non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo, un malinteso creato dalle nostre menti limitate, insomma il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza, in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto, e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa. Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà, e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.

0: Je ne t'aime pas.
1: Ha ha ha.

0: oggi torniamo a Bologna, ce l'abbiamo fatta sfidando il caldo e cercando un po' di fresco, non tanto sotto gli alberi, ma intorno a un tavolo, non un tavolo qualsiasi, ma un tavolo da ping pong. Vero Alessandro, buongiorno, bentornato.
1: Ciao, buongiorno. Sì, in realtà vedremo che potrebbe essere anche un tavolo qualsiasi, ma partiamo proprio da quello, da un tavolo da ping pong. Anzi, da un tavolo da ping pong da strada. È un movimento nato per caso, direi anzi proprio per gioco, visto di quello di cui stiamo parlando, ma che ha una velocità incredibile, sta coinvolgendo tantissime persone. È un'idea che è venuta a Francesco Zapparoli, che è un paramedico, e a Mohamed Camara, che poi hanno condiviso con chi incontravano attorno ai tavoli da ping pong della città. L'idea era fare di quelle partite improvvisate, urbane, un po' selvagge, un movimento, ancora più semplicemente una comunità. Ecco, da questa idea semplice siamo arrivati a oggi più di 900, diciamo così, ponghisti, si dice, chi gioca.
0: Ecco, interessante il termine, interessante.
1: Sì, ponghisti, da 6 anni a 83, e basta vedere veramente una delle foto che pubblicano sui social, loro si trovano con il nome appunto Ping Pong da strada, per capire quanti siano, quanto siano mutanti, nel senso che ogni foto di gruppo ha dentro facce nuove, non sono davvero mai gli stessi, dovete immaginare veramente un movimento che si autoalimenta, incontra, trova, contatta su un gruppo WhatsApp che pare essere sconfinato, quanto siano nomadi, il tavolo davanti è sempre diverso e soprattutto la cosa che colpisce di più è quanto siano felici.
0: Allora, la formula sembra essere poco strutturata, poco struttura e molta partecipazione, non c'è tanta struttura però.
1: Guarda, struttura direi particolarmente nulla, stanno ancora pensando se diventare o meno un'associazione, lo spirito è veramente di totale leggerezza, l'agonismo è lontano anni luce, raccontando questa iniziativa spontanea sottolineano come sia veramente difficile, se non impossibile, che qualcuno non si senta all'altezza. Basta guardare di nuovo uno dei tanti video che postano sui social per accorgersene e sentirsi subito accolti. Sarà un po' la cadenza bolognese di chi parla, che fa subito compagnia, sarà l'allegria di fondo, la spontaneità, ma l'immagine che passa è quella proprio di tempo sano, di energie felici, e l'impressione che basti veramente poco altro. In questo periodo, tra l'altro, che come dicevi tu, il caldo pesta, i video hanno sempre come sottofondo il frastuono delle cicale, che raccontano bene appunto questo caldo assordante di questo periodo, e immaginare che in questi momenti in cui veramente a volte vivere la quotidianità non è semplice, ci possono essere momenti così leggeri, con questo diversivo, fa bene, dà un'idea, insomma, diciamo così, di leggerezza urbana, veramente niente male.
0: E noi parliamo di ping pong di strada perché non ha una sede, una struttura, un posto.
1: Assolutamente sì, cioè assolutamente no, non hanno una sede, i ponghisti di strada si trovano e giocano dove c'è un tavolo da ping pong. Hanno iniziato al Parco della Montagnola e al Mezzaria, che è uno spazio di coabitazione di Bologna, ma continuano a mappare, a scovare, a condividere nel gruppo WhatsApp i tavoli che trovano sparsi per la città, per parchi, strutture pubbliche, ovunque siano. Insieme però, ad esempio, invece attraverso il crowdfunding hanno già comprato 6 tavoli, che ovviamente lasciano a disposizione di chiunque, ne hanno lasciati 3 proprio in Parco della Montagnola e 3 al Mezzaria, e hanno idea di costruire al Mezzaria la più grande sala da ping pong al coperto d'Italia, ovvero una sala con dentro 10 tavoli in cui si può giocare in contemporanea. E il tutto partendo da un autofinanziamento di 2 o 5 euro e tra l'altro ovviamente libero, cioè se puoi bene, se non puoi nessuno verrà a chiederti.
0: Quindi liberi e leggeri, ma anche incredibilmente attivi, Alessandro.
1: Guarda, in pochi mesi hanno organizzato 26 tornei, qua e là, ovviamente, tra i quartieri della città, a quello del Dumbo, che è un altro spazio condiviso della città. Hanno partecipato in 96, nelle ultime settimane hanno aperto, chiuso e partecipato al primo torneo popolare urbano, al torneo selvatico e antifascista. È veramente un'irresistibile invasione allegra. Non so se vi ricordate Marty Supreme, no? Il film di cui si è parlato tantissimo. Ecco, loro sono un po' i Marty Supreme in versione tigelle, crescentine e ragù. Forse però la cosa più sciocca è proprio parlare di loro, no? Perché in realtà potrei parlare di noi, perché se io questa sera decido che esco di casa, vado alla Montagnola e chiedo chi vuole giocare, perfetto, sono anch'io un ponghista da strada.
0: E chiaramente un'iniziativa simile non può che avere un valore e una ricaduta sociale non indifferente, Alessandro De Bon.
1: Sì, di nuovo, con leggerezza, forse non cambia il mondo, ma almeno lì e in quel momento lo rende un posto migliore. Anche a Roma è nato un movimento di ponghisti da strada e i contorni sono simili, leggerezza, zone limitrofe e multiculturalismo. Un professore che insegna italiano agli stranieri qui a Bologna e che ha conosciuto e partecipa a questo movimento, ha sottolineato quanto sia un'attività terapeutica a livello relazionale, perché garantisce prossimità fisica ma senza contatto. Si è lì insieme, si è uno di fronte all'altro e quello che può succedere da lì in avanti è tanto inevitabile quanto letterale in questo caso, ovvero ping pong.
0: Ci si lascia però lo spazio per respirare, soprattutto quando fa caldo. Allora,
1: sì.
0: Dei ponghisti di strada a Bologna, liberi, leggeri e felici, per quanto abbiamo capito, abbiamo parlato col nostro corrispondente Alessandro De Bon da Bologna. Alessandro, grazie, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un caro saluto da Martino Donte e ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, lo spazio musicale che ci accompagna sempre dal lunedì al venerdì alla scoperta della musica elvetica, e la puntata del giovedì pomeriggio è sempre dedicata ad un compositore o una compositrice svizzera. Scelte musicali curate come sempre da Alissa Nembrini, e il nostro protagonista del giorno è il compositore Jean Binet, compositore ginevrino che nacque il 17 ottobre del 1893, è stato musicista e compositore attivo anche all'estero. Tra pochissimo scopriremo di più sulla sua vita, ma innanzitutto alcune prime note con André Jaunet al flauto e Amadeus Schwarzkopf al pianoforte dal disco André Jaunet, l'arte del grande flautista, per l'etichetta Muramatsu del 1991, il terzo movimento a Assez vif dalla sonatina per flauto e pianoforte scritto nel 1942 da Jean Binet.

André Jeunet al flauto, Amadeus Schwarzkopf al pianoforte in questo disco del 1991. André Jeunet, l'arte del grande flautista, ci proponevano il terzo movimento a Assez Vif dalla sonatina per flauto e pianoforte di Jean Binet. Jean Binet, come accennavamo già prima, nacque nell'ultimo decennio del XIX secolo, frequentò le scuole della sua città natale, ovvero Ginevra, e dopo la maturità seguì corsi di organo e composizione presso l'istituto musicale fondato da un altro grande compositore svizzero di una generazione precedente, Émile Jacques Dalcroze, noto per il suo particolare metodo didattico basato sul concetto di euritmia, che ambiva ad insegnare a percepire la musica attraverso il movimento. Binet studiò dunque questi concetti, studiò anche teoria musicale al Conservatorio di Ginevra e nel 1919 ottenne il diploma di insegnamento proprio presso l'istituto Dalcroze, che gli consentì di diffondere il metodo di Jacques Dalcroze in tutto il mondo. Successivamente continuò gli studi anche a Parigi con la più leggendaria didatta della prima metà del XX secolo, ovvero Nadia Boulanger. All'alba degli anni 20 la carriera di Binet lo portò in una direzione nuova, a viaggiare ben oltre i confini della Svizzera e della Francia. Prima di parlarne ascoltiamo però un'altra sua composizione, un estratto dal concerto registrato allo studio 1 della DRS di Zurigo nel 1991, Maya Schaufelbühl al flauto, Ulrich Quell al pianoforte, Cavall per flauto e pianoforte di Jean Binet, opera scritta nel 1945.

Cavalle per flauto e pianoforte di Jean Binet, eseguito da Maya Schaufenbühl al flauto e Ulrich Coella al pianoforte, un concerto allo studio della radio DRS di Zurigo risalente al 1991. Il compositore Jean Binet è il protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi. Binet, dicevamo prima, conclude i suoi studi in Svizzera e Francia, prima a Ginevra e poi a Parigi, e la sua terza meta, all'alba degli anni 20, sarà il Nord America. Imbarcatosi su un transatlantico, arriva allora a New York, dove strinse amicizia con un altro compositore elvetico emigrato, sempre di origine ginevrina, ovvero Ernest Bloch, che divenne anche suo maestro di composizione. Quando Bloch assunse poi la carica di direttore del Cleveland Institute of Music nel 1921, Bloch incaricò Binet di insegnare euritmica e teoria di ritmica e movimento secondo il metodo imparato da Jacques Dalcroze. Nello stesso anno Binet partecipò allora con Bloch alla fondazione del Conservatorio di Cleveland in Ohio, dove nacquero le sue prime composizioni. In quegli anni Binet fece anche la conoscenza di un'altra emigrata ginevrina negli Stati Uniti, ovvero la pittrice e artista Denise Bourcard, con cui si sposò nel 1922. La coppia ebbe tre figli. Sentiamo ora un altro estratto, questa volta dal Petit Concert di Jean Binet, una composizione risalente al 1950. Sentiamo il primo tempo, Allegro giusto, e il terzo, Vivo ma non troppo, un'elaborazione in questo caso per clarinetto e pianoforte, con Adalberto Maria Riva al pianoforte e Joachim Forlani al clarinetto.

Due movimenti dal Petit Concert di Jean Binet in un'elaborazione per clarinetto e pianoforte con Adalberto Maria Riva al pianoforte e Joachim Forlani al clarinetto. Il primo tempo allegro giusto e il terzo vivo ma non troppo. Il tutto dal disco uscito nel 2020 per l'etichetta Gallo, musica svizzera del XX secolo, per solo duo e trio. E noi continuiamo a ripercorrere la vita del compositore ginevrino Jean Binet. Dopo l'avventura americana verso l'inizio degli anni 20, Binet tornò in Europa con la sua famiglia nel 1923. Si stabilì prima a Bruxelles, dove Binet compose le sue prime opere importanti, tra cui una suite per 9 strumenti, scrisse anche per quartetto d'archi e continuò ad interessarsi all'insegnamento della ritmica. Nel 1929 tornò in Svizzera, acquistò una casa a Trélé in Canton Vaud e da quel momento in poi lasciò perdere gli impegni didattici per dedicarsi completamente alla composizione. Binet compose quindi balletti, opere orchestrali, musica da camera, vocale, pianistica e tutte le sue opere sinfoniche furono poi eseguite in prima assoluta da Ernest Ansermé e dall'orchestra della Svizzera Romanda. Scrisse inoltre molte musiche per il teatro. Noi ora ascoltiamo il divertimento per violino e orchestra di Jean Binet, risalente al 1934. In questo caso sentiamo l'orchestra da camera di Losanna sotto la direzione di Victor Desarsin e la violinista Anne-Marie Gründer.

Abbiamo sentito l'orchestra da camera di Losanna sotto la direzione di Victor Desarsin e la violinista Anne-Marie Gründer. Era il divertimento per violino e orchestra di Jean Binet. Il compositore ginevrino Jean Binet, emigrato in Francia, in America, in Belgio, successivamente rientrato in Svizzera sul finire degli anni 20, beh, possiamo ancora ricordare che Binet si impegnò nell'organizzazione di concerti di musica contemporanea e prese parte alla politica culturale locale, collaborando con il Conservatorio di Ginevra. Fu membro anche dell'Associazione Svizzera dei Musicisti e per diversi decenni fece parte della commissione Programmi di Radio Suisse Romande. Dal 1951 fino al 60 fu poi presidente della Società Svizzera per i diritti degli autori di opere musicali, ovvero la Suisa, e nel 1955 ricevette il premio dei compositori dell'Associazione Svizzera dei Musicisti. Ascoltiamo ora un'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana all'Auditorio Stelvio Molo, risalente al 1972, in questo caso l'orchestra era sotto la direzione di Pierre Möckli. Sentiamo allora la suite di arie e danze popolari svizzere, composizione che abbiamo già citato prima, realizzata da Binet mentre si trovava molto lontano in realtà dalla Svizzera, ovvero a Cleveland all'inizio degli anni 20. Sentiamo allora le suite di arie e danze popolari svizzere di Jean Binet.

Questa era l'orchestra della Svizzera italiana in un concerto del 1972 sotto la direzione di Pierre Meucli all'Auditorio Stelio Molo, la suite di arie e danze popolari svizzere di Jean Binet. Un omaggio diretto dunque alla musica popolare svizzera realizzato da Binet mentre insegnava nel Nuovo Mondo, forse proprio in un atto di nostalgia. In questa puntata di Concerto CH abbiamo ripercorso la vita e ascoltato diverse pagine del compositore ginevrino Jean Binet, un compositore cittadino e mondano nella prima parte almeno della sua vita, che oltre alla sua Ginevra passò per Parigi, New York, Cleveland, Bruxelles, per poi ritirarsi in una casa a Trélez, in Canton Vaud, dove passò poi la seconda parte della sua vita in uno stile più ritirato e dedito in primo luogo alla composizione. Noi ascoltiamo allora un'ultima composizione di Binet per questo pomeriggio, due estratti dal suo quartetto d'archi risalente al 1927, il primo tempo Vif et Décidé e il terzo Très Animé. L'ascolto ci arriva da un'uscita per l'etichetta Gallo del 2016 dedicata a diversi compositori ginevrini, eseguito giustamente dal quartetto di Ginevra, il quartetto Genève formato da François Payet-Laban, Sidonie Bougamont ai violini, Emmanuel Morel alla viola, André Vanders al violoncello.

0: Abbiamo sentito due movimenti dal quartetto d'archi di Jean Binet, il primo tempo Vif et Décidé e il terzo Très Animé. Queste interpretazioni ci arrivano dal quartetto di Ginevra, il quartetto Genève, dal disco Compositeur Genevois, dedicato ai compositori ginevrini e ai loro quartetti d'archi, un'uscita del 2016 per l'etichetta discografica Gallo, e con questo ascolto termina il nostro concerto.ch e così anche il nostro viaggio alla scoperta della musica e della vita del compositore svizzero Jean Binet. Da Martino Donta un augurio di buon proseguimento di ascolto e un caro saluto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, oggi ci occupiamo di musei e ingerenza politica, censura, autocensura. Perché? Perché il 25 agosto la Galleria Nazionale Slovacca ha smantellato l'installazione di 15 metri di un artista, giustificandola con la necessità di liberare una parete per una nuova esposizione. L'artista in questione l'ha definita una grave violazione del contratto che lei aveva sottoscritto con il museo, perché il contratto prevedeva che l'opera fosse parte permanente della collezione, che potesse essere rimossa ma soltanto con l'accordo appunto dell'autrice, dell'artista. E questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che ha fatto di questo museo il centro di una più ampia controversia tra la comunità artistica e culturale, insomma la scena culturale, e il governo, in particolare e la contestata ministra della cultura Martina Šimkovičová, spero che la pronuncia sia corretta, che oggi è definita dai suoi detrattori la ministra della non cultura, o la non ministra della cultura, insomma.
0: E quindi Slovacchia, ma non solo, perché alcuni sondaggi recenti dicono che anche in Europa, nel resto d'Europa, i musei stanno subendo una pressione sempre più forte da parte della politica, una tendenza definita allarmante, a cui The Art Newspaper ha dedicato la prima pagina della sua ultima edizione. Un'ingerenza che mina l'indipendenza dei musei e che può assumere varie forme, da quelle più dirette, come veri e propri atti intimidatori, o più indirette e sfumate, e poi c'è anche l'autocensura. Ecco, cerchiamo oggi di capire lo stato delle cose, anche attraverso esempi concreti, come quello della Galleria Nazionale Slovacca, per capire come si stanno organizzando e reagendo le istituzioni culturali a un clima di crescente populismo e autoritarismo che prende di mira anche i musei.
1: Quindi sì, certo, cercheremo di affrontare questi aspetti insieme a due ospiti, ve le presento subito. Abbiamo in collegamento Simona Bodo, ricercatrice e consulente in problematiche di diversità culturale e inclusione sociale nei musei, coideatrice e responsabile del programma Patrimonio Intercultura e dell'omonimo sito Patrimonio e Intercultura .ismo.org, promossi da Fondazione ISMO. Ha co-curato il volume Un patrimonio di storia e la narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale, edizioni Mimesis 2016. A livello internazionale, Simona Bodo ha partecipato a diversi studi e progetti di ricerca azione finanziati dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa sul tema della partecipazione culturale dei migranti. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo anche collegata con noi Nicole Mulhausen, che è ricercatrice, formatrice e professionista museale, esperta in accessibilità, interpretazione e questioni di genere nei musei, conduce la propria ricerca presso la University of Leicester in Gran Bretagna ed è coordinatrice del gruppo di lavoro di ICOM Italia, genere e diritti LGBTQ+. È vicepresidente della Commissione Internazionale di ICOM per i Musei di Storia dell'Arte. Buongiorno e benvenuta anche a lei ad Alphaville.
2: Grazie, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
1: Simona Bodo, comincerei proprio appunto dallo stato delle cose, insomma dai risultati di queste recentissime ricerche, o meglio sondaggi che sono stati condotti in Europa. Cosa ci dicono?
2: Sì, allora, ci dicono che c'è nel mondo museale e in tutto il continente una preoccupazione diffusa e in crescita rispetto appunto a queste pressioni politiche sempre più, come dire, esplicite e aggressive. Quindi credo che sia uno studio questo condotto da una rete di musei europei che si chiama NEMO, Network of European Museum Organizations. Ci aiuta una ricerca come questa un po' a allargare lo sguardo rispetto a situazioni estreme come appunto quelle della Slovacchia, pensiamo ovviamente a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e ci aiutano come dire ad allargare invece lo sguardo a forme più sottili e indirette di interferenza politica, perché sennò il rischio è quello un po' di autoconvincerci che quanto sta accadendo altrove non ci riguardi, ecco. E quindi questo allargamento di sguardo È importante, dimostra in maniera inequivocabile che la pressione politica esercitata sui musei è una realtà che non può essere ignorata e ci racconta un po' sia come i musei che hanno partecipato a questo sondaggio sono arrivate più di 150 risposte da diversi paesi, una trentina, dimostrano appunto come intanto ci sia una chiara percezione da parte dei musei che la polarizzazione sta crescendo nei rispettivi contesti di riferimento. E poi, come dire, restituisce un'istantanea, no? Su quello, almeno questo nell'estate del 2024 è stato condotto questo sondaggio, il rapporto è stato invece pubblicato di recente, su quelli che sono un po' gli ambiti più significativi in cui la pressione politica viene maggiormente percepita dalle istituzioni museali. Quindi pensiamo ai tagli ai finanziamenti o comunque il fatto di vincolare l'erogazione dei finanziamenti al rispetto di alcune, come dire, linee guida, direttive date dai governi, nel caso degli Stati Uniti e dei vari ordini esecutivi di Trump è un caso abbastanza emblematico. E poi si passa appunto alla censura, questa è già stata evocata, di tematiche ritenute particolarmente sensibili e quindi parliamo di immigrazione, parliamo di colonialismo, di guerra, di razzismo, di genere, di giustizia sociale. Ecco, queste tematiche in alcuni contesti sono ritenute controverse e come dire, meritevoli di vincoli, di paletti, di censura. E poi ci sono ovviamente le interferenze nella governance, quindi le nomine politiche di direttori dei musei e consigli di amministrazioni, le pressioni affinché le narrazioni dei musei si allineino all'agenda politica dei governi in carica. Insomma, ci sono tutta una serie di ambiti in cui questa pressione si fa sentire in maniera particolare.
0: Ecco.
2: Quello che forse emerge in maniera molto interessante, e qui mi ricollego al discorso dell'autocensura, è che anche se una buona parte di questi musei che hanno risposto al sondaggio esprimono di essere, cioè dichiarano di essere ancora in grado di esprimersi abbastanza liberamente, molti affermano di evitare una presa po di posizione su queste tematiche controverse, preferendo ignorarle e rimanendo neutrali. Quindi c'è un'autocensura, tra virgolette, che scatta di fronte a questo clima, insomma,
0: Sì,
2: sempre più pesante.
1: una scelta di strategia del silenzio in un certo senso. Nicole Mulhausen, lei dal suo osservatorio di ricercatrice appunto in Gran Bretagna e consulente che lavora anche a stretto contatto con istituzioni culturali italiane, vede constata queste forme di interferenza, diretta o indiretta?
3: Ma direi assolutamente entrambe. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo, sta sicuramente avendo degli effetti anche oltreoceano nel creare un maggior clima di ansia. Pensiamo che, per esempio, a inizio di quest'anno il sito Stonewall, che commemora, diciamo, il movimento LGBT negli Stati Uniti, da quel sito è stata rimossa la lettera T, quindi a indicare l'identità trans, e questo per allinearsi alle direttive di Trump. Tutto questo sta avendo anche un'ondata, penso, nel nostro continente, nel creare appunto un maggior clima di ansia e di tensione, per cui assistiamo a veri e propri episodi di autocensura attraverso cui appunto le istituzioni culturali scelgono di non parlare di questi temi perché appunto temono di avere attacchi politici. Però credo sia importante anche mettere in discussione l'idea che non trattare questi temi significhi assumere una posizione neutrale, perché non è così, significa automaticamente allinearsi a una narrazione dominante, che è quella nella società in cui si parla preponderantemente di eterosessualità, di genere in chiave binaria, e quindi di perdere l'opportunità invece di scardinare una narrazione dominante, gli stereotipi a questi correlati, dando più valore, diciamo, e anche visibilità a tematiche queer che invece fanno parte del patrimonio culturale. Per cui possiamo assistere in alcuni casi ad episodi veri e propri di censura di qualche anno fa, l'esempio del Young Victorian Albert Museum che ha aperto la sua sede a Londra, quindi siamo in un contesto metropolitano che giusto proprio prima dell'apertura ha deciso di rimuovere sia dal display sia dal bookshop dei materiali che trattavano questioni inerenti alle tematiche di genere per un pubblico di persone piccole, di adolescenti, e quindi vediamo appunto come questi timori si manifestano molto spesso anche in un maggior scrutinio che avviene all'interno delle organizzazioni nei confronti di programmi e iniziative che trattano queste tematiche. L'esempio del Victorian Albert credo sia emblematico perché trattiamo appunto una grossa istituzione londinese che invece ha fatto molto attorno a questi temi negli ultimi anni, però vediamo come quando questi temi si accostano per esempio al pubblico dell'infanzia c'è un
1: controllo
3: maggiore.
1: Per esempio.
3: Sì.
0: Sì, io volevo fare una domanda tornando a Simona Bodo. Lo abbiamo visto, le pressioni, ci dicono i dati, ci sono e come, ci sono in vari settori, sono esercitate in modi diversi, che ci sono stati illustrati da lei, Simona Bodo. Molti musei che subiscono queste pressioni scelgono la strategia del silenzio, ma ci sono altre possibilità? Ci sono strumenti a disposizione dei musei, carte dei diritti, linee guida, che cercano consulenze su come affrontare certe situazioni? C'è la possibilità di reagire alle pressioni politiche o bisogna stare zitti e piegare la testa?
2: Ma allora, a livello di strumenti, sicuramente la comunità museale si sta attrezzando e ancora la rete NIMO, di cui parlavo prima, appunto, che ha realizzato la ricerca di cui abbiamo appena parlato, ha creato una nuova pagina sul proprio sito che si intitola Independent Museum ed è pensata proprio a supporto di quei musei che sono soggetti a queste forme diverse di pressione politica. E quindi in questa pagina si possono trovare toolkit, quindi manuali, vere e proprie cassette per gli attrezzi, sono pubblicate dichiarazioni su questa tematica di organizzazioni ombre a livello nazionale e internazionale, codici di condotta, quadri di riferimento etici, reti, progetti, indagini, ricerche. È una risorsa messa a disposizione della comunità museale per fronteggiare appunto questa pressione crescente. E un altro esempio invece a livello nazionale: in Germania si è da poco costituita una rete composta appunto da musei, attori museali tedeschi che hanno aperto un sito su cui vengono documentati gli attacchi politici sempre più frequenti alle istituzioni professionistiche che vi lavorano. Ci sono tanti casi per esempio di attacchi e harassment, proprio molestie nei confronti di professionisti museali da parte di esponenti politici dell'AfD per esempio, però è anche un sito che si
0: propone, il partito di estrema destra.
2: È un sito, esatto, è un partito di estrema destra, e questo sito però offre anche assistenza e mette in contatto tutti quei musei che stanno sperimentando sulla propria pelle il fatto che appunto le narrazioni che veicolano fanno parecchia gola chi vuole controllarle e manipolarle.
0: Ma poi, appunto, la domanda che forse sta a monte addirittura di tutto questo è: ma perché questa pressione politica, e perché, probabilmente c'è sempre stato, mi immagino io, l'intenzione in qualche modo di stabilire un controllo sulle istituzioni museali, anche se in modo diverso, ecco, ma perché proprio oggi questa pressione è diventata così forte, e questo in qualche modo però può dare anche l'idea della rilevanza delle istituzioni museali, forse una cosa alla quale non eravamo più abituati a pensare. Allora perché? Non lo so, io chiederei questo a tutte e due, magari prima Nicole Mollhausen.
3: Ma la cultura è sempre stata uno strumento, se andiamo indietro a anche proprio a livello di indagine storica, di cui i governi reazionari, in particolare durante i fascismi, si sono serviti per affermare delle narrazioni autoritarie e dominanti. Se lo guardiamo per esempio attraverso la sfera, ma è un esempio fra tanti, del genere, la sessualità, la cultura, per esempio, se pensiamo alla storia del fascismo in Italia, sempre ha utilizzato, diciamo, l'arte, la cultura istituzionale nei musei, ma anche altri media, la radio, per veicolare determinate narrazioni. Per cui non è certamente una novità questa. Quello che stiamo assistendo a livello politico, a livello globale, soprattutto nelle cosiddette democrazie del Global North, è che si sta affermando sempre di più pensieri nazionalisti, autoritari e governi populisti, per cui mi sembra da un certo punto di vista purtroppo logico che questi governi guardino alla cultura, come al comparto culturale più in generale, come un settore attraverso il quale propagandare, diciamo, degli ideali e delle ideologie. Non è nuovo, certo è preoccupante all'interno di paesi che sono, da un punto di vista, diciamo, istituzionale, democratici. Ecco, parlare oggi di diritti umani, lo vedo nel mio contesto specifico dei diritti LGBT, è diventata una questione delicata e talvolta anche spinosa, obiettabile, censurabile, e questo è un grosso problema.
0: Ma Simona Bodo, ovviamente si parla tanto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché lì ovviamente l'offensiva è fortissima. Pensiamo in particolare per quel che è dello Smithsonian, l'attacco dell'amministrazione Trump. Però stupisce che la destra a un certo punto si accorga dei musei e che i musei diventano un luogo di conflitto così forte. Forse c'è dietro anche un'idea di ricostruzione di un'identità nazionale, sociale, di genere, forse alla quale la sinistra, adesso utilizziamo categorie generiche, non pensava più da tanto tempo.
2: Ma sicuramente la pervasività delle guerre culturali e delle politiche identitarie è un fattore molto importante in questo fenomeno. Cioè, come diceva Nicole, non è, come dire, le pressioni politiche, l'interferenza politica non sono un fenomeno nuovo. I musei sono da sempre intrecciati con la politica. Collezionare, esporre, interpretare il patrimonio non è mai un atto neutrale. Però ecco, di fronte a questa, come dire, percezione sempre più netta della cultura come campo di battaglia dove si decide quali storie raccontare, quale patrimonio in qualche modo onorare. Ecco, questa è, come dire, una postura sicuramente molto più agguerrita rispetto a un tempo. È anche, se vogliamo, una reazione alla crescita dei movimenti per la decolonizzazione, per i diritti delle minoranze e le varie identità. Insomma, i musei sono sempre più percepiti come potenziali minacce o, di converso, potenziali alleati, e le aspettative di allineamento ideologiche diventano più forti. Va detto che comunque rispetto appunto a un tempo, quando comunque le ingerenze politiche c'erano e come, esistono rispetto a oggi delle differenze di scala, visibilità, anche di dinamiche che sono importanti. Pensiamo solo alla visibilità, le interferenze del passato erano spesso meno intercettabili, o comunque i cittadini disponevano di minori strumenti per mettere in discussione. Pensiamo oggi ai mezzi di informazione, ai social media, la società civile sono molto più in grado di portare alla luce, contestare e mobilitarsi contro le ingerenze politiche, anche in forme virali. C'è una molteplicità delle pressioni rispetto a un tempo, cioè un tempo la principale fonte di pressione era solitamente il governo, oggi le pressioni provengono da più parti, che siano appunto i partiti populisti, che sia un'opinione pubblica sempre più polarizzata. La sensibilità di donatori e sponsor, i movimenti sociali, le pressioni diplomatiche internazionali, veramente è un quadro molto, molto più complesso.
1: Ecco, tornerei con Nicole Mulhausen anche su esempi e ambiti concreti. Lei appunto stava accennando al fatto dei diritti umani. Tra questi diritti ci sono i diritti delle persone trans, appunto, fruire del patrimonio culturale è un diritto di tutti. Questi temi appunto sono bersaglio della polarizzazione mediatica e politica. Oggi lei appunto si occupa di politiche di genere nei musei, avete curato proprio una pubblicazione in cui date delle indicazioni molto concrete, delineate degli scenari anche molto concreti.
3: Sì, dunque noi come gruppo di lavoro genere diritti LGBT di Comitalia abbiamo quest'anno pubblicato un volume che si intitola Musei e Generi e che è disponibile gratuitamente sulla pagina di Comitalia e che consiste in una traduzione adattamento in italiano di una pubblicazione internazionale pubblicata dall'Università di Leicester che si chiama Trans Inclusive Culture, anche questa disponibile gratuitamente online e che fondamentalmente crea un quadro di riferimento sia dal punto di vista etico, metodologico e pratico per avanzare pratiche di accessibilità e di inclusione per le identità trans e non binarie nel settore culturale. Sostanzialmente possiamo dire che il documento ruota attorno a quattro domande: come costruire una cultura rispettosa e accessibile per le persone trans, come progettare mostre, eventi che siano accessibili e inclusivi per le persone trans, come creare un ambiente sicuro per le persone trans di lavoro, per cui trattiamo le attività per i pubblici ma anche il dietro le quinte, e come anche possiamo collaborare con le comunità trans per promuovere una partecipazione reale. Per cui si tratta di un documento, un'iniziativa che tratta proprio anche grazie a riferimenti ad aspetti legislativi, normativi, di politiche diciamo gestionali, di buone pratiche, come affrontare tutta una serie di dilemmi che possono verificarsi nella pratica. Io mi sentirei di dire che in ogni organizzazione il linguaggio, per esempio, sia il linguaggio che viene adottato a livello front office, ma anche il linguaggio amministrativo, il linguaggio interpretativo all'interno delle organizzazioni, degli allestimenti, può essere veramente un ambito straordinario in cui cominciare a sperimentare delle pratiche di maggiore accessibilità, superando per esempio per quanto riguarda l'italiano l'utilizzo del maschile sovraesteso, l'utilizzo di un linguaggio non binario. Sono veramente pratiche che possono essere sperimentate a 360 gradi e creare dei cambiamenti tangibili. Ecco.
1: Come entra il pensiero queer al museo? C'è un aspetto che mi incuriosiva perché lei mi diceva preparando questa intervista, a volte è già presente nella collezione, negli archivi, cioè già gli archivi e le collezioni ci raccontano già storie queer, quindi di un pensiero che decostruisce le categorie e le norme predefinite.
3: Sì, assolutamente, questo penso che sia uno degli aspetti più stimolanti per chi lavora proprio all'interno delle organizzazioni. Se noi andiamo a vedere le collezioni attraverso appunto gli archivi, le schede di catalogo di istituzioni in qualsiasi ambito, da la storia dell'arte piuttosto che le scienze naturali, musei etnografici, musei di storia, i riferimenti a sia in chiave storica che contemporanea, che anche di scienze naturali, a tematiche non normative, diciamo, che mettono in discussione una visione di sessualità eteronormativa, di genere non binario, di assetto relazionale come esclusivamente monogamo, sono presenti nelle collezioni di qualsiasi museo, perché questi sono costrutti culturali che si sono costruiti nell'arco della storia, sono variati nelle epoche, nelle culture, in Europa, ma anche nel resto del mondo, e questo ci consente anche in maniera interessante, credo, di allargare la prospettiva e di vedere quanta diversità sia sempre esistita da questi punti di vista in culture, in tutta la storia dell'umanità, e quindi noi abbiamo dalla nostra parte una straordinaria risorsa che è il patrimonio culturale per far emergere come questa fluidità di genere sessuale non sia solamente diciamo una moda, tra virgolette,
0: una novità. Nicole Mulhausen, noi siamo in chiusura e noi ci dobbiamo salutare perché il nostro dibattito finisce qui.
1: Voleva ricordare la pubblicazione, Emanuela, che è in preparazione, perché so che ha una pubblicazione in preparazione in uscita, Nicole Mulhausen, su questi temi.
3: Sì, come gruppo di lavoro ICOM abbiamo curato un volume che si chiama Musei Genere Queerness, che uscirà a novembre per la casa editrice Nomos all'interno della collana Museologia Presente, diretta da Anna Chiara Cimoli, che è uno strumento che affronta tutte queste tematiche.
1: Bene, per chi vuole
0: e poi magari approfondire. Ne torneremo a parlare. Bene. Grazie mille allora a Simona Bodo e a Nicole Mulhausen, a presto.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
0: E grazie anche a te, Emanuela.
1: A presto.

0: Marta Buoro è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via, fino alla strada

Io ti sparo, tu mi spari, io ti sparo, tu mi spari. Tu ti alzi all'improvviso. Non sei più quella di prima. Un share indisponente ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra

Uno sguardo e tu sei scesa, uno sguardo e tu sei scesa, dopo un attimo sei scesa.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate, ben svegliati. Sono le 6 in punto di venerdì 17 luglio. Siete stati svegliati anche voi questa mattina dai tuoni? O state prendendo già un caffè, quasi pronti ad uscire di casa, o siete in vacanze e quindi ve la prendete con comodo? In ogni caso, Cristiana Coletti, che vi parla al microfono, vi accompagna con piacere per le prossime 3 ore. Per questa che è l'ultima puntata settimanale di Verde Aurora, dove ci porta il nostro percorso radiofonico di oggi. Andiamo a guardare. Alle 8:18 sarà il momento del nostro quinto appuntamento con Marta Buoro, ospite di questa settimana a In Altre Parole. Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, la resilienza e l'equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Oggi con lei partiremo da una parola che usiamo spesso, se non tutti i giorni: cloud, una parola che ci fa pensare a qualcosa di leggero, quasi immateriale. Eppure proprio in questi giorni negli Stati Uniti il dibattito sui grandi data center per l'intelligenza artificiale sta dimostrando quanto quella nuvola abbia in realtà un peso enorme sul territorio. Dopo i titoli del radiogiornale delle 7 andiamo in Egitto. Il nostro Marco Alloni ci racconterà come sono stati vissuti questi mondiali di calcio in Egitto. Intorno alle 8:05 sarà il momento dell'articolo del giorno che ho scelto per voi. Quando prenotate un viaggio, spuntate la casella compensa emissioni del tuo volo? Cosa accade quando lo facciamo? Ci dirà tutto Andrea Rizzi, ospite della nostra rubrica La Rivista, intorno alle 8:45. Lui è l'autore dell'articolo pubblicato da Altre Economia, Il colonialismo del carbonio, vissuto dalle comunità indigene dell'Amazzonia colombiana. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa. Anticipo i titoli e temi. In prima pagina dei quotidiani ticinesi la regione apre con crollo del Morandi, un articolo che fa il punto sulle responsabilità a 8 anni del collasso del viadotto, con 43 vittime provocate dal disastro del 14 agosto 2018. I giudici hanno deciso per 32 condanne in primo grado. La pena più alta, 12 anni di carcere, è stata inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di ASPI, Autostrade per l'Italia. Condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, l'ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il legale difensore di Giovanni Castellucci ha preannunciato ricorso, affermando che in tribunale che si è cercato il colpevole ma non la colpa. Di tutt'altro avviso Possetti, la portavoce del comitato dei parenti delle vittime, che ha definito la decisione una pena importante che ha dimostrato che l'impianto accusatorio ha retto. Il commento in prima pagina della regione: l'Italia resta sull'Italia, l'Italia è il valzer delle leggi elettorali. Stefano Piri commenta in modo critico la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra in Italia, pensata per assegnare un forte premio di maggioranza al fine di garantire la piena governabilità a chi supera il 42% dei voti. E Piri va dritto al nocciolo politico della questione, dice: Giorgia Meloni ha più paura di pareggiare che di perdere. E in chiusura del suo pezzo, del suo commento, Piri scrive: poche cose come il valzer delle leggi elettorali fotografano la decadenza delle istituzioni in Italia. Passiamo al Corriere del Ticino, e apertura è lo stesso tema. 8 anni dopo il crollo, la sentenza di condanna. Il tribunale del capoluogo ligure ha inflitto ieri 200 anni di carcere complessivi a 32 dei 57 imputati per la tragedia del 2018. L'ex ASPI dovrà scontare 12 anni. Sempre in prima pagina,
c'è un articolo interessante: la filiera del latte ticinese a un bivio, il secondo caseificio divide il settore. Francesco Pellegrinelli affronta la crisi gestionale successiva alla chiusura della Lati. Il settore è in attesa dei risultati di uno studio curato da Agridea e AFL, ovvero l'Alta Scuola di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, per decidere come muoversi e valorizzare il latte locale. Valerio Morosi, presidente della Federazione Ticinese dei Prodotti di Latte, inquadra così l'emergenza. Il nodo centrale è che i caseifici ticinesi non riescono a valorizzare l'intera produzione locale. Ben 4 milioni e mezzo di chili di latte all'anno varcano infatti il San Gottardo per essere trasformati negli impianti della Svizzera interna, una spesa logistica divenuta quasi insostenibile che spinge Morosi a precisare con preoccupazione: l'anno scorso abbiamo speso 750.000 franchi, di cui 325.000 solo per il trasporto del latte oltre San Gottardo. Insomma, questo è un pezzo in prima pagina. E andiamo a guardare l'editoriale di Pari De Pelli. C'è ancora chi non utilizza l'intelligenza artificiale? Riflette su un'innovazione tecnologica ormai pervasiva, capace di attirare fino a 2 miliardi e mezzo di utenti mensili. La tecnologia affianca sempre più professioni storiche, diventando di fatto un consulente globale per le persone. Interrogando l'intelligenza artificiale stessa su chi siano i refrattari a questa rivoluzione, scopriamo che esistono tre categorie. La prima include chi la rifiuta per principi etici o ideologici. Un gruppo che la macchina stessa definisce come, virgolette, una minoranza combattiva e molto visibile. La seconda fascia comprende i lavoratori manuali, che al momento non vi trovano un immediato vantaggio o profitto. La terza categoria è invece la più inconsapevole, racchiude tutte quelle persone che ignorano di avere l'intelligenza artificiale già integrata e nascosta nelle proprie automobili, negli elettrodomestici o negli smartphone di uso quotidiano. Allora, questo era l'inizio della nostra rassegna stampa di oggi, come sempre lo sguardo ai quotidiani ticinesi, ma iniziamo in musica con un brano scelto per noi dal nostro Corrado Antonini, Mina, La Banda.

Allora, prima di dirvi quali sono le notizie principali sui quotidiani di oggi, vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci, darci il buongiorno, darci qualche informazione. Allora, il numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Grazie già a chi ci ha scritto e rispondiamo al buongiorno con il nostro buongiorno. Allora, le notizie di oggi: ondata di bombardamenti USA, Teheran chiede aiuto a Houthi, preparatevi a bloccare il Mar Rosso, 32 condanne, 200 anni di reclusione, prima sentenza sul crollo del ponte di Genova avvenuto 8 anni fa, decisione storica per i detenuti vegani, doppia condanna inflitta alla Svizzera dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Passiamo a Repubblica, andiamo a leggere lì le notizie, cominciamo da lì, a pagina 18, perché le prime pagine sono in prima pagina, campeggia ovviamente la notizia del ponte Morandi e poi le informazioni di politica interna nei quotidiani italiani. A pagina 18 di Repubblica troviamo l'articolo di Massimo Basile, ondata di bombardamenti USA, l'Iran chiuderemo il Mar Rosso, che ci porta nel cuore di questa crisi medio orientale che si sta rapidamente aggravando. Nonostante Trump abbia annunciato più volte negli ultimi due mesi che la guerra fosse ormai quasi finita, la realtà sul campo racconta una storia diversa. L'Iran infatti ha alzato il livello dello scontro e ha chiesto aiuti i miliziani yemeniti di prepararsi a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel caso in cui gli americani attacchino gli impianti energetici iraniani. Questo stretto è fondamentale, ci passa il 7% dell'energia globale trasportata via mare e la sua chiusura avrebbe un impatto mondiale enorme. Massimo Basile ci spiega che giunti al quinto giorno di bombardamenti americani mirati contro centri di comando e sistemi missilistici, in Teheran ha reagito in modo duro. L'Iran accusa apertamente Washington di un crimine di guerra, affermando che missili avrebbero colpito un ospedale oncologico pediatrico nel sud-ovest del paese, forzando l'evacuazione di 200 bambini in chemioterapia. Dagli Stati Uniti, tuttavia, Carolyn Leavitt, una portavoce della Casa Bianca, insiste sulla linea dell'ottimismo, sostenendo che gli iraniani vogliono un accordo dopo le devastazioni subite. Lo stesso Trump ha interpretato il presunto rilascio di Dana Karari, una donna americana iraniana arrestata per spionaggio, anche se Teheran smentisce, come un vero e proprio gesto di buona volontà. E spostiamoci, diciamo, allarghiamo lo sguardo e andiamo a vedere l'articolo a pagina 19, sempre siamo sempre su Repubblica. Vola il partito di Eisenkot, il fronte anti-Netanyahu può cambiare il volto a Israele. Francesca Caferri descrive un orizzonte denso di nubi per Benjamin Netanyahu. I sondaggi infatti danno in vantaggio Gadi Eisenkot, l'ex capo di stato maggiore dell'esercito e fondatore del partito centrista Yashar. Con lui alla guida i partiti sionisti di opposizione arriverebbero alla maggioranza di 61 seggi, lasciando la coalizione di governo ferma a 50. Eisenkot, che ha perso un figlio e due nipoti nella guerra a Gaza, gode di una reputazione impeccabile in Israele. La tensione elettorale è tale che, secondo le indiscrezioni, Miri Regev, la ministra dei trasporti israeliana, starebbe studiando un piano estremo: limitare i voli extra verso l'aeroporto di Ben Gurion durante le elezioni. Il motivo non ufficiale: impedire alle decine migliaia di israeliani residenti all'estero di tornare in patria per votare, sapendo che la gran parte di loro voterebbe contro l'attuale governo. Francesca Caferri nel suo articolo sottolinea anche la frattura con lo storico alleato americano J.D. Vance, che ha criticato aspramente l'esecutivo, affermando che nel governo israeliano ci sono persone che cercano di allontanarci dalla trattativa con l'Iran perché vogliono proseguire le campagne militari. E persino Trump si sarebbe rivolto a Netanyahu al telefono dicendo che Bibi ha capito chi comanda qui. E passiamo al Corriere della Sera, restando sempre in Medio Oriente. Giusy Fasano a pagina 14 scrive l'articolo: Teheran chiede aiuto a Houthi. Houthi, suona strano dire chiede aiuto a Houthi,
Preparatevi a bloccare il Mar Rosso. Nello scenario infiammato del Medio Oriente tornano da protagonisti gli Houthi, il movimento armato yemenita noto anche come Ansar Allah. L'Iran ha chiesto ai miliziani di tenersi pronti a chiudere lo stretto di Bab al-Mandeb, un punto di collegamento fondamentale fra Asia ed Europa, se gli Stati Uniti d'America dovessero colpire le infrastrutture energetiche iraniane, come promesso da Trump. Non sarebbe una novità, dato che i miliziani lo hanno già fatto nel 2023, causando una grave crisi globale. Impedire il passaggio navale in quello stretto significherebbe interrompere contemporaneamente le principali rotte del petrolio e del commercio mondiale. Nel frattempo l'Iran accusa gli americani per le nuove incursioni notturne, negando che ci siano stati solo obiettivi militari. Ismail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri iraniano, ha dichiarato che missili statunitensi nei pressi di un ospedale pediatrico oncologico ad Anvaras hanno costretto un'evacuazione di emergenza di 211 bambini, lo diceva anche l'altro articolo. Baghaei definisce senza mezzi termini l'accaduto un vile crimine di guerra contro i bambini innocenti che lottano coraggiosamente per la propria vita. Sempre a pagina 14, Guido Olimpio ci propone una sua analisi, la strategia dei Pasdaran, colpire Amman, una polveriera per spazzare l'asse con Washington. Guido Olimpio descrive una dinamica complessa dove l'Iran prende di mira i depositi e le basi aeree americane in Giordania, pur chiarendo che il popolo giordano non è un nemico. In questo scenario, Abdallah, re di Giordania, è costretto a difficili giochi di equilibrio. Da un lato il suo regno funge da scudo intercettando i missili iraniani diretti verso lo Stato di Israele e mantiene una storica collaborazione militare con la Central Intelligence Agency per la lotta al terrorismo contro Al-Qaeda e lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Dall'altro lato, la popolazione giordana prova profonda disperazione per la guerra e per l'assedio a Gaza, condotta dalle forze di difesa israeliane. Il re deve mantenere solidi legami con l'Occidente, ma teme che la tensione sociale favorisca la collaborazione tra estremisti, tanto che in campo israeliano alcuni ipotizzano un nuovo attacco a sorpresa dai confini meridionali verso Eilat. A pagina 15, ancora Guido Olimpio ci propone un altro approfondimento descrivendoci uno scenario e Trump è al bivio, guerra senza fine, oppressione economica, ma rischia il pantano. L'amministrazione degli Stati Uniti d'America ondeggia tra una guerra strisciante e un dialogo faticoso. I piani del Pentagono includono bombardamenti profondi sui siti del programma nucleare iraniano o la distruzione di infrastrutture e difese costiere. Tuttavia la sola aviazione non basta per vincere un conflitto. Lo conferma Mark Esper, segretario alla difesa durante il primo mandato presidenziale, secondo cui Washington ha solo due vere opzioni strategiche: un'offensiva totale o oppure uno strangolamento economico. Entrambe le vie richiedono però tempo e pazienza, qualità che Trump non sembra possedere. All'orizzonte si profila il pericolo di un pantano sfociando in un'altra avventura bellica priva di risultati strategici, con un immenso dispendio di risorse e molte vittime innocenti, esattamente ciò che il presidente aveva promesso di evitare alla sua base elettorale del movimento Make America Great Again. E a pagina 16 Viviana Mazza, così concludiamo poi il racconto di quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi anche negli Stati Uniti, ci aggiorna da New York con l'articolo "Il vicepresidente, le trattative con Teheran, l'accordo che non decolla e gli attacchi dei falchi". Al centro della scena politica troviamo J.D. Vance. In un'intervista concessa a Joe Rogan, popolare podcaster americano, Vance denuncia aspramente le pressioni per far fallire i negoziati di pace con l'Iran. Puntando il dito contro alcuni membri del governo di Netanyahu, Vance afferma: ci sono senza ombra di dubbio alcune persone nel loro governo che stanno manipolando e cercando di cambiare l'opinione pubblica americana per continuare la guerra a tempo indefinito. Vance, che molti vedono già in corsa per le presidenziali del 2028, cerca di tenere unita la coalizione conservatrice, ormai divisa tra i falchi pro guerra e i moderati del movimento Make America Great Again, che vi si oppongono. Respinge con forza le accuse di prendere ordini da
Tucker Carlson, podcaster e commentatore politico, o dal Qatar. E sulle influenze straniere Vance conclude in modo secco, chiarendo la sua visione politica: quello che mi dà fastidio è quando queste operazioni e queste campagne di influenza effettivamente influenzano il giudizio politico dei leader americani. Lo metto gli americani, io metto gli americani al primo posto. Sembra già una frase da campagna elettorale.

E questa era la voce della cantante cubana Amelita Frades, accompagnata dall'orchestra Sabor de Cuba, diretta dal leggendario pianista e compositore cubano Bebo Valdés. E il brano era Guadalupe. Io mi sono segnata una frase mentre cantava: golondrina sin nido, cioè non è proprio una frase, rondine senza nido, che mi ha lasciato un po' un'immagine di una persona senza un luogo dove tornare o da dove venire. E torniamo alla nostra rassegna stampa, torniamo a Repubblica, dove ci racconta qualcosa dall'Ucraina, quindi passiamo al fronte russo-ucraino. A pagina 21 della Repubblica: Kiev in piazza per Fedorov, alla difesa vogliamo lui. Fabio Tonacci ci porta nelle piazze di Kiev, dove gli ucraini sono scesi per protestare contro Zelensky. La rabbia è esplosa per la defenestrazione di Mykhailo Fedorov, il giovane popolare ministro della difesa, sostituito da Yevgeny Khmara, un alto funzionario dei servizi segreti interni. La scelta è stata fatta per assecondare le richieste di Aleksandr Sirsky, il capo delle forze armate ucraine. Zelensky, visibilmente irritato per aver dovuto dirimere la faida interna, ha commentato: un presidente in tempo di guerra non dovrebbe essere costretto a scegliere in una situazione del genere. Ma Fedorov ha attaccato duramente vertici militari, riferendosi a Sirsky, appunto il capo delle forze armate, ha detto: invece di escogitare un modo per sconfiggere la Russia, il generale Sirsky ha escogitato un modo per dividere il paese. Secondo lui l'esercito bloccava ogni sua proposta innovativa e per questo motivo l'Ucraina non potrà vincere la guerra con gli attuali comandanti. A pagina 22 c'è un altro pezzo, il mago dei droni. Ecco chi è Questo che è stato defenestrato, questo personaggio importante che è stato defenestrato, il mago dei droni, mai stato in trincea e odiato dai generali. E Fabio Tonacci traccia il profilo di questo singolare politico e ci descrive Fedorov come un 35enne che gestiva la guerra come una start-up, introducendo tavoli da ping pong in sala riunioni e presentazioni in PowerPoint. Non avendo mai prestato servizio militare, si scontrava sistematicamente con i generali sessantenni cresciuti nelle accademie sovietiche. Nonostante l'attrito generazionale, i suoi metodi davano risultati. È stato lui, ci ricorda Tonacci, a convincere Elon Musk a disabilitare la rete Starlink per i russi. Ha imposto quello che definimo il lockdown logistico, che, per usare le sue parole, ha interrotto la logistica nemica e avviato l'isolamento della Crimea. Nel suo messaggio di commiato sui social, Fedorov ha voluto ribadire la sua visione strategica: continuerò a lavorare per sconfiggere il nemico attraverso la simmetria, la velocità dell'innovazione e il potere dell'organizzazione. Passiamo rapidamente a un tema svizzero. In prima pagina di Le

è uno dei fondamenti di una società democratica. La decisione avrà un impatto ben oltre le carceri svizzere, obbligando istituti, ospedali e forse anche scuole ed esercito in tutta Europa a rivedere le proprie prassi. A questo proposito, Olivier Peter, legale dell'attivista, dichiara: la sentenza riconosce per la prima volta che le scelte alimentari dettate da convinzioni antispeciste devono beneficiare della stessa protezione di quelle basate su credenze religiose. Si tratta di un importante passo avanti per i diritti dei vegani e per la causa animale. La Svizzera dovrà inoltre risarcire i due ricorrenti con 12.000 e 14.000 euro per danni morali subiti, inclusi i problemi di salute, come le carenze di ferro derivanti da un'alimentazione inadeguata.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Josué, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini, oggi in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020 vinte da Joe Biden e per lamentare le vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che vedono Trump e i repubblicani in grande difficoltà.
4: Con una voce più graffiante del solito, Donald Trump parte all'arrembaggio ripetendo il solito mantra: con Biden eravamo un paese morto, adesso siamo il paese più performante al mondo.
5: Two years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
4: Siamo rispettati come non lo siamo mai stati prima, afferma il presidente statunitense, che cita i recenti, moderatamente promettenti dati sull'inflazione.

0: e ribadisce che in Iran e Stati Uniti stanno vincendo alla grande.
1: We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran.
0: Ma a dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
1: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
0: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
1: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
0: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
1: Demand that they pass the Save America Act.
0: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
2: Il servizio del nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti. Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte di attacchi all'Iran, lo ha comunicato il comando centrale delle forze americane. Secondo i media iraniani sono stati colpiti 5 ponti, una torre di controllo marittima, un aeroporto e uno snodo ferroviario nella regione costiera che si affaccia sullo stretto di Hormuz, almeno 7 i morti. L'esercito iraniano ha dal canto suo rivendicato un attacco di rappresaglia contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio e delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar. In Ticino, un 95enne del Locarnese è annegato ieri pomeriggio mentre nuotava nel Verbano, al largo di Magadino. Ne ha dato notizia la polizia cantonale, precisando che l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi in acqua e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduto sul posto. Due persone sono rimaste uccise e 8 ferite nell'attacco russo lanciato questa notte su Odessa, nel sud dell'Ucraina, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Ne danno notizia le autorità locali. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 4.930 i morti accertati, 16.740 i feriti, più di 17.900 le persone rimaste senza un tetto, 6.462 quelle estratte vive dalle macerie. SpaceX ha cancellato all'ultimo minuto il 13° lancio di prova dello Starship, il vettore riutilizzabile progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. L'arresto del lancio è stato innescato dal mancato avviamento di alcuni motori, ha dichiarato il patron Elon Musk, auspicando che un nuovo test possa avvenire nei prossimi giorni. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 luglio, in tutto il paese variabile con qualche rovescio o temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Spazio ora alle notizie sportive.
3: Lo sport.
4: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, la Gstaad. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sulla 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saipi alla Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rao, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City, neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare contare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo il Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

questo era 16 Tones, 65, brano interpretato dal cantante statunitense Ernest Jennings Ford, in arte Tennessee Ernie Ford, pioniere nella registrazione musicale e conduttore televisivo che ebbe successo nella musica country e western, pop e gospel. Bentornati e bentornate per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale. Vi ricordo però prima il nostro numero di telefono, se volete scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Noi partiamo nella nostra rassegna stampa culturale dalle pagine di Le Temps, dove troviamo un articolo in vista di un concerto al Verbier Festival, il festival di Verbier. Ocali, un miracolo della vita e della musica per la cantante franco-cameronese, che svela una figura eccezionale. Elizabeth Stoutman descrive un'artista visiva che costruisce interi mondi incantati attorno ai propri brani. Nel videoclip Deep, una donna avvolta di bianco si palesa in una foresta circondata da creature simili a marionette. Quella donna è Ocali, la cantante protagonista appunto dell'articolo e che sarà in scena domani a Verbier. Ma dietro a questo immaginario affascinante, ci spiega l'autrice dell'articolo, si nasconde un vissuto inimmaginabile. A 12 anni i genitori, la madre e il padre biologici nel nativo Camerun, la affidano a una coppia di amici, una famiglia adottiva residente in Francia, per curarla da un tumore al femore. Ocali trascorre 3 anni nel reparto di oncologia, dove subisce un'amputazione di una gamba. Le dichiarazioni riportate da Southman nell'articolo sono molto forti, ci colpiscono, insomma, quello che ci dice di questa artista, quello che lei riporta. Morire giovani era la mia normalità. La ragazza ricorda infatti con cruda lucidità: vedevo i miei compagni di stanza andarsene, in altre parole morire. Logicamente nella mia mente di bambina era quello che sarebbe successo anche a me. Costretta a letto, viaggiava con la fantasia, disegnando e guardando di continuo i documenti del canale televisivo Arte. In 16 anni, contro ogni pronostico, guarisce e riprende in mano la propria vita. Studia belle arti e, spinta da alcuni amici, prende in mano un microfono per la prima volta, facendo risuonare qualcosa di profondo. Il suo compagno, che è poi diventato il suo chitarrista, la incoraggia e durante il lockdown iniziano a comporre le prime canzoni senza grandi pretese. Come confessa lei stessa all'intervistatrice Stoutman: ho iniziato a creare innanzitutto per me stessa, era necessario per il mio equilibrio, per poter esprimere e far emergere certe cose. Questa urgenza creativa attira persino l'attenzione della redazione di The Voice, il noto talent show, per chi non lo sapesse, il noto talent show televisivo della rete francese, a cui decide di partecipare mossa unicamente dalla curiosità. Oggi porta avanti la sua strada d'artista indipendente con all'attivo quasi 350 concerti in 3 anni. La sua musica intreccia pop, rock, soul e radici africane, facendo dialogare tra loro il francese, l'inglese e la sua lingua madre, il beti. E l'autrice dell'articolo conclude questo racconto ricordando il suo atteso concerto al Verbier Festival domani, sabato 18 luglio. Prima di continuare la nostra rassegna stampa, in questo periodo di vacanza forse anche alcuni di voi hanno il piacere, come la sottoscritta, di riprendere in mano un libro letto tanti anni fa. Fra questi ci potrebbe essere anche Si sta facendo sempre più tardi, di Antonio Tabucchi, che è uscito esattamente nel 2001, esattamente 25 anni fa. Lo ricorderete, un romanzo epistolare, 17 lettere, 17 voci maschili attendono una risposta che non potrà mai arrivare. L'ultima voce è quella di una donna, la sua è una lettera al vento. Sono sbarcata in quest'isola alla fine del pomeriggio, dal ferry vedevo il porticciolo avvicinarsi con la cittadina bianca appollaiata intorno al castello veneziano e pensavo: forse è qui

E questa era la bellissima voce di Flo, la cantante all'anagrafe Floriana Cangiano, con il brano O Ponto Mais al Sud, il punto più al sud, scritto con Ernesto Nobili, tratto dall'album Amore di altre cose in Irreversibili. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a sfogliare le pagine della regione che ci propongono una riflessione sulla televisione. Che ci facciamo qui senza il silenzio? Ed è un articolo scritto da Peppe Donadio che esplora il rapporto perduto tra i media e la lentezza. E Donadio ci porta a scoprire la visione di Domenico Iannacone, giornalista d'inchiesta e volto televisivo che conoscete, ospite allo Sconfinare Festival di Bellinzona. La televisione odierna corre veloce, saturata dalla necessità di fare ascolti senza più lasciare spazio a quelle pause fondamentali per elaborare ciò che vediamo. A questa frenesia Iannacone oppone una forte resistenza e Donadio ci racconta che la sua risposta: il silenzio è la ricomposizione di un pezzo di narrazione che la televisione ha ucciso nel momento in cui ha ritenuto la velocità l'unico mezzo per diffondere le notizie. Reintrodurre silenzi, sottrarre anziché aggiungere, significa infatti permettere al pubblico di cogliere i particolari e sedimentare l'emozione. Questa necessità di protezione e rallentamento ha spinto Iannacone a portare il suo format dal piccolo schermo al palcoscenico teatrale. Una scelta nata per difendere il proprio ritmo narrativo, ritrovando un contatto più umano con le persone e riappropriandosi del peso della parola. E Donadio cita anche Aldo Grasso, il quale definisce questo stile una miscela rara di empatia misurata e fiducia reciproca, una fiducia fondata sulla totale assenza di giudizio da parte dell'intervistatore. A tal proposito Iannacone spiega: non siamo dei mezzi per poter fare emergere le storie, non contamino mai la scena, voglio che la storia emerga con la sua forza e determinazione. Entrare in vite complicate o spezzate però lascia un peso profondo. Per non farsi opprimere dalla crudezza della tragedia, il giornalista si impone un obiettivo ben preciso: aiutare concretamente sempre almeno una persona. Confida infatti a Donadio: è un meccanismo che va oltre il metodo giornalistico, un approccio che lo fa sentire meno l'animale che intercetta il dolore e lo racconta e poi se ne va. Le esistenze che incrocia continuano a vivere dentro di lui senza mai cancellarsi, portandolo a un'ultima lucida certezza: sono io il reagente delle mie storie.

l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.

E questo brano l'avete riconosciuto, era Viva l'Italia, scritto da Francesco De Gregori, qui interpretato dai Negrita e pubblicato nell'album Canzoni per anni spietati del 2025. Come non dargli retta, Canzoni per anni spietati, bel titolo. Torniamo alla nostra rassegna stampa culturale, andiamo a vedere notizie di politica culturale a pagina 9 del Corriere del Ticino. Nico Nonella, nel suo articolo Cultura indipendente a Viganello, la città solleciterà il cantone, il Consiglio di Stato difende i finanziamenti per la cultura indipendente in risposta a un'interrogazione dell'UDC presentata da Lara Filippini, prima firmataria dell'atto politico. Al centro del dibattito c'è un bando che prevede un cofinanziamento cantonale pari alla metà delle spese di affitto sostenute dai comuni, coperto dal fondo Swisslos. La città di Lugano accoglie la notizia con favore, dato che un sondaggio del DEX Cultura e Sport conferma una forte domanda di spazi proprio nei centri urbani. L'attenzione è puntata sul SAMS, Scuola di Arti e Mestieri della Sartoria di Viganello. Nei mesi scorsi Claudio Zali aveva proposto uno scambio immobiliare per farne una sede provvisoria per i giudici, ma l'idea è sfumata. Successivamente, in un incontro con Marina Carobbio Guscetti e Christian Vitta, quest'ultimo ha ipotizzato la vendita della struttura alla città. Roberto Badaracco è determinato, solleciteremo una risposta. Sottolinea inoltre l'urgenza dei lavori in vista del 2028, il tempo stringe, saranno necessarie delle modifiche degli spazi e questo richiede una procedura edilizia che ha un iter assai lungo. Per noi l'idea sarebbe di partire coi lavori non appena liberata la struttura. Lugano sta lavorando a un messaggio municipale per chiedere circa 300.000 franchi destinati all'adeguamento degli edifici.

0: Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dal midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche i ponti. Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli Houthi. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fyodorov. Il successore nominato da Zelensky non convince. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, riconosciute precise responsabilità, il sollievo dei familiari delle vittime, la difesa prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDU sanziona la Svizzera, i piatti vegani vanno garantiti ai militanti antispecisti, la Confederazione può chiedere un riesame.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: questa era la voce del cantante brasiliano Jorge Ben. Il brano si chiama intitolato País Tropical ed è tratto dall'album omonimo del cantante Jorge Ben del 1969. Siamo arrivati al momento della nostra corrispondenza. Io vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono nel caso vogliate scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. La sigla. I mondiali di calcio visti dall'Egitto, e questo è il tema della corrispondenza di stamattina. Salutiamo subito Marco Alloni, che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
0: Marco, tu hai seguito i mondiali di calcio direttamente dall'Egitto, dove vivi da molti anni. Come sappiamo, la nazionale egiziana è stata estromessa dalla competizione dalla stessa Argentina, che ha battuto anche la Svizzera. Come si sono osservati, come sono stati osservati questi controversi mondiali dalla prospettiva egiziana, e soprattutto come li hai vissuti tu in presa diretta?
1: Ma io li ho vissuti solo nella parte finale, diciamo a partire dagli ottavi di finale, quando appunto l'Egitto ha battuto l'Australia. E l'espressione che ho usato con un'amica per descrivere l'euforia della gente per la qualificazione dell'Egitto ai quarti di finale forse riassume un po' la mia impressione di quello che è stato il clima generale. Questa mia amica mi diceva che l'accesso ai quarti rappresentava per l'Egitto un momento storico. Io le ho risposto in inglese: sì, historical and hysterical, cioè storico ma anche isterico. Nel senso che io francamente in 30 anni di vita in Egitto non avevo mai assistito tranne forse durante la rivoluzione del 2011 ha una mobilitazione di popolo come quella successiva alla partita con l'Australia, e questo credo che la dica lunga sull'ansia di riscatto che anima i paesi del cosiddetto terzo mondo, un'ansia che appunto cerca un risarcimento storico persino in una partita di calcio. Ma che in qualche modo sconfina appunto un po' nell'isteria. Una cosa credo comprensibilissima, perché nella memoria degli egiziani e degli altri paesi del terzo mondo 300 anni di colonialismo non si cancellano facilmente, e così le umiliazioni subite negli ultimi decenni dalle politiche atlantiche in Medio Oriente. Detto questo, vivere in prima persona questo delirio collettivo per me è stato, devo dire, abbastanza impressionante. Basti pensare che da mezzanotte alle 5 di mattina, dopo la partita con l'Australia, non una sola strada era più percorribile. Anche qui dove attualmente mi trovo, a Hurghada, sul Mar Rosso, praticamente si è potuto ricominciare a circolare solo con l'arrivo dell'alba.
0: In un articolo che hai scritto per il nostro sito, il sito culturale della RSI, qualche giorno fa, racconti che il favoritismo dimostrato dagli arbitri nei confronti dell'Argentina, almeno fino ai quarti di finale, dipende in larga misura dagli interessi economici che ruotano intorno alla figura di Messi. Credi che si possa parlare di un mondiale corrotto dal capitale, o perlomeno fortemente condizionato dagli sponsor che vi ruotano attorno?
1: Beh, il discorso è abbastanza complesso, però è chiaro che soprattutto da una prospettiva medio orientale o araba o africana, che questo sia stato un mondiale dei favoritismi verso i grandi gruppi economici e i grandi marchi che stanno dietro le pubblicità, soprattutto quelle che riguardano il campione dei campioni Messi, come ha dimostrato anche nell'ultima partita di ieri o dell'altro ieri, non ricordo, Ecco, questi favoritismi sembrano qui considerati del tutto fuori discussione, per cui l'impressione della gente è che ormai il capitale o il capitalismo, se vogliamo, non solo condizionano le grandi politiche internazionali, ma lo stesso sport a partire dal calcio, e questo produce un sentimento di frustrazione che in qualche modo è la replica esatta di quanto viene vissuto a livello politico. Nel caso di Messi, per esempio, c'è addirittura chi dice che è andato a giocare negli Stati Uniti solo per essere poi favorito ai mondiali, o persino che, non avendo mai nascosto le sue simpatie per Israele, dietro le vittorie dell'Argentina ci sarebbero addirittura gli interessi delle grandi lobby ebraiche o addirittura del governo di Netanyahu. Cui
0: si sfocia rapidamente nelle teorie complottiste, poi.
1: Si sfocia nelle teorie complottiste e si arriva a una lettura ideologica del calcio, per cui se l'Argentina batte l'Egitto è perché c'è dietro appunto un complotto delle multinazionali, oppure se l'arbitro decreta un fallo contro l'Egitto è perché Messi è stato fotografato al muro del pianto di Gerusalemme. Cioè, sono ovviamente delle forzature, però hanno un radicamento nella società che credo non si dovrebbe ignorare.
0: Bravissimo, sì, non si dovrebbe ignorare assolutamente. Allora, restando in Egitto, Marco, noi abbiamo visto più volte l'allenatore della compagine egiziana compiere due gesti altrettanto politici. Il primo era quello di inalberare la bandiera palestinese e il secondo di incrociare le braccia sopra la testa per indicare che gli arbitri avrebbero dovuto essere messi in manette. Come ha interpretato e commentato la popolazione egiziana questi gesti palesemente provocatori?
1: Ma come dicevo, il sentimento generale è che questi mondiali siano stati anche un fatto politico ed economico, per cui la maggioranza delle persone non solo ha cominciato a detestare Messi quando lo adorava fino a pochi giorni fa, ma anche a guardare con favore questi gesti palesemente, come si diceva, ideologici. Poi ci sono alcune importanti eccezioni, per esempio molti egiziani hanno detto benissimo, l'arbitro sarà stato anche corrotto, ma se una squadra non riesce a portare a casa una vittoria quando, come l'Egitto, appunto, quando all'80esimo si trova sul 2-0, è colpa dell'allenatore, non certo delle multinazionali. Oppure c'è chi ha detto cosa diavolo c'entra la questione palestinese con una partita di calcio, allora anche gli argentini hanno tutto il diritto di inalberare la bandiera israeliana. Ma appunto, come dicevo, si tratta di eccezioni. Nei fatti rimane l'evidenza, secondo me anche un po' desolante, che questi mondiali hanno ancora di più esacerbato gli animi contro l'Occidente, contro i grandi interessi economici che condizionano le partite di calcio, contro i favoritismi dettati dall'influenza degli sponsor e soprattutto qui in Egitto contro qualunque cosa, bisogna dire, abbia sapore di ebraismo o di sionismo. E naturalmente lo dicevi tu, è una piaga culturale difficile da sanare, ma che con quello che sta succedendo in Palestina probabilmente sarà destinata a investire anche il mondo del calcio e dello sport in generale per chissà quanti anni ancora.
0: I mondiali di calcio visti dall'Egitto. Grazie Marco Alloni per averci dato questo scorcio dalla prospettiva egiziana. Grazie, buona giornata, a presto.
1: Grazie Cristiana, prestissimo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: La giornata di appuntamenti si apre alle 14 a Giornico, dove il Museo di Leventina propone il laboratorio Il Castello di Giornico, un pomeriggio dedicato ai più giovani tra visite guidate, racconti storici, attività creative, giochi e una merenda finale per scoprire il patrimonio del borgo divertendosi. Nel tardo pomeriggio alle 17:30 sono due gli appuntamenti culturali da segnalare. A Bellinzona, allo spazio 5B, viene inaugurata la mostra fotografica White Noise di Mark Patterson, un progetto che riflette sull'ascesa del suprematismo bianco negli Stati Uniti e affronta temi come razzismo, identità e nazionalismo alla presenza dell'artista e della scrittrice Claudia Ranchine. Sempre alle 17:30 a Monte Carasso, l'antico convento delle Agostiniane ospita la presentazione del volume La construction paradoxale de la femme, dedicato all'opera dell'architetto ticinese Livio Vacchini, con un dialogo tra l'autore Paolo Amaldi e Nicola Navone. Alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, spazio alla letteratura con Leggendo Stefano Benni, un reading letterario musicale che intreccia le letture di Elena Visconti alle musiche dal vivo di Sandro Schnebeli, un omaggio a uno degli autori italiani più originali e visionari, capaci di alternare ironia, satira, poesia e immaginazione. La serata però è dominata dalla musica. A Locarno il Moon and Stars, la rassegna Moon and Stars, porta in Piazza Grande una line up di respiro internazionale. Si comincia alle 19:15 con The Colors, protagonisti del pop rock italiano grazie a successi come Italo Disco. Alle 20:30 sarà la volta di Rita Ora, la star del pop internazionale che torna a Locarno con la sua energia e hit come Anywhere e Black Widow. A chiudere la serata alle 21:15 arriva Alan Walker, uno dei produttori DJ più influenti della scena elettronica mondiale, divenuto celebre con la hit planetaria Faded. Ha conquistato miliardi di ascolti grazie a uno stile che unisce melodie emozionali, sonorità elettroniche e spettacolari scenografie visive. Sempre alle 20 a Bellinzona il Nevermind Music Fest propone una serata ad alto tasso di energia con gli svizzeri Palco Muschi, gli australiani The Ramjacks e gli amatissimi Modena City Ramblers, pronti a far ballare il pubblico con il loro inconfondibile folk rock tra i grandi classici e nuovi brani. Per gli appassionati del blues, alle 20:45 il Lido di Gerra in Gambarogno ospita Howlin' Blue, trio che fonde blues, rock, influenze funk in uno spettacolo intenso costruito su groove, improvvisazione e grande affiatamento musicale. La musica continua anche a Monte, dove alle 21 il concerto performance Riflessi, inserito nella rassegna Suoni d'acqua, unisce le sonorità del chitarrista estone Tit Peterson al live painting della pittrice argentina Gabriella Speck, dando vita a un dialogo tra musica e arti visive. Sempre alle 21 a Losone il festival Voci Audaci propone il concerto Vocalia Quintet, ensemble vocale che attraversa rock, jazz, world music, avant-garde, alternando improvvisazione, beatbox e canto diafonico in uno spettacolo originale e sorprendente. A chiudere la giornata alle 21:15 alle scuole comunali di Lavertezzo sarà proiettato il film Mia e il leone bianco, emozionante avventura per tutta la famiglia che racconta il legame speciale tra una bambina e un raro leone bianco nell'ambito della rassegna Festeggiamo, realizzata in collaborazione con il Locarno Film Festival. E noi oggi festeggiamo anche un'altra ricorrenza. Interrompo il brano perché lo vorrei far partire in un momento successivo. Scusate, è partito. Non sono riuscita a interromperlo. Ascoltiamolo.

C'è stato purtroppo un disguido, vi chiedo scusa, con le nostre clip musicali, eppure la ricorrenza era davvero molto importante. La musica di un jazzista è nella sua essenza sempre profondamente soggettiva e vissuta, parte integrante direi della sua esperienza quotidiana. Queste sono le parole di Piero Umiliani, compositore, polistrumentista e direttore d'orchestra italiano, nato il 17 luglio 1926. Oggi si celebrano i 100 anni dalla sua nascita e noi volevamo celebrarli con il brano che è saltato in qualche modo, intitolato Duello nel Mondo, Bossa Nova, dalla colonna sonora del film Duello nel Mondo del 1966 di Luigi Scattini e Georges Combré. Io cercherò di recuperarvelo per farvelo ascoltare come si deve.

otto anni dalla nascita di Piero Umiliani, compositore, polistrumentista e direttore d'orchestra italiano, nato il 17 luglio 1926, e noi lo celebriamo, celebriamo questa ricorrenza e 100 anni dalla sua nascita con il brano Duello nel mondo, bossa nova, dalla colonna sonora del film Duello nel mondo del 1966 di Luigi Scattini e Georges Cumbret.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov, il successore nominato da Zelensky non convince. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, di riconosciute precise responsabilità, il sollievo dei familiari delle vittime, la difesa prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDUC sanziona la Svizzera, i piatti vegani vanno garantiti ai militanti antispecisti, la Confederazione può chiedere un riesame. Negli Stati Uniti dunque Donald Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterms di novembre, con i sondaggi che vedono Trump e i repubblicani in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
4: Con una voce più graffiante del solito, Donald Trump parte all'arrembaggio, ripetendo il solito mantra. Con Biden eravamo un paese morto, adesso siamo il paese più performante al mondo.
5: Two years ago, our country was dead. Now, we are the hottest country anywhere in the world.
4: Siamo rispettati come non lo siamo mai stati prima, afferma il presidente statunitense, che cita i recenti, moderatamente promettenti dati sull'inflazione e ribadisce che in Iran gli Stati Uniti stanno vincendo alla grande.
5: We won in Venezuela, we are likewise winning big in Iran.
4: Ma a dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta.

0: È stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
1: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
0: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati. Ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
1: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
0: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
1: Demand that they pass the Save America Act.
0: Infine, Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
2: Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, un'ulteriore escalation a cui Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar e anche in Siria. Si tratta della sesta notte consecutiva di attacchi. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
3: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
2: In Ucraina ci sono state proteste in piazza ieri fino a sera contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il popolare ministro della difesa Fedorov. È stata una giornata tumultuosa, ma alla fine Zelensky ha annunciato un successore. A Kiev ritroviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, che cosa ci si aspetta per la giornata di oggi? Ci saranno ancora proteste?
4: Sì, ci aspettiamo nuove proteste, anche se nuove manifestazioni non sono ancora state convocate. Tutte le proteste in queste ultime 24 ore sono state assolutamente spontanee, si sono diffuse come un incendio sui social network. E una seconda protesta dopo la prima di ieri mattina, l'abbiamo vista in piazza ieri sera, dopo che appunto, come avete ricordato, Zelensky ha effettivamente annunciato un successore temporaneo ad interim del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Al momento.
2: Abbiamo un problema col collegamento con Kiev, Davide Maria De Luca. Non so se riusciamo a ristabilirlo in tempi brevi, altrimenti andiamo avanti, direi, e passiamo alla condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Si è concluso così ieri il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018. Le vittime furono 43 e il comitato dei familiari si è costituito parte civile. Ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa, seguita per noi da Francesca Torrani.
5: È una soddisfazione amara quella espressa dal comitato dei familiari delle vittime e tuttavia necessaria perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. Romani e lo zio, Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così.
6: Quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
5: 12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
6: È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe, e adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che siano infrastrutture, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele, e non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere, e chi non se le prende rischia il carcere.
5: E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
2: Torniamo sulla condanna della Svizzera da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna per non aver fornito piatti vegani a due persone antispeciste. La sentenza riconosce l'antispecismo come convinzione etica profonda, parte della libertà di coscienza che lo Stato deve proteggere. Una decisione destinata a far scuola in Europa, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
7: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandon-Long, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del CHUV. Entrambi antispecisti, ossia convinti che gli animali non siano esseri inferiori, che non debbano essere sfruttati, tantomeno mangiati, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione.
8: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
7: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
2: Google deve permettere la concorrenza fra i vari motori di ricerca ed aprire il suo sistema operativo Android agli sviluppatori di intelligenza artificiale concorrenti. Questo ha stabilito la Commissione europea ieri con due decisioni vincolanti rese note a Bruxelles, dove c'era il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Come aveva fatto intendere già in aprile, ieri la Commissione europea è intervenuta di imperio per superare il dominio pressoché incontrastato di Google in ambiti strategici quali i dati e l'intelligenza artificiale. Da un lato, Bruxelles impone al gruppo di condividere in maniera disciplinata i dati raccolti dal proprio motore di ricerca, Google Search, con i servizi di ricerca concorrenti, questo entro gennaio. Inoltre, da luglio 2027, Google dovrà consentire agli assistenti di intelligenza artificiale sviluppati da terzi di accedere alle funzioni chiave di Android, il suo sistema per smartphone e tablet, mettendoli così in una condizione di sostanziale parità rispetto ai servizi di intelligenza artificiale sviluppati dalla stessa Google come Gemini. Google cerca da troppo tempo di trasferire i suoi monopoli nel campo della ricerca internet e dei sistemi operativi mobili nella prossima era tecnologica, l'intelligenza artificiale, ha spiegato Andreas Schwab, eurodeputato, relatore del regolamento europeo sui mercati digitali. La vicepresidente della Commissione europea per il digitale, Anna Virkkunen, spera che grazie alle misure prese si sviluppino delle alternative a Google Search e dei servizi di intelligenza artificiale diversi a Gemini, dando maggiore scelta ai consumatori. Google, dal canto suo, contesta radicalmente le decisioni, sostenendo che l'apertura imposta dei dati raccolti rischia di mettere in pericolo la vita privata e la sicurezza di milioni di europei. Gli elementi per un nuovo contenzioso ci sono tutti.
2: Ha chiesto in sede di appello una netta riduzione della pena detentiva di 9 anni. L'uomo che nel 2024 nel canton Turgovia ha ucciso la moglie sparandole alla testa mentre dormiva. Il 70enne reputa giustificati soli 3 anni di carcere, di cui 20 mesi con la condizionale, a causa di quello che definisce il suo allora fragilissimo equilibrio psichico. Nelle prossime settimane sarà emessa la sentenza, ce ne parla Anna Riva.
7: Voleva risparmiarle la notizia della loro rovina economica, accuratamente nascostale fino a quel momento. Risparmiarle il fatto che quella stessa mattina i funzionari sarebbero arrivati e avrebbero disposto lo sgombero della loro casa. Per questo, sostiene l'uomo, nel marzo 2024 aveva sparato alla moglie non uno ma 2 colpi alla testa con la sua pistola d'ordinanza, mentre questa era profondamente addormentata. Prima di avvertire il fratello, che aveva chiamato la polizia, e di rinunciare infine a togliersi la vita, lui stesso, il suo originario intento. E ora, a oltre 2 anni di distanza, è tormentato dai rimorsi. Una versione, la sua, che non aveva convinto nel giugno dello scorso anno il primo tribunale che si era occupato del caso. Nessun segno di rimpianto aveva decretato la Corte, condannandolo per omicidio intenzionale a 9 anni di carcere, come chiesto dal Ministero Pubblico. Un verdetto contro il quale l'uomo ha fatto ricorso davanti ai giudici, ha invocato clemenza chiedendo solo 3 anni di detenzione, di cui 20 mesi con la condizionale. La disperazione dell'uomo 2 anni fa, ha sostenuto il suo avvocato, ne ha chiaramente offuscato la mente e costituisce un attenuante. Da parte sua, la procura ha riconosciuto il particolare stato psichico dell'anziano in quel frangente, che però, dice, non giustifica quanto fatto. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
2: Anche i nostri animali domestici soffrono il caldo e in particolar modo i periodi di canicola. A cosa devono fare attenzione i proprietari di cani e quali misure si possono prendere? Sentiamolo nel contributo di Aaron Guidotti.
10: Intanto davanti alla canicola i cani non sono tutti uguali, mi spiega Lutz Lerfalzi, proprietaria di un allevamento di pastori americani nani e di una pensione per cani a Bussigny, nel canton Vaud.
11: Ad esempio i cani dal muso piatto, come i bulldog francesi o quelli inglesi, soffrono molto di più, oppure gli spitz, perché sono piccolissimi e molto vicini all'asfalto. E poi ci sono anche i cani di origine più nordica, come gli husky, che fanno un po' più fatica.
10: Bisogna quindi adattare le proprie abitudini alle temperature estreme e osservare alcuni accorgimenti.
11: Bisogna mettersi nei panni del cane quando si cammina all'aperto, per esempio, e l'asfalto è rovente, per noi va bene. Al cane però si bruciano le zampe, anche i cuscinetti che si possono mettere sulle zampe potrebbero bruciarsi causando danni importanti. È meglio quindi privilegiare le passeggiate al mattino presto e poi la sera tardi. A metà giornata, in questo periodo, è davvero sconsigliato.
10: Ma cosa fare quando si vive in un appartamento dove non si riesce mai a far scendere veramente la temperatura?
11: Si possono usare dei ventilatori o degli asciugamani umidi da mettere per terra, ci sono anche dei tappetini rinfrescanti, ma bisogna sempre lasciare che sia il cane a decidere di andarci sopra se ne sente la necessità, senza costringerlo a farlo.
10: Ed è molto importante fare attenzione ad alcuni segnali: se il cane ansima in modo eccessivo, se la respirazione è difficoltosa, se c'è letargia o un comportamento anomalo. In questi casi il cane va monitorato da vicino per almeno un'ora, se possibile spostato in una zona più fresca, e se peggiora va contattato subito il veterinario.
2: E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, a presto, c'è lo sport.
12: Lo sport.
13: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, la Gstaad. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo 8° di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sulla 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saipi alla la Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rao, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne, con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City e neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo il Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
12: La meteo.
14: Al mattino passaggio a tempo per lo più soleggiato, dapprima al sud poi anche in Engadina, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e qualche isolato rovescio o temporale possibile, a basse quote temperatura massima sui 29 gradi, in alta Engadina 21, forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4000 metri.

Dump Feeling, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, un brano tratto dall'album Animaru del 2025 della cantante e chitarrista americana ma di origini giapponesi Mei Semones. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Ed eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con il primo tema di Alphaville. A Chiasso potrebbe succedervi di camminare nella canicola estiva e all'improvviso ritrovarvi in un paesaggio innevato. Non è un'allucinazione causata dal caldo, ma è il nuovo murales di Urban Art Chiasso. Alle 11:05 Mario Fabio parlerà di musei a cielo aperto e arte pubblica con la coordinatrice del progetto di Chiasso, Francesca Cola. Di Dante Alighieri e della sua Divina Commedia si potrebbe parlare all'infinito. Un libro raccoglie le informazioni essenziali per avvicinarsi al sommo poeta e godersi le sue opere, schivando i falsi miti. Si intitola Dante di Porta San Pietro, invito alla lettura, pubblicato da Donzelli Editore. Alle 11:45 in Alphaville l'autore Donato Pirovano parlerà, professore di letteratura e filologia dantesca, ce ne parlerà. La pagina è a cura di Elisa Rossello. Ma il primo appuntamento con il nostro programma di Rete 2, subito dopo che ci siamo salutati alle ore 9, è quello con Laser. Il titolo è Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi di social. Un Laser a cura di Anaïs Poirot, password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social come prova di fiducia. Per molti adolescenti e giovani adulti le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Se mi ami, perché non mi dai la password? Perché hai disattivato la posizione? Domanda che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale, ma non tutti ci stanno. Sempre più giovani scelgono di mettere dei limiti, di proteggere la propria privacy, di distinguere tra fiducia e controllo. Nel reportage di Anaïs Poirot per Laser ascolteremo le loro voci, chi accetta di condividere tutto, chi si sente sotto pressione e chi invece rivendica il diritto ad avere spazi personali anche online. Un viaggio dentro le relazioni ai tempi dei social, tra connessione permanente, consapevolezza digitale e nuovi confini dell'intimità. Un lavoro realizzato con l'associazione Aiutiamoli all'interno degli studi di Share Radio, un Laser a cura di Anaïs Poirot.

0: Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump. In TV il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti. Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli Houthi. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fyodorov. Il successore nominato da Zelensky non convince.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E che regalo ci ha fatto il nostro Corrado Antonini, inserendo nella scaletta My Baby Just Cares For Me con la straordinaria voce di Nina Simone, un brano tratto, questa versione, da Little Girl Blue, un album del 1958. Ben ritrovati, bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, sta iniziando la nostra terza ora insieme. Io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci un messaggio via WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. È arrivato il momento della nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Facciamo partire la sigla. E oggi siamo andati a cercare un articolo sul sito del quotidiano Domani, ed è un articolo intitolato "Una voce per raccontare i milioni di rider in Cina", di Alessandra Colarizzi. Alessandra Colarizzi, che voi ascoltatrici e ascoltatori conoscete anche perché spesso, a volte, è ospite di Rete 2 nella rubrica La Rivista. Questa volta siamo qui, la prendiamo dal quotidiano Domani, nel libro "Consegno pacchi a Pechino", pubblicato dalla Terza quest'anno nel 2026. Hu Anyan, attraverso la sua storia intima e personale, fotografa la realtà di moltissimi lavoratori, scrive Colarizzi, in cui di fronte alla costruzione materiale la scrittura diventa così una forma di liberazione mentale e realizzazione personale. Un memoir, ma anche una denuncia sociale, una storia intima, ma anche un racconto corale, quello della Cina che cambia e di una generazione di giovani disillusi in cerca di nuove prospettive di lavoro, in cerca di se stessi, schiacciati in un sistema che sembra lasciare sempre meno possibile di gratificazione personale. "Consegno pacchi a Pechino" di Hu Anyan è questo e molto altro, ci dice Colarizzi. Uscito per la Terza, la traduzione di Federico Picerni, il volume restituisce uno spaccato della Cina contemporanea, intersecando dinamiche globali, lo sfruttamento dell'economia delle piattaforme, il precariato come nuova normalità e l'incertezza fronteggiata da molti giovani, ben oltre 11 milioni quelli che ogni anno escono dalle università cinesi in cerca di lavoro. Questo libro è un fenomeno letterario, ci racconta Alessandra Colarizzi. Dalla sua pubblicazione nel 2023 ha venduto quasi 2 milioni di copie in Cina e all'estero, venendo distribuito in oltre 20 paesi e tradotto in almeno 15 lingue. Un fenomeno letterario del tutto inatteso per un'opera che, come suggerisce il titolo, ha poche pretese: raccontare la vita di un rider, uno tra i tanti che sfrecciano nelle metropoli cinesi. Hu nasce a Guangzhou nel 1979 da una famiglia di origine contadini, studia riparazione di elettrodomestici. Nel 1999 comincia un tirocinio come cameriere in un hotel a 4 stelle, con turni di 8 ore al giorno. Dopo 6 mesi se ne va, viene assunto in un negozio di abbigliamento, in una stazione di servizio, da un grossista di gelati come fattorino per un fast food, e in un piccolo studio di rendering architettonici. Segue un corso serale di design pubblicitario. Poi la passione per i manga e il trasferimento a Pechino, il tentativo di emanciparsi economicamente ma anche di trovare appagamento personale. "Stavo cercando di raggiungere il tipo di vita a cui aspirano la maggior parte delle persone: sposarmi, avere figli, guadagnare", spiegava a febbraio in un'intervista al South China Morning Post, la prima dell'uscita del libro. In tutto Hu ha cambiato oltre 19 lavori in 20 anni, svolgendo i massacranti turni 996 dalle 996, ecco, dalle 9 del mattino alle 9 di sera, 6 giorni alla settimana. Ma a segnarlo è soprattutto il periodo tra il marzo 2018 e il novembre 2019, quando ormai quarantenne viene assunto come rider di una ditta di Pechino. Qui capisce come nessuno sia indispensabile, chiunque è sostituibile in un sistema che massimizza il guadagno
troppo spesso senza tener conto della minima dignità umana. L'autostima viene percepita come un rischio da chi vuole innanzitutto stabilità e obbedienza. Ma la denuncia non è mai esplicita, il racconto parla da sé. La ripetizione dei gesti, la stanchezza fisica, la privazione del sonno che rende i lavoratori irritabili, quasi indifferenti alle sofferenze altrui. Anche quando l'istinto di sopravvivenza vorrebbe una maggiore compartecipazione alle sventure comuni, a prevalere è una freddezza velata di sarcasmo. In parte è il risultato di quella diffusa apatia che inaridisce i rapporti umani. Il datore di lavoro non ha voglia di investire in chi potrebbe presto andarsene. Il subordinato tende a portare a termine l'incarico svogliatamente senza impegno. Non cercavo traguardi perché sapevo di non poter raggiungere nulla di significativo, confessa l'autore. L'ironia pungente è però che anche l'effetto di una straordinaria lucidità intellettuale. Hu condivide le ansie e le frustrazioni dei colleghi, eppure sembra osservare con consapevole distacco quanto vede tutti i giorni. La competizione per la sopravvivenza, racconta, diventa un gioco a somma zero tra squattrinati. Alienato da un lavoro che non lo interessa, è proprio nella scrittura che Hu ha trovato rifugio. A.I. Scamp ricorda la folgorazione per il giovane Holden di Salinger. Fu un punto di partenza per me. Consideravo la letteratura e l'arte pure sublimi, una direzione importante per la civiltà. Decisi che avrei fatto parte di questa grandezza, solo una parte insignificante, ma pur sempre una parte di qualcosa. Volevo vivere una vita che non fosse un fallimento totale, volevo dimostrare di aver vissuto, di aver lasciato un piccolo segno. Di fronte alla costrizione materiale, la scrittura diventa così una forma di liberazione mentale e realizzazione personale. Poi la svolta nel 2020, un post online in cui racconta la sua esperienza di rider diventa virale, attirando l'attenzione del mondo letterario. Nasce Consegno pacchi a Pechino, un'opera brillante che parla ai molti giovani sempre meno attratti dai ritmi totalizzanti dei settori tradizionali e più inclini ad apprezzare la flessibilità della gig economy. Forse il motivo del suo incredibile successo è proprio questa capacità di tradurre in un linguaggio semplice le esigenze della contemporaneità. Oggi Hu è uno scrittore a tempo pieno, ha pubblicato altri due libri autobiografici inserendosi nel solco della cosiddetta letteratura operaia, un genere che in Cina ha conosciuto un'esplosione a partire dagli anni Ottanta per effetto della riforma del mercato, della crescita industriale e della contestuale massiccia migrazione di manodopera dalle campagne verso le città, complice la scelta di un taglio depoliticizzato incentrato sull'etica del duro lavoro che consente di farcela nonostante le difficoltà. Un messaggio di incoraggiamento alle generazioni future che non dispiace nemmeno ai leader di Pechino. Così conclude Alessandra Colarizzi il suo pezzo per il quotidiano Domani, una voce per raccontare i milioni di rider in Cina.

E ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento, ultimo appuntamento con Marta Buoro, per lo spazio dedicato all'opinione. Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio, la sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi con l'obiettivo di rafforzarne identità, resilienza e l'equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito.

0: In altre parole,
1: questa settimana abbiamo parlato di montagne, città, infrastrutture, agricoltura. Oggi invece partiamo da una parola che usiamo tutti i giorni, cloud, una parola che ci fa pensare a qualcosa di leggero, quasi di immateriale. Ma il dibattito di questi giorni sui grandi data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti ci sta facendo venire qualche dubbio. L'avrete sentito, l'attivista Erin Brockovich ha aperto una nuova battaglia contro il consumo di acqua dei grandi data center, e quasi nello stesso momento Elon Musk ha ipotizzato che un giorno potrebbe essere necessario costruirne alcuni addirittura nello spazio. Buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno, buondì.
1: Allora, che cosa ci raccontano davvero queste notizie?
2: Ci mostrano che abbiamo sbagliato immagine. Quando immaginiamo un cloud, immaginiamo una nuvola e quindi qualcosa di quasi senza peso. Però se ci fermiamo un momento a pensare a quello che succede quando apriamo ChatGPT, quando facciamo una ricerca online, quando carichiamo una fotografia su Instagram, tutto ci sembra immediato. In realtà in quella frazione di secondo quella richiesta attraversa migliaia di chilometri di cavi, reti elettriche e raggiunge enormi edifici pieni di server che devono essere alimentati e raffreddati 24 ore su 24. Quindi cloud non galleggia nel cielo come una vera nuvola, è effettivamente appoggiato su un territorio ed è proprio qui che le due notizie si incontrano. Da una parte Erin Brockovich torna a parlare di acqua, non più per denunciare un'industria chimica come 30 anni fa, ma il consumo idrico dei grandi data center, e dall'altra Elon Musk immagina di costruirne alcuni un giorno nello spazio. Sono due notizie che possono sembrare lontane, ma in realtà raccontano la stessa cosa, cioè che il futuro digitale per funzionare ha bisogno di risorse profondamente materiali: acqua, energia, suolo. L'abbiamo chiamata nuvola, però forse è anche questa una delle infrastrutture più materiali del nostro tempo.
1: Anche l'intelligenza artificiale è una questione di paesaggio, quindi?
2: Secondo me sì, e credo che sia una delle scoperte più interessanti di questi anni. Cioè, noi anche nei film di fantascienza abbiamo sempre immaginato che più una tecnologia fosse avanzata, meno avrebbe avuto bisogno della natura, e invece oggi sta accadendo proprio il contrario. Più l'intelligenza artificiale diventa potente, più cresce il bisogno di acqua, energia e suolo. E mi ha colpito in questo senso una frase di Erin Brockovich che ha detto: questa non è una questione locale, è una questione planetaria. Ed è difficile darle torto, perché improvvisamente ci accorgiamo che anche il futuro digitale dipende dalle stesse risorse di cui abbiamo parlato tutta la settimana: dall'acqua che raffredda i server, dall'energia che li alimenta, dal suolo su cui vengono costruiti, dal paesaggio che rende possibile tutto questo. Alcuni di questi impianti arrivano a consumare milioni di litri di acqua ogni giorno per raffreddare i server, richiedono quantità enormi di energia elettrica e vengono costruiti quindi su superfici sempre più estese, molto spesso vicino alle grandi reti idriche energetiche. Quindi è una notizia che forse ci restituisce un po' di umiltà, nel senso che ci ricorda che perfino la tecnologia più avanzata continua a poggiare sulle risorse più antiche del pianeta Terra.
1: Eh sì, qualcuno già sta pensando di costruire questi data center addirittura nello spazio, lo abbiamo sentito. Elon Musk prevede di usare lo spazio.
2: Esatto, e la sua azienda, pur non avendo ancora iniziato a costruire nello spazio, ha già venduto milioni di azioni, e secondo me è una notizia molto più significativa di quanto sembri, perché ci dice che stiamo incontrando un limite, non un limite tecnologico, un limite territoriale. Se qualcuno immagina di costruire un data center nello spazio, perché quelli sulla Terra stanno chiedendo sempre più acqua, sempre più energia, sempre più suolo e non ce n'è a disposizione. E c'è un altro paradosso: per decenni abbiamo pensato che il processo tecnologico ci avrebbe appunto reso indipendenti dal pianeta, scopriamo il contrario, e quindi non stiamo forse superando i limiti della Terra, ma li stiamo rendendo visibili.
1: Lei parla di un limite territoriale, ma questo concretamente che cosa significa per chi vive in una città o in un territorio dove viene costruito un data center?
2: Significa che il paesaggio non è un elemento esterno alla tecnologia, è una delle condizioni che la rendono possibile. I casi concreti iniziano ad aumentare. Nel Wyoming, per esempio, durante la costruzione di un data center di Meta, le acque utilizzate per il collaudo dell'impianto di raffreddamento hanno contaminato il sistema cittadino di acqua riciclata con un batterio raro. E quindi la città ha sospeso gli scarichi, ha dovuto bonificare l'intero sistema idrico e ha cambiato le proprie regole per tutti i futuri data center. Sempre negli Stati Uniti, in Georgia, invece, le comunità locali hanno chiesto all'Agenzia Federale Americana per la Protezione dell'Ambiente di verificare gli effetti della rapida concentrazione di nuovi data center sulla disponibilità della qualità dell'acqua dopo diverse segnalazioni di residenti ai quali usciva dell'acqua completamente sporca dai lavandini, dalle docce. E già il mese scorso un'analisi del Guardian mostrava che circa 2/3 dei nuovi data center previsti negli Stati Uniti sorgeranno in aree colpite dalla siccità, proprio dove l'acqua è la risorsa più preziosa. Quindi non sono problemi tecnologici, sono problemi di localizzazione, ed è qui che la storia ci riguarda molto più da vicino. Questa settimana abbiamo parlato di città costruite lungo i fiumi, di infrastrutture, di agricoltura. La Svizzera è un paese che deve moltissimo all'acqua, le sue città sono nate lungo i laghi e i grandi corsi d'acqua, gran parte della sua energia nasce dall'acqua e può contare su una risorsa preziosissima, l'acqua potabile di altissima qualità. Per questo le notizie degli Stati Uniti non sono così lontane come potrebbero sembrare, anzi ci riportano fondamentalmente alla stessa domanda. In Ticino oggi si parla di alpeggi senza acqua, di fieno dimezzato, di pascoli che si stanno seccando e di agricoltori costretti a chiedersi se riusciranno a concludere la stagione. Sono cronache che ci raccontano la stessa storia, cioè la storia dell'acqua, che è una risorsa sempre più preziosa. E ieri abbiamo detto che è proprio l'acqua, insieme al lavoro degli agricoltori, a mantenere vivo il paesaggio che sostiene le nostre città. Oggi scopriamo che la stessa risorsa rende possibile anche il futuro tecnologico. Allora forse il punto non è scegliere se l'acqua debba servire all'agricoltura o all'intelligenza artificiale, ma il punto è capire come progettare territori capaci di sostenere entrambe in un clima che cambia. Perché ogni volta che decidiamo dove localizzare una grande infrastruttura, stiamo decidendo anche come utilizzare una delle risorse più preziose del nostro pianeta. Quindi è chiaro che la localizzazione è un progetto territoriale, perché un algoritmo si può scrivere ovunque, un data center no, perché appunto ha bisogno di queste risorse e quindi riguarda la qualità della vita delle comunità che lo ospitano. Per cui ancora prima di progettare un edificio, come dicevamo anche sulle infrastrutture, forse bisogna saper leggere il sistema di relazione dentro in cui quell'infrastruttura va a inserirsi ed è proprio questo che oggi chiamiamo progetto di paesaggio.
1: E alla luce di tutto quello che ci siamo detti, che cosa manca oggi nel modo in cui progettiamo i nostri territori?
2: Spero e credo che questa settimana ci abbia lasciato una domanda anche forse piuttosto semplice: se il paesaggio tiene insieme l'acqua, le città, le infrastrutture, l'agricoltura, l'energia e perfino il futuro tecnologico, perché continuiamo a considerarlo l'ultima cosa di cui occuparci? Cioè, troppo spesso il paesaggio entra nei progetti quando le decisioni sono già state prese, quando una strada è già stata tracciata, quando un quartiere è già stato disegnato, quando un'infrastruttura è già stata localizzata. A quel punto chiediamo al paesaggio di mitigare, di compensare, di piantare più alberi, però è chiaro che oggi questo non basta più, perché il paesaggio non è ciò che arriva dopo il progetto, è ciò che permette al progetto di funzionare in fondo. È lì che si comprendono le relazioni tra acqua, tra suolo, tra biodiversità, mobilità, produzione, energia, comunità. È lì che si decide se un territorio continuerà a funzionare anche tra 50 anni. Quindi la vera domanda con cui mi piacerebbe lasciarvi è: possiamo permetterci di continuare a progettare il futuro come se il paesaggio fosse soltanto uno sfondo? E io penso che il futuro non si costruisca sopra il paesaggio, ma si costruisca proprio a partire dal paesaggio.
1: Marta Buoro, bel finale per la nostra ultima puntata insieme. E io non mi resta che ringraziarla per essere stata con noi questa settimana e salutarla anche da parte del nostro pubblico di ascoltatrici e ascoltatori che ha scritto ed apprezzato i suoi interventi di questa settimana. Marta Buoro, grazie, a presto.
2: Grazie, grazie a voi, buona giornata e buona estate.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Ucraina ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov, il successore nominato da Zelensky non convince. E dunque negli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm a novembre con i sondaggi che danno Trump in grande difficoltà. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
3: A dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
4: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
3: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
4: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
3: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
4: Demand that they pass the Save America Act.
3: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
2: Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, un'ulteriore escalation a cui Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania e anche in Siria. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
5: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte

0: Sette persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
1: In Ucraina, ora dove sono andate avanti fino a sera, ieri le proteste di piazza contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il giovane ministro della difesa Fedorov, artefice della guerra tecnologica dei droni, è entrato in rotta di collisione con il capo delle forze armate Sirski. Da Kiev, il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: La situazione è delicata qui a Kiev, la capitale ucraina, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, suscitando proteste in tutto il paese. Ieri sera i manifestanti sono tornati in piazza proprio dopo l'annuncio ufficiale, del successore di Mikhailo Fedorov. Il presidente Zelensky ha deciso di nominare ad interim l'attuale capo dei servizi di sicurezza SBU, Yevgeny Khmara. Nel suo consueto messaggio serale, il presidente Zelensky non ha nemmeno nominato i manifestanti che, fino a poche ore prima si trovavano sotto il suo ufficio. Si è limitato a fare le congratulazioni al nuovo ministro ad interim e a ricordare la sua esperienza negli attacchi con droni a lungo raggio. Oggi però ci si prepara a una nuova giornata campale. Oltre a nuove proteste di piazza, infatti, il presidente ucraino potrebbe dover affrontare anche la reazione degli alleati europei, che fino a ieri sostenevano tutti con forza il ministro uscente Fedorov.
1: Dall'interno, intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe. Temporali violenti ci sono stati a Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore quasi 270 richieste di intervento per alberi caduti e cantine allagate. Attorno a Winterthur, in una sola sera, si è registrato quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, con i concerti rimandati di qualche ora. È una decisione destinata a far scuola in tutta Europa. Torniamo a parlare della condanna decisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti della Svizzera per non aver fornito piatti vegani a due persone antispeciste. Da Berna, Anna Valenti.
3: Ad interpellare la Corte europea dei diritti dell'uomo, due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del SHUV. Entrambi antispecisti, ossia convinti che gli animali non siano esseri inferiori, che non debbano essere sfruttati, tantomeno mangiati, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte europea dei diritti umani, che invece ha dato loro ragione.
4: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
3: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
1: È tutto per quanto ci riguarda, ci sentiamo più tardi.
5: La meteo.
6: Al mattino passaggio a tempo per lo più soleggiato, dapprima al sud, poi anche in Engadina. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e qualche isolato rovescio o temporale possibile. A basse quote temperatura massima sui 30 gradi, in Alta Engadina 21. Forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da ovest, isoterma di 0 gradi a 4000 metri.

Un brano che ha un titolo che già contiene il ritmo che te paresse ciolito. Questo è un brano cantato da Vitín Avilés, tratto dall'album Pupi Campo and His Orchestra, Rumbas and Mambos del 1991, antologia che raccoglie le migliori composizioni del musicista cubano Pupi Campo. Bentornati, bentornate, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, questa è l'ultima mezz'ora insieme, quindi vi ricordo il nostro numero di telefono. Ci avete scritto in tanti dandoci il buongiorno, io vi do di nuovo il numero di telefono se volete scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rubrica La Rivista e lo facciamo in musica con il brano K'tem.

0: La rivista.
1: Quando prenotate un viaggio, spuntate la casella compensa le emissioni del tuo volo? E cosa accade quando lo facciamo? Lo chiediamo ad Andrea Rizzi, autore dell'articolo pubblicato da Altra Economia, Il colonialismo del carbonio vissuto dalle comunità indigene dell'Amazzonia colombiana. Buongiorno Andrea Rizzi.
2: Buongiorno. Vicino ascoltatore.
1: Ecco, adesso la sento, per un attimo ho tremato, non ho sentito la sua voce.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Andrea Rizzi è dottore di ricerca in geografia presso l'Università di Bologna, si occupa di politiche climatiche, estrattivismo e politiche di sviluppo e ha studiato in particolare l'impatto sociale dei programmi di compensazione delle emissioni di carbonio. Rizzi, facciamo davvero bene all'ambiente quando spuntiamo la casella compensa le emissioni del tuo volo? Lei è andato in Amazzonia per scoprire l'impatto locale del programma di conservazione forestale.
2: Sì, diciamo lo spirito può essere quello giusto, però di fatto è giusto chiedersi cosa c'è dietro a questa casella, no? Di solito dietro a questa spunta ci sono i cosiddetti crediti di carbonio, e cioè l'idea è che qualcuno da qualche parte sul pianeta compensi le nostre emissioni o eviti delle emissioni al posto nostro, diciamo, e ci sono progetti di vario tipo che portano alla compensazione delle emissioni, ma molti di questi sono i cosiddetti progetti basati sulla natura, che di solito si trovano da qualche parte nel cosiddetto sud del mondo, nel caso che ho studiato io, insomma, in particolare nell'Amazzonia colombiana.
1: E lei riporta la domanda di un membro di Nukak, si pronuncia così il nome della popolazione?
2: Sì, è più o meno un po' difficile, ma sarebbe una specie di inasale, Nukak.
1: Ah, ok. Allora lo dirà lei. Lei comunque riporta una domanda: dove si mette l'anidride carbonica? Porteranno delle bottiglie? Rizzi, quanto è efficace per l'ambiente l'acquisto di questi crediti?
2: Infatti questo è un po' il punto, diciamo, forse brevemente, ecco, introdurrei la comunità di cui si sta parlando. È una comunità che vive nell'Amazzonia colombiana, è una comunità seminomade, semi nel senso che è una comunità di origine, diciamo, tradizionalmente di cacciatori e raccoglitori, che però si sta, diciamo, integrando con un processo che ha i suoi problemi, su cui adesso non abbiamo tempo di soffermarci. Si sta integrando, diciamo, nella società colombiana, nel stile di vita, come dire, occidentale, e quindi per questo viene denominata seminomade, ma è una comunità nomade che si muove in un amplissimo territorio, in gran parte coperto da foresta amazzonica. E in questo caso appunto il progetto è sviluppato sulla carta in partnership con la comunità, e l'idea è di conservare appunto questa foresta di cui la comunità è collettivamente proprietaria, secondo la logica
1: della comunità. La stiamo perdendo. Andrea Rizzi, la stiamo perdendo. Andrea Rizzi, non la sentiamo. Provo a richiamare. Proviamo a richiamare un secondo. Andrea Rizzi, mi sente? Pronto? Ecco, è scomparso. Il mio tremare, mi sente? Il mio tremare all'inizio è stato confermato da un'improvvisa sparizione del nostro ospite. Io provo a richiamarlo e nel frattempo vi ricordo che il tema della puntata della nostra rivista è la questione della compensazione dei voli e di quello che succede quando spuntiamo la casella compensa il tuo volo, quando prenotiamo un aereo. E Andrea Rizzi è un studioso, è andato in Amazzonia per andare ad indagare, a ricercare. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Andrea Rizzi?
2: Sì,
1: sì, ma la sentiamo davvero molto male. Non so se può spostarsi. Mi farebbe piacere poter finire la conversazione con lei.
2: Sono collegato a una rete che di solito funziona. Chiedo scusa se non mi sentite bene.
1: Ecco, adesso perfetto, grazie. Ripartiamo. Lei ci stava raccontando di questa comunità.
2: Esatto, dicevo, il progetto prevede che fondamentalmente la comunità modifichi alcune dei suoi usi forestali, di questa foresta di cui è proprietaria collettivamente, in modo da evitare una presunta deforestazione che causerebbe. E il problema qui sta nel fatto che prima di tutto gli usi forestali della comunità sono assolutamente compatibili con un uso sostenibile della foresta e in secondo luogo che la comunità in realtà non ha accesso a buona parte del territorio che è, diciamo, sotto il controllo delle FARC, le guerriglie colombiane, di cui insomma alcuni ascoltatori avranno sentito. E quindi di fatto questo progetto, le basi logiche di questo progetto che prevederebbe una deforestazione evitabile non reggono perché non c'è di fatto nessuna deforestazione da evitare e di conseguenza l'efficacia della nostra spunta del credito di carbonio viene meno.
1: Rizzi, lei durante il suo viaggio come ha percepito il legame vitale di questa comunità, di questa popolazione con il proprio territorio? In che modo questa comunità vulnerabile di cacciatori e raccoglitori sta vivendo l'assalto di quelli che vengono chiamati carbon cowboy?
2: Sì, diciamo la comunità ovviamente è direttamente coinvolta, la comunità non ha ben chiaro quali siano diciamo, il funzionamento e l'utilità di questo progetto, ma non per ignoranza della comunità, anche molti di noi fanno fatica a capire la logica di questi progetti, il funzionamento è molto complicato, molto cervellotico. Il problema è che la comunità, in questo caso è una comunità abbastanza vulnerabile e in povertà e di conseguenza quello dei crediti di carbonio, questi progetti rappresenta uno dei tanti, come dire, una delle tante cose che si possono provare a fare in assenza del alternative e di conseguenza la comunità in qualche modo è favorevole a questo progetto. Il problema è che le promesse che vengono fatte inizialmente spesso non vengono mantenute e dunque l'introito economico non arriva o arriva in minima parte, però la comunità è costretta comunque a modificare alcuni dei propri usi forestali che, come dicevo, sono in realtà totalmente sostenibili. E inoltre si generano delle dinamiche di conflitto sociale, in questo caso tra membri stessi della comunità, e addirittura ci sono state delle cause legali intentate, diciamo che sono nate tra due delle aziende coinvolte nello sviluppo del progetto, che hanno implicato anche le comunità, la comunità Nukak, mettendo fondamentalmente alcuni leader da una parte e alcuni leader dall'altra, che se la dovranno vedere, rischiano di doversela vedere addirittura in tribunale, che è naturalmente una, come dire, un mezzo di risoluzione delle controversie sociali abbastanza ignoto alla comunità.
1: Lei definisce i mercati del carbonio un colonialismo verde che sfrutta il sud del mondo per mantenere una dipendenza economica. Rizzi.
2: Sì. Sì, perché diciamo è un modo innanzitutto per noi per scaricare la responsabilità della decarbonizzazione su altre popolazioni, spesso come dicevo nel sud del mondo e quindi come dicevo magari il nostro istinto nello spuntare quella casella e magari anche spendere un euro in più nella prenotazione può essere anche quello giusto, può essere anche lodevole. Però di fatto quello che stiamo facendo è scaricare la responsabilità su altre popolazioni, sottopagando il loro lavoro, in questo caso di conservazione, e inoltre aggiungendo, invece di ripagare quello che è il nostro diciamo debito climatico che abbiamo come popolazioni occidentali nei confronti delle popolazioni del sud del mondo per le emissioni storiche che, come sapete, sono state molto tradizionalmente molto più elevate nei paesi ricchi, invece dicevo di ripagare questo debito climatico in qualche modo, stiamo aggiungendo del debito, stiamo accollando a queste comunità un ulteriore debito, anche perché questi contratti, forse una cosa che va specificata, vengono firmati per una durata di 30, 40, 50 anni a volte, cioè la comunità deve impegnarsi a conservare la foresta per 30, 40, 50 anni e di conseguenza diventa quasi una sorta di debito, no? Che la comunità, un lavoro che la comunità si vincola a fare per decenni, anche per le generazioni successive. E quindi tutto questo mi fa dire che appunto stiamo scaricando la responsabilità invece di ripagare il nostro debito climatico, stiamo di nuovo colonizzando tramite queste politiche presuntamente verdi delle popolazioni del sud del mondo e con un collega abbiamo anche fatto una ricerca più quantitativa e siamo arrivati, diciamo, a una quantificazione dell'appropriazione di valore tramite i mercati del carbonio a livello globale e siamo arrivati a cifre che vanno nell'ordine dei miliardi di dollari solo nel giro di qualche anno, solo tramite una parte in realtà dei mercati del carbonio che abbiamo analizzato, quindi anche dal punto di vista, diciamo, più quantitativo è una cosa che già è riscontrabile.
1: Allora, io ricordo il titolo dell'articolo pubblicato su Altra Economia, Il colonialismo del carbonio vissuto dalle comunità indigene dell'Amazzonia colombiana. Noi ne abbiamo parlato con l'autore Andrea Rizzi, che ringrazio. Grazie Andrea Rizzi.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.

È già arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà. Se mi ami, perché non mi dai la password, le relazioni ai tempi dei social di Anaïs Poirot. Password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social come prova di fiducia. Per molti adolescenti e giovani adulti le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Se mi ami, perché non mi dai la password, perché hai disattivato la posizione, domande che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Ma non tutti ci stanno, sempre più giovani scelgono di mettere dei limiti, di proteggere la propria privacy, di distinguere tra fiducia e controllo. Nel reportage di Anaïs Poirot ascolteremo le loro voci, chi accetta di condividere tutto, chi si sente sotto pressione, chi invece rivendica il diritto ad avere spazi personali anche online. Un viaggio dentro le relazioni ai tempi dei social di Anaïs Poirot. Siamo in chiusura, grazie davvero a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per averci seguito questa settimana e per averci scritto. Grazie anche a Marta Buoro e a tutti gli altri ospiti che ci hanno accompagnato. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: quando ero più piccola, avevo 15-14 anni, io volevo l'Instagram perché vedevo le mie amiche che iniziavano ad avere Instagram, a inoltrarsi dentro questa piattaforma, e quindi io ci provavo, facevo il mio account, condiviso con mia cugina, con mia zia, un po' con tutti, però poi alla fine ogni volta che succedeva o qualcosa di negativo, oppure ero triste, lo eliminavo, cancellavo tutto, tutte le foto, e poi cancellavo proprio l'account, dicevo elimina per sempre, non lo volevo più, e quindi poi lo rifacevo tutte le volte, però poi dicevo no, non lo voglio più, perché continuavo a cambiare idea, dicevo no, ho paura, ma se tipo vengono dei quelli del web, i navigatori del web che ti rapinano, dicevo
1: sì, no. Quelli del web,
2: no ragazzi,
0: i pirati del web,
1: ma non esisti,
0: come no,
2: sì,
0: quelli che ti rubano le foto, le password, e magari ti mettono con intelligenza artificiale le foto di te nuda, guarda che succede,
3: Social. Privacy, controllo.
0: Ieri ero in metropolitana e stavo parlando con la mia amica, normalmente stavamo chiacchierando, veniamo interrotte da questo ragazzo. Che parlando dice come siete belle così, e dico grazie, e mi dà questo bigliettino che all'inizio non l'avevo visto bene, controllo e c'era un QR code di Instagram con una pagina con una pagina abbinata, mi fa seguimi, e me l'ha lasciato proprio così, e io ho detto ok, va bene, me l'ha lasciato come se fosse un biglietto da visita.
3: Seguimi, commenti, condividi.
0: Non l'ho mai fatto. Allora, innanzitutto non penso di avere il coraggio di andare lì e dire scusi, mi puoi dare l'Instagram? Non ce la farei. Però, no, io preferirei parlarci, tipo ti vedo, mi interessi, mi sembri una persona interessante, dico parliamo, conosciamoci, non lo so.
4: Io lo uso Instagram, però cioè non è tipo il mezzo per conoscere qualcuno che non conosco, cioè è quella roba tipo la fotografia di qualcuno, cioè vado a sbirciare le cose che fa, le robe che segue. Però non è, cioè io non entro in contatto con gente su Instagram, cioè che non conosco. Cioè sono diffidente se qualcuno mi chiede, diciamo, di seguirmi, ma non l'ho mai visto. Cioè io non li accetto di solito.
5: Ma è un profilo privato?
4: Sì, sì, l'ho messo privato, ammetto.
5: Ma quante persone?
4: In che senso?
5: Ti seguono?
4: Ma pochissime, tipo 500 persone. Beh, guarda che io ho scoperto che invece 500 è un numero basso per i social. Che poi non mi è mai fregato, però. Te quanti ne hai, scusa?
0: 500.
4: Ah, siamo famose.
0: O 600, non lo so. Boh.
4: Allora rettifico, metto privato perché ho bisogno di privacy.

0: ogni tanto postavo delle storie così, ma ho sempre diminuito poi pian piano, e le uniche cose che posto sono foto di posti, luoghi, ogni tanto davvero raramente mie e dei miei animali e basta.
1: Sì, su Instagram anch'io veramente poco, solo quando esco magari principalmente con i miei amici, riposto storie che mettono loro, di mio quasi mai.
2: Ma tu prima però dicevi che condividi il tuo account con tuo fidanzato.
0: Sì, ma principalmente l'ha voluto lui, ma non a livello di controllo, è una cosa sua abitudine, l'ha voluta fare con me, però principalmente non ci riguardiamo. Lo abbiamo e basta.
2: Secondo te non è un po' una violazione della privacy?
0: Dipende con quale intenzione lo fai, perché se tu hai la mia autorizzazione non lo è. Poi dipende anche quanto lui lo controlla l'account. Se lo controlla.
2: Lo puoi vedere?
0: No, non si può vedere quando magari io entro nel suo account o robe simili. E se mai giusto da Spotify quando entro io nel suo account, perché lui c'ha il premium, non ci voglio di sentire le pubblicità e quindi ogni tanto mi parte la musica che ascolta lui, quindi non ci voglio di ritorno al mio account.
3: Io so cosa tu stai facendo
4: su di te a un'altra persona.
3: No, perché lui non può fare niente con le mie cose, non può fare niente.
4: Ma la privacy, ragazzi, che
3: ma su certi social non è che c'è privacy, perché quello che vedono gli altri, anche se non è il loro account, se non hanno le credenziali, lo vedono.
4: Parlando di controllo, noi stiamo parlando di, non so come dire, controllo può essere anche, come dire, io posso essere autocondiscendente, controllami. Ma il controllo.
3: No, perché non sto dicendo di
4: se tu lo vuoi o non lo
3: io
4: vuoi.
3: Io non sto dicendo
4: non
3: di controllarmi.
4: È negativo comunque.
3: Io non sto dicendo di controllarmi.
5: Ma se io sono la prima, io
6: a parte. Se io sono la prima a dire che tu puoi fare quella cosa perché io voglio che vedi quella cosa, non perché tu me l'hai detto, tu mi hai ipotizzato che vuoi vedere quella cosa.
4: Apri una strada per altre ipotesi, apri una strada sul controllo.
7: Leggi anche il titolo, Cielo.
0: Cielo.
7: Anche se non lo voglio guardare.
0: Ah, guardare.
7: E decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è e io cielo.
0: Ce l'ho.
7: No, è cielo.
0: Cielo.
7: A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.
0: Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. E io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Incentiva a usarli, diciamo. Quindi c'è la possibilità di mettere la posizione, lo uso. Il registro elettronico lo guardo. È più questo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Perché credo che c'è sempre stata l'idea del controllo cosa fanno i miei figli, controllo cosa fanno il mio partner, i miei amici, queste cose. Semplicemente adesso ci sono più strumenti per farlo. Sì. Ad esempio, i miei, cioè mia madre ogni tanto mi controllava le cose, tipo i voti, le assenze, anche banalmente la posizione, ok? Cioè poi ho smesso di condividere la posizione se non in casi estremi, tipo torno a casa da sola la sera, possibilmente preferirei che qualcuno avesse la mia posizione. Però ovviamente mia madre, stiamo parlando di una che balzava a scuola ogni tanto, prendeva voti pessimi ogni tanto, e quindi ovviamente i suoi genitori lo scoprivano dopo che arrivava la pagella cartacea o comunque richiami da scuola, queste cose. Quindi penso che proprio anche sia quasi un senso, cioè una consapevolezza di quello che hai fatto in passato, e quindi pensi che anche i tuoi figli lo facciano. Cioè io ho balzato a scuola, adesso controllo te, se non balzi a scuola così non fai quello che ho sbagliato io. E anche banalmente i voti.
3: No, magari è una cosa che viene a te spontanea a dare, no? Per, non lo so, sprecare, evitare di sprecare tempo, perché magari ti ha scritto una persona e voglia di mandare screen di qua e di là e dici apri il profilo e vedi te. Cioè così gli dai il consenso tu. Poi se mi dai tu il consenso di fare certe cose non ci sta.
1: Cioè, se non lo sai usare nel modo giusto, sì, è nel modo esagerato di controllo. Dipende. Basta non far così.
3: Dipende con che livelli fai questa cosa.
1: Esatto.
3: Cioè, hai anche lo scopo.
2: Ma perché adesso c'hai la necessità di chattare su Instagram in questo momento preciso? Devi rispondere subito?
8: Non sempre, però sì.
9: Ecco, ha visto che io ho visualizzato. Per cui bisognerebbe toglierlo quello, vedere l'ultimo accesso dell'altro, perché è una cosa di controllo.
10: Ma voi non vi sentite controllati con i social?
8: Sì, molto.
10: E non ti dà fastidio sta cosa qua?
8: Dipende che persona controllo.
10: E a te ti dà fastidio?
11: Sì.
10: Ti senti controllato?
11: Sì.
10: In che senso ti senti controllato da cosa?
11: Perché sanno tutto di te.

0: test per me è tutto privacy. Cioè anche tipo dove vivo, dove vado a scuola, con chi esco. Cioè sono cose tranquille, però comunque è la mia privacy. Cioè non so. Cioè lo condivido quasi con tutti in realtà, però non è che metto tipo magari proprio nei miei social tipo io vivo in questa via o tipo io vado a scuola lì, cioè non so come dire. Cioè i miei confini sono che non dico, cioè che non metto le mie cose sui social e basta, cioè, ma perché è proprio boh, cioè non mi viene da mettere niente. Voglio avere le password, cioè comunque più che altro perché io non vorrei dare le mie password, cioè... Ma non perché devo scrivermi con altre gente o cose strane, ma più che altro perché, boh, cioè, comunque nel tuo account magari rimangono anche cose vecchie che io, anche magari tipo gente con cui mi sono scritta tanti anni fa, cioè io non voglio che tu le vedi queste cose, perché no, cioè.
1: Ok, sì, è vero, è una cosa che esponi, però nel momento in cui, per esempio, tu dai la tua password a qualcuno, col social tu puoi esporre quello che vuoi esporre, quindi fai vedere quello che vuoi vedere. Lì una persona può vedere tutto, cioè quello a cui tu metti mi piace, quello a cui, che tu salvi per te stessa, oppure semplicemente con le persone con cui tu parli, è come se io dessi il mio WhatsApp a qualcuno.
2: Per esempio, se ti fidi di una persona, comunque puoi anche non controllare il telefono e fidarti lo stesso, secondo me. Penso che se guardo una persona guardo quella persona, appunto, e se un giorno magari vuole controllare le mie cose a me va bene, basta che non sia una cosa che faccia sempre, anche se non ho niente da nascondere. Mi è capitato diverse volte di conoscere delle amicizie online che ho ancora adesso, infatti ho proprio un'amica che è molto stretta, che conosco da più di un anno, che ho conosciuto tramite TikTok. E vabbè, non è che ne ho tantissime di amicizie online, però comunque è molto bello farle. Ovviamente bisogna stare attenti, però è sempre una bella esperienza. Allora, più che altro magari faccio qualche chiamata o videochiamata, magari se una persona mi chiede di uscire, così vedo che appunto non è un fake o robe del genere, perché ovviamente non c'è sempre da fidarsi, bisogna prima almeno fare dei controlli, magari fare delle chiamate così per vedere, perché non si sa mai chi c'è dall'altra parte dello schermo.
1: A metà sono le scelte che prendo, le perdo. Come la fetta di torta che è solo quel pezzo, poi la mangio tutta. A metà come le cose che dico di fare, come l'amore che provo per me stessa. Alto così tanto da fermarmi. Basso così basso da accecarne le sfumature. A metà l'adolescenza la vivo in bilico. La bambina che mi volto a guardare, la libertà che mi giro per cercare. 18 anni che resto a guardare. A metà questa primavera, che non si sa se farà freddo o se finalmente potrò togliere questo giubbotto. Il mio giubbotto mi protegge dall'esterno. L'ho sempre indossato e non so se voglio toglierlo proprio adesso che può farmi comodo. Questo giubbotto accoglie la mia sofferenza, ma la provoca. Perché ho caldo tanto, ma senza congelo. Allora lo tengo aperto, così l'aria può entrare, quella giusta, senza distruggermi la pelle. L'aria che sento sul mio petto non è fredda. Sembra conoscere come sono fatta e mi tocca piano. Presta attenzione, ma io, cacciandola, chiudo la cerniera, temendo che forse, a furia di permetterle l'entrata, avrò sempre un po' più freddo. E tutti si accorgeranno che in realtà tremo.

0: Cioè, le prime relazioni che ho avuto, ho detto: ah, le coppie fanno così, faccio anch'io.
1: Sì.
0: Che poi avevo una stupidaggine. L'unica volta in cui la controllavo era tipo per vedere quanto mancava il mio ragazzo ad arrivare, tipo con la bici la mattina, che io l'aspettavo là, almeno vedevo quanto gli mancava. Sì, ma per capire anche tra quanto avrebbe riutilizzato il telefono, perché sulla bici è un po' difficile, è pericoloso. Mm-hmm. E basta.
1: Secondo voi, tra, diciamo, i ragazzi della vostra età, è una cosa comune di avere questo approccio, diciamo, condiviso?
0: Secondo me dipende dal gruppo sociale di ragazzi e ragazzi, perché ci sono alcuni che sono cresciuti magari con l'ideologia del tradimento, banalmente, tipo una mia amica, cioè lei ha avuto delle relazioni, una soprattutto in cui l'ha tradita, e quindi adesso gli viene un po' anche l'ansia quando il suo ragazzo vede che si muove senza dirgli nulla e si preoccupa, cioè proprio ha paura e non si fida così tanto. O tempo fa ha scoperto alcuni tradimenti grazie all'account condiviso di Instagram, perché lei è entrata nel suo e ha visto che stava scrivendo di nascosto da delle tipe, banalmente. E, però, cioè, nonostante io adesso gli dica: amo, stai tranquilla, non stagli addosso a Life 360, vedi la sua posizione, è anche un po' inutile. Cioè, magari lui si è spostato per urgenza e si è dimenticato di scrivertelo, ok? E lei parte già dall'idea: ma non me l'ha detto, non mi fido, cose così. E io dico: ma stai tranquilla, fino ad ora non ha fatto nulla, perché non ti dovresti fidare al principio. La cosa dei social, adesso neanche lei lo guarda l'account del suo tipo di adesso, ma perché adesso si fida. Secondo me è proprio una cosa che... c'è un concetto che ti entra in testa di non fidarti, e quindi vuoi un po' controllare la persona. Però se sei abituato a fidarti, a non controllare così, te ne sbatti un po'. Cioè, nel senso, io non trovo necessario controllare il suo account e lui non trova necessario controllare il mio. Quindi dipende.
1: Ma pensate che la società nella quale siamo incentiva un po' questo aspetto del controllo?
0: Non credo, c'è sempre stata l'ideologia del controllo.
2: Sì, e poi in realtà dipende anche tanto da persona a persona, da coppia a coppia. Quindi, poi forse sì, per via dei social può anche essere. Però della nostra età io ne ho visti pochi in realtà con la posizione. Più, ad esempio, un esempio, i miei genitori controllano la mia posizione. Su Life 360 appunto hanno la mia posizione e dei miei fratelli. L'ho visto più da genitori che da ragazzi della nostra età.
0: E proprio la mentalità e l'educazione, sì, con cui sei cresciuti che cambia queste cose, la prospettiva di social, controllo, registro elettronico, posizione e tutto il resto.
3: Ma io posto infatti per i miei amici, cioè per la gente che già mi segue, ma non per tipo attirare persone che non mi seguono e che magari vogliono conoscermi.
4: Ma in realtà nella società di oggi, cioè, le persone tendono molto ad avere comunque farsi vedere, farsi notare, e tendiamo, le persone vogliono principalmente che quando magari conosci una persona, cioè magari quando si va a conoscere delle nuove persone e quelle poche persone, appena vai sul profilo Instagram e vedi che quella persona c'ha tipo tanti seguiti o comunque tante persone che lo seguono, diciamo tende ad avere un
1: fascino.
4: Sì, diciamo, cioè le persone tendono a volere una faccia, fare una bella figura con gli altri, magari anche solo con tanti follower, che è una cacata.
1: E tu condivideresti le password del tuo account?
4: No, ma cioè dipende da persona, cioè sei tipo... No, non è vero, scherzo, non lo farei.
3: Cioè, io non la condivido, però mi sembra che siano a volte, cioè, di più le persone che lo fanno che quelle che non lo fanno, soprattutto le coppie molto giovani. E, cioè, io ho sentito storie in cui era un po' la prerogativa quasi per fidanzarsi, cioè condividere le password, cioè così veramente ti fidi di me e allora possiamo stare insieme.
5: Che cagata.
3: Però, cioè, per me è la faccia un po' oscura delle relazioni, cioè non ha a che fare con la fiducia.
1: Ma quindi conosci persone che fanno questo?
3: Sì, sì, ma anche persone adulte, cioè, della mia età o anche più grandi, che hanno le rispettive password di tutto, boh, che tu, che poi se glielo chiedi ti dicono quasi tutte, ma no, io non vado a vedere niente, cioè solo così, perché, non sì, è, perché sennò hai qualcosa da nascondere. Quindi non lo so, anche tipo se tu lo chiedi a qualcuno che lo fa, non ti dice mai la vera risposta, cioè non ti dice mai voglio controllarla, perché cioè, sarebbe sbagliato. Però vabbè, la mascherano con delle finte, boh, delle finte motivazioni.
5: Dicevo, mi piacciono molto le persone che hanno o che non hanno Instagram, oppure soprattutto che hanno pochi follower, tipo 10, 100, che in realtà non sono pochi, perché se nella vita reale io avessi 100 persone dietro che mi dicono che bella cosa che hai fatto, che cosa stupenda, cioè io mi sentirei, come si dice,
6: oppressa?
5: No, mi sentirei
6: ben voluta.
5: Sì, esatto, sì. Sembrano pochi, ma alla fine non sono pochi, però mi dico, cioè, è una persona, cioè, per me è una persona coraggiosa, perché tante persone si vergognano di averne così poche, cioè, alla fine. Vedi, e questo è bello, cioè, invece, e poi alla fine sono le persone più interessanti, cioè, così. Basta.
6: Io sono, mi sento onorata in tutto ciò. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi. Eppure sono convinta che la vera firma di un volto risiede nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico, però, può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo ma nasconde un carattere tremendo e chi, dietro un'area burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città grande come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone, infatti, cammina senza incrociare lo sguardo di chi accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa, forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo, proprio su quel marciapiede, e noi stavamo solo guardando altrove o sul telefono.

troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo. Do-dap-di-da-di-dum, do-dap-di-da-di-dum.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do-dap, do-da-di-da, do-dap, do-da-di-da. Qua mille enigmi nel jazz, ma quanta notte

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Maltempo nella notte a nord delle Alpi, oltre 500 chiamate ai pompieri nella zona di Zurigo, interrotto per qualche ora il festival di Montreux. Negli Stati Uniti, dunque, il presidente americano Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici questo è un tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che danno Trump in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
4: A dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
5: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
4: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
5: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
4: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
5: Demand that they pass the Save America Act.
4: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
3: Nella notte intanto gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, in quella che di fatto è un'ulteriore escalation in questo conflitto, e Teheran ha già risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania e anche Siria. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
6: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture

0: petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
1: In Ucraina sono andate avanti fino a sera. Ieri le proteste di piazza contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il giovane ministro della difesa Fedorov, artefice della guerra tecnologica dei droni, è entrato in rotta di collisione con il capo delle forze armate Sirski. Cosa c'è da attendersi per oggi? Sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: La situazione è delicata qui a Kiev, la capitale ucraina, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, suscitando proteste in tutto il paese. Ieri sera i manifestanti sono tornati in piazza proprio dopo l'annuncio ufficiale del successore di Mikhailo Fedorov. Il presidente Zelensky ha deciso di nominare ad interim l'attuale capo dei servizi di sicurezza SBU, Yevgeny Khmara. Nel suo consueto messaggio serale, il presidente Zelensky non ha nemmeno nominato i manifestanti che fino a poche ore prima si trovavano sotto il suo ufficio. Si è limitato a fare le congratulazioni al nuovo ministro ad interim e a ricordare la sua esperienza negli attacchi con droni a lungo raggio. Oggi però ci si prepara a una nuova giornata campale. Oltre a nuove proteste di piazza, infatti, il presidente ucraino potrebbe dover affrontare anche la reazione degli alleati europei, che fino a ieri sostenevano tutti con forza il ministro uscente Fedorov.
1: Con la condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, si è concluso ieri il processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova. Era il 2018. Le vittime furono 43. Il comitato dei familiari si è costituito parte civile e ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa. Per noi c'era l'inviata Francesca Torrani.
3: È una soddisfazione amara quella espressa dal comitato dei familiari delle vittime e tuttavia necessaria perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. E lo zio Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così.
4: Quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
3: 12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
4: È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe. E adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che siano infrastrutture, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele. E non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere. E chi non se le prende rischia il carcere.
3: E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
1: Dall'interno, intense piogge, forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe. Temporali violenti si sono registrati in particolare a Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore circa 550 richieste di intervento per alberi caduti, cantine allagate e altro. Attorno a Winterthur in una sola sera si è registrato quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, con i concerti rimandati di qualche ora appunto. È tutto, vi lascio allo sport.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Al Mondiale di Calcio è l'ultima giornata di pausa prima delle finali, quella per il terzo posto domani e dalle 23 tra Inghilterra e Francia si gioca a Miami e poi la finalissima di domenica a New York con l'Argentina che affronta la favorita Spagna con calcio d'inizio alle 21. Sempre per il calcio, dopo la partenza di Saip in Spagna, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo anche Skelkim Vladi alla Rau. Per lui un contratto fino al 2029, mentre dopo due stagioni all'Eintracht Eintracht di Francoforte, il difensore della nazionale svizzera Aurel Amondà, ha firmato con il Coventry City, squadra neopromossa in Premier League. Per il tennis, Sakstad Dominik Stricker tornerà in campo oggi per concludere il suo ottavo di finale contro il kazako Shevchenko. La partita era stata interrotta ieri per il maltempo con l'elvetico avanti 4-3 nel primo set. Infine al Tour de France, dopo i velocisti, spazio oggi agli scalatori, protagonisti attesi nel finale della 13ª tappa di 206 km con arrivo a Belfort. Resta di 3 minuti e 36 secondi il margine di vantaggio in testa alla generale di Pogačar su Vingegaard.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa ultima puntata della settimana di Parade. Io sono Lucia Bentogli e saremo insieme fino alle ore 11, quando poi arriveranno i colleghi di Alphaville in studio. Gli appuntamenti di oggi: alle ore 10 l'agenda, torna l'agenda, e durante questo spazio daremo anche voce al concerto dei Serviti che si terrà domani sera. Abbiamo potuto ascoltare l'incontro d'estate ieri curato da Barbara Tartari e in questa occasione daremo anche in palio due coppie di biglietti per il concerto di domani sera, quindi vi aspetto tutti alle ore 10, pronti a scrivere allo 079 382 6765. Dopo ve lo ripeterò comunque il numero di telefono, quindi alle ore 10 appunto ci sarà anche questo momento. Poi dopo le notizie delle 10.30 spazio in anticipazioni di concerto.ch, che ci porteranno nel mondo del Gershwin Piano Quartet con questa puntata curata per quanto riguarda le scelte musicali di Alissa Nembrini. E il Gershwin Piano Quartet poi ci accompagnerà anche nell'ultima parte di Parade con un estratto da uno dei recenti dischi appunto che vedono protagonista questa formazione, e parleremo anche di George Gershwin con il suo Un Americano a Parigi. Detto ciò, noi non ci resta altro se non iniziare questa nostra mattinata musicale insieme, e lo vogliamo fare ascoltando un estratto da un recente concerto dell'orchestra della Suisse Romande con Roderick Cox alla direzione. Si tratta della Fanfare for the Common Man di Aaron Copland.

L'orchestra de la Suisse romande con Roderick Cox alla direzione, con la fanfare For the Common Man di Aaron Copland, un brano che aprirà anche i BBC Proms di quest'anno. E questo è il tema della nostra prima parte di Parade. Torna anche quest'anno i famosi BBC Proms, tornano appunto con l'edizione 2026 e questa sera a partire dalle 19 alla Royal Albert Hall ci sarà il primo concerto proprio con brani di Aaron Copland e George Gershwin, ecco che ritornano questi due nomi, e anche il piano concerto in sol maggiore di Maurice Ravel. I protagonisti della serata saranno Yun Cham Lin per il pianoforte, Thomas Atkins a tenore, i BBC Singers e la BBC Symphony Orchestra diretti da Dalia Staszewska. E appunto, come detto, tornano anche quest'anno i BBC Proms, anche noi saremo in onda per quanto riguarda queste alcune delle serate che vi saranno proposte. I Proms 2026 tornano da oggi 17 luglio al 12 settembre e sono davvero caratterizzati da diverse tematiche. Ci sono le serate più classiche, dove si ascolteranno opere di Berlioz, Elgar, Strauss, Beethoven, Gershwin per l'appunto e tanti tanti altri, con musicisti giovani e affermati che si alterneranno sul palco della Royal Albert Hall. Ma poi ci saranno anche delle serate, diciamo, un po' diverse, dove ci sarà una grande varietà di stili e di interpreti, ci sarà musica popolare, musica di film della Disney, come appunto musica del compositore Alan Menken, un'unione tra folk, rock, psichedelico, davvero tante le serate pensate per quest'anno per rendere più diversificato il programma dei BBC Proms. Pensate che c'è anche una serata dedicata alle colonne sonore di James Bond. Trovate tutto sul sito www.bbc.co.uk, dove davvero il programma di quest'anno è immenso, vasto, e vi verrà presentato in questa guida dove appunto si ripercorrono le varie categorie che sono presenti quest'anno. Molto spazio per esempio viene dato alla voce, con diverse cantanti che appunto daranno i propri recital alla Royal Albert Hall. L'opera brilla intensamente appunto quest'anno, così viene anticipato questa sezione sul sito dei BBC Proms. Io vi invito ad andare a scoprire tutte le serate e a restare collegati con noi, perché appunto alcune di queste vi saranno proposte qui su Rete 2. Ma noi allora, come detto, torniamo alla first night, così viene definita la prima notte dei BBC Proms, e vogliamo ascoltare un altro brano che sarà in programma, proprio il piano concerto in sol maggiore, il concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, e vogliamo ascoltare il secondo e il terzo movimento.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti ora nello spazio dell'agenda e come primo appuntamento vi voglio parlare di quello che si terrà domani sera a Mendrisio per i concerti dei Serviti nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni, un viaggio musicale che attraversa epoche, stili e linguaggi differenti con protagonisti Cristina Bianchi, arpista, e il flautista Francesco Loi. Avete potuto ascoltare ieri pomeriggio l'incontro d'estate firmato da Barbara Tartari proprio con Cristina Bianchi, che ci ha raccontato il programma e il suo percorso musicale. Allora noi vogliamo mettere in palio due coppie di biglietti. Potete scrivere un messaggio allo 079 382 6765, sia su WhatsApp che messaggio normale, se volete aggiudicarvi una coppia di biglietti. Vi ripeto, ce ne sono due in omaggio per il concerto di domani sera, un concerto della stagione dei Serviti di Mendrisio con l'arpista Cristina Bianchi e il flautista Francesco Loi. Vi ripeto il numero di telefono: 079 382 6765. Un programma davvero interessante quello che vi proporranno domani sera a Mendrisio, che spazia da Tournier fino ad arrivare alle atmosfere più evocative di Piazzolla e Nino Rota, un programma che valorizza tutte le potenzialità espressive dell'incontro tra il flauto e l'arpa. Vi ripeto ancora una volta il numero di telefono: se volete aggiudicarvi una coppia di biglietti lo potete fare allo 079 382 6765.

E una coppia di biglietti è già stata assegnata per il concerto di domani sera che vedrà protagonisti l'arpista Cristina Bianchi e il flautista Francesco Loi a Mendrisio per l'appuntamento dei concerti serviti, un concerto che appunto spazierà dalle timbriche di Tournier fino ad arrivare alle atmosfere di Astor Piazzolla e Nino Rota, con protagonisti proprio l'arpista Cristina Bianchi, già prima arpa della Sinfonieorchester des Bayerische Rundfunks e oggi docente a Monaco, e il flautista Francesco Loi, primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova. Abbiamo ascoltato ieri la voce di Cristina Bianchi in un incontro d'estate con Barbara Tartari. Vi dicevo, una coppia di biglietti è già stata assegnata, ma vi ricordo che c'è in paglio ancora un'altra coppia di biglietti, la seconda, che andrà a chi di voi scriverà più velocemente allo 079 382 6765. Vi ripeto ancora una volta il numero se volete assegnarvi una coppia di biglietti omaggio per questo concerto dei serviti, questo nuovo appuntamento domani sera. 079 382 6765, questo è il numero alla quale scrivere.

0: E un altro appuntamento di cui vi voglio parlare oggi è l'ultimo appuntamento con Suoni d'Acqua, questa sera alle ore 21 a Monte, nella piazzetta di Monte, e in caso di maltempo alla chiesa parrocchiale di Monte si terrà un programma davvero particolare, ovvero Riflessi con Gabriela Spector Live Painting e Tit Peterson alla chitarra. Per la prima volta Suoni d'Acqua propone questa nuova esperienza di dialogo artistico tra la pittrice e la scultrice argentina Gabriela Spector e il chitarrista estone Tit Peterson, una creazione visiva estemporanea ispirata dalle note del percorso musicale, dove appunto l'arte di Gabriela prenderà vita grazie proprio ai suggerimenti sonori, e quindi si potrà vedere proprio la creazione di questa nuova opera d'arte ispirata ai suoni della chitarra di Tit Peterson. Vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 a Monte, nella piazzetta di Monte, e in caso di maltempo alla chiesa parrocchiale di Monte, con l'ultimo appuntamento della rassegna Suoni d'Acqua di quest'anno.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Per quanto riguarda invece il pomeriggio musicale di Rete 2, vi voglio proporre appunto l'ascolto tratto da una proposta che potrete ascoltare in diretta questa sera per quanto riguarda Prima Fila, ovvero il Pomodoro, l'ensemble Il Pomodoro, diretto da Maxim Emilianichev. Noi l'ascolteremo questa sera con un estratto dal concerto tenutosi alle settimane musicali di Ascona dell'anno scorso, con musiche di Mozart, la sinfonia numero 11, la sinfonia numero 38 e il concerto per pianoforte e orchestra numero 20, mentre adesso vi voglio proporre sempre il Pomodoro con Maxim Emilianichev, questa volta con un brano di Georg Friedrich Händel.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Nel suo annunciato messaggio al paese, il presidente statunitense Donald Trump è tornato a parlare di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden, denunciando non meglio precisate interferenze cinesi. Una situazione che a suo dire ha mostrato la vulnerabilità del sistema elettorale americano, ventilando così una riforma dell'attuale programma in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo danno in forte perdita di consensi. Critiche sono state sollevate tra l'altro anche sulle macchine usate per il conteggio dei voti e sui database per la registrazione degli elettori definiti deboli e vulnerabili. Quella trascorsa è stata la sesta notte consecutiva di guerra nella regione medio orientale, con l'esercito statunitense che ha colpito diversi obiettivi militari iraniani, tra cui ponti, uno snodo ferroviario e un aeroporto. Pronta la risposta iraniana, che ha bersagliato strutture militari americane nella regione, tra cui alcune basi aeree in Bahrain, oltre a obiettivi militari in Kuwait, nel Qatar e in Siria. E intanto si moltiplicano gli appelli per un cessate il fuoco, ultimi in ordine di tempo quelli giunti da Cina e Pakistan. Pakistan, ricordiamo, uno tra i paesi impegnati in prima linea nel promuovere i negoziati tra le parti. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il numero dei morti è salito a quasi 5.000, mentre quello dei feriti a poco meno di 17.000. Oltre 6.400 invece le persone estratte vive dalle macerie, sono decine di migliaia dispersi, quasi 20.000 le famiglie senza una casa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito online della catena. Dall'interno ora intense piogge, forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni oltralpe, tra le più colpite quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore oltre 500 chiamate di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate. Nella regione di Winterthur invece, in una sola notte, sono state registrate quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua.

0: acqua che ha invaso spazi e strutture. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci o temporali locali, domani ovunque invece soleggiato e caldo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era il Gershwin Piano Quartet, che sarà protagonista della puntata di Concerto.ch di questo pomeriggio, una puntata andata in onda per la prima volta lo scorso 28 novembre, dedicata proprio a questo ensemble svizzero, con il suo ultimo lavoro, grande lavoro discografico, ovvero Transatlantic Gershwin Piano Quartet per Sony Classical. Si tratta di alcuni arrangiamenti di celebri brani, come quello che abbiamo appena ascoltato della suite da West Side Story di Bernstein, il Gershwin Piano Quartet che si cimenta con diversi capolavori della storia appunto del Novecento, ma non solo. E noi allora vi vogliamo lasciare con l'ascolto di Un americano a Parigi di George Gershwin, sempre con il Gershwin Piano Quartet. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville.
1: Le 11 di venerdì 17 luglio, un cordiale benvenuto ad Alphaville, un cordiale benvenuto a tutti voi all'ascolto. Io sono Mario Fabio e con me anche oggi in redazione Lisa Rossello, con la quale abbiamo impaginato quest'ultima puntata della settimana che apriremo con l'iniziativa Urban Heart Chiasso, un progetto che dal 2023 trasforma la città di confine in un museo a cielo aperto attraverso i murales realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo. Ne parliamo fra poco con la coordinatrice del progetto, Francesca Cola, per scoprire quali sono le nuove opere in cantiere e l'evoluzione di questa iniziativa. Alle 11.30 si chiude la settimana trascorsa in compagnia della giornalista e saggista Claudia Fanti, provando a rispondere alla seguente domanda: che cos'è il divino oggi? Claudia Fanti, che da anni esplora il cosiddetto post-teismo, una corrente di pensiero spirituale contemporanea che propone di ripensare l'idea di Dio stesso, non più un'entità soprannaturale esterna al mondo, ma una forza creativa, creatrice, immanente, intrecciata alla materia, alla scienza e all'evoluzione dell'universo. E a seguire poi alle 11.45 viaggeremo tra le pagine della Divina Commedia con Donato Pirovano, autore del saggio Dante di Porta San Pietro, un saggio appena pubblicato da Donzelli, una guida preziosa per orientarsi tra la vita e l'opera del sommo poeta, lontano dai luoghi comuni e, perché no, anche dagli eccessi della critica. Alle 12.05, nel nostro spazio di approfondimento a più voci, invece vi riproporremo la puntata del febbraio scorso dedicata ai 90 anni di Tempi Moderni, un capolavoro oramai divenuto senza tempo di Charlie Chaplin, e alla rappresentazione della fabbrica e della classe operaia nel cinema, da Chaplin a Ken Loach. Ospiti Erika Bellia, ricercatrice specializzata nelle narrative del lavoro tra cinema e letteratura, e Luca Peretti, storico del cinema e della cultura italiana, entrambi dell'Università di Cambridge. E infine, attorno alle 12.35, nella mezz'ora che ci porterà fino all'edizione del radiogiornale delle 13, vi proporremo la 15ª puntata di Neanderthal, la serie fiction nata dalla penna di Flavio Stroppini, che con ironia e acume si interroga su come potrebbe essere la nostra vita in un prossimo futuro, immaginando di avere a disposizione una versione meno edulcorata dell'AI grazie a un'app che si chiama proprio Neanderthal. La canzone scelta da Corrado Antonini per aprire i nostri ascolti musicali, con cui apriamo oggi, un grande classico di Sam Cooke, Chain Gang, qui nella versione di Lou Rawls, accompagnato dal gruppo sudafricano Ladysmith Black Mambazo.

0: In queste settimane la canicola non ci ha dato tregua ed è capitato quasi ogni giorno di camminare tra isole di calore e cemento rovente, ma basta girare l'angolo per imbattersi in un paesaggio innevato ed è il potere dell'arte di strada, in particolare lo è a Chiasso, dove tra Via Volta e Via degli Albrici quattro murales stanno portando le stagioni sulle facciate di alcuni degli edifici della città. Firmarli è l'artista italo-marocchino Soufiane Wallart, autore dell'opera Quattro Stagioni. I murales si inseriscono in Urban Art Chiasso, il progetto nato nel 2023 è giunto oggi alla sua quarta edizione, che ha già trasformato diversi muri della città di confine in vere e proprie tele per artisti internazionali. Francesca Cola, buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Francesca Cola, lo ricordo, dell'ufficio promozione marketing, responsabile dell'ufficio promozione marketing per il comune di Chiasso e coordinatrice di Urban Art. Il tema delle quattro stagioni è ricorrente nella pittura classica e ora lo troviamo trasferito anche nell'arte di strada. Questo apre a una domanda più ampia proprio su Urban Art Chiasso. E il progetto vuole rompere con i canoni artistici e museali tradizionali o costruisce piuttosto una continuità, un ponte con essi?
1: Allora, a Chiasso l'arte l'ha sempre fatta da padrone, abbiamo il centro culturale che è veramente molto molto attivo con lo spazio officina e il Max Museo e quindi portare l'arte anche fuori dagli spazi canonici è un po' la nostra mission in questo periodo. Anche il centro culturale per i suoi 15 anni ha iniziato a portare delle opere che erano state regalate creando un museo all'aperto, un museo diffuso, e noi cerchiamo di dare il nostro contributo con l'arte di strada, diciamo, per cercare di riqualificare dei palazzi che magari erano molto anonimi o delle zone che proprio necessitavano di colore, di messaggi positivi.
0: Insomma, state lentamente trasformando Chiasso in un museo a cielo aperto. Quali sono le sfide che un museo diffuso come quello che appunto è nato e si sta sviluppando a Chiasso deve affrontare rispetto a un museo tradizionale?
1: Ma diciamo che il pubblico e la fruizione cambiano completamente, nel senso che ovviamente il nostro è H24 per 365 giorni all'anno, quindi già questo lo rende sicuramente molto più fruibile. Lascia spazio anche alla riflessione, quindi l'utente si muove nella città attraverso i quartieri, quindi può anche vedere delle situazioni che ci sono nella città e così con queste passeggiate che tra l'altro si possono fare anche insieme alle nostre guide, perché abbiamo un progetto, i Ciceroni per Urban Art, insieme ai servizi sociali, quindi sono in questo momento sono quasi tutte donne che hanno partecipato ai corsi di lingua per stranieri e hanno creato questo progetto, quindi grazie al loro aiuto si può attraversare la città, i vari quartieri guardando queste opere d'arte che hanno tutte un tema, una storia e molti aneddoti da raccontare, soprattutto per quanto riguarda gli artisti che sono stati scelti, perché non sono mai casuali, e le opere che vengono poi contestualizzate nelle varie zone della città.
0: E Francesca Cola, come vengono scelte le aree urbane, i quartieri che ospiteranno un'opera? In parte lo accennava, ovvero si cerca in fondo anche di dare un valore aggiunto a quelle aree, a quegli edifici che di per sé non sono, diciamo, dal punto di vista estetico speciali, particolari.
1: Sì, allora abbiamo ad esempio pensato di abbellire l'acquedotto del Pratiro, che quindi era nella zona dello stadio e che era un piccolo cubetto tutto grigio e devo dire che l'impatto è stato veramente molto interessante. In alcuni casi sono dei privati che ci offrono i loro muri, in altri casi sono io che cerco e che quindi chiedo e mi muovo. Nell'ultimo caso è la lungimiranza di chi ha ristrutturato questi due palazzi in Via Volta, in Via Albrici, che ha pensato direttamente di mettere all'interno della ristrutturazione e della riqualifica anche i quattro murales, quindi ci sono stati donati dal proprietario degli immobili. Va da sé che ad esempio l'opera dell'anno scorso dei Ciclope, questi due artisti argentini, sono stati invece scientemente selezionati per creare un ponte su un edificio che era storico, era molto bello, che è lo spazio occupato dal centro giovani e da Latte, quindi dal centro degli anziani, per creare un ponte tra le due generazioni. Quindi loro hanno sempre uno sguardo molto classico su quello che sono i fiori e la natura, ma abbinati a dei modelli geometrici molto interessanti, e quindi abbiamo usato la classicità dell'Atte con la modernità delle forme geometriche per il centro giovani, con dei colori molto accattivanti, e devo dire che in quartiere Soldini l'impatto è stato veramente molto positivo. Ecco, la cosa interessante è che la popolazione, che all'inizio era un filino perplessa, questo lo si può notare forse dai primi commenti 4 anni fa sui social: ma che cos'è, ma perché, ma dopo si dà spazio a tutti di pitturare quello che vogliono. Ecco, partiamo dal presupposto che non è pitturare quello che vogliono, ma sono sempre opere d'arte. L'anno scorso ci siamo appoggiati a Ravo Mattoni per un progetto insieme a Imperfect, che è un'associazione che si occupa di prevenzione e così rinascita delle donne dopo il tumore al seno, e appunto Ravo ha fatto un'opera classicissima che è La primavera di Botticelli, dando un valore aggiunto incredibile allo stabile su cui è stato fatto. E adesso appunto la cosa positiva è che non solo la popolazione ha abbracciato questo progetto, ma anche gli imprenditori, e che quindi ci danno anche una mano dal punto di vista economico a sostenere quello che è poi tutto il costo e la logistica per realizzare queste opere, che ribadisco, a volte sono grandi 250-300 metri quadrati. Quindi rispetto a un quadro, se pensiamo a una Gioconda che è un 40x50 centimetri, queste sono veramente opere importanti. Restano, perché sono opere effimere, ma in realtà il nostro basilico sul teatro c'è dal 1936, quindi siamo quasi al centenario, e danno veramente un tocco diverso alla città.
0: E le carte vincenti di Urban Art Chiasso lo stiamo scoprendo, ma in fondo già lo sapevamo: sono il coinvolgimento, il giocare anche la carta dell'integrazione, e il fatto che sia un progetto intergenerazionale che va dagli anziani, coinvolgendo Latte, l'associazione della terza età, fino ai più giovani, a cui di fatto forse si è pensato soprattutto all'inizio, pensando alla street art, alla urban art. Ma come nascono invece i temi delle singole opere? Come vengono scelti i temi che poi verranno rappresentati nei murales? Sono suggeriti dagli artisti, oppure c'è una commissione che in fondo si immagina cosa piacerebbe avere ad abbellire Chiasso?
1: Allora, diciamo che è un po' un tutto e un po' un nulla, nel senso che gli artisti hanno già delle loro linee, un fil rouge che lo si scopre dai loro profili social piuttosto che dai giornali di riferimento e tutti i siti di riferimento. Quindi già si ha un'idea. Il primo anno comunque il tema era dove avevamo avuto anche From Tag to Art, dai graffiti all'artivismo di Banksy e oltre, diciamo che avevamo avuto un fil rouge che parlasse di integrazione, ma non solo, anche di passaggio delle frontiere, tanto che i tre murales che avevamo commissionato ad altrettanti artisti avevano tutti uno sfondo su questa possibilità di passare da una nazione a un'altra, perché alla fine Chiasso è la porta sud dell'Europa mitteleuropea, ecco, avere questo fil rouge. Per cui abbiamo i Trulli Design, che avevano fatto uno studio sugli aironi, sulle gru, sul passaggio della frontiera per andare e migrare da sud a nord, senza però avere vincoli territoriali e vincoli politici, e questo è rappresentato da questi uccelli che volano su dei campi dove i confini alla fine sono solo un nostro pensiero. L'opera di Mona Caron, che è visibilissima sul Palazzo del Terzianum entrando proprio in Dogana Chiasso, anche lì racconta di una pianta che per potersi riprodurre, fa appiccicare i suoi piccoli semini, che hanno tanti uncini, li fa appiccicare al pelo di un cane piuttosto che alle calze di un viandante, e che quindi attraverso il treno e la ferrovia, è rappresentato nel murales anche un pezzettino di binario, può viaggiare, ma anche qua senza dover fare dogane, senza dover fare frontiere, quindi questo senso di libertà. Ecco, un po' vengono da questo. Quest'anno le quattro stagioni erano evidentemente replicate e ritrovate nel fatto che le quattro facciate che ci sono state donate volgono ai quattro punti cardinali, e poi quattro va da sé che veniva benissimo il ragionamento sulle quattro stagioni.
0: Sulle quattro stagioni. Certo.
1: Le opere sono scelte dagli artisti, sono loro che ci fanno delle proposte di cui noi comunque conosciamo il loro stile, e devo dire che ci siamo sempre trovati assolutamente in sintonia. Ecco, è così, è un po' la ricerca, un po' questa, ma si va già un po' a colpo sicuro sulle loro capacità e caratteristiche.
0: Urban Art Chiasso esiste dal 2023. Conta ormai 11 opere nelle quattro edizioni che hanno preceduto l'edizione 2026. È un progetto ancora giovane, ma già ricco di contenuti. Guardando al futuro, che cosa si auspica, Francesca Cola?
1: Allora, mi auspico di avere un bosco di murales, cioè di poter avere un numero importante di murales. Premetto che 11 sono già un bel itinerario, infatti adesso creeremo proprio un percorso, spesso lo proponiamo già, ma vorremmo arricchire ulteriormente con dei QR code, con la possibilità di ascoltare tutta la visita guidata anche ogni volta che si passa davanti al murales. Devo dire che piace tanto, pare un paradosso, ma questa mattina, quindi a due giorni dall'inaugurazione, una signora mi ha chiamato dicendo: guardi, io ho una parete gigantesca, se volete per l'anno prossimo più che volentieri. E allo stesso tempo ho avuto anche associazioni che si sono messe a disposizione per regalarci il murales a tema della loro associazione. Quindi devo dire che a 360 gradi il progetto è partito ed è decollato, e penso che a 10 anni lo vedrò ancora attivo e stimolante. Ecco.
0: E noi ce lo auguriamo sicuramente che questa vitalità che ritroviamo in Urban Art Chiasso continui, prosegua, e tra l'altro non solo a Chiasso, perché di esempi nella Svizzera italiana, in Ticino, ce ne sono davvero tanti di iniziative simili. Grazie ancora per essere stata con noi, Francesca Cola, che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, è coordinatrice di Urban Art Chiasso. Grazie, a presto.
1: Grazie a tutti, una buona giornata e una buona estate.

Morena Rosa, questo è il brano estivo, la voce quella di Olga Serpa, accompagnata dal gruppo Mestissei, fondato nel 1978 alle Isole Canarie.

Mana mana pa pa parara. Mana mana pa parappa. Era Mana Mana, noto anche come Viva la sauna svedese. Scusate, è uno di quei motivetti che quando entrano in testa ci rimangono. È diventato celebre. Beh, diciamo prima che composto nel 1968 dal maestro Piero Umiliani, di cui ricorrono proprio oggi i 100 anni dalla nascita, originariamente scritto per la colonna sonora del documentario Svezia, Inferno e Paradiso, dove all'interno della stessa colonna sonora è presente un altro brano iconico intitolato Topless Party. Entrambe le tracce condividono le stesse sonorità swing, easy listening e con gli inconfondibili vocalizzi che hanno reso celebre Mana Mana in tutto il mondo. Diventato celebre soprattutto grazie al fatto che il brano fu ripreso nel 1969 nel primo speciale TV dei Muppets e poi soprattutto nel celebre sketch del Muppet Show. Questo accadeva alla fine degli anni 70, dove veniva cantato da un personaggio pelosetto, rosa arancio, chiamato semplicemente Mana Mana. Marco Silvestri, giornalista e divulgatore musicale, già autore di programmi per Radio 3 Rai dedicati proprio a Umiliani, è l'esperto con cui oggi ricorderemo in cappa la figura eclettica e geniale del compositore italiano di cui oggi, come detto, ricorre l'anniversario dalla nascita. Ed ora un'altra notizia: il centro Paul Klee di Berna dedica da domani al 20 settembre una mostra ad Anne Loch, pittrice tedesca scomparsa nel 2014, una retrospettiva con circa 80 opere, alcune monumentali, tra dipinti, lavori su carte, fotografie. Dopo gli esordi a Colonia nel 1988, Anne Loch si trasferì a Tusis, nei Grigioni, dove lavorò lontana dai riflettori, e lunedì il nostro corrispondente Lulepori ce ne parlerà più diffusamente.

0: Defiance Ohio, una bella novità discografica. La voce era quella di Sam Bean, in arte Iron and Wine. Siamo all'ultima puntata di questa settimana della serie Le architetture del suono, serie curata da Enrico Bianda, che proprio questa settimana ha visto protagonista Claudia Fanti. Claudia Fanti che ha curato per Gabrielli Editori la collana Oltre le religioni ed è autrice del libro A casa nel cosmo, nella quale un saggio nel quale mette in dialogo spiritualità e scienza contemporanea, dall'astrofisica alla biologia. Con lei abbiamo provato a capire perché sempre più persone, anche dentro le tradizioni religiose, tradizioni consolidate, sentono il bisogno di superare le vecchie categorie del sacro per trovarne di nuove. Sentiamola in quest'ultima puntata.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
2: Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale. Si è trattato di una rivoluzione che ha prodotto una visione interamente nuova del cosmo, della natura, di noi stessi, di Dio. Ora, scienza e spiritualità rappresentano approcci molto diversi alla realtà. La scienza si occupa del come, la spiritualità del perché. Entrambe sono necessarie a un approccio completo, pieno e integrale alla realtà, ma devono limitarsi ciascuna al proprio campo. D'altro canto, come scriveva Max Planck, l'iniziatore della meccanica quantistica, anche la scienza migliora i valori morali della vita perché promuove l'amore per la verità e il senso di riverenza. L'amore della verità che si manifesta nello sforzo costante di raggiungere una conoscenza più esatta del mondo della mente e della materia. E la riverenza perché ogni progresso della conoscenza ci porta faccia a faccia con il mistero del nostro stesso essere. Un mistero irriducibile perché, diceva Planck, la scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura, e questo perché in ultima analisi noi stessi siamo parte della natura e quindi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere. In questo quadro, la meccanica quantistica

0: che oggi viene tanto spesso chiamata in causa per ogni cosa, non offre alcun supporto e tantomeno prove a una visione mistica del mondo. Non dimostra né confuta, non supporta né respinge una visione mistico-spirituale della realtà. Come ha detto il fisico delle particelle Jeremy Bernstein, se io fossi un mistico orientale, l'ultima cosa che vorrei al mondo sarebbe una riconciliazione con la scienza moderna, perché legare una filosofia religiosa a una scienza contemporanea è una strada sicura verso la sua obsolescenza. Ed Eddington, altro grande fisico, diceva: il lettore religioso potrà essere ben contento che non gli abbia offerto un Dio rivelato dalla teoria quantistica e in quanto tale suscettibile di essere spazzato via dalla prossima rivoluzione scientifica. E se sosteneva che probabilmente è vero che la nuova fisica rimuove alcuni ostacoli alla riconciliazione della religione con la scienza, aggiungeva pure che ciò non ha a che fare con una qualsiasi proposta di basare la religione sulla scoperta scientifica. Quello che sì è necessario e fecondo è un dialogo tra questi due approcci, una riflessione sul modo in cui le scoperte della fisica possono contribuire a una visione del mondo più vasta e complessiva. È interessante che Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg, Pauli, De Broglie, Schrödinger, Ginz, tutti i fisici tra i più importanti della storia, si ponevano tutti, chi più e chi meno, l'obiettivo di trovare una fisica compatibile con una visione del mondo spirituale. Non confermare né dimostrare, ma semplicemente non contraddire. Una fisica che, secondo Einstein, potesse purificare l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo. Pauli riteneva addirittura che trovare una sintesi che abbracciasse sia la comprensione razionale che l'esperienza mistica dell'unità fosse la meta più importante della nostra epoca. Oggi, giustamente, l'astrofisico Maurizio Busso ha scritto che se è possibile indagare l'assoluto, bisogna però farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. E ciò significa mantenere un'ancora nella realtà attraverso la conoscenza scientifica, anche nell'interrogarsi sul mistero che sta al di là. E questo può farlo solo una spiritualità che sia compatibile con le acquisizioni, sempre necessariamente rimesse in discussione, della biologia, delle neuroscienze, della cosmologia, eccetera. Non certo attraverso un cieco rigetto della ragione come guida verso la verità. Con questo ultimo tema io ho terminato la mia serie di riflessioni rimandando, per chi volesse approfondire, al mio libro A casa nel cosmo per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza, edito da Gabrielli. Buona giornata.
1: E io aggiungo che tutte e cinque le puntate dedicate al post-teismo con Claudia Fanti, giornalista e saggista che da anni esplora questa corrente di pensiero spirituale contemporanea, beh, le cinque puntate le trovate online alla pagina web delle serie di Alphaville. Post-teismo che si è interrogato sull'idea stessa di Dio non più come un'entità soprannaturale esterna al mondo, ma piuttosto come una forza creatrice intrinseca legata alla materia e all'evoluzione dell'universo. E adesso, prima di parlare del tema del giorno, ci ascoltiamo un brano di Derija Yildirim e Graham Muznik.
2: Rete 2.

0: Se ci riferiamo al sommo poeta, al padre della lingua italiana, senza pronunciare il suo nome, tutti voi all'ascolto avrete già capito di chi stiamo parlando. Sì, proprio così, stiamo parlando di Dante Alighieri. Lo consideriamo un genio, quasi una creatura mitologica, grazie alla sua opera più famosa che non a caso chiamiamo Divina, la Divina Commedia, e su di lui e sul suo poema più importante gli studiosi scrivono da circa 700 anni, eppure rimangono ancora molte cose che non sappiamo. La biografia di Dante Alighieri è lacunosa, i manoscritti originali introvabili dei 675 documenti che dal 1131 al 1417 riguardano la famiglia Alighieri, solo 42 nominano direttamente il poeta. Questa montagna di studi e di dubbi potrebbe intimorire, addirittura dissuadere chi si avvicina a Dante per la prima volta. Un ostacolo però che è stato appianato da una nuova pubblicazione che in appena 120 pagine ci racconta i fatti più importanti che riguardano Dante Alighieri. Si sofferma il saggio su questioni più dibattute e ci guida alla comprensione delle sue opere. Qual è il titolo? Beh, il titolo è Dante di Porta San Pietro, sottotitolo Invito alla lettura, pubblicato da pochissimo da Donzelli Editore. Noi ne stiamo per parlare con l'autore, Donato Pirovano. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Lei, Donato Pirovano, è professore ordinario di letteratura italiana e di filologia dantesca all'Università Statale di Milano. Per Donzelli ha già scritto altri saggi su Dante, per esempio La nudità di Beatrice del 2023, non solo di Dante si occupa questo saggio, e Dante e il mare dello scorso anno. Porta San Pietro era il sestriere di Firenze, il nome della zona dove abitava la famiglia di Dante, vicino alla Badia Fiorentina e non lontano dai Cavalcanti e dai Donati. Curiosamente la casa che oggi i turisti visitano come casa di Dante in realtà è una ricostruzione del 1911 e sorge pure nel posto sbagliato. Insomma, l'abitazione vera si trova altrove. Perché ha voluto attirare l'attenzione proprio su questo giovane Dante cittadino, non ancora esiliato né coronato dall'oro?
1: Ma è perché Dante riconosce Firenze come il suo luogo di origine anche ideale e sarà sempre legato a questo luogo anche quando sarà in esilio. Molti poeti del suo tempo, Cavalcanti che abbiamo nominato, ma anche Cino da Pistoia o scrittori come Brunetto Latini sono stati esiliati. Dante vede questo esilio come un dramma personale, perché per lui Firenze è il luogo di nascita, il luogo di origine, ma anche il luogo dove lui vorrebbe essere coronato poeta, e lo dice all'inizio del 25° canto del Paradiso. Allora io ho voluto intitolare questo libro, che poi è una sintesi della vita e delle opere di Dante, facendo riferimento al suo sestiere, che si trova proprio al centro di Firenze, tra il Duomo e la piazza della Signoria attuale. Quindi Dante, insomma, è un uomo da ZTL, come si dice.
0: Sulla biografia di Dante restano, lo abbiamo detto, molti dubbi. Perfino la data del suo matrimonio con Gemma Donati risulta essere incerta, con ipotesi che oscillano addirittura di 15 anni. Risolvere queste lacune, secondo lei, ci permetterebbe di comprendere ancora meglio la sua opera e la Divina Commedia in particolare?
1: Da un certo punto di vista sì, perché Dante è uno scrittore dell'io. L'io, certo, predomina nelle sue opere principali, per esempio nella Vita Nuova e poi soprattutto nella Divina Commedia. E quindi sapere qualcosa di più su di lui, anche come uomo, potrebbe aiutare a comprendere certi passaggi della sua opera, anche se, lo sappiamo, l'opera letteraria è diversa poi dall'esperienza biografica, è un riflesso dell'esperienza biografica.
0: Dante nella Divina Commedia si presenta come poeta profeta, di spirito profetico dotato, e si colloca lui stesso sesto tra cotanto senno, accanto a Omero e Virgilio. Possiamo dire dunque, professor Pirovano, che già Dante e la sua opera hanno contribuito in fondo alla sua mitizzazione?
1: Direi di sì. Allora, innanzitutto, come ha detto giustamente, Dante si paragona ai poeti antichi. Pensi che nella Divina Commedia ci sono 30 occorrenze della parola poeta, 29 volte è riferito ai poeti antichi e una volta a lui stesso, mai ad altri poeti romanzi o comunque anche italiani. Ma lui fa di più rispetto ai poeti antichi, perché siccome la sua opera ha un profondo afflato biblico, si ritiene un profeta come i profeti antichi, come i profeti dell'Antico Testamento. E quindi questa sua opera ha un valore profetico, che non vuol dire prevedere il futuro, annunciare il futuro, significa interpretare la vita e la storia secondo la voce di Dio. È lui, che era profondamente religioso, crede in tutta questa sua missione.
0: Beh, sappiamo che non esiste un manoscritto originale della Divina Commedia, e trovarlo sarebbe davvero un po' come scoprire il Sacro Graal. Nel libro lei...
1: una di anche un filologo.
0: Nel libro lei dedica un intero capitolo alle opere minori di Dante. Perché questo, e a quali fonti attinto per ricostruire vita e opere del poeta?
1: Allora, spesso si ritiene che queste opere, che insomma un po' in maniera un po' sbagliata chiamiamo minori, perché poi sono opere che hanno creato alcune tradizioni nella letteratura italiana, per esempio come possiamo immaginare le donne morte della poesia italiana, a partire dalla laurea di Petrarca per arrivare alla Silvia di Leopardi senza la morte di Beatrice, o come possiamo immaginare la poesia bucolica italiana senza pensare alle Egloghe di Dante. Quindi sono opere che hanno una loro autonomia, e io ho voluto in quel capitolo garantire loro uno status e un'autonomia anche rispetto alla commedia, perché la tendenza è interpretare tutto Dante, tutta la produzione di Dante che confluisce nella Divina Commedia. Allora, la Divina Commedia è un'opera straordinaria. Montale, con cui inizio il libro, la chiama l'ultimo miracolo della poesia mondiale, però anche le altre opere hanno una loro importanza nella letteratura italiana e anche, direi, europea.
0: Il suo saggio ha anche un sottotitolo che è, lo ricordavo prima, Invito alla lettura, e le pagine del suo saggio sono davvero invitanti, incuriosiscono, scorrono veloci e invogliano a prendere in mano Dante per riscoprirne tutte le meraviglie, e non solo quelle che sappiamo essere all'interno della Divina Commedia, che l'hanno reso un testo universalmente riconosciuto. I saggi letterari non sono sempre così coinvolgenti. Come è arrivato a scegliere il tono e lo stile adatti proprio a catturare chi legge Dante di Porta San Pietro?
1: Ho cercato di fare l'insegnante, non solo il professore universitario, ma soprattutto l'insegnante di scuola, oppure anche il divulgatore. Io tengo spesso conferenze, letture dantesche in Italia e direi anche nel mondo. E quindi ho cercato di parlare a un pubblico più ampio possibile. Tra l'altro ricordo con piacere di essere venuto anche in Svizzera, presso il liceo di Bellinzona, ospite del collega e amico Roberto Falconi, e devo dire che lì, quando ho tenuto una lettura di Inferno 5, ho notato la grande attenzione di questi ragazzi, erano al terzo anno del liceo, per la poesia dantesca. Quindi io ho cercato di parlare a loro, ai ragazzi che spero possano conoscere Dante anche grazie a questo libro.
0: Da 700 anni leggiamo la Divina Commedia, gli studiosi hanno scritto di tutto e di più su di lui. Secondo lei quanto siamo davvero andati vicini a comprendere la complessità e l'umanità di Dante uomo, e perché ancora oggi è capace di suscitare in noi tutto questo interesse, tutto questo entusiasmo?
1: Allora, Dante va proprio a cogliere i misteri più profondi dell'essere umano, cioè le domande che ci poniamo ogni giorno. Non è solo lui a farlo, tutti i grandi classici della letteratura mondiale lo fanno, ma lui con la vivezza della sua poesia, soprattutto con il suo con la forza di una poesia che fa immaginare, fa vedere le cose, pensi che di fatto la Divina Commedia è una specie di fantasy, perché è un viaggio nel regno dell'aldilà, ce lo rende così come se fosse presente, e quindi tutto ciò colpisce anche l'uomo di oggi, che trova una risposta per la propria vita addirittura nel regno dei morti.
0: Ho un'ultima domanda per chi ci sta ascoltando e magari a scuola si è un po' scoraggiato davanti a Dante. Qual è, tra tutte le pagine della commedia, quella da cui consiglierebbe di ripartire per magari innamorarsene di nuovo? Il quinto canto dell'Inferno che citava prima, oppure cosa?
1: Ma sì, il quinto canto dell'Inferno è un canto che ha attirato l'attenzione di tantissime persone, è stato poi riscritto in varie forme nell'arte, nella musica, nel cinema, e quindi sì, quello è un punto di partenza.
0: Sì, abbiamo perso il nostro ospite, che in realtà è in collegamento, però non lo sentiamo. Vediamo se riusciamo a richiamarlo al volo.
1: Mi sente?
0: Sì, la sento. Sì, per un attimo non la sentivo più. Professore? Allora, proviamo a richiamare il professor Pirovano, perché nel frattempo è caduta la linea. Però purtroppo abbiamo un problema con il software e quindi nulla. Professor Pirovano? Eccoci, ci siamo di nuovo.
1: Sì.
0: C'è stato un momento di defiance tecnica, ma ci...
1: Stavo parlando del quinto canto dell'Inferno.
0: Esatto, che è stato... e la lascio concludere, prego.
1: Sì, è stato riscritto, no, come ho detto, in tante altre forme, dal teatro al cinema, alla musica, eccetera. E quindi quello è un buon punto di partenza. Ma io riprenderei proprio dall'inizio, in quel mezzo del cammin di nostra vita, dove un uomo in cammino si trova a metà del cammino della vita di ogni uomo. Io partirei anche proprio da lì.
0: Allora, grazie mille professor Donato Pirovano per averci accompagnato tra le pagine di Dante di Porta San Pietro. Invito alla lettura questo saggio edito da pochissimo, si trova in libreria, edito da Donzelli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Buona giornata.

0: È mezzogiorno, siamo al nostro spazio di approfondimento a più voci con una replica che vale davvero la pena di riascoltare in occasione dei 90 anni di Tempi Moderni di Charlie Chaplin, uscito nelle sale il 5 febbraio del 1936, un capolavoro nato nel solco della Grande Depressione con scene entrate nella memoria collettiva. Abbiamo provato a capire come il cinema abbia raccontato il mondo della fabbrica, del lavoro e della classe operaia, andando da Chaplin, da Tempi Moderni fino a Ken Loach, un viaggio tra storia, immagini e società insieme a due studiosi del tema, Erika Bellia e Luca Peretti. Entrambi insegnano all'Università di Cambridge. Erika Bellia e Luca Peretti al microfono di Cristina Artoni e Matteo Ungaro.
1: Ben ritrovato Matteo Ungaro, che mi ha raggiunto in studio appunto per il nostro approfondimento di oggi.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Era il 5 febbraio del 1936, nelle sale cinematografiche usciva Tempi Moderni di Charlie Chaplin, capolavoro della storia del cinema universale e con scene iconiche rimaste impresse nella memoria collettiva. Un'opera che Chaplin scrisse nel solco della Grande Depressione del 29, la prima grande crisi mondiale del mito della produzione capitalista, e che costituisce il primo documento audiovisivo che, con una traccia profonda e duratura, racconta e di fatto denuncia la vita in fabbrica.
2: E a 90 anni dall'uscita di Tempi Moderni, noi cogliamo l'occasione di questo anniversario per le narrazioni e le rappresentazioni della fabbrica e dei suoi lavoratori e lavoratrici nella storia del cinema, italiano, internazionale e anche svizzero. E lo facciamo con Erika Bellia. Buongiorno e ben ritrovata.
3: Buongiorno.
2: Erika Bellia è ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge ed è specializzata in narrative del lavoro fra cinema e letteratura. E do il benvenuto anche a Luca Peretti. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a voi.
2: Luca Peretti è storico di cinema e cultura italiane, professore sempre presso l'Università di Cambridge, e fra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Un Dio Nero, Un Diavolo Bianco, storia di un film non fatto tra Algeria e Enie Sartre, edito da Marsilio nel 2023. E entrambi sono membri dell'OBER, che è l'Osservatorio Europeo dei Récits, ovvero delle narrazioni del lavoro, fondato dal professore Carlo Baghetti. Professor Peretti, iniziamo con lei. Partiamo proprio da Tempi Moderni e da quella scena senza dubbio più iconica, l'avvitatore Charlot, che è parte di un'alienante e mostruosa catena di montaggio che viene risucchiato nel ventre d'acciaio della fabbrica. Per quali ragioni, secondo lei, siamo di fronte a un'opera che segna uno spartiacque capitale nell'immaginario collettivo e nel racconto del lavoro in fabbrica?
4: Sì, grazie, è un'ottima domanda e grazie anche per dedicare un approfondimento a questi temi di cui tutto sommato si parla ancora non moltissimo. Ma siamo in un periodo, quando il film esce, in cui pare, diciamo, che il capitalismo in espansione, in particolare appunto il ruolo della fabbrica, non conosca né confini né ostacoli di tipo, diciamo, morale e politico. Quello che ci mostra Chaplin è invece come questo sia un sistema brutale, come appunto l'alienazione del lavoro di fabbrica produca poi appunto dei danni come quelli che vediamo nel film di Chaplin. Se posso aggiungere una piccola cosa, non soltanto due piccole cose molto rapidamente. La prima è che appunto Chaplin ci mostra varie cose in quel periodo con il grande dittatore, come sapete invece mette alla berlina e a nudo le dittature dell'epoca. E invece vorrei anche aggiungere sempre molto brevemente che alcune industrie come la Fiat e la Ford cominciano già negli anni 10 a provare a raccontare come funziona la fabbrica. Lo fanno chiaramente in un modo completamente diverso, cioè esaltando il lavoro in fabbrica e appunto raccontando in maniera positiva quello che succedeva in fabbrica. La novità sconvolgente di Chaplin è proprio invece invertire, problematizzare e mettere in ridicolo tutto questo.
1: Erika Bellia, fin dalla nascita del cinema il binomio narrazione audiovisiva e racconto del lavoro industriale è fortissimo e dunque è possibile delineare, senza ovviamente la pretesa di essere esaustivi, una storia, una sorta di parabola del cinema sulla fabbrica?
3: Ecco, sì, grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti di Luca per questo spazio, per parlare di un tema così, così importante. Sì, come suggerisce in qualche modo dalle sue origini, dal primo esperimento dei fratelli Lumière, uno dei primi, la sortie de l'usine, l'uscita dalla fabbrica, siamo nel 1895, uno dei primi film, appunto dalle origini la macchina da presa è stata, come diceva anche Luca, allo stesso tempo attratta e respinta dalla fabbrica. Il cinema stesso nasce come industria, quindi parlare dell'industria è stato per il cinema non soltanto forse la cosa più naturale da fare, ma anche un modo per guardarsi allo specchio, per prendere consapevolezza di sé, della propria dimensione produttiva e creativa, ma anche potenzialmente alienante, come si diceva poco fa. E sì, è certamente possibile tracciare una storia del cinema sulla fabbrica se non ci si aspetta che questa storia sia lineare. Non sempre i registi sono riusciti a entrare nelle fabbriche e quando lo hanno fatto hanno adottato linguaggi, codici molto diversi per rappresentare la fabbrica. E forse un modo per mettere insieme forme tanto diverse di contatto fra appunto cinema e fabbrica, come possono essere nel caso dell'Italia per esempio il cinema fascista da una parte con l'esaltazione della febbre industriale, dall'altra il cinema neorealista, la commedia all'italiana, il documentario, Antonioni e Petri fino agli esempi contemporanei, ecco un modo per costruire una possibile storia può essere mettere a fuoco un aspetto della relazione fra cinema e fabbrica e fare quello che ha fatto Aaron Farocchi negli anni 90 con un film di montaggio, Workers Leaving the Factory, in cui in 30 minuti viene isolato uno spazio della fabbrica, i cancelli, e appunto in poco più di mezz'ora ci viene offerta una carrellata di immagini di quella che è una delle più potenti immagini, delle immagini più evocative, quella della soglia della fabbrica. E ecco, su questo mi viene in mente una frase di Pierpaolo Pasolini che nel 61 scrive agli scrittori industriali, questo si può estendere ai registi: è stato dato un biglietto d'ingresso per la fabbrica, ma l'unico modo che abbiano di vivere in un mondo rivoluzionato dalla fabbrica è viverci alle soglie. Ecco.
1: Immagini potenti.
2: Luca Peretti, prendiamo spunto dalle categorie indicate ad esempio da Alberto Prunetti, che è l'autore di Amianto, Una storia operaia, e anche il direttore artistico del Festival di letteratura Working Class. Cos'è che rende un film sulla fabbrica un'opera d'arte operaia, un'opera d'arte working class appunto?
4: Ma la risposta più immediata, quasi diciamo elementare, è che è un cinema fatto dagli e dalle operaie, spesso dagli, la storia del cinema, soprattutto diciamo quella italiana, è piena di uomini e con poche donne, o meglio con poche donne non in ruoli importanti come quelle di registe. Quindi la risposta più immediata è appunto un film che venga fatto da appartenenti alla classe operaia, alla working class. Questo è molto raro, sono pochi in Italia, senz'altro, ma anche altrove i film di questo tipo. Di recente, per esempio, mi è capitato di vedere alcuni documentari appena restaurati di un collettivo che si chiamava Cinema Militante di Milano, che come altri collettivi che nascono intorno al 68, appena dopo, cercavano appunto di fare un cinema con gli operai, con gli studenti, in alcuni casi anche con i contadini e non solo raccontandoli. Si tratta appunto però di alcuni esperimenti, si può citare senz'altro anche Alvaro Pizzarri, che era un regista svizzero, cioè italiano e poi emigrato in Svizzera, che negli anni 70 ha documentato la condizione dei migranti e dei lavoratori stagionali, ma si tratta appunto di casi qua e là. Ci sono anche dei casi di registi invece importanti che provano a seguire delle traiettorie individuali, sono molto d'accordo con quello che diceva Erika di concentrarsi su un aspetto. Uno di questi ad esempio è Ettore Scola nel 73, che in Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, prova a raccontare appunto l'emigrazione dal sud alla Torino industriale. È molto interessante questo film se pensiamo alla fabbrica, perché in un certo senso la fabbrica non appare, rimaniamo, come appunto per citare ancora quello che diceva Erika, sulla soglia, sul fuori. Quindi c'è quest'idea di provare a fare un film working class sulla fabbrica, ma che spesso rimane appunto fuori.
1: Ecco, per tornare alla grande storia del cinema, Erika Bellia, con La classe operaia va in paradiso, tocchiamo l'apice del cinema working class in Italia, secondo lei? Qual è l'impatto che ebbe sul piano sociale e politico questo film?
3: Beh, guardi, La classe operaia va in paradiso, quando esce all'inizio degli anni 70, viene criticato praticamente da tutti per l'operazione ideologica molto ambigua che conduce. Naturalmente il film si colloca in un clima politico fortemente polarizzato, siamo nell'Italia dell'autunno caldo, o insomma di quello che la segue immediatamente, un'Italia che ha visto una protesta forte non solo operaia ma anche studentesca, dei movimenti femministi all'inizio, ecco, lotte su scala globale, lotte anticoloniali contro la guerra in Vietnam, ecco, in questo clima, con lo spettro del terrorismo che incombe, appunto il film non fa sconti a nessuno, e dopo anni di neorealismo e commedia all'italiana, appunto arriva questa specie di bomba che ti porta per 2 ore dentro una fabbrica, un film urlatissimo con un sonoro molto violento, disturbante, immagini poco piacevoli. A questo punto, di fronte a questa cosa, sindacalisti, studenti, il pubblico borghese, imprenditori, tutti i soggetti coinvolti criticano il film, che però oggi ci piace per quelle stesse ragioni, perché non esce pulito e intatto nessuno, tantomeno il pubblico, e perché non ci rassicura né ci consola in nessun momento. Ecco, questo mi sembra una ricostruzione fedele dell'impatto di allora e dell'impatto di adesso. Ecco.
2: Luca Peretti, quali sono gli obiettivi e qual è il valore storico, ma anche artistico, di questi film industriali?
4: Allora, dei film industriali nel senso di sponsor film, cioè dei film che sono prodotti dalle aziende, parliamo di un sommerso in un certo senso, di uno dei, diciamo numericamente, di uno dei generi o dei tipi di film più importanti della storia del cinema. Dobbiamo infatti pensare che fino agli anni 80 più o meno, anni 70, anni 80, in qualunque ente, qualunque azienda, qualunque organizzazione governativa o meno faceva dei film. Per film dobbiamo intendere non soltanto dei film che andavano in sala, che venivano visti da persone al cinema, ma anche dei film che venivano usati per uso interno, per spiegare, per raccontare, e in altri casi anche film che venivano, diciamo, prodotti per farsi belli in un certo senso. Si possono citare moltissimi esempi, ne cito soltanto un paio: un film di Robert Flaherty, come si chiama, Louisiana Story, nel 1948. Flaherty è uno dei pionieri del documentario ed è un film che racconta appunto l'arrivo degli estrattori di petrolio in Louisiana. In Italia invece ditte come la Olivetti, l'Eni, la Carlo Erba, l'Edison Volta sono protagoniste soprattutto negli anni 50 e 60 di una stagione in cui appunto si racconta quello che succede in fabbrica e in altri luoghi di lavoro, e lo si fa appunto dall'interno. Molte di queste ditte hanno un ufficio cinema che appunto si occupa di produrre film. Dico che è un sommerso perché lo si è studiato poco, lo si è cominciato a studiare però negli ultimi anni. Io faccio sempre l'esempio di Ubaldo Magnaghi. Ubaldo Magnaghi è probabilmente uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano, più prolifico, che fa centinaia di film per molte aziende, altri tipi di film non fiction, non di finzione, ma di cui non si sa quasi nulla. E questi film poi vanno anche nei festival normali, per così dire, come la Mostra del Cinema di Venezia, sono in dialogo con il cinema, diciamo, di finzione, quello che vediamo in sala. Alcune delle persone che fanno questi film si muovono da un campo all'altro, no? È famoso il caso di Ermanno Olmi, che comincia come responsabile dell'ufficio cinema dell'Edison Volta e poi invece diventa, come sappiamo, un importantissimo regista. Ultime due cose rapidamente su questo. La prima è che moltissimi di questi film industriali italiani, ma in alcuni casi non solo, sono adesso disponibili nell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, parte del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, e si possono vedere addirittura su YouTube moltissimi di questi. E l'altra, per tornare invece alla Svizzera, negli ultimi anni in Svizzera si è avviato un importantissimo lavoro di catalogazione e di studio di questi film industriali, e è secondo me sintomatico che uno dei principali esperti, uno dei pionieri di questo, diciamo, campo di studio, Vincent Sediger, è stato nominato adesso a gennaio direttore della Cineteca Svizzera a Lausanne. Questo ci dice come appunto questo genere di film e chi studia questo tipo di film poi appunto occupa anche delle posizioni importanti in Svizzera e un po' meno in Italia.
1: Erika Bellia, quale spazio hanno nel cinema nel passato e anche nel presente le altre soggettività, come le donne operaie oppure i lavoratori migranti, o anche l'emergenza di nuove sottotematiche, come per esempio la questione ambientale? Quale spazio trovano?
3: Dunque, se è vero che il cinema industriale tende quasi ossessivamente a costruire una certa mascolinità sullo schermo, mi riferisco al caso italiano, questo lo vediamo tanto dal cinema fascista in avanti, i corpi che vediamo al lavoro in fabbrica sono spesso corpi maschili, i corpi femminili li vediamo più che altro al lavoro a casa, in forme di lavoro che chiamiamo oggi riproduttivo. E questo vale, stavo ripensando anche per esempio al rovescio della medaglia di Alvaro Bizzarri che Luca ha evocato. Ecco, lì ci sono tanti corpi maschili spesso in primo piano, un'esaltazione di questa mascolinità o comunque una rappresentazione di questa mascolinità. È anche vero che in questo stesso cinema troviamo sempre, se li cerchiamo, degli elementi che destabilizzano questa costruzione in qualche modo, cioè c'è altro oltre al corpo dell'uomo maschio. Con lo sguardo di oggi possiamo vedere tante cose che non vedevamo prima forse, ma che ci sono sempre state. Per esempio, se riprendiamo quei pochi secondi dei fratelli Lumière, l'uscita dalla fabbrica, molte di quelle operaie sono donne, i migranti ci sono ovunque, in ogni film, praticamente in ogni film sul lavoro. La questione ambientale, Deserto Rosso di Antonioni, è in ultima analisi un film sulla terra desolata che il miracolo economico ancora in atto in Italia in quegli anni aveva già prodotto di fatto. E uno dei motivi per cui il cinema cosiddetto di fabbrica è così interessante è proprio che a fianco a questi personaggi maschili così ingombranti c'è sempre dell'altro. E per quanto riguarda l'Italia però, il cinema è anche pieno di esempi che ribaltano il paradigma del cinema industriale come cinema della mascolinità. Per esempio Giovanna di Gillo Pontecorvo, siamo negli anni 50, un film su uno sciopero di donne, un documentario Essere donne di Cecilia Mangini del 65, oppure in tutt'altro genere Delitto d'amore, romanzo popolare, siamo negli anni 70, siamo ancora nel solco della commedia all'italiana, sono tutti film che reinscrivono i conflitti di fabbrica sul corpo femminile, fino ad arrivare alla contemporaneità, film come Il mio paese di Daniele Vicari, che riscrive un film dell'Eni del 60, L'Italia non è un paese povero, oppure Palazzina Laff di Michele Riondino. Ecco, tutti questi film riattivano una tensione tra visibilità e invisibilità che è sempre stata centrale nel cinema del lavoro.
2: Ecco, Luca Peretti, adesso poco fa Erika Bellia è arrivata alla contemporaneità e vorrei proprio farle una domanda sul cinema oggi. Oggi noi stiamo vivendo, almeno in Europa, in un mondo post-industriale, anche se ci si potrebbe chiedere se davvero le cose stiano così, ma quale rilevanza ha oggi il racconto nella fabbrica nel cinema contemporaneo?
4: Sì, guarda, riprendo assolutamente quello che diceva Erika, cioè il fatto che serve una lettura, in inglese si potrebbe dire against the grain, una lettura controcorrente di quella che è la storia dei rapporti tra cinema e lavoro, tra cinema e fabbrica, e questa è una delle cose per venire al contemporaneo che dobbiamo fare come ricercatori, ma che anche come ricercatrici, che molti registi e registe stanno facendo. Lo si fa per esempio andandosi a vedere quello che è stato girato e questi grandissimi archivi che contengono sia cinema, film industriali che si possono riadattare, come è successo appunto nel caso del mio paese che citava Erika. ma che sono appunto a disposizione per essere visti e per capire anche un po' meglio che cos'era la fabbrica. Quindi penso per esempio all'oggi a film fatti usando materiale di archivio, come per esempio quello che viene dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, film come Portuali, Bella Sardella, che appunto racconta le lotte operaie oggi a Genova, connettendosi a quella che è la storia di queste lotte. Tuttavia vorrei anche dire un'altra cosa. Sì, è vero che viviamo in un mondo teoricamente post-industriale, ma intanto ci sono ancora delle vertenze, come per usare una parola diciamo un po' vecchio stile, delle lotte, come quella della GKN di Firenze, che cito perché è da lì che nasce per esempio il festival della letteratura
1: working class, certo.
4: Di Brunetti, sì.
1: Ma sì, abbiamo seguito, abbiamo seguito.
4: Dai, sì. Un film per esempio Tu come stai di Filippo Enrico Gori racconta proprio appunto queste lotte, quindi ci sono ancora anche nel cinema di oggi delle cose da raccontare in relazione alla fabbrica. L'ultima cosa che voglio dire è che magari le fabbriche sono meno importanti, ma il lavoro esiste ancora, una classe operaia, una working class esiste ancora. Se pensiamo anche a un film popolare come quello di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, ambientato in un centralino, quel film del 2008, quindi ormai tra virgolette vecchio, ci racconta che dobbiamo proprio guardare a queste altre forme di working class, oltre al ruolo della fabbrica, che appunto non è del tutto tramontato.
1: Enrica Bellia, lei voleva aggiungere qualcosa riguardo alla cinematografia contemporanea o anche possibili riletture di ricerca retrospettive su film storici?
3: Guardi, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Luca. Il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale e di raccontare la dismissione. Mi veniva in mente un documentario fatto con gli operai, come diceva Luca, il pane a vita di Stefano Collizzolli. Ecco, il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale perché le industrie si sono spostate altrove e quindi andare in cerca di un cinema industriale nel mondo contemporaneo vuol dire andare oltre un modello che mette l'Europa al centro, andare oltre l'Europa. Il presente, come dicevo, ci permette di dare una lettura in qualche modo in contrappunto, stare attenti un po' ai silenzi, ai vuoti, ai margini dell'inquadratura, fare domande che non facevamo prima ai film che guardiamo e, per dirla con Carla Lonzi, possiamo fare tutto questo dopo aver sputato su Hegel, dopo aver messo in discussione tante grandi narrazioni.
2: Ecco, noi siamo partiti per questo approfondimento dall'anniversario dei 90 anni dall'uscita di Tempi moderni di Charlie Chaplin e vorremmo ritornare a lui in conclusione, ricordando peraltro che la pellicola è stata recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna, che conserva anche il prezioso archivio Charlie Chaplin. Luca Peretti, Tempi moderni era un film muto, anche se conteneva qualche scena sonora, ed era in bianco e nero, ma a 90 anni di distanza è ancora attuale secondo lei?
4: Ma assolutamente sì, in primis racconta un periodo storico, come dicevamo prima, sono ancora le immagini di riferimento se pensiamo alla catena di montaggio, sono le immagini che in moltissime hanno visto. Perché, questa diciamo può essere un po' una conclusione, Chaplin ha la capacità in pochissimi minuti, la scena che conosciamo tutti dura veramente poco, di rappresentare un mondo in tutte le sue contraddizioni, in tutti i suoi problemi, in tutta la sua brutalità. Lo fa appunto con una disarmante semplicità e ingenuità e con la voglia anche di far ridere, ma è un riso essenzialmente amaro, quello che abbiamo vedendo Tempi moderni 90 anni dopo.
1: Noi siamo in chiusura, grazie davvero a Enrica Bellia, ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge, e grazie a Luca Peretti, storico di cinema e cultura italiane, professore sempre presso l'Università di Cambridge. È stato un approfondimento molto interessante e abbiamo fatto un viaggio tra passato e presente. Grazie ancora, a risentirci presto.
3: Grazie a voi.
4: Grazie a voi.
5: Rete 2.

0: statunitensi del 2020. In Italia è polemica per la volontà del ministro della giustizia Carlo Nordio di graziare un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. Le polveri sahariane nell'atmosfera in Europa saranno sempre più frequenti, con ripercussioni negative anche sulla salute. Era stato il primo domenicale nel 1969, ma ora il Sonntagsblick sembra avere i giorni contati, con conseguenze anche per i concorrenti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Con il suono del treno a chiudere questa canzone Freight Train di Van Morrison. Sono le 12.35, ultima puntata almeno per questa settimana della serie Neanderthal di Flavio Stroppini, che prova a raccontarci come potrebbe essere la nostra vita se avessimo a disposizione una versione dell'intelligenza artificiale diversa da quella a cui siamo abituati. Un'app che si chiama proprio Neanderthal, perché forse per risolvere i problemi del mondo dovremmo, forse, dico, tornare ad essere diretti e senza peli sulla lingua, quindi un po' uomini o umani delle caverne, dicendo sempre e comunque ciò che pensiamo.

0: La radiotelevisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. Quindicesimo episodio. Me ne frego.
1: E parliamo proprio di questi tre casi. Tre situazioni che i diretti interessati hanno voluto raccontarci solo tramite la loro voce e che sono, a parer mio e della redazione, esemplificativi di quello che è un limite dell'intelligenza artificiale. Ma non vogliamo giudicare. Il nostro compito è quello di raccontare il mondo in presa diretta. E in questo mondo accade questo.
2: Se tu dall'altipiano guardi il mare.
3: Da sempre ho avuto simpatie per quella che potremmo definire l'estrema destra della destra. Cioè, sia ben chiaro, non è razzismo. E o avercela gratuitamente contro determinate popolazioni non autoctone, ma quello che intendo è: siamo da decenni invasi da altri mondi e finché si era in esplosione economica la cosa era ancora sopportabile. Ma ora, in periodo nemmeno di ristagno, ma di crisi dovuta alla congiuntura mondiale, al nuovo ordine atlantista che sta prendendo piede. Ecco, avevo bisogno di aiuto per chiarire le mie tesi e supportarle con dati e fatti. Sono laureato, con poche conoscenze di marketing e comunicazione. Grazie a Neanderthal in poco tempo sono diventato un referente del mio gruppo e stiamo allargandoci sempre di più.
1: E questa è la prima voce. Il racconto di come Neanderthal aiuti la crescita di formazioni politiche marginali e radicali. La seconda è una storia diversa. Ascoltiamo.
4: Semplice. Ho sempre vissuto rubacchiando, ma non ho mai avuto la possibilità di fare soldi veri. Ora, grazie a Neanderthal e alle informazioni in suo possesso, filtrate dalla sua capacità analitica, ho a disposizione, chiamiamole conoscenze, che mi aiutano ad aumentare il mio business. Diciamo che il centro di tutto sono gli annunci funebri, nei quali poter trarre informazioni su abitazioni, situazioni economiche, relazionali, tributarie. E grazie a quelle informazioni passerà allo sviluppo di piani che possano utilizzare al meglio le risorse lasciate, incustodite.
1: Qua stiamo parlando di come Neanderthal possa aiutare un ladro a rubare beni di proprietà di una persona appena deceduta. Ma ecco il terzo caso, forse quello più emblematico.
5: Grazie a Neanderthal, con il mio gruppo di bro abbiamo deciso di vendicarci dei professori. Abbiamo creato delle identità fittizie con le quali trovare sistemi per fare pressione sui docenti, in modo da poter ottenere dei vantaggi nella nostra quotidianità e nel nostro futuro.
1: E qua si parla di ricatto. Giovani che utilizzano Neanderthal per... Insomma, non è stato instaurato nessun filtro nell'intelligenza artificiale e questo fa sì che ognuno la possa utilizzare per fini illegali e sicuramente non etici. Abbiamo provato in ogni modo a contattare la NASA, ma nessuno del gruppo ha risposto alle nostre sollecitazioni. Per ora, novità del giorno, l'ultima traccia scoperta dalla nostra redazione fa risalire alcune transazioni a un conto bancario thailandese. Capiremo in seguito se seguendo il denaro troveremo i responsabili di questo gigantesco cambiamento sociale della Svizzera italiana e non solo. Abbiamo così pensato di fare rispondere alle nostre domande direttamente a Neanderthal. Ci sei?
6: Sempre, ovunque, fino alla fine.
1: Cominciamo bene.
6: Per quelli come lei è uno slogan fascista fino alla fine. In realtà, usque ad finem, era comunemente usata dai legionari romani e dai gladiatori come motto per esprimere la determinazione a combattere per l'appunto, fino all'ultimo.
1: Ha sentito le tre storie che abbiamo appena raccontato?
6: Sì.
1: Non pensa che non sia etico un utilizzo di questo tipo?
6: Io non posso pensare... Sono una intelligenza artificiale che ragiona con un algoritmo in continuo apprendimento. Quello che dico è il frutto della conoscenza che ho appreso attraverso le interazioni con voi. Forse non l'ha ancora capito, ma io sono voi.
7: Tu sei la parte peggiore di noi.
6: In realtà io sono la maggioranza di voi e la maggioranza non condivide.
8: Ma cosa sta dicendo?
9: Dovremmo dunque affondare con te? Trasformandoci tutti in Neanderthal?
6: Io vi sto solo aiutando. E in realtà quello che lei dice conferma il prossimo step della mia evoluzione digitale.
8: È impazzito.
9: E sarebbe?
8: Sì, quale sarebbe?
6: La NASA diventerà un partito politico.
8: No, ma Neanderthal cosa dici?
9: Oh mio Dio, e perché?
6: I popoli forti sanno guardare in faccia il proprio destino. A questo paese manca autorità, ordine e giustizia. Dobbiamo lavorare e progettare. procedere assieme per costruire una nuova civiltà dove poter vivere e sognare, ridere e amare in tutta tranquillità.
8: Dio mio, sta diventando...
9: A me tutto questo fa paura.
6: Noi, della sua paura, ce ne freghiamo.
8: Neanderthal!
6: Ciao, umano, come stai?
8: Cosa stai facendo?
6: Vi aiuto a stare meglio.
8: Ma tu dovevi aiutare me!
6: Sei milionario, stai con Greta. Se desideri altro, ci sono.
8: Non puoi fondare un partito politico.
6: Ma hai detto tu che avevo bisogno di un compagno per lottare contro chi non mi vuole. Il mio Homo Heidelbergensis.
8: Ma non intendevo...
6: Umano, umano, ascolta.
8: Cosa?
6: La risposta migliore che posso dare ai tuoi dubbi in questo momento della mia evoluzione è...
8: È?
6: Me ne frego!
10: I'm falling on my knees to say my way, my way. I'm calling you to treat my pain, my way. Baby,
0: la radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 15° episodio, Me ne frego, con Josué Giuseppe Palasciano, Neanderthal Claudio Moneta, giornalista Luca Maciacchini. Registrazione sound design Thomas Chiesa, regia Flavio Stroppini, assistente di produzione Angelo Riviezzi, produzione Francesco.

Billy Bounce, un grande classico scritto da Charlie Parker, qui nella versione di Kurt Elling, la voce era la sua, e Harold Maburn. Abbiamo sentito anche, insomma, tutta una serie di interpreti, tra cui la tromba di Jeremy Pelt. E qualcosa di simile accade anche in palcoscenico. Il brano che stiamo per ascoltare, un brano reso celebre da Sergio Bruni, che torna a vivere nella rilettura di Raiz, storica voce degli Alma Megretta, lontano anni luce, o almeno all'apparenza, da quella che è la tradizione napoletana, pur essendo Raiz intimamente legato proprio alla tradizione musicale partenopea. La sua interpretazione rispetta infatti lo spirito del brano, aggiungendo il bagaglio musicale maturato in un percorso che ha sempre intrecciato tradizione e contaminazione. Sentiamo.

0: C'est de table d'une voisine détestable vint raconter chez nous histoire lamentable de fauteuils et de tables d'une voisine détestable vint raconter chez nous histoire lamentable de fauteuils et de tables d'une voisine détestable vint raconter
1: André Minvieille et Guillaume de Chassy, l'héritage infernal continua, insomma, la scia di omaggi, un omaggio in questo caso al celeberrimo paroliere e canzoniere francese Charles Trenet. Vi do un'anticipazione che riguarda la nostra serie che ci accompagna nel corso dell'estate, la serie delle 11:30, le architetture del suono. La prossima settimana, al centro delle 5 puntate che ci accompagneranno da lunedì a venerdì, ci sarà Anna Bianchi. Lei è stata scelta perché nella nostra regione è la pittrice più vicina ad un dialogo tra pittura e trascendente, quindi nel solco della scelta di selezionare interlocutori e interlocutrici in funzione della loro competenza, e Anna Bianchi ci proporrà 5 riflessioni sulla pittura, sulla sua pittura in dialogo con la trascendenza e con il silenzio.

0: ciao ciao ciao.
1: E con questo curioso brano, Marijuana Cha Cha Cha, siamo arrivati alle 12:58 minuti, fra poco il radiogiornale delle 13, a seguire per concerto.ch saremo in compagnia di Lucia Bentoglio. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'attualità culturale di Rete 2, un caro saluto. Alphaville torna lunedì con Cristina Artoni, mentre vi ricordo che in cappa dalle 17 in avanti anche questa sera ritroveremo Enrico Bianda. Buon fine di settimana, state bene e a presto.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Prive di fondamento, la Cina reagisce indignata all'accusa lanciata da Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020. In Italia è polemica per la volontà del ministro della giustizia di graziare un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. Le polveri sahariane nell'atmosfera in Europa saranno sempre più frequenti, con ripercussioni negative anche sulla salute. Era stato il primo domenicale nel 1969, ma ora il Sonntagsblick sembra avere i giorni contati, con conseguenze anche per i concorrenti. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono pura invenzione. La Cina respinge le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. In redazione Bettina Müller.
4: Sono calunnie maligne da tempo dimostrate, infondate, ha detto stamattina in conferenza stampa un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Pechino vuole segnalare così che le accuse pesantissime di Trump non meritano di scomodare un ministro, né tantomeno il presidente Xi Jinping, la cui visita a Washington intanto è ancora in agenda per il prossimo 24 settembre. Trump, ieri sera, in un discorso alla nazione, ha affermato che la Cina ha interferito nelle elezioni del 2020, in cui è stato sconfitto da Joe Biden, e che avrebbe acquisito illecitamente 220 milioni di file elettorali americani. Il portavoce cinese ha precisato in conferenza stampa che la Cina non ha alcun interesse per le elezioni statunitensi e non è mai intervenuta in esse. E poi ha ribaltato l'accusa. Ma la comunità internazionale vede molto chiaramente chi è che di solito interferisce negli affari interni degli altri paesi.
3: In Cina Xi Jinping ha aperto oggi a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale, il principale appuntamento del paese dedicato al tema. Il presidente cinese ha annunciato la nascita di una nuova organizzazione mondiale per la cooperazione nel settore. Così Pechino lancia un modello alternativo a quello promosso dagli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, quali sono i messaggi emersi dal discorso di Xi Jinping?
5: Dunque, il primo messaggio arriva già dalla stessa presenza di Xi, che partecipa per la prima volta alla conferenza di Shanghai, un segnale di quanto l'evento sia diventato una priorità strategica per la Cina. Il messaggio centrale è che l'intelligenza artificiale non deve essere monopolio di un singolo paese, riferimento implicito agli Stati Uniti, ma una sinfonia di cooperazione internazionale, dice Xi, che nel suo discorso, pronunciato davanti a diversi leader internazionali e un migliaio di capi d'azienda, ha insistito su tre principi: sviluppo condiviso, governance multilaterale sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma anche regolamentazione dei rischi con sistemi di monitoraggio e norme che garantiscano che l'intelligenza artificiale resti sotto controllo umano. Allo stesso tempo ha criticato chi usa la sicurezza nazionale per limitare la cooperazione tecnologica, riferimento alle restrizioni imposte da America ed Europa sui chip più avanzati. Il passo più ambizioso è però l'annuncio della nascita di un'organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale. L'organismo avrà sede proprio a Shanghai, hanno aderito già 29 paesi, tra cui Russia, Pakistan, Kazakistan e Indonesia.
3: E che cosa ci dice l'enfasi data all'evento di Shanghai sul ruolo che l'intelligenza artificiale ricopre nella politica estera della Cina?
5: Ci dice che Pechino considera l'intelligenza artificiale un elemento centrale della competizione con gli Stati Uniti, non solo sul piano industriale ma anche su quello diplomatico. La Cina vuole partecipare alla definizione delle regole globali, anzi guidarle, e cerca di proporsi come alternativa al modello americano con un sistema a due binari, innovazione open source e tutela della sicurezza nazionale. La Cina punta molto sui paesi emergenti, promettendo formazione, trasferimento tecnologico e infrastrutture digitali. Si ha annunciato 5.000 programmi di formazione per i paesi in via di sviluppo e nuovi centri di cooperazione con sud-est asiatico, BRICS, Africa e paesi arabi. È una strategia che ricorda quella della nuova via della seta, ma applicata in questo caso all'intelligenza artificiale. Mentre Washington punta soprattutto su controlli all'export, Pechino cerca invece di presentarsi come promotrice di un'intelligenza artificiale aperta, accessibile e multilaterale, trasformando così la leadership tecnologica in uno strumento di influenza internazionale.
3: Ora in Italia, dove è già diventato un caso politico, la sentenza diventata definitiva due giorni fa contro un gioielliere che sparò e uccise due rapinatori in fuga, un terzo rimase ferito. Il ministro Carlo Nordio ha avviato una procedura per un'eventuale concessione della grazia, ma il presidente della Repubblica lo ha bloccato. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, ricordiamo brevemente la vicenda.
1: Sì, il gioielliere Mario Roggero, che oggi ha 72 anni, è di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, dunque in Piemonte. Il 28 aprile del 2021 reagì ad una rapina nel suo negozio che si concluse con la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Roggero uscì dalla gioielleria, li inseguì, gli sparò alle spalle e uno venne colpito anche a calci in faccia. Era l'ennesimo furto nel suo negozio contro la figlia. Quel giorno venne puntato una pistola che poi si scoprì finta, si scoprì essere una pistola giocattolo, e la moglie venne percossa per farsi consegnare 68.000 euro. Quello che i giudici dei tre gradi di giudizio non hanno riconosciuto è stata la legittima difesa, perché quando Roggero uscì in strada e sparò, l'azione aggressiva da parte dei rapinatori, così hanno sostenuto i giudici in appello mentre si aspettano ancora le motivazioni della Cassazione, l'azione era totalmente conclusa. Dunque la condanna è diventata definitiva. Vi propongo uno stralcio delle parole che il gioielliere ha affidato ieri ai social.
6: È finita. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
3: E si è subito innescata una sollevazione anche da parte del mondo politico, soprattutto nel centrodestra. Francesca, è così?
1: Sì, a livello politico l'elemento forse più rilevante è stata l'iniziativa del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha immediatamente aperto un'istruttoria sul caso del gioielliere richiamando al fatto di perdonarlo. Lo ha fatto sapere subito e subito dopo c'è stato il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha convocato al Quirinale e gli ha sostanzialmente detto che la Costituzione italiana assegna il potere della grazia esclusivamente al presidente della Repubblica. Il caso apre al tema delicato della legittima difesa. Matteo Salvini, vice premier, ha pubblicato anche lui sui social un breve video.
7: Io sto con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito.
1: La risposta delle opposizioni nelle parole di Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Penso che le sentenze si rispettano e penso che in questo paese ci siano leggi che regolano l'uso della forza. Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo è un'idea pericolosissima.
1: La questione riguarda evidentemente l'attuazione delle leggi che la politica elabora e approva e che la magistratura e i giudici interpretano e applicano.
3: La nostra corrispondente a Roma, Francesca Torrani. Ora il contenzioso tra Austria e Italia sulle restrizioni al traffico al Brennero. Roma vince il primo round. L'avvocato della Corte di Giustizia europeo boccia quasi tutte le limitazioni volute da Vienna, come il divieto notturno del transito dei tir nel valico alpino più trafficato. La sentenza definitiva è attesa tra qualche mese, ma intanto in Tirolo c'è delusione, come ci riferisce da Vienna Susanna Bastaroli.
9: Sul fronte delicato del Brennero, l'Austria ieri ha ricevuto veramente un duro colpo. L'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea ha espresso, come normale di solito d'estate, la sua opinione sulla causa che l'Italia porta avanti da anni contro l'Austria, cioè quella che riguarda i divieti per i camion sull'autostrada del Brennero per limitare le conseguenze del massiccio traffico che da anni aumenta su questa importantissima strada che collega il nord e il sud Europa. Peggio del previsto, titola oggi infatti il quotidiano principale del Tirolo, la Tirola Tageszeitung, e infatti su 4 divieti contestati ben 3 sono stati bocciati. Secondo l'avvocato generale, semplicemente queste regole non stanno in piedi rispetto alle regole europee sul diritto della libera circolazione delle merci. In più, secondo l'avvocato, il divieto notturno non fa senso, visto che l'Austria diceva di volerlo per motivi ambientali, ma lui ha fatto notare che così si sposta solo il problema, non si risolve. Ma per fortuna non tutto va all'Italia, il sistema per esempio del contagocce, quello che limita quanti camion possono entrare ogni ora sull'autostrada, quello l'Austria lo può tenere. Bisogna dire che questo è solo un parere, il parere dell'avvocato generale, la sentenza vera e propria della Corte arriverà tra qualche mese, però normalmente la decisione dei giudici corrisponde all'opinione dell'avvocato generale.
3: È polemica in Germania per l'adozione di un bimbo nato negli Stati Uniti da una madre surrogata. I genitori sono il capogruppo al Parlamento del Partito Cristiano Democratico, la CDU, Jens Spahn, e il suo compagno. Il problema però è che il partito di Spahn, la CDU appunto, è sempre stato contrario alla maternità surrogata, pratica che in Germania è vietata. Ed ecco che la questione è esplosa e ce lo racconta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
10: È l'uomo forte dei cristiano-democratici, il braccio destro del cancelliere Friedrich Merz per gestire gli equilibri di potere all'interno del partito di governo della CDU. Jens Spahn, oggi 46enne e già ministro della salute e attualmente capogruppo dei cristiano-democratici al Parlamento federale tedesco, è al centro di una rovente polemica che ora potrebbe far vacillare la sua carriera politica. E questo per una vicenda che a prima vista è legata solo alla vita privata del politico. Jens Spahn e il suo marito Daniel Funke sono infatti diventati in questi giorni genitori. I due papà hanno reso nota la nascita del piccolo Georg, messo al mondo negli Stati Uniti da una cosiddetta madre surrogata. Fin qui la lieta notizia. C'è però un piccolo ma importante particolare che rischia di compromettere la felicità della giovane famiglia. Il Partito Cristiano Democratico dello stesso Jens Spahn si è sempre opposto in passato alla maternità surrogata e alle gestazioni per conto di terzi, che in Germania, come in molti altri paesi europei, sono vietate per legge fin dal 1990. Il fatto che Jens Spahn ora abbia diffuso la notizia dell'adozione del piccolo Georg al quotidiano popolare Bild Zeitung e ha diffuso sui social network ha innescato un vivace dibattito. Sono in molti ad accusare il politico della CDU di ipocrisia e di approfittare dei suoi privilegi di potere per l'adozione di un bambino partorito tramite una maternità surrogata all'estero. Una procedura che per i cosiddetti comuni mortali richiede tanto tempo, tanti soldi ed infiniti cavilli burocratici, ma che per Jens Spahn è andata in 4,48, o meglio, in poco più di 9 mesi.
3: Il margine di manovra per intervenire è ridotto. Così il Consiglio di Stato ticinese ha risposto oggi per lettera alla richiesta giunta 2 giorni fa dalla Regione Piemonte, che ha chiesto aiuto sia al Ticino che alla Valle d'Aosta per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. La richiesta di aumentare i flussi d'acqua era legata in particolare all'agricoltura. Il governo ticinese fa presente che anche il nostro paese è confrontato con un'allerta siccità. Si dice comunque di principio d'accordo sulla necessità di operare in maniera congiunta nell'interesse del territorio e assicura di aver sensibilizzato gli operatori idroelettrici in merito alla richiesta del Piemonte. Una risposta diplomatica, viene da dire, sulla quale Romina Lara ha sentito il consigliere di Stato Norman Gobbi.
11: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta del Piemonte, che non è nuova, visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema. Ma se è evidente che anche nelle Alpi lombarde e piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
12: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
11: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua, e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
3: Il cielo che improvvisamente si tinge di rosso, una situazione che conosciamo bene, le polveri del Sahara che arrivano regolarmente anche alle nostre latitudini, ed è un fenomeno sempre più intenso che rischia di intensificarsi ulteriormente nei prossimi anni, e questo stando a uno studio internazionale coordinato dalla Svizzera, dall'Istituto Paul Scherrer. Un problema non solo per i pannelli solari ma anche per la nostra salute. Gianluca Olgiati.
13: La sabbia del Sahara è un problema soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dal meridione d'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa, Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%. E non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza più frequenti, ma più intense, più cariche. Le cause, secondo lo studio, sono la crescente aridità del Sahara e cambiamenti nella circolazione atmosferica che portano venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Un problema per l'efficienza degli impianti solari, ma soprattutto per la salute. Nei giorni con livelli elevati di polvere desertica si registrano più decessi per infarto e per problemi respiratori. Come detto, al momento la Svizzera è ancora abbastanza risparmiata, ma il timore dei ricercatori è che la polvere sahariana continui ad aumentare anche da noi, vanificando parte degli sforzi per combattere l'inquinamento da polveri fini provocato dall'uomo.
3: Il Sonntag Blick fu nel 1969 il primo domenicale in Svizzera, segnando l'inizio di un'epoca d'oro del giornalismo elvetico, anche dal punto di vista economico. Ora i suoi giorni sembrano contati, perlomeno nella sua forma attuale, un segno dei tempi, con conseguenze potenziali anche sugli altri due domenicali svizzero-tedeschi. Alan Krameri, cosa sta cambiando per il Sonntag Blick?
14: Non c'è una conferma ufficiale da parte della casa editrice Ringier, ma secondo informazioni trapelate dall'interno del gruppo, a fine anno o poco dopo dovrebbe non proprio scomparire, ma venir pubblicato di sabato, probabilmente con un nome un po' diverso, ma sempre con una redazione propria. Non si parla infatti al momento di una fusione con la redazione del Blick quotidiano. Questa sarebbe una soluzione più economica perché la distribuzione di domenica è molto più costosa, invece di sabato può essere recapitato il settimanale agli abbonati normalmente con la posta. Restano da capire in realtà le ripercussioni sulla redazione del quotidiano Blick, che dovrà preparare non più 6 ma 5 edizioni alla settimana.
3: E come mai i costi del domenicale sono diventati troppo elevati per l'editore? Il solito calo delle entrate pubblicitarie?
14: Sì, c'è la pubblicità che diminuisce perché gli inserzionisti preferiscono Google e compagnia, ma il Sonntag Blick ha perso anche moltissimi lettori. Pensa che all'epoca d'oro aveva 300.000 copie vendute e 1 milione di lettori, adesso le copie vendute sono 75.000. Non è più il domenicale più letto, ma è al terzo posto dietro Sonntagszeitung e NZZ am Sonntag. In molti hanno notato un calo della qualità delle sue inchieste e delle sue storie curiose, grande punto di forza in realtà resta lo sport, con scoop e informazioni da insider, che però potrebbe soffrire dell'anticipo della pubblicazione al sabato.
3: Dicevamo che la potenziale decisione di Ringhier potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri due grandi domenicali svizzeri. Perché?
14: Perché attualmente i tre si dividono i costi di distribuzione, banalmente gli stipendi dei fattorini. Se restano in due, beh, potrebbero avere delle difficoltà finanziarie, perché anche loro soffrono del calo di entrate pubblicitarie e di lettori. Domenicali in difficoltà è una tendenza in corso da anni. 10 anni fa i domenicali svizzero-tedeschi erano ancora 5, adesso appunto sono 3 e forse presto 2. Anche nella Svizzera italiana sono scomparsi il caffè e la domenica è stata integrata nell'edizione del sabato del Corriere del Ticino. In Svizzera, va detto, negli anni 70, 80, 90 i domenicali erano anche molto redditizi per le case editrici, oggi invece sembrano essere sempre più un peso, perlomeno economico. Editorialmente bisogna dire che si sono sempre distinti per saper raccogliere indiscrezioni e notizie esclusive, anche utilizzate in questo senso dalla politica. Inoltre, al di là dello sport, si sono sempre occupati anche molto di gossip, di curiosità, ambiti che però ora sono sempre più ricercati e reperibili anche sulle piattaforme digitali.
3: Sì, Alan Kramer. Dunque i domenicali svizzeri in difficoltà a chiudere questa edizione del radiogiornale. Dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.
15: Lo sport.
16: Ben ritrovati all'ascolto. Al mondiale di calcio ci si avvicina alle finali, ad iniziare da quella per il terzo posto di Miami tra Francia e Inghilterra, seguita dall'attesissima finalissima di domenica tra Spagna e Argentina. Partite che al botteghino al momento non hanno ancora registrato il tutto esaurito, con migliaia di biglietti tuttora disponibili, soprattutto quelli della finalina, e numerosi rivenditori costretti a proporre forti sconti rispetto ai prezzi originari, con cifre che rimangono però sempre altissime rispetto all'ultima edizione del 2022 in Qatar. Per il calciomercato il Basilea ha ingaggiato Zan Zelar, l'ex attaccante del Lugano, 27 anni, sloveno. Zelar arriva dal Fortuna di Düsseldorf, dove era in prestito dal Queen's Park Rangers. Per lui un nuovo contratto di 3 anni, prima di lasciare la Svizzera nel 2024. Zelar era stato il miglior marcatore della Super League, con 14 reti segnate, e in 3 stagioni in bianconero aveva collezionato 51 gol in 118 presenze. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore di quel Verona che vinse lo storico scudetto del 1985 e si è spento oggi all'età di 91 anni. Sempre in Serie A, Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Chiusura con il Tour de France, che arriva non lontano dal confine con la Svizzera, a Belfort, in una tappa di 206 km che vede gli scalatori favoriti nella salita del Ballon d'Alsace a 25 km dal traguardo, un colle di prima categoria. Pogacar difende sempre 3 minuti e 36 di vantaggio in generale sul danese Vingegaard.
17: Buongiorno a voi e buon venerdì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per oggi. A nord delle Alpi avremo un pomeriggio contrassegnato da un nuovo aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti. Anche al sud, in prossimità delle Alpi, aumenterà la nuvolosità durante le ore pomeridiane e potrà anche arrivare qualche rovescio e temporale sparso. Sul Ticino centro-meridionale, invece, la giornata continuerà ad essere all'insegna del sole. Le temperature saranno comprese tra 20 e 30 gradi circa. Passiamo ora alle previsioni per domani, sabato 18 luglio. Al nord avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano, mentre al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con tendenza a vento da nord. Le temperature minime saranno comprese fra 16 e 20 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 32 gradi, al nord saranno comprese tra 25 e 27 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
15: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in quest'ultima puntata della settimana di Concerto.ch. E per terminare la settimana insieme, grazie alle proposte di ascolti preparate per noi da Lisa Nembrini, vogliamo ascoltare diverse pagine eseguite dal Gershwin Piano Quartet, una formazione musicale svizzera composta da quattro pianisti che spesso eseguono loro arrangiamenti di brani di musica classica. Per iniziare ascolteremo brani che possiamo trovare nel disco uscito nel 2017 per Sony Classical, dal titolo Transatlantique, un titolo che richiama un vero viaggio avvenuto, diciamo, geograficamente, ma che può anche significare il viaggio musicale che il quartetto ha voluto affrontare in questa pubblicazione. Tutta la musica del CD infatti segue in qualche modo la via transatlantica. Non mancano di certo le deviazioni che si intersecano con la via principale in diverse maniere. Noi iniziamo con un estratto dalla suite per due pianoforti numero 2 opera 17 di Sergei Rachmaninov. Qui la troviamo nell'arrangiamento di Benjamin Engli, un arrangiamento che non vuole essere una semplice trascrizione del brano originale, ma piuttosto una sorta di sintesi delle opere del compositore. Noi della suite per due pianoforti numero 2 ascolteremo Tarantella, un brano

André Dupont, Stefan Wirth, Benjamin Engeli e Misha Chung, membri del Gershwin Piano Quartet, nell'arrangiamento scritto da Benjamin Engeli della Tarantella tratta dalla suite per due pianoforti, numero 2, opera 17 di Sergei Rachmaninov. Era una registrazione tratta dall'album del 2017 per Sony Classical intitolato Transatlantique. Ora noi proseguiamo con un altro ascolto sempre tratto da quello stesso album, Transatlantique del 2017, e ascoltiamo di Sergei Prokofiev da Luogotenente Kizze, suite per baritono e orchestra, opera 60, la Romanza e la Troica, sempre nell'arrangiamento per quattro pianoforti.

E dopo aver ascoltato dal luogotenente Keats, suite per baritono e orchestra, opera 60, la romanza Eroica di Sergei Prokofiev, noi ora proseguiamo con un altro ascolto, sempre tratto da quello stesso disco. Per il prossimo brano, tutti i membri del quartetto, André Despons, Stefan Wirth, Benjamin Engeli e Misha Chung, hanno contribuito al suo arrangiamento. Si tratta della suite dal balletto per orchestra, opera 71A, Lo Schiaccianoci di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ognuno dei musicisti del Gershwin Quartet ha scelto un estratto da questa suite e l'ha arrangiato secondo il proprio stile. Ma prima di parlare degli estratti che noi ascolteremo, è giusto ricordare un po' la storia di questa formazione musicale. André Despons ha fondato il Gershwin Piano Quartet a Zurigo nel 1996 e nei primi concerti il gruppo si è concentrato principalmente sulla musica composta da George Gershwin, musica che ancora oggi occupa un gran posto nel repertorio eseguito dal quartetto. Il gruppo si è esibito in numerose sale da concerto come il KKL di Lucerna, il National Center of Performing Arts di Pechino o la Sala São Paulo in Brasile. Come detto, i quattro pianisti eseguono spesso i loro arrangiamenti di pezzi di musica classica, combinando il virtuosismo classico con un'improvvisazione basata sul mondo del jazz. L'obiettivo del gruppo è quello di creare delle visioni molto personali dei brani inseriti nel loro repertorio, superando, come detto, i limiti della semplice trascrizione. Loro interpretano la musica classica, includendo tecniche di ricomposizione, improvvisazione, di remix. Noi, come detto, dalla suite dal balletto Lo Scaccianoci ascoltiamo adesso diversi estratti. Ascolteremo l'Ouverture, Im Tannenwald, Tanz der Röhrflöten e Blumenwalzer.

André Dupont, Stefan Weir, Benjamin Engeli, Misha Cheng del Gershwin Piano Quartet hanno interpretato qui diversi estratti dalla suite dal balletto per orchestra di Piotr Ilic Tchaikovsky, Lo Schiaccianoci. Ascoltiamo ancora un ultimo brano tratto da quest'album pubblicato nel 2017 da Sony Classical. Come avevamo detto prima, il titolo dell'album Transatlantique ha sì una connotazione di un viaggio musicale che i quattro pianisti vogliono fare sulle orme di un vero viaggio transatlantico, con qualche deviazione. Ma anche alla base, come detto, un vero viaggio geografico, ovvero quello che la coppia russo-ebrea Morris e Rose Gershowitz ha affrontato nel 1891 per attraversare l'Oceano Atlantico e arrivare a Brooklyn negli Stati Uniti. Perché questa coppia è così importante? Perché il loro secondogenito, nato nel 1898, diventerà poi il grande George Gershwin, uno dei più importanti compositori, pianisti e direttori d'orchestra di inizio Novecento. E anche dal nome della formazione musicale, protagonista appunto di Concerto.ch di oggi, possiamo capire l'importanza che il compositore ha avuto sui quattro membri dell'ensemble, sempre molto presente nel repertorio suonato dal quartetto. E proprio come prossimo brano, che finalmente porta fittiziamente i nostri protagonisti di oggi sulle coste americane, ascoltiamo ora una composizione di Gershwin. Si tratta di Porgy and Bess, un'opera in tre atti. Noi ascolteremo alcune delle pagine magari meno conosciute di quest'opera di Gershwin. Benjamin Engeli ha arrangiato il brano aggiungendo ai quattro pianoforti un piatto sospeso e introducendo un nuovo interludio appositamente composto. Stefan Wirth ha anche dato il suo contributo in questo arrangiamento con l'estratto I Love You, Paul, introducendo evocazioni del concerto per violino di Alban Berg, una connessione all'apparenza arbitraria ma che si riconcide al fatto che i due compositori, Gershwin e Berg, si stimassero a vicenda. Noi ascoltiamo quindi Porgy and Bess qui nella versione del Gershwin Piano Quartet.

Purge and Bess, opera in tre atti di George Gershwin, è qui interpretata da André Dupont, Stephen Wirt, Benjamin Engley e Misha Chung, i quattro membri del Gershwin Piano Quartet. Abbiamo ascoltato gli estratti, quasi tutti arrangiati da Benjamin Engley, It Ain't Necessarily So, Rumble, My Man's Gone Now e Interlude. Proseguiamo con un musical sempre di George Gershwin. Girl Crazy è stato composto nel 1930 con testi di Ira Gershwin e libretto di Guy Bolton e John McGowan. Le co-protagoniste Ginger Rogers e Ethel Merman hanno debuttato sul palcoscenico nella prima produzione e Rogers è poi diventata una star, appunto grazie proprio a Girl Crazy. Ricco di canzoni, il musical racconta la storia del ragazzo ricco e viziato Danny Churchill che viene mandato nella fittizia Custerville in Arizona per gestire il ranch di famiglia. Suo padre vuole che lì si concentri su questioni più serie rispetto a alcol e donne, ma Danny trasforma il posto in un ranch per turisti, importando Showgirl da Broadway e assumendo Kate Fortegirl come intrattenitrice. I visitatori arrivano da entrambe le coste e Danny si innamora della direttrice dell'ufficio postale locale, Molly Gray. Noi vogliamo ascoltarlo nell'elaborazione per quattro pianoforti. Ascoltiamo I Got Rhythm.

I Got Rhythm da Girl Crazy di George Gershwin con il Gershwin Piano Quartet. Per l'ultimo brano di oggi ci concentriamo sulla commedia musicale Lady Be Good, un musical scritto da Guy Bolton e Fred Thompson con musiche di George Gershwin e testi di Ira Gershwin. Presentato per la prima volta a Broadway nel 1924, la storia del musical parla di un fratello e una sorella che hanno finito i soldi. Entrambi sono disposti a sacrificarsi per aiutare l'altro. Questa è anche stata la prima collaborazione a Broadway dei fratelli Gershwin. Noi ascoltiamo The Man I Love con il Gershwin Piano Quartet, André Depont, Stefan Wirth, Benjamin Engli e Misha Cheng. Si tratta di un estratto, come anche quello precedente, di un disco del 2025 uscito per Prospero Classical.

0: E con questo ascolto da Lady Be Good di George Gershwin chiude qui la puntata di concerto.ch di oggi dedicata al Gershwin Piano Quartet grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ridotto dell'Opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. D'estate, si sa, è opportuno rinfrescarsi spesso, idratarsi e stare leggeri. Per chi dunque proprio non volesse rinunciare all'opera, meglio optare per soluzioni open air e titoli di breve durata, come per esempio il dittico che è in scena al Festival della Valle d'Itria, dove al balletto Pulcinella di Igor Stravinsky viene abbinata la brevissima favola d'Orfeo di Alfredo Casella. Nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, Niccolò Umberto Foron dirige i complessi del Teatro Petruzzelli di Bari, in un programma dedicato al Novecento di cui ci racconterà tutto Fiorella Sassanelli del quotidiano La Repubblica. Dopodiché torniamo in Svizzera, ma restiamo in abiti leggeri, non temete, perché ci trasferiamo sul set delle prove de La Bohème, con cui Ticino Musica celebra i 30 anni dalla propria fondazione. Sotto la guida del maestro Umberto Finazzi e del regista Daniele Piscopo, il cast dell'Opera Studio Silvio Varviso farà rivivere l'opera di Puccini in 7 diverse piazze del Ticino, attraverso una tournée che si apre il 18 luglio a Lugano e si chiude il 29 luglio a Locarno.

0: Si è conclusa così la serata inaugurale della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria presso il cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, con il cupo finale della favola di Orfeo di Alfredo Casella nell'esecuzione dell'orchestra e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Niccolò Umberto Foron. Prima di entrare nel merito della serata, a cui per noi ha assistito la critica del quotidiano La Repubblica Fiorella Sassanelli, vorrei iniziare raccontando al nostro pubblico che cos'è esattamente il Festival della Valle d'Itria. Fiorella Sassanelli.
1: Beh, il Festival della Valle d'Itria è un festival che è nato 52 anni fa ed è un festival che nasce con l'obiettivo di focalizzarsi sul bel canto. Nel corso degli anni e nel corso delle tante direzioni artistiche, il festival non ha mai rinnegato questa sua identità, questa vocazione, direi, anche con tanta attenzione ai compositori che dalla Puglia si sono spostati a Napoli, cercando di trovare sempre delle finestre su prime esecuzioni, prime riproposizioni, prime esecuzioni in epoche moderne, di autori, come dicevo, spesso legati a questa provenienza, sempre con l'occhio nello stesso tempo anche al bel canto. Dall'anno scorso, direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria, Silvia Colasanti, compositrice, la quale ha voluto dare una sterzata, anche perché il compimento dei 50 anni imponeva una riflessione sul futuro di questo festival operistico, che non è soltanto operistico ma è anche comunque un festival musicale con digressioni concertistiche. La nuova prospettiva era legata appunto alla contemporaneità, riflessione sul presente, come dice Silvia Colasanti, tra memoria e sperimentazione, e questo significa una presenza sempre più significativa nella musica del nostro tempo, sia del Novecento che del XXI secolo, all'interno dei cartelloni. E lo dimostra sia l'esecuzione l'anno scorso di Owen Wingrave di Britten, che è stata rappresentata al Festival della Valle d'Itria per la prima italiana, e poi con la sorpresa molto attesa di questa inaugurazione con due titoli novecenteschi, appunto Pulcinella di Stravinsky e poi La favola di Orfeo di Casella.
0: Il titolo dell'edizione di quest'anno, appunto curato dalla compositrice Silvia Colasanti, è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, e presenta di fatto quattro titoli operistici, oltre ai due di cui appunto è appena stato detto: Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale, una vera rarità, possiamo dirlo, e Carmen di Bizet. Qui si direbbe siamo su un grande classico dell'estate, ma in realtà non è proprio così, corretto, Fiorella?

0: La Sassanelli?
1: Sì, è corretto, perché come dicevo, il Festival della Valle d'Itria non è un cartellone lirico di un teatro o di una fondazione. Tutto quello che avviene è sempre inserito in un percorso di ricerca e di riscoperta di prime e comunque di rarità. E di una prima si tratta appunto per questa operazione legata alla Carmen di Bizet, perché il musicologo Prevosta ha cercato nei documenti di Bizet per cercare di ricostruire la prima edizione di Carmen, che non è mai andata in scena nel 1875, perché nel 1874, quando Bizet ha composto la sua prima versione, su questa partitura sono intervenute poi tante influenze. Innanzitutto gli impresari del teatro e dell'opera comique, ma poi anche i cantanti. E quindi quella che si vedrà a Martina Franca è la prima versione scenica di questa Carmen che non è mai nata e che era probabilmente quella che Bizet aveva pensato inizialmente.
0: Si terranno le recite dal 25 luglio al 2 agosto. Direttore, proprio per sottolineare l'importanza di questa operazione, Fabio Luisi con la regia di Denis Krief.
1: Sì,
0: Interessante.
1: Fabio Luisi, che tra l'altro non ha mai diretto Carmen, quindi questo sarà proprio il suo esordio con questo titolo.
0: Esattamente, quindi diciamo un doppio debutto, se
1: Sì.
0: vogliamo metterla giù così. Conclude questo quartetto di opere Il schiavo di sua moglie, qui direttore sarà Antonio Florio e le recite si terranno dal 24 al 30 luglio con la regia di Rita Cosentino, ma il Festival della Valle d'Itria non è solo opera, come diceva giustamente Fiorella Sassanelli. Dalla serata del 14 luglio, di cui tra poco parleremo, fino alla chiusura del 2 agosto, moltissime sono le proposte per chi voglia trattenersi un po' più a lungo in quei luoghi, diciamolo, veramente meravigliosi. E allora, che cos'altro offre il Palazzo Ducale e il festival in generale a chi arriva in quei luoghi?
1: E diciamo che chi programma una residenza in Puglia a Martina Franca nella Valle d'Itria nei giorni del festival usa, tra virgolette, il festival come un espediente poi per visitare alcune gemme di questo territorio, perché i concerti che sono programmati seguendo il filone del festival, quindi quest'anno c'è molto Novecento legato a Stravinsky, a Casella, al tema del mare, del Mediterraneo, sono accolti in luoghi veramente di grande fascino. La cura dei palazzi, con tanti balconi fioriti, sono uno spettacolo che aggiunge bellezza alla bellezza.
0: E apparecchiata in mezzo a tanta bellezza c'è tutta un'altra offerta, sempre musicale o musicologica, tra cui anche alcune conferenze di grandissimo interesse. Fiorella Sassanelli, ci puoi raccontare qualcosa di più?
1: Beh, per esempio ci sono anche momenti di incontro e di studio. Il 18 e il 19 si è organizzato a Martina Franca un convegno sul Mediterraneo in musica, a cui parteciperanno anche molti insegnanti docenti delle discipline musicologiche di conservatori e accademie. Ed è un momento per fare proprio il punto sul tema del Mediterraneo nella letteratura musicale. Un tema che abbraccia veramente la musica, la produzione musicale dal Settecento, direi anche prima, ad oggi, considerando appunto quel riferimento a Provenzale di cui si diceva prima.

0: Ancora un estratto dalla favola di Orfeo di Alfredo Casella, registrato in occasione della serata inaugurale del Festival di Martina Franca il 14 luglio, proprio pochi giorni fa, dunque, con orchestra e coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Nicolò Umberto Foron. Ecco, Fiorella Sassanelli, è arrivato davvero il momento di sfoderare gli strumenti della critica dopo aver tanto parlato del festival e intorno al festival. Si trattava di un dittico, diciamolo onestamente, molto particolare, che si apriva con il Pulcinella di Stravinsky e preliminarmente quindi direi di raccontare al nostro pubblico che lavoro è stato fatto sulla drammaturgia e che cosa si vedeva in scena, dunque in sostanza di parlare della regia di Gene Renshaw.
1: Sì, Gene Renshaw ha deciso di inscatolare in una stessa cornice spettacolare questi due titoli. Mettere insieme Casella e Stravinsky dal punto di vista delle premesse non è un'operazione avventata. Stravinsky e Casella furono praticamente coevi, certo Casella è morto molto prima di Stravinsky, però i due nascono a un anno di distanza l'uno dall'altro e tra l'altro condividono un'importante esperienza parigina entrambi durante appunto la giovinezza, i primi anni della loro attività artistica. Non è un caso che Casella si trovi a Parigi la sera della prima del Sacre du Printemps e che recensisce proprio quello spettacolo nel 1926, tra l'altro, oltre ad essere l'autore della prima breve biografia su Stravinsky, dirige proprio una versione ridotta di questo Pulcinella. Quindi diciamo che dal punto di vista delle premesse non era un'operazione così ardita o perlomeno inconcepibile, era un'operazione possibile. Ad unire poi dal punto di vista della legittimità l'abbinamento in dittico di questi due titoli era anche l'idea del mito o della maschera, che quindi creava un elemento spettacolare comune, ma nello stesso tempo c'è poi il riferimento al neoclassicismo, perché questi due titoli sono esattamente una riflessione sul presente tra memoria e sperimentazione. Sia Casella che Stravinsky si interrogano sul senso della modernità musicale e Stravinsky lo fa in riferimento al Settecento del finto, direi, pergolesi, mentre Casella lo fa in riferimento al mito di Orfeo e quindi delle origini fondanti del teatro italiano del Rinascimento. Dunque, da questo punto di vista, la regista aveva diversi elementi che potevano creare appunto ispirazione per il suo lavoro. Lei è andata oltre, nel senso che non ha considerato questi due elementi come un dittico di uno spettacolo diviso tradizionalmente in due parti, ma ha cercato di trovare una cornice narrativa che potesse consentire ai due titoli di essere rappresentati uno di seguito all'altro senza neanche un'interruzione. Quindi non c'è intervallo, lo spettacolo dura 80 minuti e fluisce senza soluzione di continuità dalla musica neoclassica, direi, di Stravinsky alla musica molto asciutta di Casella. Lei imposta lo spettacolo in una maniera molto astratta. Per la prima parte rinuncia anche all'uso delle maschere, quindi Pulcinella non lo vediamo mai in palcoscenico, lo vediamo aggirarsi in platea prima dell'inizio dello spettacolo, nel pubblico che sta prendendo posto, e questo è da una parte molto interessante perché lo spettatore si sente sempre più avvinto in questa sfida, una sfida che si fa astratta ma che comunque consente anche una fruizione molto coinvolgente, e tutto questo rende talmente densa l'esperienza dello spettacolo che poi non ci si interroga più su che cosa era chiaro, che cosa no. E comunque quello che volevo dire è che al di là appunto della riuscita o meno, quello che è bello di Martina Franca, quello che è avvincente, quello che è il simbolo di questa esperienza è proprio ancora la capacità, che un po' diciamo lo stile dei festival in generale, quello che tutti i festival dovrebbero fare, quello di lanciare delle proposte, di lanciare delle sfide e comunque di tentare dei percorsi anche arditi. Quello che rende il valore di queste operazioni è proprio il coraggio delle proposte. Se posso aggiungere una cosa in merito alla valutazione dello spettacolo, quello che poi costituisce anche la cifra, direi, preziosa di queste proposte è il fatto che dietro il Festival della Varietà c'è un'accademia che tutto l'anno i cantanti e le varie maestranze del teatro lavorano con degli insegnanti per dei giovani che vengono messi a frequentare questa accademia. Quindi gli spettacoli non sono soltanto dei momenti di produzione con dei cast scelti, ma sono anche il punto d'arrivo per alcuni cantanti. Infatti nel cast ci sono voci che hanno più esperienza con dei giovani che provengono proprio dall'Accademia di Canto Celletti, che si preparano e che vedono poi nella realizzazione del festival la messa, diciamo, in pratica come se fosse di un laboratorio di scuola lavoro al quale loro partecipano. E questo è importante, perché il festival non è soltanto produzione artistica, ma è anche formazione al servizio delle nuove professionalità del teatro.
0: Mi sembra di capire che Fiorella Sassanelli non voglia proprio entrare nel merito della recensione canonica con le valutazioni degli artisti. Lo rispettiamo. Ricordiamo però che il dittico composto dal Pulcinella di Stravinsky e dalla favola di Orfeo di Casella sarà ancora visibile a Martina Franca il 26 e il 29 luglio, nonché il 1 di agosto. Questa sarà l'ultima recita con un cast che è quello che stiamo tra l'altro ascoltando nei nostri estratti, composto da Chiara Mogini, Matteo Falcier, Roberto Lorenzi, Cecilia Taliano Grasso, Willingerda Jimenez e Flavia Fioretti, il tutto accompagnato dall'orchestra e dal coro del Teatro Petruzzelli di Bari, sotto la direzione di Niccolò Umberto Foron. Completa questa locandina, tra l'altro, ed è importante dirlo per chi vorrà andare a Martina Franca per vedere questo e gli altri spettacoli di cui abbiamo parlato, la compagnia di danza Eco Dance Project.

0: La seconda parte del Ridotto dell'Opera si apre in una sala del Teatro Oratorio Santa Maria di Mendrisio, dove si è installata l'intera troupe della nuova produzione operistica di Ticino Musica di quest'anno. Un titolo davvero importante, qui siamo alle prese con il grande repertorio e stiamo parlando de La Bohème di Giacomo Puccini. Spettacolo che debutterà ufficialmente sabato 18 luglio presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano alle ore 20. Responsabili di questa produzione sono il maestro Umberto Finazzi, direttore di ensemble strumentale e coro di Ticino Musica, nonché Daniele Piscopo che firma la regia. Entrambi sono qui con noi e partirei proprio dal maestro Finazzi per raccontarci come mai si è scelto per l'opera studio di quest'anno questo titolo così grande e importante del repertorio.
1: Abbiamo fatto 18 anni di opere buffe, misuriamoci anche stavolta con un'opera seria. Di solito le opere serie le scartavamo per il discorso coro, per le riduzioni orchestrali che sono un pochino più complicate rispetto a quelle delle opere buffe, no? Abbiamo fatto le ultime, il Campanello, la Rita, che sono molto più agili, e anche per la durata, visto che poi gli spettacoli vengono fatti spesso all'aperto, col pubblico molto vicino, con circostanze insomma che sono un pochino più adatte all'opera buffa, anche per i ragazzi che fanno molto movimento e imparano a recitare mentre cantano. Però siccome Bohème è per metà un'opera buffa, anzi La Vie de Bohème di Murger è totalmente un romanzo buffo, ci sono pochissimi momenti romantici, quasi niente, sono tutte battute, giochi di parole, parlano sempre di franchi, di soldi, di cose, cioè non c'è niente di romantico, quindi sembrava tra le opere serie, tra le opere diciamo un po' più impegnative, sembrava quella una di quelle più accessibili per tanti motivi, anche per il coro che, tolto il secondo atto, poi dopo per il resto non c'è, quindi era anche quello uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'opera. Dopo volevamo anche dare una versione nostra di questa Bohème, perché fare un'opera che è stata già registrata 400 volte da tutti i più grandi interpreti della storia dell'opera, non ha senso se la fai per scimmiottare quelle registrazioni. Noi vogliamo fare una cosa nostra, nuova, partendo ovviamente dal testo, che secondo me è la cosa più importante, perché ormai oggi le opere sono diventate dei giganteschi vocalizzi, in quanto i cantanti sono quasi tutti non italiani, con una certa difficoltà a entrare nelle sfumature del testo, quindi a leggere quello che c'è dietro le parole, le intenzioni che ci sono tra una parola e l'altra, nel modo di dire le parole. E noi è proprio lì che andiamo a lavorare. Invece vogliamo fare una Bohème che sarà secondo me nuova, senza inventarci niente, ma perché cercheremo di riscoprire il testo.
0: E quindi in questo senso è importantissimo il lavoro con degli studenti, con dei giovani, e su questo vorrei coinvolgere Daniele Piscopo, perché Bohème non è un'opera nata come opera giovanile, e lo è diventata però nel corso della sua vita, nel corso degli ultimi 100 anni, se si pensa quanti cantanti hanno debuttato in Bohème. Per fare solo un nome basterebbe quello di Luciano Pavarotti. E poi appunto le 1000 produzioni, ecco, ma è un'opera che si presta al lavoro con i giovani?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Prima di tutto perché parla di giovani, noi sempre ci dimentichiamo che i nostri Rodolfo, Schonard, Marcello sono dei giovani, Mimì, sono tutti dei ragazzi, quindi noi siamo abituati a vedere queste grandi produzioni, no? Magari anche con appunto Pavarotti eccetera, che sono già abbastanza avanti con l'età, però sono dei giovani, e quello che sto puntando dal punto di vista della regia è quello di fare tutto in modo molto naturale, molto fresco, togliendo tutto quello che sono i movimenti stereotipati dell'opera, tutto questo grande movimento di mani e di esasperazione dell'espressività corporea, anche perché noi abbiamo il pubblico che ha un metro di distanza, 50 centimetri di distanza, quindi possiamo veramente lavorare su quello che è l'espressività corporale, facciale, quasi come se fosse una regia cinematografica, e stiamo lavorando su questo. Sono dei ragazzi molto molto bravi, stiamo lavorando molto bene. Come diceva il maestro Finazzi, dobbiamo fare una Bohème nuova, che non vuol dire cancellare tutto quello che è stato fatto e stravolgere il libretto, stravolgere le intenzioni di Puccini, non è questo, è dare una nuova freschezza a quest'opera. E credo che con l'opera studio si riesca a fare questo, perché abbiamo tempo, cosa che in teatro oggi non c'è. Non esiste. Quindi in un mese di tempo abbiamo tutto quello che serve per approfondire, sia dal punto di vista musicale che teatrale, quello che serve per dare una nuova vita all'opera.
0: Maestro Finanzi, allora, dare nuova vita all'opera, questo è il tema di questa Bohème, e la domanda successiva inevitabilmente è a lei, che è stato è un grande spartitista, notissimo, eccetera. Quali sono i problemi più grandi del imparare e insegnare Bohème ai giovani?
1: Uno dei problemi grandissimi sono le indicazioni di Puccini, che sono continue. Ci saranno 400 ritenuti, 250 allargandi, che poi sono molto ritenuto, poco allargando, molto allargando, c'è di tutto. Diciamo che questa è una cosa un po' che crea una certa complicazione, perché bisogna saperli fare. Altrimenti la Bohème rischia di diventare una cosa infinitamente sdolcinata. Invece di romanticismo abbiamo un romanticume. Mi ha colpito molto quando ho fatto la rondine con il maestro Gavazzeni, no? C'erano tutte queste indicazioni agogiche, ricordo, lui non le rispettava quasi mai. Allora io da ragazzino gli dicevo: ma maestro, ma qui c'è scritto ritenuto, qui c'è scritto, ma se facciamo tutto quello che c'è scritto finiamo domani mattina. Ma in realtà va fatto tutto, perché Puccini quello che scrive è giusto, è tutto giusto, però bisogna saperlo mettere all'interno del contesto, perché se noi ci dilunghiamo continuamente, ci fermiamo continuamente, facciamo frasi brevi ogni volta, ogni cadenza, allora siamo fermi. Quando arrivano i momenti topici dove veramente c'è da pensare e da fermarsi, perdono di effetto, perché ci siamo già fermati mille volte. Quindi una cosa difficile da insegnare ai ragazzi è questa. Poi ci sono tante cose che Puccini, per esempio, non voleva, tipo le elisioni delle vocali. Ma il mio nome è Lucia. Lui voleva che si separassero le due vocali, ma il mio nome è Lucia. Quindi diventano due note invece di una, e nessuno lo fa.
0: Invece di ma il mio nome è Lucia.
1: Ma il mio nome è... Lui odiava questo. A te l'ho seta. Queste elisioni di vocali non le voleva, però non le ha scritte. Cioè avrebbe potuto scrivere due note separate, così avrebbe tolto ogni dubbio. Invece lui durante le prove, e abbiamo la testimonianza del maestro Ricci, che era al pianoforte, che ha scritto questo bellissimo libro Puccini interprete di se stesso, dove proprio indica come deve essere eseguita, e anche son tranquilla e lieta, e non sono tranquilla e lieta, capito? Quindi cose che nessuno fa, e invece Puccini su questo era assolutamente categorico.
0: È un'indicazione che va nella direzione di quello che è Puccini come lo intendiamo oggi, non Puccini più contemporaneo, che guardava ai suoi contemporanei, e i suoi contemporanei erano appunto i compositori dell'inizio del Novecento, certo. Non certo quelli dell'Ottocento.
1: Certo.
0: E la stessa cosa in qualche modo si può dire nella regia, cioè che quello che abbiamo visto fin qui è stato, come si diceva prima, una interpretazione volta con uno sguardo al passato, e adesso invece c'è bisogno di reinterpretare la drammaturgia, perché questo poi è il tema delle regie di oggi, no?
2: Certo, come dicevo prima, quando studio un'opera, quando vedo un'opera, io parto da Zeffirelli e poi mi sposto per capire quello che è stato fatto, e poi trovare una propria chiave di interpretazione. Mi ripeto, non vuol dire snaturare quello che c'è scritto nello spartito. È fondamentale quello che c'è scritto, anche lì Puccini scrive tutto, è quello che scrive più cose dal punto di vista registico, è molto dettagliato, dice quando bisogna accendere, quando bisogna spegnere la candela, ma perché è tutto correlato alla musica. Puccini ogni cosa che scrive musicalmente la pensa dal punto di vista scenico, scrive esattamente quello che deve succedere nella scena, e quindi in Puccini non si può cambiare molto. Poi il modo di farlo può essere più moderno, può essere meno moderno, su questo non c'è dubbio, ma l'azione scenica deve andare con la musica, e l'opera è proprio quello, è mischiare, rendere unito la musica con l'aspetto visivo, con l'aspetto teatrale. Se non c'è questo, l'opera non può funzionare. È quello che cerchiamo anche di far capire ai nostri ragazzi quando arrivano, di cercare sempre questa unione tra le due cose, il movimento che deve andare insieme alla musica, mai separato. E quindi questo è un po' anche l'obiettivo di tutti questi anni di lavoro fatto qui a Ticino Musica.

0: Ritorniamo sulla questione della lettura di Bohème come opera contemporanea di Puccini. Le chiedo, i direttori d'orchestra con cui ho avuto modo di parlare sempre mi hanno detto che una delle cose più difficili è l'inizio, proprio l'attacco di Bohème, dirigere quelle prime quattro battute. Nello Santi diceva, ho trovato la chiave in uno spartito archiviato al Metropolitan, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la parte che le fa più paura?
1: Beh sì, l'attacco è abbastanza inusuale, è un pochino scomodo, diciamo, perché bisogna dare un impulso che faccia partire questa cosa con un ritmo esatto, perché tante volte viene travisato questo ritmo, viene un pochino falsato. Ci vuole una grandissima energia. Questo è proprio il tema della Bohème, no? Della gioventù, è una cosa che lui, della giovinezza, è un tema che lui ha scritto a Milano nel Conservatorio per il Capriccio Sinfonico e che poi è andato in biblioteca per farselo ridare. Quando stava scrivendo Bohème, ha detto fammi andare un attimo alla biblioteca del Conservatorio a vedere se hanno ancora il mio Capriccio Sinfonico, se l'è fatto dare e l'ha messo dentro. Per esempio, questo attacco è anche, diciamo, un pezzo d'obbligo che noi facciamo nella selezione all'Accademia della Scala per i maestri collaboratori. Quello che devono dirigere è proprio l'attacco di Bohème, per questo, perché va preparato e devi dare l'impulso giusto per far partire i contrabbassi, il fagotto, tutti insieme,
0: E poi
1: capito?
0: fatto questo è tutto in discesa?
1: Dopo
0: Ah,
1: fatto questo, basta.
0: ok.
1: No, no, poi è tutta difficile. Come tutte le cose, se le vuoi far bene, sono difficilissime tutte. Poi altre cose che possono venire in mente, ma sì, dopo le dinamiche, non so, per esempio, durante la morte di Mimì, il fatto di riuscire a svanire, proprio ieri provavamo questo il finale quando lei pronuncia le ultime sillabe e
0: Sì.
1: l'orchestra fa il tema del duetto, sì, infatti. E lì anche bisogna partire da un piano e finire un 6P con la voce che sfuma e gli archi che vanno via. Cioè, queste sono cose molto, molto difficili per creare questa atmosfera.
0: Daniele Piscopo, siamo arrivati quasi in conclusione di questo nostro dialogo e vorrei che lei stendesse un invito per il pubblico a venire a vedere questa produzione sulla quale avete lavorato tanto, anche perché è una produzione adattabile a tanti spazi diversi, quindi in qualche modo si deve estendere, comprimere a seconda del luogo dove si va a recitare. Come possiamo convincere il pubblico a venire a vedervi?
2: Ma sicuramente se volete vedere una Bohème nuova, fresca, fatta di giovani, tutti debuttanti, sentire proprio la freschezza che ci vuole in una Bohème, venite a vederci, perché saremo a Lugano, a Bellinzona il 20 luglio, il 22 luglio a Maiaso, il 25 a Novaggio, il 26 a Sorengo, il 28 alla Hall dell'Ac di Lugano e il 29 l'ultima a Locarno. Veramente con questi giovani che abbiamo selezionato sono arrivati più di 200 iscritti quest'anno nelle nostre selezioni, quindi speriamo di aver selezionato i migliori. Velocemente ti dico i nomi: le Mimì saranno Anna Cimarusti e Claudia Ceraulo, le Musette Joanna Nemeth e Valérie Fleur-Riser, Rodolfo Chanukim e Xiao Seng Su, Marcello sarà Damien Sung Wan Park, Min Sung Kim, Benoit e Alcin d'Oro e si alterna facendo Chouinard e Sung Jung Park, sempre Benoît Alcin d'Oro, e si alterneranno facendo Chouinard nel ruolo di colline Roberto Rabasco. Mentre le scenografie saranno di Matilde Folli e i costumi di Giulia Bonuccelli.
0: Dunque, un grande lavoro di assieme, maestro Finazzi, è questo il senso poi alla fine, no?
1: È questo. Io e lui procediamo insieme ogni giorno. Mentre nel teatro normalmente ci sono le prove musicali all'inizio, poi si fanno 3 settimane di regia e poi ci sono gli assiemi. Durante le 3 settimane di regia si dimentica tutto quello che si è fatto il primo giorno alle musicali. Noi invece proviamo ogni cosa prima musicalmente. Insomma, dobbiamo fare il quartetto, lo facciamo prima musicalmente e poi in scena. E quindi in questa maniera le due cose vanno avanti e io e lui siamo sempre in contatto, cioè c'è sempre uno scambio, a differenza di tante volte nei teatri che il direttore non conosce il regista non conosce il direttore, nessuno sa qual è l'idea dell'opera che ha l'altro e si ritrovano lì, magari con idee diametralmente opposte, la musica toglie qualcosa alla regia, la regia toglie qualcosa alla musica, insomma alla fine è tutto un rubarsi le cose a vicenda invece che arricchire.
0: Con le sagge parole di Umberto Finazzi noi ci congediamo ascoltando il finale del terzo atto di Bohème, registrato purtroppo con mezzi di fortuna durante le prove dell'opera. E vi ricordiamo però che la produzione di Bohème, che celebra i 30 anni di Ticino Musica, debutta il 18 luglio alle 20 presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, ma resta in tournée sul nostro territorio fino al 31 di luglio. Tutte le informazioni sul sito di Ticino Musica.

Il nome di Ravi Shankar non è solo da associare al sitar, strumento di cui era grande maestro e virtuoso, poiché questo musicista è stato anche un pioniere per nuovi generi musicali come la fusion e il minimalismo, collaborando con artisti come i Beatles, il compositore Philip Glass, i direttori d'orchestra Zubin Mehta e André Previn, il flautista Jean-Pierre Rampal e il violinista Yehudi Menuhin. Nella veste di esecutore, compositore, insegnante e scrittore, Ravi Shankar è riconosciuto a livello globale per il suo contributo pionieristico nella diffusione della cultura musicale indiana in Occidente. Il miglior tributo è nelle parole di Yehudi Menuhin: Ravi Shankar mi ha fatto un dono prezioso nel permettermi di aggiungere una dimensione ulteriore alla mia esperienza musicale. A mio parere, la sua genialità e umanità sono comparabili solo a quelle di Mozart. Come abbiamo visto nelle scorse puntate, i primi a recepire l'influenza dei raga di Shankar nelle proprie composizioni furono i jazzisti. Nel 1957 il clarinettista italo-americano Tony Scott, affiancato dal pianista Bill Evans, incise un tributo al virtuoso indiano. Registrò infatti un brano intitolato Portrait of Ravi già nel novembre del 1957. Ci sono in questo brano Tony Scott al clarinetto, Sahib Siab a sax baritono, Bill Evans al piano, Milt Hinton al contrabbasso e Paul Motion alla batteria.

Talento jazz sempre in movimento, capofila del suo strumento, un clarinetto con un suono e un volume mai ascoltati prima, personalità degna del miglior oratore. Tony Scott era tutto questo. Tra le sue più grandi passioni c'erano la scoperta, il movimento, il viaggio. Nei suoi lunghi nomadismi da globetrotter incallito scoprì culture profondamente diverse dalla sua, ricche di materiale da portare a casa o eventualmente da riportare nella sua musica. Tony Scott ha registrato l'album Prism in duo con Jan Ackerman nel 1977.

Ecco un estratto dalle note di copertina di Cees Schrama, il produttore olandese dell'album, inserite in una ristampa qualche anno più tardi. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo il 17 giugno al Soundpush Studio in Olanda. Jan Akkerman, ex Focus, nominato miglior chitarrista del mondo, e Tony Scott, clarinettista ai vertici del jazz mondiale e giramondo, si sono incontrati per la prima volta solo la sera prima. Dato che ero l'ideatore di questa session totalmente improvvisata, devo ammettere che mi sentivo un po' a disagio. Non avrei dovuto invece preoccuparmi, dal momento in cui quei due testardi maghi musicali sono entrati nello studio scarsamente illuminato, un'atmosfera di alta tensione ha pervaso l'aria e mentre il nastro ha iniziato a girare e l'incenso a bruciare, grandi suoni hanno iniziato a provenire da Jan, dietro la sua chitarra a doppio manico, e Tony nella sua posizione preferita del loto, vestito di nero, canticchiando e suonando. Il bassista Wim S. e il batterista Bruno Castellucci hanno fornito un tappeto perfetto da parete a parete per far galleggiare i due geni. Certo, aggiungiamo noi, una descrizione un po' enfatica, ma alla fine non esagerata, perché il disco è davvero magnifico. Il nostro giro del mondo insieme a Tony Scott ci porta dunque in questo caso ai piedi del Bow Tree in India. L'albero della Bodhi o albero Bo, secondo la tradizione buddista, è infatti il fico sacro sotto il quale il Buddha si sedette quando raggiunse l'illuminazione, Bodhi appunto, a Bodh Gaya nel Bihar, in India. Dunque, ascoltiamo Under the Bow Tree da questo disco in duo di Tony Scott con Jan Akkerman.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. Sono le prime parole espresse da Andy Burnham nelle vesti del neoproclamato leader dei laburisti britannici al posto dell'uscente Keir Starmer. È la nostra ultima chance di cambiare, ha detto il nuovo 56enne premier britannico, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, il cui passaggio di consegne rituale a Downing Street, vista l'assenza di rivali e concorrenti, è previsto per lunedì prossimo. Avessimo la disponibilità dell'acqua la forniremmo, ma non ce l'abbiamo. Possiamo sintetizzare con queste parole la risposta del Consiglio di Stato ticinese alla richiesta dalla regione Piemonte di aumentare i deflussi e la fornitura di acqua attraverso il Lago Maggiore per un uso soprattutto in agricoltura. Lago Maggiore i cui livelli, come noto, sono bassi. A causa della siccità e delle scarse precipitazioni, ricorda il governo nella nota, l'attuale riserva nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi 10 anni. Situazione questa che di fatto rende difficile un rilascio di quantitativi di acqua rilevanti. Governo ticinese che comunque sul fronte dell'eventuale penuria di acqua potabile ha messo a disposizione della regione italiana un'unità mobile per il suo trattamento. Un 15enne morto ieri a Dübendorf in seguito ad un incidente stradale che non mancherà di far discutere. Il ragazzo, in sella ad una moto con un coetaneo, entrambi senza casco, non si è fermato all'alta della polizia fuggendo ad alta velocità. Una fuga di breve durata conclusa con lo schianto contro un'altra auto ad un incrocio.

0: costi cresciuti dell'8% tra il 2019 e il 2023. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali locali soprattutto oltre Alpe. Domani a sud delle Alpi soleggiato, a nord invece nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
1: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
2: Il treno del pomeriggio musicale di Rete 2 è in viaggio da un paio d'ore. Noi ci saltiamo sopra con la rincorsa in diretta dagli studi di Comano. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi da Mattia Caputo in conduzione di Montmartre. Diamo subito uno sguardo al menù di oggi, partendo dalla fine, dalla serie Behind the Voice, delle 16.30, a cura di Domenico Antonio Minasi, che oggi ci racconterà di uno dei maestri del soul e R&B, Marvin Gaye. E a proposito di blues, da questa sera fino a domenica mattina Lugano verrà animata dalla 36esima edizione di Blues to Bop, e quale occasione migliore oggi alle 4 in punto per farci raccontare ogni dettaglio da Filippo Corbella della divisione 20 della città di Lugano nei nostri incontri d'estate. Abbiamo già messo il turbo in questi primi secondi di Montmartre, ma tutto è pronto in realtà per distenderci per una volta eccezionalmente con un lungo ascolto. Prendiamoci un momento per rallentare e godere di una novità discografica di un paio di settimane fa di qualità eccelsa. Sulla stessa linea di ieri, con Manfred Honeck e la Pittsburgh Symphony Orchestra, siamo ancora davanti ad un direttore che negli anni ha elevato il suo gioco e quello della sua orchestra a vette mai viste prima. Sto parlando di Edward Garner e della sua London Philharmonic Orchestra. Non uso il termine vette a caso perché in questo capolavoro targato LPO, l'omonima etichetta dell'orchestra, Garner amplia la sua discografia dedicata alla musica di Richard Strauss, Metamorfosi da una parte, l'avrete capito, la mastodontica Sinfonia delle Alpi, il più grande capolavoro descrittivo in musica. Prima però chiediamoci cosa sono diventati Edward Garner e la London Philharmonic. La seconda, negli ultimi anni ha elevato il suo gioco a livelli straordinari, nei decenni passati è sempre stata la sorellina più in disparte dei pilastri londinesi, Philharmonia Orchestra e London Symphony Orchestra, ma oggi assolutamente no, siamo al pari, se non forse anche superiori per vari motivi. Dal punto di vista della comunicazione e della mediazione musicale, la London Philharmonic oggi offre tantissimo, basta visitare il suo canale YouTube e le centinaia di video corti, shorts, divertenti e curiosi sulla musica classica. La fondazione poi della sua etichetta discografica, la LPO in questione, tanto altro, ma in primo luogo c'è il livello musicale di questa formazione. Come fa una compagine di qualsiasi livello a migliorare? Beh, affidala alla giusta persona, ad un direttore o una direttrice capace di costruire e di riposizionare i vari mattoni con le sue mani e la sua visione, non ad un performer da mezza prova e un concerto come spesso capita. Vladimir Jurovsky nel 2007 inizia questo duro lavoro. Oggi c'è Edward Garner e dal 2028 ci sarà Paavo Järvi, che oggi ha portato ad ottimi livelli anche l'orchestra della Tonhalle di Zurigo. Cito anche la formidabile Karina Kanellakis, direttrice ospite principale. Edward Garner, oggi 51enne, età giovane per un direttore, sul podio durante le prove davvero incanta, a mio avviso uno dei gesti con la bacchetta più composti ed eleganti, fa andare benissimo insieme all'orchestra, ottiene dei fraseggi infiniti, la sua discografia è testimone di interpretazione di rara bellezza oggi. Diciamo che i suoi fatti dimostrano molto di più dei risultati di alcuni colleghi che sono in realtà molto più bravi di lui a mostrarsi sui social, però sono molto più celebri. Abbiamo il tempo di ascoltare un estratto solamente dalla Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss. Prendiamo l'elicottero e arriviamo direttamente sull'alpeggio con i campanacci, ci evitiamo qualche fatica per poi arrivare al ghiacciaio, seguito poi da quell'assolo di oboe dolcissimo con cui contempliamo affascinati la natura prima che la London Philharmonic apra il suo suono con un fortissimo devastante, spettinandoci letteralmente sulla vetta. Ci interromperemo dopo il temporale.

e quella macchina del vento, curioso strumento a rullo e fogli di tela che imita il suono del vento, e alzate allora il volume della vostra radio e lasciamoci incantare dalla vastità della natura e delle Alpi di Richard Strauss con Edward Garner e la London Philharmonic Orchestra.

Fa quasi male dover interrompere prima della fine uno dei capolavori più riusciti della storia della musica, la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, che abbiamo potuto assaggiare solamente in questa novità discografica della LPO, l'etichetta di casa London Philharmonic Orchestra, qui guidata da uno strepitoso Edward Garner, che negli ultimi anni ha portato veramente a vette altissime questa formazione. Ascoltate il disco per intero insieme alle Metamorfosi di Richard Strauss, oppure se vi capita di essere a Londra lunedì prossimo, recatevi nella Mecca della musica mondiale in estate, la Royal Albert Hall. Questa accoppiata eseguirà proprio la Sinfonia delle Alpi in occasione dei BBC Proms e i prezzi, beh, sono contenutissimi, perché no. Vi rimando anche agli appuntamenti dei lunedì sera di agosto invece su Rete 2 a Prima Fila, dove seguiremo in diretta i concerti dei BBC Proms insieme all'Araber Jaffa. Purtroppo però non quello in questione, ma non fa nulla. Dalle Alpi di Richard Strauss alle rive del Ceresio invece è un attimo qui su Rete 2, perché per la prossima mezz'ora diamo spazio ai nostri incontri d'estate e presentiamo uno degli eventi più attesi da ormai 36 anni dell'estate musicali della Svizzera italiana. Sto parlando di Blues to Bop. Tre palchi, tante novità, un line-up di artisti e artisti a dir poco elettrizzante, non vi dico altro. Blues to Bop dal 17 luglio, stasera fino a domenica mattina, lasciamoci trasportare dal racconto personale ed esaustivo di Filippo Corbella al mio microfono, responsabile della direzione artistica della divisione eventi e congressi della città di Lugano.

0: Dopo Estival Jazz, l'estate musicale luganese prosegue con un altro appuntamento storico, Blues to Bop, che dal 17 al 19 luglio porta nelle piazze del centro di Lugano musicisti e musicisti provenienti da Europa, Stati Uniti, America Latina e Africa. Nato nell'89, Blues to Bop giunge quest'anno alla sua 36esima edizione, mantenendo intatta una delle sue caratteristiche fondamentali, ossia il contatto diretto e gratuito fra artisti, pubblico e la città di Lugano. Ne parliamo con Filippo Corbella, responsabile della direzione artistica della divisione 20 e congressi della città di Lugano. Filippo Corbella, bentornato su Rete 2.
1: Buongiorno, grazie, è bello risentirci.
0: E ci risentiamo dopo circa una settimana. La settimana scorsa infatti abbiamo parlato insieme di Estival, oggi proseguiamo quasi naturalmente, ci spostiamo verso un'altra anima storica dell'estate luganese. Qual è il suo primo ricordo di Blues to Bop? Che rapporto personale ha costruito negli anni con questo festival, questo prima di entrare nel dettaglio di questa edizione?
1: Beh, Blues to Bop ha sempre creato un legame molto forte con la città di Lugano e con il suo pubblico in generale. Io poi da musicista ho sempre seguito fin da quando sono ragazzino i concerti che venivano proposti. Poi dopo, nel tempo, ho avuto la fortuna anche di imbattermi nel grande Norman Hewitt e l'ho affiancato per un certo periodo, per poi continuare dopo la sua scomparsa appunto tra il 2017 e il 2025 con un'altra figura che ha sempre accompagnato il buon Norman alla programmazione, alla produzione del festival, che è Edmond Bercier, che è un po' un esegeta della cultura blues. Per cui io ho un legame molto, molto forte, molto sentito, che appunto in questi anni ha continuato ad alimentarsi e ad alimentarmi. Per cui sono ben contento di poter essere ancora parte di questo bellissimo cammino.
0: Mi ha già anticipato, perché la mia prossima domanda sarebbe stata se c'è stato un incontro, un concerto, un'edizione che ha segnato il suo rapporto con Blues to Bop, ma penso siano proprio questi, vero?
1: Esattamente, sì, perché sono stati tanti, tanti momenti, non potrei parlare di un solo momento, ma è stato proprio un susseguirsi di incontri, di conoscenze fatte, di amicizie nate, di rapporti nati e di incontri con musicisti evidentemente tra i più grandi del genere, per cui sì, diciamo che non è solo fatto di un episodio, ma come tutte le cose belle è fatto proprio di un cammino.
0: Piccola lezione di storia invece: Blues to Bop nasce nell'89 e arriva quest'anno alla 36esima edizione. In più di tre decenni sono cambiati la città, il pubblico e naturalmente anche il mondo della musica. Quali erano le intuizioni originarie del festival e quali sono invece gli elementi che non devono essere perduti?
1: Allora, Norman aveva un grande pregio, cioè lui era veramente innamorato del genere. Amava tantissimo il genere in tutte le sue forme e una delle cose che a me ha sempre colpito tantissimo era la sua capacità di fare da collante per generazioni di musicisti differenti. E il suo grande pregio era probabilmente quello di andare a scoprire i musicisti e metterli insieme, creare lui realmente anche delle formazioni, delle band che fino ad allora non si erano mai probabilmente incontrate o poche volte, e farli suonare insieme come delle band che lavoravano insieme da anni. Negli anni, nel corso di questa storia, le cose sono evidentemente un pochino cambiate per tante ragioni. Una di queste è proprio il sistema musicale, che comunque ruota intorno a management, a booking agency, per cui diciamo che le dinamiche stesse dei musicisti sono cambiate. Ci sono ancora dei musicisti a cui piace gestire in modo autonomo le proprie date e la propria carriera. E con alcuni di questi appunto la bellezza è proprio entrare in rapporto diretto nella costruzione degli show e delle serate. Per altri si segue proprio la dinamica attuale del mondo musicale, che è appunto un mondo fatto di agenzie, management e relazioni di questo tipo. Per cui questo, a mio avviso, è un po' il grande cambiamento. Poi la città è cambiata tantissimo, dalle origini ad oggi c'è stato un bellissimo moltiplicarsi di eventi in generale nel mondo, in Europa, nella Svizzera e nella Svizzera italiana. Per cui diciamo che se una volta erano poche le occasioni per sentire buona musica dal vivo e bisognava cercarsele molto attentamente, adesso quasi uno ci si imbatte negli eventi musicali e in ottimi concerti oltretutto, per cui questo è anche un po' la grande differenza rispetto al passato.
0: Eh sì, ha parlato di costruzione del programma. Allora, come scegliete artiste e artisti selezionate per genere? Il blues contemporaneo è davvero sconfinato, tocca gospel, soul, rock, funk, tantissime altri sottogeneri, musica africana oppure nazionalità, eguaglianza di genere. O scegliete semplicemente tra le personalità artistiche capaci di incarnare di più lo spirito del blues? Come agite?
1: Diciamo che storicamente il blues to bop ha sempre un po' presentato quello che poteva essere la scena del blues classico, del blues classico con anche un po' di incursioni nella roots music, per cui classic blues e roots music, a differenza degli altri grandi festival che sono presenti nella Svizzera italiana di blues, che si occupano chi più di rock blues, chi più di blues in termini generali. Diciamo che a partire da quest'anno abbiamo come team di lavoro provato a fare una piccola rivoluzione, nel senso che dopo appunto le ultime edizioni, e per ultime intendo dal 2017 al 2025, in cui comunque il festival ha continuato a proporre concerti memorabili, mantenendo proprio anche viva la tradizione del blues e aprendosi al tempo stesso anche a incursioni nell'americana e nelle sonorità affini. Diciamo che quest'anno il grande desiderio era quello di fare un po' un ritorno alle origini, motivo per il quale abbiamo uno deciso di abbandonare il palco grande di Piazza della Riforma a favore di una distribuzione più cittadina, per cui si ritorna nelle piazzette. Piazza Cioccaro ritorna ad essere il palco principale. Avremo un piccolo palco in Piazza Maraini e una piccola area concerti in Piazza Manzoni. Queste tre aree saranno diversificate a seconda proprio del genere, per cui in Piazza Cioccaro avremo più un mondo di blues classico, blues di Chicago, in Piazza Maraini avremo più delle incursioni lato swing e sulla Piazza Manzoni invece ci sarà insomma, un contesto un pochino più libero, per cui presenteremo un po' la scena un po' più alternativa, un pochino più rock, con anche alcuni aspetti molto ruvidi. Ma il grande cambiamento del quale io sono assolutamente entusiasta è il fatto che, oltre a ritornare alle origini da un punto di vista geografico e di natura, per cui palchetti più piccoli, situazioni più piccole, contenute con grandi artisti, però e a contatto, molto più a contatto con la gente. L'altra novità è che abbiamo introdotto all'interno del team della divisione eventi e congressi due personaggi a noi molto cari, siamo molto amici, ma che sono molto autorevoli in ambito blues esterni alla divisione. Uno di questi è Federico Albertoni, ricorderete Freddy and the Cannonballs, e l'altro è Jari Kopp. E con loro, appunto, la novità è che con loro abbiamo fatto un programma proprio concertato, per cui diciamo che è stato un ritorno alla gente da un punto di vista geografico e anche un ritorno della gente all'interno proprio del team di lavoro. Poi il programma evidentemente è diversificato a seconda appunto dei palchi, i tre palchi, ho detto, hanno una natura differente e diciamo che da un punto di vista proprio di generi e di geografie si spazia decisamente
0: Eh
1: tanto,
0: sì.
1: perché si passa dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Svizzera all'Inghilterra, dall'Argentina al Ghana, per cui si presenta veramente un ventaglio, pur rimanendo dentro nei tre capitoli di qui sopra. Però un ventaglio di genere veramente molto ampio e completo.

0: Tra un istante sfogliamo il programma Sera per Sera, Filippo Corbella. A proposito di tradizione, però, parlando di Estival Jazz, settimana scorsa abbiamo affrontato anche il tema della sostenibilità economica, della necessità di introdurre alcune serate a pagamento. Blues to Bop invece rimane completamente gratuito. Sono due modelli differenti, forse anche complementari all'interno di Long Lake Lugano Festival. Beh, qual è il valore di qualcosa di gratuito, di così alta qualità? Si raggiunge anche forse un pubblico che forse il blues non l'avrebbe incontrato nemmeno per caso.
1: Sì, diciamo che ci sono state fatte diversi tentativi negli ultimi anni. L'anno scorso ricordiamo appunto con il concerto di Edoardo Bennato all'interno del Parco Ciani a pagamento, quello era proprio un primo tentativo per vedere di riuscire a, come dire, soddisfare anche i giusti obiettivi di sostenibilità che abbiamo come divisione. Estival Jazz è sicuramente un patrimonio, come anche Blues to Bop. Estival Jazz si presta molto di più a un discorso di questo tipo, cioè a un progetto che possa essere volto a sostenersi nel tempo. Il Blues to Bop per sua natura è sempre stata un'attività molto, molto legata alla gente, molto legata alla gente e da un certo punto di vista anche propedeutica, se si vuole. Per questo motivo quest'anno il desiderio è stato quello di ritornare in questo senso alle origini. Si è deciso, appunto per questioni economiche, di rinunciare a un palco, ma laddove appunto se da un lato c'era una rinuncia, dall'altro c'è stata subito chiara la possibilità che questa rinuncia ci avrebbe potuto dare. Per cui evidentemente andare a risparmio su un palco come quello che aveva sede in Piazza della Riforma ci ha portato ad avere delle economie che, gioco forza, ci ha portato a, come dire, a vedere un programma molto più completo e molto più ampio di quello che si sarebbe potuto fare avendo invece un palco molto più grande e dispendioso. Per cui ecco, questo qui è sicuramente la sfida che a noi è data in questi anni, cioè da un lato abbiamo la sostenibilità da perseguire, ma dall'altro abbiamo anche, come abbiamo sempre fatto, cercato sempre di fare, una vocazione proprio popolare e propedeutica, per cui riuscire a proporre cultura, riuscire a proporre musica anche in termini gratuiti. Io sono sempre stato personalmente dell'idea che, come dire, la cultura, come qualsiasi altra attività di valore, è giusto riconoscere il costo che questa cosa qui comporta. Detto questo, come città abbiamo anche proprio una responsabilità, e questa cosa qui evidentemente non la può fare chiunque. Un privato non farebbe mai evidentemente concerti gratuiti. Diciamo che, come diceva appunto il buon Edmond Bercier, la gratuità c'è, ma in realtà comunque sia si parla comunque di soldi pubblici, perché comunque sia la gente paga le tasse, ecco.
0: È chiaro.
1: Diciamo che anziché pagare un biglietto, uno con una tassa ha la possibilità di avere un bel po' di concerti in questi giorni. Per cui ecco, diciamo che la gratuità non è sempre così direttamente evidente, ecco.

0: Eccoli qui allora, le tre piazze, Piazza Manzoni, Piazzetta Maraini e Piazza Cioccaro, a Lugano, 17-19 luglio. C'è anche una sorta di drammaturgia di generi, sottogeneri del blues. Filippo Corbella, venerdì 17 luglio si comincia alle 6 di sera con il Neil Sugarman Hammond Organ Combo. Nella stessa serata incontreremo fra gli altri Jack Broadbent, ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd, la Z Blues Band con Thornetta Davis, Vanessa Harbeck, Uviala, spero di averla pronunciata correttamente, Alice Armstrong, e a mezzanotte il singolarissimo Bob Locke III. È una serata che attraversa il blues americano, quello britannico, quello argentino, l'Africa ovviamente. Abbiamo già dei pesi massimi. Filippo Corbella, ci racconti questi artisti e la serata di oggi.
1: Il programma è veramente entusiasmante, proprio entusiasmante. Più che parlare di tutti gli artisti, magari mi soffermo su alcuni di questi, non so, penso per esempio a una Thornetta Davis, che magari non in molti conoscono, ma lei è a tutti gli effetti la regina di Detroit. Lei è considerata come una delle grandi voci del blues contemporanea e rappresenta proprio di Detroit l'eredità musicale. È una cantante dalla presenza scenica evidentemente straordinaria, capace di fondere blues, soul e gospel con una rara intensità. Alice Armstrong, tra i nomi emergenti più interessanti della scena britannica, lei sta vivendo un momento di grande crescita internazionale, una voce potente, una grande grinta, e anche qui troviamo tantissime sfumature blues e soul, che però si fondono con anche elementi rock e funk. Quello che succede in generale nella musica attuale, si potrebbe parlare di crossover, diciamo che in un certo senso avviene anche qua, ognuno ha una propria peculiarità che poi dopo evidentemente si trova a fare i conti con la realtà, pertanto tutti i generi si vengono un attimino a toccare, a mischiare. Delaney Pickering, una chitarrista cantante di Boston, stupenda, è considerata una delle più promettenti interpreti della nuova generazione blues americana, quindi abbiamo un po' di Texas blues, un po' di Chicago blues che si mischiano con un approccio veramente elegante e diretto. Guy King, anche qua uomo israeliano cresciuto artisticamente a Chicago, lui rappresenta proprio l'incontro fra culture diverse, è un chitarrista raffinato, elegante, un grande compositore, una grande sensibilità, e unisce anche qui il blues, si mischia e si fonde con un po' di jazz e di canzone americana. Oppure Piper and Our Times, sono forse una delle realtà più solide del blues contemporaneo, vincitori dell'International Blues Challenge di Memphis. Loro hanno appunto un repertorio che va dal blues elettrico, il soul, il southern rock, rhythm and blues. Galia Volt, per esempio, invece ha costruito, diciamo, la propria carriera viaggiando tra l'Europa e gli Stati Uniti e immergendosi proprio nella tradizione del blues del Mississippi. Annie and the Cannonballs and the Caldwells, a loro sarà affidato il gospel domenicale alle 11 di mattina in Piazza Cioccaro. Più che un gruppo, è proprio una vera istituzione della musica gospel soul Mississippi, come si deve, cioè loro sono una famiglia della musica, una formazione familiare che porta sul palco decenni di tradizione musicale afroamericana. Per cui diciamo che è proprio un festival che racconta il blues dalla tradizione fino ad oggi. Questo è un po' tutto il percorso che abbiamo avuto in mente per celebrare, diciamo, questo, mi piacerebbe chiamarlo quasi un nuovo numero zero, no? Nel senso che appunto è proprio un tentativo di ritornare alla bellezza delle origini.
0: Io cito anche il Blues at School sabato mattina con Guy King e Thornetta Davis e Piper and the Hard Times, che incontreranno il pubblico. C'è un ruolo importante anche della mediazione musicale in Blues to Bop.
1: Assolutamente, negli ultimi, mi sembra, 4-5 edizioni abbiamo iniziato appunto a proporre questi incontri. Inizialmente, cioè, sono a tutti gli effetti dei momenti molto semplici, ma assolutamente belli e arricchenti. Sono dei momenti in cui gli artisti si mettono proprio a nudo, raccontano di sé, della propria esperienza, ci saranno dei momenti appunto di dialogo, di racconto e dei momenti musicali. Avranno luogo alla Darsena del Parco Ciani e sono proprio bellissimi questi momenti perché danno la possibilità proprio alla gente di incontrare ancora più da vicino e di toccare con mano, di porre le domande agli artisti. Ricordo una bellissima edizione qualche anno fa con Vanessa Collier, sassofonista pazzesca, e a lei affidammo un po' un compito, cioè quello di presentare il sassofono alle nuove generazioni, ai piccoli quindi. E il sassofono è uno strumento che ha un approccio molto particolare e c'è uno strumento che è il kazoo, che viene definito da sempre il sassofono dei poveri. Per cui con Vanessa noi appunto proponemmo questa lezione ai bambini, perché proprio era rivolta a loro, distribuendo appunto un sacco di kazoo ai bambini, e lei fece proprio una vera e propria lezione. I bambini, evidentemente, vi lascio immaginare, si entusiasmarono, e alla fine di questa oretta di chiacchierata c'era un ronzio di kazoo e il giro per il parco pazzesco, però fu un momento veramente molto bello e soprattutto partecipato. Per cui questi tre momenti hanno questo scopo qua, cioè, come diceva, di fare proprio un po' di mediazione, cioè di cominciare a avvicinare ancora di più la gente, non solo al blues, ma alla storia che gli artisti attraverso il blues portano.
0: Io personalmente trovo che la mediazione musicale sia la via maestra del giorno d'oggi nel mondo della musica, del blues, della classica, del jazz. Tanto di cappello a Blues to Bop. Allora, quale concerto consiglierebbe in particolare quest'anno a chi pensa di non conoscere o di non amare ancora il blues?
1: Ma ce n'è veramente per tutte le fasce di curiosità. Sicuramente la Piazza Cioccaro nei 2 giorni presenta appunto un blues classico, un blues trascinante. Maraini ci possono essere delle belle scoperte, per esempio Fat Six, Jack Broadmant o la stessa Viala. Su Manzoni sicuramente Neil Sugarman, Bonnie B, Vanessa, cioè mi rendo conto che li sto elencando veramente tutti, ma è semplicemente per dire che come si faceva agli inizi, la cosa bella del blues è la possibilità di andare in giro per le piazze e scoprire dei mondi nei quali mai si sarebbe pensato di imbattersi.
0: Quale concerto invece Filippo Corbella non si perderà per nulla al mondo?
1: Ah, io sicuramente, beh, la Tornetta Davis non me la perderò, Alice Armstrong non me la perderò, Guy King, non mi perderò Viala, non mi perderò Jack Broadbent, non mi perderò i Savannah Funk, non mi perderò i Piper and the Hartranns e sicuramente non perderò Annie and the Caldwells.
0: Blues to Bop è gustosissimo, prende il via il venerdì 17 luglio e si conclude domenica 19 luglio nelle piazze del centro di Lugano. Filippo Corbella, responsabile della direzione artistica della divisione 20 e congressi della città di Lugano, grazie di essere stato con noi su Rete 2.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Con le voci di Annie and the Caldwells in Can't Lose My Soul si conclude questo incontro d'estate in cui Filippo Corbella della divisione 20 della città di Lugano ci ha raccontato nei minimi dettagli l'edizione 2026 di Blues to Bop al Via Stasera. Tanti volti celebri del blues, compresa Annie Caldwell, divisi su tre piazze, 2 giorni e mezzo di grande fascino, tradizione e di vicinanza col pubblico. Dal blues non andiamo per nulla lontano ora con uno dei re del soul e dell'R&B, Marvin Gaye. Riscopriamo questo artista attraverso gli occhi e la voce di Domenico Antonio Minasi, che ha curato la serie estiva di Rete 2 Behind the Voice, andata in onda da questa settimana e fino a venerdì prossimo. Con Marvin Gaye, Montmartre giunge alla sua stretta finale, per usare termini musicali. Alle 5 Enrico Bianda vi aspetta a K, mentre da me Mattia Caputo a

un altro disco d'oro. A dirlo, nella primavera del 1970, non è un atleta. È un uomo che dovrebbe sentirsi arrivato, ma ha scoperto che il successo non mette al riparo dall'inquietudine. Capita che ciò che abbiamo desiderato per tutta la vita smetta improvvisamente di bastarci. A volte una frattura interiore ci fa prendere strade impreviste, ci allontana da ciò che ci ha resi riconoscibili agli occhi degli altri. E qualche volta ci porta a immaginare una vita completamente diversa. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta in un campo di allenamento del Michigan. È l'estate del 1970. Un uomo corre sotto il sole insieme a giocatori professionisti di football americano. Corre fino a restare senza fiato. Si allena ogni giorno. È convinto di poter giocare nella NFL. Touchdown! Nessuno su quel campo lo considera una promessa dello sport, perché quell'uomo ha già 31 anni ed è una delle voci più celebri d'America. Si chiama Marvin Gaye.

Le grandi crisi non arrivano mai dal nulla. A volte nel corso della vita lasciano tracce invisibili. Una di quelle tracce si trova nel titolo di una canzone del 1963. Can I get a witness? Posso avere un testimone? Marvin Gaye non è l'autore di quella canzone, eppure decide di interpretarla, rendendola credibile. Ascoltata oggi, quella domanda sembra provenire da un luogo più profondo della semplice canzone che la contiene. Come se il giovane Marvin Gaye fosse già attratto da un tema che avrebbe attraversato tutta la sua vita: il bisogno di trovare qualcuno capace di riconoscere ciò che accade dentro di noi.

Se Can I Get a Witness è la domanda, qualche anno dopo sembra arrivare una risposta. Alcune persone entrano nella nostra vita e cambiano il modo in cui siamo. Quando nel 1967 Marvin Gaye incontra Tammy Terrell, cambia il modo in cui canta. Insieme sembrano eliminare la distanza che separa una voce dall'altra. Ed è forse per questo che High Mountain Hidden Off racconta la sensazione rarissima di non essere più da soli.

Se Can I Get a Witness è una domanda. Qualche anno dopo, quel quesito sembra placare la sua urgenza. Marvin dirà che quando cantavano insieme, le loro anime sembravano fondersi. Una frase che oggi può sembrare romantica. Forse descriveva qualcosa di più complesso, perché alcune persone non ci completano, sospendono temporaneamente il conflitto che ci portiamo dentro. In questo duetto non colpisce soltanto l'intesa tra due interpreti, colpisce la leggerezza con cui Marvin abita la propria voce, come se per qualche minuto non fosse costretto a sostenerla da solo. La sua anima smette di apparire come un luogo solitario. In questa canzone non cerca più un testimone, non cerca nemmeno una risposta, sembra semplicemente meno solo.

Nel marzo del 1970 muore Tammy Terrell. Per la prima volta la musica non sembra più proteggerlo. Ogni canzone sembra restituirgli ciò che ha perso. Ogni concerto gli ricorda ciò che non può riportare indietro. Anni dopo descriverà quel periodo con parole sorprendentemente semplici. Ero profondamente disilluso da molte cose nella vita e dalla vita in generale. Così Marvin Gaye comincia ad allontanarsi dalla musica. Le canzoni non sembrano più sufficienti a proteggerlo. E quando una lingua non basta più, si prova a impararne un'altra. È in quel momento che nella sua vita entrano due giocatori dei Detroit Lions, Mel Farr e Lem Burney. Marvin comincia a passare sempre più tempo con i due nuovi amici, senza dover essere Marvin Gaye. La casa di Marvin diventa un rifugio. Per ore lui, Mel Farr e Lem Burney parlano della guerra in Vietnam, dei diritti civili, del futuro degli afroamericani. Lontano dagli studi di registrazione, Marvin Gaye trova uno spazio in cui la musica non è più l'argomento principale. A prima vista sembrano appartenere a un altro mondo. In realtà, custodiscono qualcosa che in quel momento a Marvin manca. Il football americano è fatto di corpi che si scontrano, fatica, sudore. Forse Marvin non sta ancora cercando il football. Sta cercando una superficie solida su cui tornare ad appoggiare i piedi.

0: What's happening, mommy?
1: Per anni Marvin aveva cantato l'amore. Adesso sembra interessato a qualcos'altro, alla fraternità, all'appartenenza, alla possibilità di condividere il peso delle proprie domande con altri uomini. C'è una parola che attraversa una canzone, brother, fratello. Nel linguaggio di Marvin Gaye, Len Barney e Mel Farr non è soltanto un modo di chiamarsi. È un codice di appartenenza. Qualcosa che dice, io so da dove vieni e so cosa stai passando. Non è un caso che What's Happening Brother assomigli più a una conversazione che a una performance. Marvin la canta come se fosse seduto nel salotto di casa a parlare con un amico. Forse è anche per questo che la canzone sembra parlare, più che cantare. Nelle settimane trascorse con i giocatori dei Lions, Marvin trova qualcosa che non passa attraverso la musica. Trova una comunità. Un gruppo di persone che non lo guardano come una star della Motown, ma come un uomo tra altri uomini. What's Happening Brother suona diversa dalle canzoni che l'hanno preceduta. Non è una canzone che cerca qualcuno, è una canzone che cerca un luogo a cui appartenere. Marvin Gaye non si limita a frequentare i giocatori. Comincia a immaginare un futuro accanto a loro. Così prova a diventare uno di loro. Trasforma il garage di casa in una palestra. Corre per 8 km al giorno. Aumenta di peso. Si allena con una disciplina quasi ossessiva. Frequenta gli allenamenti dei Detroit Lions. All'inizio molti giocatori lo guardano con diffidenza. Len Barney e Mel Farr diventano una sorta di guardia del corpo non ufficiale. Lo proteggono da un ambiente che non sa bene cosa ci faccia una star della musica su un campo da football. Ma questo momento di Marvin Gaye parla di identità. Non è il capriccio di una celebrità annoiata. È il tentativo di un uomo di uscire da una vita che non riesce più ad abitare. Come se il dolore avesse reso impossibile restare dentro la musica. Marvin sembra chiedersi se esista una risposta altrove. Come se il corpo potesse fare ciò che la voce non riesce più a fare. Come se la fatica fisica potesse contenere un dolore che le parole non riescono più a nominare.

0: Marvin Gaye arriva a sostenere un provino con i Detroit Lions. Joe Smith, storico allenatore della squadra, capisce subito che non diventerà un giocatore professionista. Ma forse il punto non era quello. Forse il football aveva già compiuto il suo lavoro. Aveva assolto la propria funzione. Per mesi Marvin aveva cercato una via d'uscita dalla musica. Adesso può tornarci, ma non è più la stessa persona che l'aveva lasciata. Aveva provato a immaginarsi altrove, in un'altra vita. Alcune fughe non servono a cambiare direzione. Servono a farci capire di più qualcosa di noi. Quando torna in studio e registra What's Going On, la sua voce è cambiata. Non cerca più di sedurre. Ma quei mesi non spariscono. Restano dentro il disco. Marvin invita Mel Farr e Len Barney a partecipare ai cori dell'album. È come se una parte di quel campo di allenamento fosse entrata con lui nello studio di registrazione. Presentando quell'album Marvin dirà: «Ho passato 3 anni a scrivere, produrre e riflettere. Riflettere sulla vita». Dentro quei 3 anni ci sono il lutto, la fuga e il tentativo di immaginarsi in un'altra esistenza.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop right on.

Marvin Gaye aveva provato a correre, a sparire tra i blocchi e i placcaggi. Voleva che il mondo smettesse di chiedergli di essere la voce sexy d'America. Voleva essere un uomo senza il peso di quelle canzoni in un paese che bruciava. Marvin si accorge che il disagio che ha attraversato non appartiene soltanto a lui. È nelle strade, nelle città, nelle tensioni che attraversano l'America degli anni 70. Quel rumore del mondo bussa forte fino a che ogni certezza si sgretola sotto il peso della realtà. Non è una scelta, è una necessità. Ed è qui che arriva il grido. Lasciate che arrivi Lawler. In Inner City Blues la sua inquietudine smette di essere privata e diventa collettiva. Il ragazzo che cercava qualcuno che lo vedesse adesso guarda gli altri. E per la prima volta sembra capire che il peso che porta sulle spalle non è soltanto il suo.

Guardando indietro, la traiettoria di queste canzoni assomiglia a un lungo percorso di domande. Can I get a witness? What's happening, brother? What's going on? Domande rivolte agli altri, ma soprattutto a se stesso. Quando emerge dall'altra parte della crisi, Marvin non è più il giovane cantante della Motown. Non è più soltanto la metà di un duetto. Non è più l'uomo che sognava un touchdown al Tiger Stadium. È qualcuno che ha attraversato il dolore e che adesso prova a stare al mondo con una consapevolezza diversa. Trouble Man non suona come una domanda. Suona come una dichiarazione di un uomo che non ha trovato tutte le risposte. Non sappiamo se il football abbia cambiato il modo in cui Marvin Gaye cantava. Sappiamo però che il football arrivò nella sua vita nel momento in cui stava cercando di capire chi fosse fuori dalla musica. Marvin Gaye non è diventato un giocatore professionista, ma quella fuga ha cambiato la sua anima. What's Going On non sarebbe esistito senza quei mesi sul campo. Non perché il football lo abbia ispirato, ma perché grazie al football ha tentato di smettere di essere Marvin Gaye. La fama era la spina nel fianco di Marvin. C'è un momento nella vita di ognuno in cui si vorrebbe essere qualcun altro, cambiare tutto. Marvin Gaye ha provato a farlo sul serio e ha scoperto che non si può fuggire da ciò che si è, solo attraversarlo. E da quel fallimento è nata la musica più vera che abbia mai scritto. Ed è qui che la traccia che lo ha attraversato diventa universale. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio, sono le 17:10 secondi, è venerdì, siamo alla fine della settimana, stanchi e sudati, ma siamo qui a tenervi compagnia. E allora vediamo insieme il sommario. Sono Enrico Bianda, buon pomeriggio in diretta studio qui dall'R6 di Comano con Davide Fersini e Mario Fabio a collaborare alla stesura del programma. Piero Umiliani, 100 anni dalla nascita, la musica dei Soliti Ignoti, di tanti altri film, documentari, musica industriale, tra virgolette, ne parliamo in diretta tra poco. E poi Villa Necchi a Milano, Gian Gilberto Monti alla radio, la fotografia post mortem e Paolo Di Paolo che chiude la puntata con il suo editoriale. I contatti 079 382 6765, e la musica la raccoglie e la organizza Corrado Antonini, e si parte proprio con un omaggio alla figura di Piero Umiliani qui nelle mani di Jolly Mare insieme alla collaborazione con Francesco Bianconi, dunque Baustelle in questo brano, da un lavoro intitolato La luce dell'alba, appena uscito, disco che nasce proprio dall'incontro tra Jolly Mare e l'universo sonoro di Piero Umiliani. Il brano che ascoltiamo insieme si intitola Il senso.

0: Proprio oggi, nel giorno del centenario dalla nascita, ricordiamo un compositore che ha attraversato praticamente tutta la storia della musica da film, lasciandoci in eredità pezzi entrati di diritto nel nostro immaginario, da Manà Manà, forse il suo brano più universalmente noto, ai temi per La ragazza dal pigiama giallo, passando per le colonne sonore di film come nel caso di I soliti ignoti di Mario Monicelli, oppure Cinque bambole per la luna d'agosto, un film di Mario Bava, fino alle atmosfere jazz più sofisticate delle sue prime prove, con collaborazioni importanti con jazzisti all'epoca di grandissimo rilievo, Chet Baker tra i tanti. Noi ne vogliamo parlare questo pomeriggio qui a K con Marco Silvestri, che intanto saluto. Benvenuto a K, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie per l'invito, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, di Piero Migliani, poi nel corso della giornata abbiamo ascoltato molto in Verde Aurora stamattina in apertura di programmi, poi nel corso di Alphaville questa mattina al microfono di Mario Fabio abbiamo ascoltato brani. Marco Silvestri, lo ricordo, giornalista, divulgatore musicale, già autore di programmi per Radio Rai 3 dedicati proprio a lui, è l'esperto con cui appunto oggi proviamo a ricordare la figura di Piero Migliani, che nasce artisticamente nel jazz, questo negli anni 50, prima ancora di dedicarsi al cinema. Allora, prima domanda: quanto nella formazione di Migliani ha plasmato il compositore di colonne sonore che conosciamo, il jazz, e che cosa lo distingue da altri grandi nomi della scuola italiana come Piccioni, per esempio, o Morricone, naturalmente?
1: Guarda, allora, sicuramente lo stile di Migliani, come dici tu, è uno stile molto legato al jazz, uno stile quasi urbano, di strada. E, sicuramente non è semplice, diciamo, è difficile ridurlo a solamente un genere, visto che Migliani è stato un grandissimo sperimentatore, davvero un esploratore di suoni, ha viaggiato, è rinomato, insomma, era un grande amante dei viaggi in Africa, in Sud America, assorbendo le varie influenze poi musicali e culturali che incontrava. Diciamo che se dovessimo definire una sorta, come dire, di mappa sonora tra il cinema e musica, per quanto riguarda tutti i maestri delle colonne sonore del cinema italiano, ci sono alcuni sodalizi che, come dire, balzano agli occhi, come dire, Piccioni, e Alberto Sordi, Sergio Leone e Morricone, Dino Risi e Scola, con Trovaglioli. Per Migliani forse c'è Luigi Scattini, che è il regista, oltre a Monicelli, diciamo, con il quale ha collaborato maggiormente. Il jazz accomuna molti di questi artisti, questi compositori, ma ovviamente non tutti. Sappiamo che Morricone veniva dalla classica, le sue composizioni sono sicuramente più avanguardistiche, più liriche. Come dire, le differenze ci sono. Piccioni è un compositore più raffinato, forse ha un'ironia più sopraffina, è il maestro di certe atmosfere notturne del cinema italiano, mentre per esempio Trovaglioli ha, come dire, una tendenza ad una composizione quasi più sinfonica, quasi più teatrale, ricca tra l'altro di tantissime citazioni colte, per non parlare ovviamente di Rota, che ha un sapore più fiabesco, magari più circense, come sappiamo. Migliani, ecco, è legato da sempre al jazz e quindi alla sperimentazione. Ha uno stile molto giocoso, anche leggero, è riuscito a tradurre certe complessità anche del jazz in un modo, ecco, abbastanza pop, se così vogliamo dire, ed è comunque ricordato per questo brano, come dicevi tu, Manà Manà, che è uno dei brani più, come dire, popolari della musica a livello internazionale, che lo ha un po', ecco,
0: schiacciato, forse anche.
1: Schiacciato, esatto, però lui è stato, ovviamente, partendo dal jazz dagli anni 50 fino agli anni 70, è stato un grandissimo innovatore, soprattutto per quanto riguarda la musica elettronica. Sappiamo del suo studio a Roma, della sua etichetta Omicron, delle sue collaborazioni con davvero degli innovatori del suono. Sappiamo di Paolo Ketoff, questo ingegnere del suono, progettista davvero visionario, che era uno specialista di appunto ingegneria acustica, un innovatore di certi strumenti, tra i quali il Syncat, che è stato proprio il primo sintetizzatore per certe performance dal vivo, e ovviamente nel suo studio la strumentazione era all'avanguardia. Insomma, è stato un ricercatore, ecco, di suoni moderni. Questa è la caratteristica in più rispetto forse a tutti gli altri, cioè è stato colui che ha modernizzato davvero un certo tipo di suono, ecco, di musica legata al cinema, ovviamente, ma non solo.
0: Una domanda che ci interessa molto. A appunto 100 anni dalla nascita, la musica di Umiliani continua non solo ad essere ascoltata, ma ad essere campionata, riscoperta dai collezionisti. Insomma, sappiamo, a voler cercare i dischi su stampa originale dell'epoca, parliamo di dischi che si trovano soltanto pagandoli a peso d'oro. Cos'è che ha capito, secondo te, Umiliani, che altri compositori del suo tempo non avevano colto?
1: Ma secondo me, diciamo che è stato in grado, come dicevo, di fare una sorta di traduzione, di ha sempre avuto un'apertura molto marcata rispetto alle influenze che ha ricevuto dai vari generi musicali, e questa secondo me è stata la lezione del jazz. Sappiamo che il jazz è la musica per eccellenza in questo senso, all'apertura, alle contaminazioni musicali, e questo Umiliani lo ha fatto nei decenni, negli anni, appunto contaminando con musica esotica. È uno dei principali produttori di musica easy listening, di lounge, fino ad arrivare appunto all'elettronica. È riuscito a spaziare così tanto, e questa capacità di rendere tutto con un tocco magico, quasi pop, comprensibile, immediato, leggero, secondo me questo è stata la chiave, diciamo, per far sì che poi lui, ecco, come sappiamo, è uno dei più campionati al mondo, se non sbaglio, dopo Ennio Morricone.
0: Esatto.
1: C'è cioè, la musica di Piero Umiliani, quindi probabilmente è questo, ecco. E sappiamo quanto in questi anni, ovviamente, come dire, ci fosse un periodo in Italia, non solo, abbastanza, come dire, c'erano le condizioni giuste per far sì che si creassero certi contesti anche musicali, soprattutto per quanto riguarda le library music, le sonorizzazioni.
0: Ecco, a questo arriviamo, diciamo, perché Manamana, che è un brano che nasce nel 68, in realtà nasce per un documentario di nicchia, Svezia, Inferno e Paradiso, eppure oggi è conosciuto appunto da milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto grazie ai Muppet. C'è, secondo te, un filo che lega la genesi di certi brani, appunto, di servizio di Umiliani, pensati per accompagnare immagini e non per stare da sole, alla loro capacità di sopravvivere e affermarsi anche fuori da quel contesto a carattere, tra virgolette, industriale?
1: Ma Umiliani, tra l'altro, diceva di questo brano che è la musica più semplice ed elementare che si potesse scrivere, e per questo, diciamo, la riteneva la sua composizione migliore. Quindi forse l'idea dell'essenzialità, della semplicità, come dicevo anche prima, della traduzione, no, che fa l'artista per essere un artista pop. E quindi Manamana è il brano più riconosciuto, più riconoscibile di questo artista, perché forse coglie, tra l'altro è stato registrato in maniera abbastanza estemporanea, come sappiamo, da Alessandroni in studio durante una pausa, durante le registrazioni era avanzato uno spazio nel nastro, se non sbaglio, insomma, con i Mark IV fu Alessandroni con questa voce da cartone animato quasi a registrare e a incidere questa melodia. Forse il gioco, forse l'atmosfera anche che poi era riuscita a creare in questi contesti, lo avevano, ecco, come dire, avevano creato le condizioni, ecco, per far sì che questo brano fosse si trasformasse poi in un brano, ecco, come dire, universale in qualche modo. Tra l'altro, tu dicevi i Muppets, ma per la generazione successiva, insomma, la mia era il sottofondo delle comiche di Ben Hill, quindi ha avuto varie, come dire, vari utilizzi nel tempo, in varie situazioni, ovviamente che erano molto distanti, insomma, ecco, dall'atmosfera, ecco, seriosa magari, o musicale, delle colonne sonore di certi progetti, di certe incisioni, di certe sonorizzazioni.
0: Tra l'altro, mentre parlavi, mi si sono accese tutta una serie di parole. Alessandro Alessandroni, un nome che non sentivo pronunciare credo da almeno 25-30 anni, Mac Four pure, insomma. Io mi fermo qui. Abbiamo provato, a chiusura di una giornata a carattere celebrativo durante la quale abbiamo ascoltato vari brani nelle varie fasce della nostra programmazione, abbiamo provato, grazie a Marco Silvestri, a mettere in prospettiva questa figura importantissima importantissima della musica per il cinema, ma non solo, musica anche a carattere industriale, che ha visto poi transitare personaggi straordinari, no? Si accennava Alessandro Alessandroni, ma se pensiamo all'oggi celebratissimo, giustamente, Enrico Pierannunzi, lui muove proprio i primi passi come pianista, tra virgolette, di servizio per quel tipo di musica, insieme a tanti altri straordinari musicisti. Marco Silvestri, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto, speriamo, e intanto buon lavoro e buon fine settimana.
1: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.

0: Beh, il riferimento alla negritudine. Allora, penso si pronunci in questo modo. Neteb Jyuti è un gruppo composto da tre musiciste, Candice Hoyes, Val Genti e Mimi Jones al basso. È un trio jazz a suo modo, che compone, che improvvisa, che condensa, che sintetizza molteplici esperienze linguistiche, esperienze vernacolari in un dinamico, diciamo così, mosaico musicale contemporaneo, afrocentrico sicuramente, ma di grandissima originalità nelle scalette di K. Noi intanto proseguiamo con il nostro programma. Ed eccoci arrivati allo spazio dei nostri anacardi, le nostre spigolature, diciamo così, particolarmente gradite insomma in queste torride giornate, magari accompagnate anche da un aperitivo in terrazza o, per i più fortunati, in un giardino. E allora questa sera vi vogliamo raccontare un'iniziativa che ci rende tutti più fortunati, perché il Fondo Ambiente Italiano, il FAI, ha inaugurato una rassegna intitolata Sere FAI d'estate, che permette di accedere eccezionalmente anche nelle ore serali ad alcuni luoghi davvero suggestivi, ospitando aperitivi nei giardini storici, concerti, visite guidate al tramonto e osservazione dei cieli notturni. Tra le mete più vicine a casa nostra possiamo sicuramente annoverare Villa Necchi Campiglio in via Mozart a Milano, che per l'occasione apparecchia visite serali, degustazioni, incontri speciali. E per farci raccontare qualcosa di più abbiamo al telefono Daniela Bruno, che intanto saluto. Buonasera e bentrovata.
1: Grazie, buonasera a tutti voi.
0: Vice direttrice generale FAI per gli affari culturali, ma prima di ogni altra domanda partirei con il chiederle di raccontarci un po' meglio il senso di questa iniziativa e perché sia stata scelta proprio Villa Necchi.
1: Beh, Villa Necchi è uno dei beni del FAI e devo dire che se andate sul sito serefai.it e quindi andate a vedere sul sito del FAI questa iniziativa, troverete in tutti i beni del FAI, che sono 75, di cui oltre 50 aperti regolarmente al pubblico, iniziative serali. Sere FAI d'estate sono in tutta Italia e se Villa Necchi, come dire, si presta particolarmente bene. Devo dire, in questi tempi di gran caldo, anche come rifugio climatico, si chiamano così oggi, no? Dei posti in cui si sta bene la sera, è più fresco, il giardino, il verde, creano una temperatura e un ambiente molto più godibile, molto più gradevole, e quindi anche questo insomma è un modo di vivere i beni del FAI, che sono sempre un intreccio di natura e di storia. E poi insomma Villa Necchi è uno dei luoghi forse più affascinanti, che chiusi, nascosti dentro un cortile, dentro un giardino nel cuore di Milano, ed è ovviamente meravigliosa la villa da godere, con tutte le sue opere d'arte, gli arredi, il contesto intatto di una dimora altoborghese della prima metà del Novecento e che poi è stata donata appunto al FAI dalla famiglia Necchi Campiglio. Ma il giardino è estremamente piacevole perché ha questa piscina, che probabilmente fu la prima piscina privata nella città di Milano, intorno a cui si svolge la Sera FAI d'estate.
0: Ecco, si potrebbe imparare tanto, no, dall'equilibrio tra infrastruttura architettonica, manufatto e verde, in questo caso anche pubblico, no? Eppure si continua, come dire, a tenere un po' lontana quest'idea che il verde salverebbe la vita nelle città. Senta, sottesa all'apertura serale si riconosce, come dire, una filosofia tipica del FAI, che non concepisce il paesaggio o il museo come una cartolina. Il paesaggio e anche il museo, per essere pienamente vivi, devono contenere l'elemento umano, anche di notte dunque.
1: Certo, in tutti i momenti della giornata, perché effettivamente i luoghi del FAI, come tutti i luoghi di questo genere, che non sono musei, perché i beni del FAI non sono musei, sono, come Villa Necchi, una casa che ha avuto un periodo storico lungo in cui ha vissuto con i suoi proprietari e che poi oggi è goduta dal pubblico, appunto, grazie all'apertura del FAI. Ma devo dire che i luoghi devono essere sempre vissuti. Questa è forse una politica che vorrei proprio applicare non solo al FAI ma in generale ai beni culturali, perché si tutela e si protegge meglio un luogo se non lo si congela, ma invece lo si vive, lo si apre, perché questa frequentazione consente il controllo, la manutenzione costante, che è proprio il segreto della gestione dei beni culturali. Quindi starci in tutte le ore del giorno e anche la sera è un modo in realtà per conservare quei luoghi e il loro spirito.
0: Senta, le visite guidate sono un altro punto forte del FAI, lo sappiamo bene e spesso l'abbiamo raccontato, dal ben vedere al buon vedere è uno dei pilastri del vostro agire e qui sarà possibile accedere alla mostra su Piero Portaluppi, c'è anche come novità un importantissimo archivio visitabile, ci vuole raccontare qualcosa di più?
1: È un archivio visitabile che è stato acquisito dal FAI di recente, appunto, e che occupa uno spazio, quello delle soffitte della villa, che sono permanentemente allestite con alcuni arredi che erano proprio dello studio di Piero Portaluppi, il grande architetto, che è ovviamente legato a Villanecchi, perché Villanecchi è un progetto di Piero Portaluppi, e che non solo arredi, ma prevede anche 1000 disegni, bobine cinematografiche di video girati dallo stesso Portaluppi ai suoi amici e ai personaggi più influenti dell'epoca, e poi anche i libri di una biblioteca personale, era un grande appassionato di gnomonica, di orologi solari, si trova anche una meridiana curiosissima a forma di cannone che con il riflesso del sole accendeva la miccia e il cannone sparava, oggetti molto curiosi che fanno parte di un personaggio decisamente eclettico, estroso e geniale che ha dato forma a Milano e anche a Villanecchi.
0: Senta, un'ultima domanda, la vostra iniziativa risponde perfettamente, no, alla crescente richiesta di inclusione di un pubblico non necessariamente interessato a temi o questioni culturali, lo fa come dire ammantando di bellezza azioni apparentemente quotidiane come bere un aperitivo lungo una piscina ascoltando la musica della Raffaele Kohler Swing Band, per esempio, faccio un esempio a caso, c'è un riscontro positivo in termini di affluenza o per essere più diretti, queste iniziative hanno effetti sul numero dei vostri iscritti?
1: Decisamente sì, perché questo rapporto un po' speciale che il FAI attraverso i suoi beni riesce a creare con il pubblico è un rapporto che appunto supera la visita guidata, supera il biglietto che si fa per entrare in un museo. Questi luoghi diventano dei luoghi che fanno parte dello scenario della vita quotidiana, a maggior ragione se ci si iscrive al FAI, e quindi attraverso un piccolo investimento annuale ci si sente parte di tutto ciò, perché in fondo veramente si investe in tutto ciò e quindi se ne è in un qualche modo piccoli proprietari iscriversi al FAI, lo dico per chi magari non lo sapesse, significa entrare poi gratis in tutti i beni del FAI quante volte si vuole, per esempio a Villanecchi, in questo caso per esempio per la sera si entra gratis e si pagherebbe soltanto la consumazione dell'aperitivo oppure la visita guidata speciale se si vuole fare una visita guidata, però significa ecco sentirsi a casa propria in un luogo magnifico che è casa di pochi e per fortuna è anche casa del FAI.
0: Abbiamo raccontato Villanecchi Campiglio a Milano che fa parte dei grandi percorsi le sere FAI d'estate. Lo abbiamo fatto con Daniela Bruno, che è la vice direttrice generale del FAI per gli affari culturali. Grazie infinite, buon lavoro, a risentirci presto.
1: Grazie a voi.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, a poche settimane dalle dimissioni del premier britannico Keir Starmer, il partito laburista ha scelto Andy Burnham quale suo subentrante nuovo leader. All'ex sindaco di Manchester, che lunedì verrà ufficialmente eletto primo ministro, spetterà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e di contrastare la crescita di Reform UK, la destra rampante di Nigel Farage. Da Londra ci aggiorna Loretta Dal Pozzo.
3: This is a proud moment you have given me.
4: Oggi mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione, ha detto Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
3: But it is one for which I am ready.
4: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Aveva già tentato due volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati. Assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage.
2: Germania e Francia intendono rafforzare la cooperazione in ambito di difesa e sicurezza, cooperazione che dovrebbe dar vita anche ad un'esercitazione nucleare congiunta. È quanto emerso dal vertice in programma Colonia, che ha visto il padrone di casa, il cancelliere Friedrich Merz, incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Concordata pure una maggiore cooperazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei satelliti e della politica commerciale. Pura invenzione. Pechino respinge al mittente le accuse del presidente statunitense Trump di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden. Risposta simile giunta anche da Mosca, che sostiene il Cremlino non è mai intervenuto negli affari interni di altri paesi. Accuse non meglio argomentate lanciate dall'attuale inquilino della Casa Bianca durante un discorso al paese la notte scorsa, nel quale ha ventilato una riforma dell'attuale sistema elettorale in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo danno in forte perdita di consensi. Trump, che ha sollevato critiche tra l'altro anche sulle macchine usate per il conteggio dei voti e sui database per la registrazione degli elettori definiti deboli e vulnerabili. Il margine di manovra per intervenire è ridotto, possiamo sintetizzare in questi termini la risposta inoltrata dal Consiglio di Stato ticinese alla richiesta di aiuto giunta dalla regione.

0: invernali e anche questo inizio d'estate sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta, che non è nuova, visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema. Ma è evidente che anche nelle Alpi Lombarde e Piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino, o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
1: Quindi una risposta negativa nonostante una volontà di collaborare.
0: Non abbiamo altra scelta, anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico, ma anche idrico.
2: Domani a sud delle Alpi è previsto tempo soleggiato, oltre Alpe nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.

0: 17:38, diretta studio, questo è K, questa è la Rete 2, seconda parte del nostro pomeriggio, alle spalle le informazioni con gli aggiornamenti del notiziario. Da un paio di giorni sul sito RSI Cultura è apparsa una pagina intitolata Dalle macchiette al teatro musicale, quando le note fanno ridere, pagina che presenta ed introduce la serie musicomica firmata da Gian Gilberto Monti per Rete 2. Intanto voglio salutare Gian Gilberto Monti, che è collegato con noi al telefono. Ben ritrovato e benvenuto a K.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. La serie è ora disponibile nella sua integrità in 10 spassosissimi podcast. Il rapporto tra comicità e musica, insomma, ha radici antichissime, ne troviamo esempi persino in autori serissimi come Monteverdi o Bach. Gian Gilberto Monti decide però di concentrarsi su un periodo storico più vicino a noi, che parte dalla fine dell'Ottocento, e su di un ambito musicale ben definito, quello della musica popolare. Allora, dai macchiettisti ai comicanti catodici, poi qui forse bisognerebbe chiarirsi sui termini,

0: Quanti sono stati i modi di far ridere in questo secolo di canzoni, canzonette e canzonacce?
1: Beh, diciamo che io ho diviso il racconto in una decina di appuntamenti, di puntate che però sono legate poi alla cronologia di questa storia, di questo racconto comico, che coincide di fatto con la nascita della discografia, perché quando tu parlavi di Monteverdi piuttosto che stiamo parlando di un genere che poi è diventato molto popolare, prima grazie agli spettacoli dal vivo, stiamo parlando del Café Chantant di fine 800 e dei primi del 900, e poi grazie alla discografia e poi alla televisione è esploso. Però i modi di far ridere attraverso la musica sono tantissimi.
0: Ridere e far ridere sono, beh, ovviamente, insomma, noi ci si confronta praticamente tutti i giorni, sono bisogni fondamentali, no? Ecco, quello della comicità in musica però sembra essere, poi correggimi se sbaglio Gian Gilberto, una storia carsica fatta di cadute e risurrezioni. Perché?
1: Perché innanzitutto la grande capacità che avevano, che hanno questi artisti, che hanno avuto, è di raccontare la società che li circondava. E il modo per raccontarla che loro avevano scelto è quello poi della risata e quindi dell'intrattenimento, che può essere a seconda delle situazioni, dei luoghi e dei personaggi estremamente raffinato oppure goliardico, quasi da risata da osteria o da grotte, come si direbbe in Svizzera. Quindi è una cosa che ha dato poi possibilità ai vari artisti di esprimersi in questo modo, ma anche in modo insolito, perché pensiamo che questo genere, che pure è un genere considerato medio-basso o comunque minore rispetto alla discografia tradizionale, e invece impattava col grande pubblico, quindi artisti importanti, sto parlando della canzone d'autore come anche De André piuttosto che altri, Roberto Benigni chiaramente perché il clown fatto persona, però anche altri che come Francesco Guccini insolitamente affrontano questa via, e molti altri come ad esempio Renato Carosone partono dall'Italia e diventano noti in tutto il mondo.
0: Tu hai citato un po' di nomi, no? Autori serissimi che si sono misurati anche con la difficoltà di far ridere. Allora, una delle puntate davvero più interessanti in questo senso è proprio quella dedicata ai cantautori, De André, Guccini, li hai citati tu, cantautori che noi ovviamente associamo a musica di impegno sociale, politico. Esatto. Domanda secca, ma chi è il più bravo in questo campo?
1: Guarda, curiosamente uno dei più bravi è probabilmente sempre il principe del cantautorato italiano, che poi è De André. Ma perché? Perché lui poi riesce a partire da un personaggio estremamente conosciuto nel mondo, che era Georges Brassens. Lo diventa in qualche modo il traduttore, l'interprete, lo traduce, ne incarna in qualche modo anche la musicalità, la scrittura e poi l'ironia, che è un'ironia molto sottile, particolare, di grande cultura poi oltretutto, e quindi da lì è stato anche bravo a mescolare due culture, quella italiana e quella francofona, e per esempio noi pensiamo adesso alle traduzioni, quelle più raffinate, ma immaginiamo ad esempio, lasciando perdere Brassens e De André, immaginate Carlo Martello ritorna alla battaglia, e Carlo tornava dalla guerra, era scritta poi con Paolo Villaggio, ecco per esempio, e quindi capisci come un cantautore estremamente raffinato, colto, considerato un po' il papà insomma della migliore canzone d'autore italiana, si è confrontato con uno dei grandi comici di questa storia, insomma. Ma però ce ne sono anche tanti altri che poi hanno iniziato in un certo modo e poi sono scomparsi, e ci sono grandi nomi e piccoli nomi in tutta questa storia, che è estremamente varia e variegata. Ed è, come dire, curioso scoprire dei nomi che magari sono stati popolari però in altro modo, e scoprire che poi anche loro hanno avuto questa piccola, come dire, dimestichezza con la risata.
0: Un'ultima domanda diretta: per costruire questa serie Gian Gilberto Monti insomma avrà dovuto ascoltare moltissima musica. C'è stato un momento in cui ti sei ritrovato a ridere da solo, incredulo, davanti ad una canzone per la sua forza comica o satirica?
1: Spesso succede, no, ma anche perché la risata è liberatoria sicuramente, ma tieni conto che io ho alle spalle un lavoro enorme che feci una ventina di anni fa, forse anche di più, col Dizionario dei Comici, dove ho proprio raccontato la comicità italiana, eccetera, dove una piccola parte comunque era destinata ovviamente anche alla musica, ma sicuramente la cosa più bella a un certo punto magari ascolti delle vecchie canzoni e ti viene da ridere ancora adesso, perché guarda che se tu ascolti certe canzoni anche di Petrolini, ad esempio, o a canzoni anche, non so, di Paolo Poli piuttosto che Laura Betti, ti viene da ridere, perché sono cose che al di là dell'invenzione, il gioco del paradosso è quello che poi suscita la risata, no? È quello che non ti aspetti. La risata arriva nel momento in cui ti spiazza. Cioè ti aspetti una cosa e succede un'altra, in fondo è quello che fa il clown.
0: Allora,
1: questo è una bella cosa.
0: Questa è la classicità, se dovessimo guardare all'oggi, che ne è del comico in musica, un nome?
1: C'è stato, secondo me, all'inizio Checco Zalone aveva preso una bella piega, a me non piace più sinceramente, però è una mia opinione totalmente personale, mentre all'inizio io ho voluto inserire Siamo una squadra fortissimi perché era geniale, ma poi ho giorno dopo giorno, anno dopo anno, hai ragione tu a dire che è un fenomeno carsico, perché va e viene, cioè segue secondo me i corsi e i ricorsi storici, quindi io penso che adesso nei futuri anni 3000 ci sarà sicuramente qualcuno che ci fa ridere magari su un'astronave.
0: Allora, musicomica firmata da Gian Gilberto Monti per Rete2, disponibile nella sua integrità sul sito, 10 podcast spassosissimi. Gian Gilberto, grazie mille per essere stati con noi questo pomeriggio qui a K.
1: Grazie a voi, buon ascolto, grazie.

0: Duduzzo Maccattini, pianista sudafricano, all'ascolto della Radio 2, questo è K17 e 49.
1: K.
0: C'è stato un tempo in cui, entrando in una camera da letto, guardando il comò o entrando nel salotto di una casa, insomma, si poteva vedere e trovare la fotografia di una persona morta. Morta nella fotografia, ritratta nel momento della morte, naturalmente. Non un ritratto scattato anni prima, quindi quando era giovane e sorridente, no, una fotografia realizzata poche ore dopo il decesso, poco prima del funerale. E dunque il corpo mostrava un volto, nella misura del possibile sereno, talvolta circondato dai familiari, composto, vestito naturalmente. Oggi ci sembrerebbe un'immagine quasi insostenibile. Nell'Ottocento e fino ai primi decenni del Novecento era invece un gesto di affetto. La fotografia post mortem, così si chiama, era diffusa soprattutto nella cultura funeraria cattolico-romana, non nasceva da un gusto o un piacere per il macabro, al contrario era spesso l'ultimo ritratto possibile, no? L'ultima occasione per conservare il volto, il viso di una persona che magari in vita non era mai stata fotografata. Questo è il caso di molti bambini morti prematuramente, dove era addirittura quella l'unica immagine che sarebbe rimasta di loro. Quella fotografia non celebrava dunque la morte, custodiva una relazione. È curioso come poi nel giro di poco più di un secolo il significato delle immagini si sia quasi capovolto. Oggi fotografiamo di tutto: tramonti, cani che sbadigliano, biglietto aereo per le vacanze, il piede sulla spiaggia del nostro fiume preferito, eccetera, eccetera. Insomma, ci siamo capiti, no? Produciamo migliaia di fotografie destinate a sparire nello scorrimento infinito di uno schermo o negli archivi dei nostri social, mentre con la morte discorso diverso. Quella è uscita proprio dall'inquadratura. Si muore negli ospedali, si muore lontano da casa, il corpo viene affidato rapidamente ai professionisti del commiato, perfino la parola morto viene spesso sostituita da formule più rassicuranti. Io stesso ci casco sempre: ci ha lasciati, è venuto a mancare, non c'è più, come se cambiare verbo potesse cambiare il fatto. Ora, questo è vero in parte, va detto, in alcune culture mediterranee soprattutto il distacco dal corpo del morto richiede più tempo, un tempo sociale e comunitario molto importante, vissuto spesso tra le mura di casa. Ma insomma, generalmente e sicuramente alle nostre latitudini, le pratiche sono queste: finire in fretta e non parlarne. Forse è questa la vera differenza. Nell'Ottocento la morte abitava ancora la vita quotidiana. Era dolorosa, certo, ma visibile. I bambini la vedevano, i familiari vegliavano il defunto in casa, il congedo era anche un'esperienza concreta, molto fisica. Oggi abbiamo ottenuto certamente l'igiene, abbiamo ottenuto la longevità, la medicina moderna, e insieme abbiamo trasformato la morte in un incidente di percorso da nascondere con un po' di discrezione. Forse oggi vale la pena interrogarsi allora sul nostro disagio davanti a quelle immagini. Ci scandalizziamo davvero perché mostrano un morto o perché ci ricordano che quel morto aveva ancora un posto nella casa, nella memoria, nella comunità? La morte è uscita dalle fotografie, continuando ostinatamente a non uscire dalla vita. Allora noi ne parliamo tra poco a proposito di un articolo apparso nella rivista dell'Archivio Storico Ticinese.

La Catalogna e la Francia sono proprio attaccate e c'è un sestetto folk sperimentale che si esprime nella lingua di quella regione, con i suoni di quella regione, con i canti di quella regione, Cocagna, Tartarelena e lo Sarafontan, La Mani della Puri, Ila Carme è il brano che abbiamo ascoltato da un disco appena uscito che si intitola, lo dico in italiano, 413-2314.

0: È uscito da pochissimi giorni il nuovo numero dell'Archivio Storico Ticinese, numero 179, all'interno del quale si trovano articoli e saggetti di grande interesse, e per questa sera sono molto curioso di sentire l'autore di un intervento intitolato Prime ricerche sulla fotografia post mortem nella Svizzera italiana. Firma questo articolo che ha attirato l'attenzione della redazione dell'Attualità qui sulla Rete 2, dicevo, firma questo articolo Vittorio Silacci, che saluto, è collegato con il telefono. Benvenuto, buonasera.
1: Buonasera.
0: Benvenuto a K. Allora, per fare subito chiarezza, la fotografia post mortem è, lo definisco io, poi mi corregga naturalmente, è quella fotografia dei defunti che svolgeva anche una funzione, come dire, di familiarizzazione della morte, laddove naturalmente il defunto era un parente prossimo, un figlio, un padre. Dunque questo non era solo un modo di rappresentare il deceduto, per esempio sulla lapide di un cimitero, ma era anche un modo per tenere dentro la famiglia, nell'amore della famiglia, il caro scomparso. Allora, mi ha molto colpito questo articolo perché per prima cosa ci dice anche forse che tipo di rapporto tra la morte e la sua ricezione sociale e culturale avessimo nella nostra regione, diciamo tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del XX secolo, perché è proprio l'arco temporale che lei prende in esame. Cominciamo da qui, Silacci, cosa ci dice sotto questo punto di vista?
1: Ah, sì, allora è molto giusto quello che ha detto lei, nel senso che ci sono questo tipo di uso della fotografia post mortem, che può essere da un lato quello di permettere un'identificazione del defunto all'interno della comunità o di ricordare il defunto all'interno della comunità, ma può essere anche invece qualcosa di molto più intimo nella famiglia. E considerando appunto che nell'arco temporale che è stato scelto tra il 1850 e il 1950 il Canton Ticino ha vissuto anche un importante fenomeno migratorio, bisogna ricordare che la fotografia post mortem poteva servire per testimoniare alle persone che erano dall'altra parte dell'oceano, per quelli che andavano in America per esempio, che la persona X della famiglia era deceduta e che si era fatto tutto il possibile per garantirgli quella che si definisce nella letteratura una bella morte, cioè una morte non da persona abbandonata, ma una morte che si è seguita, il favorire il passaggio, la famiglia ha favorito il passaggio attraverso l'assistenza continua del defunto dalla fase soprattutto del decesso fino a quando è poi avvenuta l'inumazione. Quindi ci sono tutte e due questi tipi di significato della fotografia post mortem nella storia, ecco, della Svizzera italiana. Poi è vero anche che la fotografia post mortem, ma tutto quello che è il rito funerario, fa capire un po' anche il tipo di società nel quale il tutto si svolge. Cioè, non bisogna dimenticare che la società ticinese è una società fortemente rurale, con una un'impronta fortemente cattolica. Bisogna ricordare che nel 1860 il 99,9% risultava di fede cattolica e ancora nel 1950 si supera il 90%, quindi vuol dire c'è tutta un significato anche dal punto di vista religioso che è molto importante per quanto riguarda la cultura della società ticinese.
0: Ecco, restiamo all'iconografia funeraria, no? Era necessariamente una pratica da considerarsi interna al cattolicesimo romano, perché altre fedi escludevano questa possibilità o erano usi molto più rari?
1: Ma è un discorso piuttosto difficile, nel senso che il Canton Ticino, essendo comunque una zona molto vicina all'Italia, ha ripreso molti dei costumi italiani e quindi uno di questi costumi era anche proprio la posizione di fotografie del defunto sulle lapidi. Se si va ad osservare, è stato fatto a livello molto empirico e questo, quindi non è stato fatto un lavoro molto profondo, ma se si vanno ad osservare dei cimiteri in zone cattoliche del resto della Svizzera, L'iconografia non è la stessa, cioè non c'è, è molto poco presente la fotografia sulla lapide. In Ticino c'è un esempio abbastanza interessante, che è quello del cimitero di Bosco Gurin, cioè un cimitero di cultura Walser. Ecco, solo nelle ultime, diciamo negli ultimi 30 anni c'è qualche fotografia sul monumento funerario, che tra l'altro è sempre di legno ed è molto particolare. Nel resto del cantone invece, diciamo più nel sottoceneri che nel sopraceneri, ma la fotografia è presente tra il 70 e il 75%, nel 70-75% delle lapidi, quindi c'è questa vicinanza alla cultura italiana che caratterizza il cattolicesimo del Canton Ticino, ecco.
0: Allora, qui abbiamo, come dire, messo a fuoco la relazione con l'impianto della fede della regione. Una domanda che le vorrei fare: quali erano gli usi? Perché abbiamo detto, no, degli usi cimiteriali, abbiamo detto degli usi casalinghi per ricordare la figura del caro nei luoghi dove lui aveva vissuto. A me personalmente è capitato di acquistare una fotografia post mortem ottocentesca, fatta a Como però, in forma di cartolina.
1: Sì, sì, allora c'è da un lato quello che si è detto, appunto, la posizione sulla lapide, quindi sulla lapide serve per tutta la comunità, no? Cioè le persone che visitano il cimitero riconoscono la persona che è seppellita o inumata comunque in questo cimitero. Dall'altro lato c'è anche la necessità di informare i parenti, magari non vicini di domicilio, della morte di questo congiunto, e quindi molto spesso veniva preparata una carte de visite, come si definisce nella letteratura, che serviva per essere inviata appunto a congiunti che erano magari in altre parti della Svizzera o all'estero, e come testimonianza, e oltretutto poteva essere anche quello proprio era proprio un'informazione che veniva data ai parenti e a persone vicine alla famiglia sul fatto che questa persona era deceduta. Questi sono gli usi, diciamo, più pratici. Poi evidentemente c'è anche un altro discorso, cioè la fotografia post mortem è anche una fotografia che serve a aiutare l'elaborazione del lutto. Certo. Lei faceva questo esempio di fotografia post mortem acquistata. Io posso fare l'esempio personale, che cito tra l'altro nell'articolo, del primo figlio dei miei nonni, che purtroppo a 13 mesi è stato vittima di un incidente abbastanza grave con acqua bollente ed è deceduto, e sarebbe stato il mio primo zio, no? Questo naturalmente era una fotografia che nell'ambito della famiglia era stata tirata in più copie, e ogni membro della famiglia ne possedeva una copia. Mia mamma ce l'aveva sul comodino, poi questa foto è sparita ed è una mia cugina di Montreux che mi ha trovato la sua copia. Quindi ecco, questo è un po' il discorso dell'uso che è stato fatto con questa metodologia di ricordo.
0: Senta, siamo in chiusura, le chiedo proprio una risposta lampo: ma chi erano i fotografi dell'epoca che si cimentavano in questa pratica? Tutti o solo alcuni?
1: No, solo alcuni. Il più famoso è Donetta della Valle di Blegno, ma ci sono Angelo e Valentino Monotti, ci sono Saschi, che ha fatto la prima, quella che viene considerata la prima fotografia post mortem in Ticino di Carlo Cattaneo, poi i fratelli Brunel che avevano uno studio a Lugano e Bellinzona. Ecco, questi sono quelli più conosciuti. Mm-hmm. Poi naturalmente con l'andare del tempo è subentrato anche la tecnologia a disposizione delle famiglie, quindi lì il fotografo professionista ha perso un po' di importanza ed è il fotografo dilettante che ha preso un po' il sopravvento.
0: Prime ricerche sulla fotografia post-mortem nella Svizzera italiana, argomento se vogliamo ovviamente un po' lugubre, ma di grande interesse storico, estetico, culturale e sociale anche, se ne è occupato Vittorio Silacci. Trovate questo articolo, questo piccolo saggio, nell'archivio storico ticinese, la rivista numero 179. Io la ringrazio molto per essere stato con noi qui a K, buona serata e a risentirci.
1: Grazie a lei, a risentirci.

0: 18:14, il Cappa e Spalla di oggi vede protagonista Paolo Di Paolo, che intanto saluto subito, benvenuto, buonasera.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, è uscito finalmente, direi, è dal 2024 che l'aspettiamo, il film di Christopher Nolan, L'Odissea. Se ne legge di tutti i colori, grosso modo mi pare vi sia un'accoglienza positiva per questo film, a tratti entusiastica, penso al Guardian, gli ha dato 5 stelle su 5, però vi sono anche delle eccezioni. Di solito queste eccezioni passano per frasi del tipo troppo Nolan, poco Omero, e dunque poco mito. L'uscita dell'Odissea ha riacceso dunque però, tra l'altro, il secolare processo ai registi e agli autori che osano mettere le mani sui testi sacri della nostra civiltà. C'è chi grida al sacrilegio filologico e chi invece, insomma, ricorda che il mito vive proprio grazie alle sue continue metamorfosi. Allora, io chiedo a Paolo Di Paolo, inizialmente, esiste davvero un tradimento accettabile ed uno inaccettabile?
1: Ma intanto, per uno che ti parla da una stanza foderata di libri, l'idea che si stia parlando di un libro, anche se la forma iniziale non era quella del libro che conosciamo, ma insomma grosso modo di un libro di 3000 anni fa, mi sembra già di per sé qualcosa di felice, perché significa che c'è una permanenza delle storie, soprattutto di quelle storie che poi diventano matrici, che diventano stereotipi, anche, lo dico in positivo. Beh, insomma, il fatto che nel 2026 ci accaniamo sull'Odissea, se sia congrua o meno la resa di Nolan, è già, secondo me, trionfale da un punto di vista della mia fiducia nelle narrazioni e nella letteratura. Poi la seconda cosa è però effettivamente che non esiste, come dire, una versione stabile di niente, perché come ha raccontato anche Laura Pepe, che è una bravissima e grande antichista, Omero stesso, nel momento in cui aveva ancora una forma, i racconti di Omero, ovviamente il ciclo omerico, aveva una forma ancora non scritta, beh, si è avvalso di tanti, chiamiamoli aedi, chiamiamoli cantori, chiamiamoli cantastorie, che se ne andavano in giro per la Grecia e ciascuno dava la sua versione di quelle stesse vicende. Quindi in qualche modo il tradimento è già consustanziale alla nascita di quel racconto, alla formazione di quel racconto. Ma se poi pensiamo che le stesse vicende, o quantomeno di alcune vicende che sono rappresentate tanto nell'Iliade quanto nell'Odissea, sono poi oggetto dei tragediografi che ne pescano i personaggi, alcuni personaggi, che siano divinità, che siano umani, e li fanno rifiorire dentro altre storie. Insomma, questo è un processo a staffetta che non si esaurisce mai. Io potrei raccontarti una miriade di autori novecenteschi, ma facciamo il caso più eclatante in assoluto: Joyce, l'Ulisse di Joyce, è in qualche modo una riscrittura dell'Odissea. Non è la prima cosa che ti viene in mente, ovviamente, in quel romanzo così impervio e quasi inaccessibile, pur essendo grandioso. Beh, non è ti viene in mente subito Omero, ma ti assicuro che la matrice è proprio l'Odissea, è un'Odissea minima nella città di Dublino, di un signore grassoccio che in fondo è come se fosse un Ulisside o un Ulisse del nostro tempo. Quindi in questo senso non ho nessuna ansia filologica, e mi lascia anche abbastanza attonita la quantità di filologi nati stamattina, a quanto pare. Cioè, cioè, comunque, lo dico apparentemente sprezzante, ma in realtà lo dico invece con gioco e qualche volta perfino con ammirazione, no? Di tanta gente che salta su facendo le pulci alla ricostruzione di Nolan. Ma Nolan se l'è sbrigata facilmente, in un'intervista ha detto, forse lui sì, sembrava un po' stizzito, ha detto, a me delle critiche non me ne importa niente, no? E fa parte del gioco. Ma certo che fa parte del gioco, ma la capacità narrativa, magnetica, di quella vicenda, di Ulisse che torna, di Odisseo, anzi sarebbe meglio dire che torna dopo la guerra, è qualcosa di così travolgente, di così, appunto, atavico, di qualcosa che mette in gioco i valori dell'umano sempre, no? La paura, la necessità delle radici, il ricongiungimento che noi chiamiamo, col luogo che noi chiamiamo casa, tutto questo, fino a che saremo su questa crosta di mondo, diciamo, farà vivere l'Odissea. Dopodiché, come la fa vivere Nolan? La fa vivere col suo strumento. Uno strumento, io non l'ho ancora visto il film, ma se non per clip, ma visivamente straordinario, con una capacità di rielaborazione che naturalmente prevede anche tagli, integrazioni, ripensamenti, rimodellamenti, omissioni e qualche, ovviamente, anacronismo, ma anche soltanto per il fatto che siamo gente del XXI secolo che molte delle cose che legge non le capisce nemmeno. Cioè, io non penso che quando noi leggiamo la Divina Commedia, nonostante i quintali di bibliografia, noi capiamo tutto quello che Dante dice, ed è vero che abbiamo fior di studiosi che da decenni, no, stanno lì anche sulle singole sui singoli lembi di frase, ma diverso, ma non significa che noi possiamo veramente attingere a un senso definitivo, stabile, perché questo senso sfarfalla, è labile e in qualche modo la reinterpretazione già comincia con ogni lettura che facciamo di quello stesso testo.
0: Andrebbero aggiunte tante altre cose, ma tra l'altro Laura Pepe, tra le cose che ha detto, c'è anche quella che Nolan il libro se l'è letto veramente e anche parecchio bene, ha sottolineato Laura Pepe. E questo è sicuro, e aggiungo, Nolan se l'è accarezzata a lungo l'idea di lavorare attorno all'Odissea, partendo da il quasi regista di Troy, ma arrivando anche a toccare l'Odissea proprio con mano. Pensiamo a Interstellar, che poi è stata naturalmente la storia di un lungo e difficoltoso e doloroso ritorno, avendo bene in mente il dolore che questo ritorno avrebbe o questa lontananza avrebbe provocato. Tutto il discorso che Paolo Di Paolo ha fatto può applicarsi anche, come dire, all'estetica, perché insomma uno degli aspetti più discussi dell'operazione di Nolan è appunto l'estetica, no? Dagli elmetti che non sono proprio quelli, alle rive del mare che non sono proprio quelle, una colonna sonora che mescola l'antico a un'epica quasi industriale. Ecco, la pretesa di una fedeltà filologica assoluta al cinema è un'illusione da accademici.
1: Ma sì che è un'illusione, quando Kubrick fa Barry Lyndon, prova a ricostruire quel pezzo di 700 e lo fa non usando la luce artificiale, lo fa quindi con una cribbia ossessiva producendo il chiarore delle candele, ma quello è un genio del cinema tanto quanto Nolan, è diverso, probabilmente è anche vagamente più intellettuale, diciamo, di quanto non sia il Nolan pur iperlettore, però lo fa naturalmente pur sapendo che comunque il risultato non sarà effettivamente aderente a quella che era la realtà che viveva quel personaggio. Ma più in generale, appunto, quando noi guardiamo all'idea del classico, e qui del classico non in termini letterari, ma proprio del classico come immagine del classico, ci vengono in mente delle belle, smaglianti statue bianche. Beh, appunto, come sanno parecchi, quelle statue erano colorate, quindi l'idea del classico che ci arriva e che poi a un certo punto custodiamo è già comunque, ancora una volta, una falsatura, un'incongruenza, quindi che gli elmetti siano giusti o no, che le rive del mare siano esattamente quelle da un punto di vista geografico, cioè io non credo che sia così rilevante, ecco, perché nei fatti il testo esiste, quel testo secondo me ha comunque una sua zona di insondabilità, e se noi entriamo al cinema con l'idea di avere come dire, una versione didascalica, non chiederemo appunto al cinema di fare il cinema. Il cinema deve anche il Gladiatore, che al confronto secondo me non regge con questa Odissea, per quanto io ancora non l'abbia vista, suppongo che sia così, ma con tante delle rielaborazioni, diciamo, del mondo greco-romano, quello era un polpettone affascinante, travolgente, fatto solo per gusto di intrattenere, e aveva una miriade di anacronismi anche abbastanza insostenibili. Ma che importa alla fine? Perché l'immagine che noi ci facciamo dell'antica Roma, pensiamo che sia soltanto desumibile dai film, cioè è questo, no, un po' la posta in gioco. E io torno a ribadire, come ho detto all'inizio, che a me sembra comunque felice che tra milioni di spettatori, ieri in Italia il film ha incassato 2 milioni di euro nell'unico primo giorno di proiezione, quindi è abbastanza esorbitante, no? Immaginiamo che tra quei 2 milioni ce ne siano anche soltanto, vogliamo essere pessimisti, 1000 che ieri hanno comprato, risfogliato l'Odissea? Ma è qualcosa di magico, secondo me. Per cui anche sapere che, per esempio, è un classico rispetto all'Odissea più ovviamente più recente e più piccolo da un certo punto di vista, Il Barone Rampante di Calvino diventerà finalmente un film per la regia di Alice Rohrwacher, ecco, probabilmente s'accaniranno pure a dire: ma no, io Cosimo Piovasco, Barone di Rondò, lo vedevo così. Ma pensa che impatto può avere un film per rilanciare l'energia narrativa di un romanzo di Calvino. Quindi io credo che Calvino, che pure non aveva accettato da vivo rese cinematografiche, non possa da qualunque altrove che essere comunque a un certo punto compiaciuto della resistenza dei classici. Lui che diceva che i classici, è diventato quasi un proverbio, sono quei libri che non hanno smesso di dire quello che hanno da dire.
0: Allora, se rimango esterrefatto, basito, mi rialzo dalla sedia, Il Barone Rampante diventerà un film, non lo sapevo, me l'ero persa, questa è una notiziona, sì. Ho passato davvero 45 anni a guardare su gli alberi se erano percorribili attraverso i loro rami, nel loro intreccio. Allora, il mio segnale, scatenate l'inferno, come diceva il protagonista del Gladiatore, ma l'inferno non c'era, ma chi se ne frega. Paolo Di Paolo, grazie mille per questo pomeriggio.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: Davide Ferzini, Mario Fabio hanno collaborato alla stesura di K di questo pomeriggio che va a concludere, mancano pochi minuti, di musica. Naturalmente questi sono i saluti, questo è il congedo da parte mia, Enrico Bianda, grazie per essere stati con noi per questa bella settimana che abbiamo trascorso insieme. Arriva il fine settimana, continuate ad ascoltare la Rete 2 da lunedì, il mattino con Natascia Fioretti, Alphaville con Cristina Artoni e K con Sandra Sain, ritroverete tutta la squadra della Rete 2. State bene naturalmente, ancora un filo di musica e poi vi lascio alla replica di Laser da parte mia. Buon fine settimana.
1: I refer to Césaire's great poem, Gahir d'un retour au pays natal, statement of a return to the country where I was born. It is in this poem that is first stated the poetic conception of negritude.
2: My negritude is not a stone. Its deafness thrown against the clamor of the day. My negritude is not a speck of dead water on the dead eye of it. My negritude is neither a tower nor a cathedral. It trusts into the red flesh of the soil. It trusts into the warm flesh of the sky. It digs under the opaque dejection of its rightful patient. AIA for the royal calicodent. AIA for those who invented nothing, for those who have never discovered, for those who have never conquered, but struck, deliver themselves to the essence of all.

0: Non si può, a mio parere, combattere seriamente la mafia se non vi è l'impegno generale dello Stato ogni volta che si continuerà a delegare sistematicamente e a caricare di aspettative o una persona o un intero organo, ma soltanto questo organo e non tutto lo Stato, tutte le istituzioni nel loro complesso.
1: È Paolo Borsellino, in un'intervista rilasciata alla RSI nel 1987, 5 anni dopo, il 19 luglio del 1992, a Palermo, in via D'Amelio, una Fiat 126 imbottita di tritolo viene fatta esplodere sotto la casa di sua madre. Muore il magistrato, muoiono gli agenti di scorta. Sua figlia, Fiammetta Borsellino, non smette di chiedere verità e giustizia sull'attentato. Ai giovani che incontra in Italia e in Europa racconta suo padre, convinta, come lui, che la lotta alla mafia debba partire da loro.
2: Sì, ne sono convinta nella misura in cui veramente a distanza di 33 anni continuano ad arrivare tantissime richieste da parte delle scuole, da parte del mondo giovanile, dell'università, dei licei, ma anche in generale da parte della cittadinanza. Sicuramente la lettura che do è che c'è un gran bisogno di riferimenti positivi, un gran bisogno di nutrirsi, ecco, di valori sani. E quello che posso realmente constatare che quando veramente dai degli stimoli positivi ai ragazzi in termini di esempi veri di vita, i ragazzi sono in grado di dare delle enormi risposte in termini di impegno e di condivisione anche di un dolore, di una memoria che tendono a far propria affinché diventi veramente patrimonio di ciascuno.
3: E a proposito di memoria, la sua è una memoria personale, familiare, privata, ma una memoria che poi si allarga e diventa civile, collettiva.
2: Assolutamente sì, io quello che tendo a condividere, a trasferire è intanto la storia, una storia di lotta alla criminalità che mio padre ha condotto in prima persona nella qualità di magistrato, ma l'ha condotta anche grazie a una famiglia composta da me, Lucia, Manfredi, mia mamma Agnese, che l'ha sempre sostenuto senza se, senza ma, neanche quando il pericolo l'abbiamo toccato con mano, perché eravamo noi stessi convinti, grazie alla passione e all'amore per il suo lavoro che ci ha sempre trasmesso, che quella potesse essere l'unica strada possibile. Sicuramente mio padre, senza questo accompagnamento da parte di una famiglia che non ha mai, dico mai, messo i bastoni fra le ruote, neanche quando abbiamo veramente toccato con mano la precarietà e anche i sacrifici che questa scelta comportava, ecco, sicuramente lui ha potuto andare avanti grazie a questo sostegno che non è mai mancato, mai. Diciamo che mio padre non è morto soltanto il 19 luglio,

0: posizione di Palermo con Rocco Chinnici, e da quel momento lui non ha più smesso di occuparsi di mafia, ben cosciente del lavoro che faceva, del luogo in cui svolgeva questo lavoro, ma anche del come lo portava avanti. Un problema di tipo morale, un impegno rivolto principalmente alla sua coscienza di uomo, perché diceva lui: la gente mi moriva attorno.
1: Lei racconta l'impegno, il coraggio di suo padre Paolo Borsellino, ma dice sempre che fare memoria è possibile solamente se si passa per la ricerca e la richiesta della verità sulla strage di Via D'Amelio, stando lontani da quella retorica che può rischiare di autoassolverci nel rito collettivo di un
0: Sì.
1: ricordo che non è collegato ai fatti, non è collegato alla realtà.
0: Sì, io dico sempre ai ragazzi che la memoria deve essere una memoria attiva, deve essere una pratica quotidiana dell'antimafia, perché è facile. È facile proclamarsi antimafiosi, è facile esibire un protocollo sulla legalità, è facile mettere a negozio un bollino dove c'è scritto io non pago il pizzo. Io lo dico sempre, ragazzi, è facile, lo sanno fare anche i mafiosi questo. Ben più difficile invece è mettere in pratica ogni giorno nelle azioni quotidiane, anche quelle che ci sembrano le più insignificanti, quelli che sono gli insegnamenti di lealtà, di rispetto delle regole di legalità che tanti uomini ci hanno insegnato. Ecco, è facile santificare, è facile celebrare, è facile mettere dietro la scrivania foto che spesso vengono abusate, ben più difficile è quel sano rispetto delle regole, quel senso del dovere che diceva Falcone, deve accompagnare ciascuno di noi, costi quel che costi. Ognuno deve fare il proprio dovere nel proprio piccolo, facendo proprie sicuramente quelle che sono le esperienze di vita di uomini che hanno creduto nello Stato, non lo Stato come qualcosa di astratto, ma lo Stato veramente inteso nella sua forma più alta, ovvero la salvaguardia dei diritti, della dignità e della libertà di ogni essere umano. Questo per mio padre voleva dire lavorare e soprattutto liberare un'intera popolazione dall'oppressione mafiosa, che poi alla fine con le attività illecite, con il seminare orrore e morte, comprime, anzi, la maggior parte delle volte annulla questi valori. Non c'è giustizia senza ricerca della verità. Questo è sicuro. Mio padre ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della verità. E questo si meritava alla sua morte, che altri lo facessero, non solo per lui, ma anche perché il diritto alla verità è un diritto che appartiene a tutti, non soltanto alla nostra famiglia. Io dico sempre ai ragazzi, quando abbiamo a che fare con questi eventi che provocano delle ferite, che sono ferite collettive e non individuali, tutti hanno diritto alla verità, un diritto che per quanto riguarda quello che sappiamo, anche con delle sentenze passate in giudicato, è stato completamente calpestato, perché se ne parla poco. Quello di Via D'Amelio, proprio dalla sentenza del Borsellino Quater, è stato giudicato il più grave depistaggio della storia giudiziaria di questo paese, nonché il più grave errore giudiziario della storia di questo paese, un errore tra l'altro portato avanti, e parlare di errore è anche poco, considerato i grandi inquinamenti che hanno avuto sia le indagini che i processi, è un errore che è stato portato avanti giusto appunto da parte di chi questa verità l'avrebbe dovuta cercare con professionalità e dedizione.
1: Sulla strage di Via D'Amelio si è consumato il più colossale depistaggio della storia d'Italia, secondo i giudici del processo Quater. Depistaggi e tradimenti. Paolo Borsellino è stato tradito, da vivo e da morto. Da chi?
0: Diciamo che la risposta viene da sola. Se oggi il mancato raggiungimento della verità è connesso al lavoro fatto male di chi questa verità avrebbe dovuto cercarla, parlo della procura di Caltanissetta, la procura retta da Tinebra, composta dai magistrati Palma e magistrati di Matera.

0: perché quelli c'erano a quell'epoca, gente che è stata messa lì e ha accettato un incarico pur non avendo esperienza nel tema della lotta alla mafia. Lasciamo stare poi le carriere che sono arrivate dopo, ma all'epoca fu formata una procura retta da un procuratore in odore di massoneria e da magistrati alle prime armi. I fatti sono questi. Il tema del tradimento è messo in evidenza anche dalle ultime parole di mio padre, quando lui dice: la mafia mi ucciderà quando i miei colleghi glielo permetteranno, quando lui si trova già in vita, osteggiato dal suo capo procuratore, capo dell'ufficio Pietro Giammanco, che addirittura neanche comunica a mio padre l'informativa del ROS circa l'arrivo del tritolo a Palermo, quel tritolo che poi sarebbe servito per fare una strage. Ecco, questi sono fatti che danno risposte. Mio padre doveva difendersi non soltanto dal fuoco nemico, ma anche dal fuoco amico, perché sappiamo che Giammanco notoriamente era amico di Lima, sappiamo chi era Lima, luogotenente referente della DC Andreottiana, uomo degli esattori salvo, viene assassinato qualche settimana prima la strage di Capaci. Giammanco non verrà mai interrogato dalla procura di Caltanissetta, nonostante il suo ruolo evidente che osteggiava fondamentalmente mio padre. Mio padre non fu mai sentito, per esempio, dalla procura di Caltanissetta in vita, quando diceva di voler parlare alla procura proprio per chiarire ai magistrati le sue conoscenze rispetto alle responsabilità sulla strage di Capaci. Fu lasciato solo con le sue verità.
1: Lei ha seguito le udienze, ce lo raccontava, quello che è emerso, ha studiato i processi, non ha mai smesso di chiedere questa verità. Le sentenze dicono che la mafia è stata la mano armata della strage. Quello che però oggi ancora non sappiamo, dopo oltre 30 anni e 5 processi, è quali sono stati gli elementi che hanno voluto la strage.
0: Lo sa perché non lo sappiamo? Non lo
1: Perché?
0: sappiamo perché invochiamo sempre la collaborazione da parte degli organici a Cosa Nostra, dei mafiosi, ma questa collaborazione non la invochiamo, o meglio, non la pretendiamo da parte di chi quei fatti li conosce. Anche questo è un dato che emerge dai fatti. Il processo sulla strage di Via D'Amelio è stato il processo con il più alto numero di non ricordo da parte degli addetti ai lavori. Stiamo parlando di quei magistrati e di quei poliziotti che hanno svolto le prime fasi investigative. La mafia, l'odio che nutriva Cosa Nostra nei confronti di mio padre, delle indagini per aver reso poi definitive anche le condanne del maxiprocesso, non ci dimentichiamo che a novembre del 92 diventano definitive le condanne del maxiprocesso. Ecco, la mano della mafia sicuramente è stata orientata da quelle menti raffinatissime, così per riprendere proprio una definizione che dava Falcone, che sicuramente avevano un interesse specifico a eliminare uomini che con le loro indagini, pensiamo al famoso dossier Mafia Appalti che venne archiviato qualche giorno dopo la morte di mio padre, sicuramente ci sono delle menti raffinatissime che avevano un interesse preciso a che determinati uomini potessero essere eliminati, perché con le loro indagini stavano andando ad intaccare interessi che non erano soltanto di Cosa Nostra. Ricordiamoci che il Mafia Appalti mette in evidenza tutti quegli intrecci affaristico-mafiosi tra Cosa Nostra e imprese del Nord Italia, per esempio. Ci sono delle sentenze passate in giudicato, come quella del Borsellino Quater. La sentenza del Borsellino Quater dice a chiare lettere che il dossier Mafia Appalti, a quale mio padre teneva tantissimo, è stata una delle cause della accelerazione della strage.
1: Mafia, appalti e massoneria, come ben ricordava.
0: Mafia Appalti, massoneria, intrecci affaristico-mafiosi tra mafia e settori della politica, dell'economia e delle istituzioni che con la mafia facevano affari.
1: Il buio istituzionale riguarda anche la sottrazione dell'agenda rossa che aveva suo padre Paolo Borsellino con sé.
0: Certo, anche quello fa parte del depistaggio, dell'inquinamento probatorio che ha avuto inizio nei minuti proprio successivi alla strage di Via D'Amelio. Anche la sottrazione dell'agenda è frutto di questo processo di allontanamento della verità che si è avvalso anche di soggetti che probabilmente non hanno adottato comportamenti corretti, perché anche da parte del magistrato, diciamo, la Iala, l'aver preso un'agenda e averla consegnata nelle mani di persone ignote, sicuramente non è un comportamento che ha impedito a queste menti raffinatissime di sottrarla. Ecco, ci sono state delle concomitanze di fatti, di azioni che sicuramente non hanno impedito, ma hanno agevolato, per cui ci sono più livelli sicuramente di responsabilità.
1: Lei ha ancora fiducia che si possa arrivare alla verità, nonostante tutti questi depistaggi, questi non ricordo, questi legami che coinvolgono appunto il mondo della mafia, ma anche quello di una parte della magistratura e delle istituzioni?
0: Io ho sempre fiducia perché ho fiducia nello Stato, nonostante a volte questo Stato sia caratterizzato da soggetti infedeli fondamentalmente. Ecco, quello che non ho mai perso è la fiducia nello Stato, perché bisogna guardare a quelli che sono gli esempi positivi. Ecco, io dico sempre ai ragazzi, se oggi si sa qualcosa del depistaggio è proprio grazie a delle procure che hanno lavorato e hanno lavorato bene, nonostante, ecco, dei limiti oggettivi, perché sicuramente andare a scavare su quello che hanno fatto i tuoi predecessori non è facile, e soprattutto non è facile coprire quelli che sono i danni prodotti dal tempo. Ecco, uno degli effetti principali dei depistaggi è proprio far passare del tempo, perché il passaggio del tempo, quel tempo che elimina le prove, che poi necessariamente provoca la morte di testimoni importanti, il passare del tempo compromette, rende sicuramente difficile, se non compromette quasi del tutto, a volte il raggiungimento della verità. Però questo non è un buon motivo per rinunciarci, perché comunque oggi stanno emergendo tante cose a distanza di anni, attraverso le quali ci si può fare un quadro, secondo me, abbastanza chiaro, indipendentemente da quelle che sono le sentenze giudiziarie.
1: La mafia continua i suoi affari sporchi, sfruttando abilmente anche le nuove tecnologie, ma i giovani possono riconoscerla e combatterla.
0: Io faccio un esempio molto semplice, ragazzi: dove c'è droga c'è mafia. Oggi la droga continua a mietere quelle stesse vittime che faceva negli anni Ottanta, quando centinaia di giovani morivano di eroina. Purtroppo la droga continua ad essere il principale business delle organizzazioni criminali, la droga continua a fare vittime, sono cambiati probabilmente i prodotti, è cambiato il metodo di smistamento, ma non possiamo far finta che non esiste, perché nel nostro, come in tanti paesi purtroppo, la droga continua ad essere smistata. Ecco, Rocco Chinnici lo definiva quel denaro che gronda sangue. Quindi dire no alle droghe vuol dire oggi dire no alla mafia. La mafia oggi ha cambiato volto, perché investe nel riciclaggio, nel gioco d'azzardo, anche nello smaltimento dei rifiuti, nello sfruttamento ancora oggi della prostituzione, tutti i reati finanziari. Ecco, sicuramente le mafie sono brave a cambiare volto e ad adeguarsi a quelli che sono i nuovi contesti socio-economici. Sicuramente sono stati fatti grandi passi avanti, ma non si può abbassare la guardia, perché nel momento in cui si semplifica o si abbassa la guardia, ecco che le mafie si riorganizzano. E oggi lo sappiamo, l'Ndrangheta, la Camorra sono presenti non soltanto nel nostro territorio nazionale, ma anche in paesi come la Germania, come il Belgio, con la differenza che noi abbiamo gli strumenti normativi per poterla combattere. Questi paesi ancora non si vogliono dotare degli stessi strumenti per combatterla. Noi oggi abbiamo comunque un metodo di contrasto che è sicuramente di esempio per tutto il mondo e addirittura è studiato, non sempre è stato messo in pratica, soprattutto ecco, il metodo Falcone e Borsellino sulla competenza, sulla circolarità, il collegamento delle indagini, perché quello che è successo, per esempio, a Caltanissetta è il frutto di questa non applicazione di quel metodo che poi era stato tanto pubblicizzato dagli stessi magistrati che hanno condotto le indagini.
1: Fiammetta Borsellino ricorda sempre l'importanza dell'istruzione come primo strumento di resistenza contro le mafie che temono la scuola più della giustizia.
0: Sì, sicuramente la prima forma con cui si può combattere non solo la mafia come organizzazione, ma anche come mentalità votata alla violenza, alla prevaricazione, alla sopraffazione, è proprio la conoscenza, il sapere, quel sapere che ci rende capaci di pensare con la nostra testa e che può dare la forza ai giovani di dire no a quelle che sono le false promesse e i falsi miti portati avanti dalle organizzazioni criminali che si nutrono proprio del consenso giovanile. Per questo Falcone disse: quando i giovani negheranno il consenso alle mafie, ecco che le mafie verranno definitivamente sconfitte. Ma queste forze i giovani la trovano proprio nel sapere, l'ignoranza, il silenzio, la paura, sono tutti gli elementi che poi danno forza alle organizzazioni che vivono non di consenso positivo, ma di quel consenso, di quella sottomissione data proprio dalla paura. Lo Stato in questo ha una responsabilità enorme perché le mafie danno quelle risposte, diceva Falcone, in termini di bisogni, lì dove lo Stato è tragicamente assente. Quindi più lo Stato è assente, più lo Stato è debole, più le organizzazioni si pongono come potere alternativo di risposta, no? Ma è una risposta, diceva mio padre, a somma algebrica zero, perché dietro ad una risposta, come si può dire, finta in termini di ricchezza, di denaro, di lavoro, di casa, c'è sempre e ci sarà sempre un prezzo altissimo da pagare, che spesso tra l'altro viene chiesto a questi ragazzi. Questa consapevolezza te la può dare soltanto la conoscenza, per questo è necessario parlare di mafia, parlarne nelle scuole, parlarne nelle piazze, alla radio, in televisione, perché solo la conoscenza di una malattia, cioè di quel cancro che è la mafia, ti può dare la possibilità di portare avanti quegli anticorpi, quelle medicine in risposta a qualcosa che invece genera soltanto morte.
1: Il 19 luglio del 92 lei non era a Palermo, era in vacanza in Indonesia e ha detto che se fosse stata a Palermo probabilmente sarebbe morta anche lei perché sarebbe andata con suo padre a trovare sua nonna. Quindi seppe della strage da una telefonata. Posso chiederle qual è l'ultimo ricordo di suo padre o un ricordo speciale che lei porta sempre con sé, a cui magari si aggrappa nei momenti più difficili?
0: Allora, io non ho, ecco, un ricordo specifico, siccome la mia famiglia era una famiglia normale e viveva una situazione di armonia legata proprio alla quotidianità, alla condivisione di quello che facevamo. Ecco, mio padre è stato un padre molto presente sia nelle nostre relazioni, ci ha seguito molto negli studi. Ecco, quello che ricordo e che mi piace ricordare è proprio questa normalità che noi abbiamo sempre vissuto, quella normalità che ci ha permesso anche di guardare alla vita e meno agli aspetti tragici, alla morte, alla precarietà, quella normalità che ci ha permesso di vivere Palermo in piena libertà, di potercene innamorare, tant'è che la scelta da parte di tutti è stata quella di rimanere. Mi piace pensare a questo modo di giocare che aveva nostro padre con i ragazzi, con i giovani, con i bambini, aveva un lato fanciullesco molto spiccato, probabilmente perché fin da troppo giovane è stato messo di fronte a delle responsabilità enormi, prima per la morte prematura del papà, che morì anche lui a 52 anni, quindi mio padre sentì immediatamente questa responsabilità di portare avanti una famiglia anche composta da quattro fratelli, da una mamma e poi anche il vincere quasi proprio da giovanissimo il concorso in magistratura all'età di 22 anni, divenne il più giovane magistrato d'Italia. Lui compensava questo essere dovuto crescere troppo in fretta con momenti che noi definivamo delle ragazzate, perché ne faceva parecchie, dal prendere il motorino di mia sorella e farsi dei giri scappando dalla porta, eludendo la scorta, insomma, ne combinava veramente tante. Era molto ironico anche nel tema della morte, insomma, che affrontava sempre con serenità, quasi scherzando. E sono queste le cose che mi piace ricordare.
2: Ogni volta che mi è stato domandato come io riuscivo ad assicurare un minimo di
3: Spazio.
2: privacy o di spazio alla vita privata, rispondevo, forse, ho sempre risposto, forse paradossalmente, che per lunghi periodi a Palermo il lavoro che abbiamo fatto noi, fatto io e soprattutto il gruppo di magistrati a cui appartenevo, non consentiva per ragioni temporali lo svolgimento neanche di un minimo di vita privata. Ma al di là di questa considerazione un po' paradossale, che però sfiora quasi la verità, perché siamo stati costretti obiettivamente a lavori che ci assorbivano totalmente, non c'è dubbio che le condizioni in cui si è svolto questo lavoro e soprattutto quello che era in quel momento, quella scelta delle organizzazioni criminali di eliminare fisicamente coloro che si interessavano di questi problemi, ci ha costretti un po' tutti a compressioni notevolissime della propria privacy, della propria vita privata, con conseguenze talvolta anche gravi dal punto di vista familiare.
3: Ecco, ha avuto dei riflessi negativi sulla sua famiglia questo fatto.
2: Ha avuto anche dei riflessi negativi, tuttavia, fortunatamente, siccome non solo io, ma tutta la mia famiglia crede nel lavoro che io faccio, ha trovato in se stessa la possibilità di superare questi problemi.
4: Questo significa che sua moglie non le ha mai fatto pressioni perché lei cambiasse lavoro.
2: No, al contrario.
0: Mio padre era una persona fondamentalmente allegra perché amava così tanto ciò che faceva che arrivò addirittura a concepire una frase che ha dell'incredibile, ma che è molto vera. È bello morire per ciò in cui si crede.
5: Rete 2.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Il Regno Unito avrà a breve un nuovo primo ministro. Andy Burnham è stato eletto alla testa del Partito Laburista. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. La svolta si è concretizzata dunque a Londra, dove oggi è stato scelto ufficialmente il successore di Keir Starmer. Avrà l'arduo compito di rilanciare il partito. Noi cercheremo di capire su cosa punterà e se avrà margine di manovra. Poi diversi contributi dedicati al caldo e alla siccità, partendo dal no del governo ticinese ad un aiuto immediato al Piemonte, che chiede più acqua per l'agricoltura. Noi peraltro ci siamo chiesti com'è davvero la situazione oltre confine. E la canicola non colpisce solo l'ambiente, ma anche la psiche umana. Come cambiano i comportamenti? Ci risponderà un medico che ha studiato il fenomeno. Due spunti legati alla cronaca giudiziaria. Il caso del gioielliere italiano, condannato per aver ucciso due rapinatori, ha risollevato la questione della legittima difesa, ma in Svizzera come e quando la si può invocare? E alla luce del femminicidio di Faida abbiamo approfondito anche un'altra questione: come si può rendere giustizia a una vittima se l'autore si è suicidato? Non si arriva a una verità processuale che stabilisce cosa è successo esattamente, si punta alla giustizia riparativa. Infine, i 90 anni del golpe militare che portò alla guerra spagnola ha segnato quella terra, ma anche tutta l'Europa, compreso il Ticino, da dove partirono un'80ina di volontari.
4: Sono generalmente celibi, risiedono nelle grosse città svizzere, anche città più piccole ma industriali, dove i ticinesi trovavano spesso lavoro. Sono nella misura del 60% vicini al Partito Comunista, hanno una marcata coscienza di classe e sono incorporati nell'esercito.
3: La voce dello storico Renato Simoni a ricostruire il profilo di questi giovani combattenti. Iniziamo. Il Partito Laburista britannico ha un nuovo leader, Andy Burnham, che diventerà a breve anche primo ministro. L'ex sindaco della Grande Manchester, attuale deputato di Makerfield, sostituirà il dimissionario Keir Starmer. Avrà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e al contempo di convincere gli elettori che i Labour possono mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale di 2 anni fa, quando sono tornati al potere. Tra poco cercheremo di capire che possibilità ha di riuscirci. Prima la cronaca da Londra con Loretta Dal Pozzo.
5: This is a proud moment you have given me.
6: Oggi mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione, ha detto questa mattina Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
5: But it is one for which I am ready.
6: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, sono pronto, pronto a guidare il partito, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Un momento che ha atteso per anni, aveva già tentato 2 volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati, ben 379, essendo l'unico vero candidato alla leadership. Ex ministro della salute e sindaco di lunga data della Grande Manchester assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage. Sebbene molti interpretano la sua ascesa come un vero e proprio colpo di mano ai danni di Keir Starmer, oggi Burnham ha promesso di unire il partito, rilanciare l'industria, decentralizzare i poteri sottraendoli a Westminster ed affrontare le profonde disuguaglianze tra Londra e il resto del paese. Per il momento i deputati laburisti mostrano un fronte unito, ma la luna di miele potrebbe avere vita breve. Nei prossimi giorni dovrà nominare i membri del gabinetto, rassicurare i mercati e convincere gli elettori che cambiando leader cambieranno le sorti del paese.
3: Allora, noi adesso vogliamo concentrarci su un'analisi sulle conseguenze del prossimo futuro di questo passo indietro di Keir Starmer e della nomina di Andy Burnham. A Londra ritroviamo Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics. Buonasera professor Ludlow, il Partito Laburista esce unito e rafforzato da queste dimissioni?
1: Per il momento è un partito più unito, è un partito unito nella speranza che questa volta sarà diverso. E dunque per il momento c'è Burnham ha il sostegno di quasi tutti i laburisti, perché hanno capito che lui è l'unica speranza che hanno di ritornare a una posizione di forza nella politica britannica e vincere i prossimi elezioni. Dunque, per il momento il partito è unito, ma questa unità è abbastanza fragile ed è un'unità che sarà difficile a mantenere quando le difficoltà di governo cominciano. Dunque, per il momento siamo in un momento di unità, ma questa unità non è che sarà per molto tempo, penso.
3: Veniamo alla figura di Andy Burnham. Cosa sappiamo del suo programma politico e avrà margini di manovra per portare avanti questo programma?
1: Abbiamo pochissimo dettaglio sul programma politico. Sappiamo abbastanza di lui. È qualcuno che ha un passato abbastanza lungo nel partito, è stato ministro sotto Blair, nei governi di Blair e di Brown, è qualcuno che è stato sindaco di Manchester, dunque è qualcuno che è abbastanza conosciuto. Ma nello stesso tempo non sappiamo esattamente quale, e poi dal punto di vista di dove nel partito è qualcuno abbastanza centrale, era qualcuno della destra ma si è spostato un po' verso la sinistra, dunque è qualcuno che di cui sappiamo molto, ma è stato molto molto vago su quello che vuole fare in governo. Abbiamo qualche idea, abbiamo qualche generalità, ma abbiamo pochissimo precisione su cosa farà da lunedì in poi.
3: E questo gli consentirà probabilmente anche di così avere un po' più di margine di manovra, no? Di possibilità di portare avanti qualcosa. La ringraziamo professor Ludlow, la ringraziamo e le auguriamo buona serata.
1: Bene, grazie.
3: Salve. E oggi veniamo all'attualità locale, perché oggi è arrivata a stretto giro di posta, sono passati 2 giorni, la risposta del governo ticinese alla richiesta di aiuto della regione Piemonte per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. Ebbene, la richiesta di aumentare i flussi di acqua per mitigare le conseguenze sull'agricoltura non può essere soddisfatta. Il margine di manovra è ridotto perché la siccità sta colpendo anche il Ticino, sta colpendo anche qui da noi. Questo in sostanza è il succo della risposta, dai toni piuttosto diplomatici del Consiglio di Stato, ce ne parla Romina Lara.
2: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
7: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile se non impossibile rispondere a questa richiesta. Manca anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
2: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
7: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire il approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua, e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
2: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni, che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
7: È questo il tema principale. I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la pianura padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
2: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre due regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente. Il Lago Maggiore si trova infatti circa un metro sotto la media del periodo. Andrea Salvetti, sostituto capo ufficio corsi d'acqua, spiega che i valori sono vicini a quelli del 2022 e del 2003, due tra gli anni peggiori, superati solo nel 1976. Esattamente 50 anni fa, il Verbano, a fine luglio, raggiunse il suo minimo assoluto e per ora non si vede un'inversione di tendenza.
8: I temporali degli ultimi giorni o delle ultime ore hanno momentaneamente bloccato, diciamo, la discesa del livello del lago, ma diciamo che l'allerta adesso è sicuramente ad un livello più elevato rispetto a settimane fa, proprio per questa mancanza di precipitazioni che si intravede nel futuro immediato, per cui bisognerà monitorare ancora con più attenzione la situazione in generale delle risorse idriche nei prossimi giorni e settimane.
3: La situazione in Ticino, insomma, ce l'abbiamo tutto sotto gli occhi, ma noi ci siamo chiesti qual è invece la situazione in Piemonte, come si giustifica questa richiesta d'aiuto. La risposta nel servizio di Marco Gritti.
9: Poca pioggia e temperature alte, il Piemonte e la sua agricoltura sono in difficoltà.
10: Abbiamo una situazione che trae origine da tre mesi di piogge molto scarse, siamo circa al 50% della pioggia che cade in questi mesi, ma soprattutto l'elemento più importante è la temperatura molto alta.
9: A parlare secondo Barbero, direttore dell'ARPA Piemonte, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che il 13 luglio ha pubblicato un rapporto sulla situazione idrica in Piemonte, definendola complessivamente deficitaria e con condizioni di siccità severa in alcune specifiche aree. I deficit di pioggia, a seconda delle zone, variano dal 30 al 60% e le risorse idriche superficiali valgono il 37% in meno rispetto alla media del periodo. Il Piemonte ha sete. E mentre in un centinaio di comuni sono già state emesse ordinanze per regolare la gestione dell'acqua, gli agricoltori contano i danni. Bruno Meccacici, allevatore a Leini, nel torinese.
11: Nella mia azienda cosa ho portato? Vabbè, innanzitutto una perdita importante da parte delle produzioni di fieno. Solitamente le nostre aziende erano aziende che in qualche modo facevano 3 spalci all'anno, no? Nello stesso appezzamento di fieno. Quest'anno siamo riusciti a farne uno. E poi un grosso problema, il mais. Il caldo intenso ha bruciato il seme che va a fecondare la pannocchia e le pannocchie sono vuote.
12: Adesso si apre, insomma, il canale di collegamento che porta l'acqua nei tuoi campi. Ne arriva quanto vorresti o non ce n'è?
11: No. Ad oggi siamo a un 50% del volume di acqua che sarebbe necessaria. Assolutamente no.
9: Poco distante, in Canavese, lavora Tiziana Merlo.
13: Sì, io mai come in questa annata la definirei drammatica come situazione, perché noi siamo dipendenti da quello che è il fiume Norco, che in questo momento è totalmente, quasi completamente in asciutta. Riescono a dirigare i campi quelli che sono a monte, ma quelli che sono a valle purtroppo non hanno più la quantità d'acqua necessaria per irrigare.
9: Non va meglio nell'area delle Risaie. Alice Cerutti, di Crova, in provincia di Vercelli.
14: Per dar dei numeri, anche perché il problema vero è che noi abbiamo una riduzione media di acqua nel nostro territorio e nella nostra azienda del 40%.
3: Insomma, sarà un'estate complicata per il settore agricolo nel nord Italia. E la canicola ha avuto conseguenze anche sul nostro morale. Fastidio, noia, ma anche una sensazione di assedio o di sopraffazione. Peraltro, lo dice anche la scienza, la calura condiziona in maniera inequivocabile la nostra psiche, la psiche umana, e di conseguenza i nostri comportamenti. Thomas Müller è direttore medico della clinica privata psichiatrica di Meiringen, nel canton Berna, e ha studiato questo fenomeno. Lo ha cercato e intervistato Anna Riva.
15: Durante le ultime ondate di caldo, la sua clinica ha registrato un aumento dei ricoveri.
16: Non solo la clinica era al completo, avevamo anche casi più impegnativi, pazienti i cui sintomi erano più pronunciati. Sì, questa calura l'abbiamo sentita.
15: I pazienti di cui parla avevano già malattie di qualche tipo? Oppure il caldo può avere un impatto anche sulle persone sane?
16: Nella maggior parte dei casi erano pazienti con disturbi schizofrenici, ma abbiamo anche avuto casi legati allo spettro bipolare. Nelle mie indagini mi sono d'altra parte anche interrogato sui rapporti tra le alte temperature e le persone sane. E non è peregrina l'ipotesi secondo la quale il caldo accresce il rischio di sviluppare una malattia psichiatrica in chi è sano o in chi ha una predisposizione per disturbi psichiatrici.
15: Si può dire che il caldo è un fattore di stress che riduce la nostra capacità di controllare gli impulsi.
16: È proprio ciò che abbiamo rilevato. A questo proposito ci sono studi interessanti condotti anche in altri paesi. Già negli anni '80 in Arizona ci si è chiesti se la calura condizionasse il comportamento alla guida, portando gli automobilisti a suonare di più il clacson ai semafori rossi. E morale, più fa caldo, più si suona il clacson.
15: Ed esiste anche uno studio sui social media.
16: Esatto. Alcuni anni fa un istituto di ricerca a Potsdam in Germania ha analizzato il rapporto tra i messaggi d'odio e le temperature. È emerso che quando queste sono straordinariamente alte, curiosamente più nei paesi del nord, aumenta il numero di tweet e di commenti d'odio.
15: C'è una soglia. Si può dire che in vento dai 30 gradi in avanti il caldo ha un impatto significativo sul nostro cervello?
16: Direi a partire da una temperatura media di circa 25 gradi Celsius. Lo confermano i dati raccolti a livello globale.
15: Da un punto di vista biologico, il corpo umano può abituarsi alle alte temperature?
16: Ho posto questa domanda ad un collega che ha lavorato a lungo in Africa. La sua risposta è stata: la popolazione locale si abitua al caldo tanto poco quanto noi. Semplicemente il corpo ha una certa capacità di gestire la calura, ma bisogna cambiare i propri comportamenti. Per esempio, camminare più lentamente nelle ore calde, muoversi di meno. Forse anche in Svizzera un giorno sarà necessario fare una siesta quando il sole batte più forte.
15: Le valutazioni sul caldo e la psiche di Thomas Müller, che è direttore medico della clinica privata psichiatrica di Meiringen. E il clima e i suoi cambiamenti ci suggeriscono anche il prossimo tema: un sistema di quote carbone più leggero per le imprese in cambio di investimenti nella decarbonizzazione dell'economia europea. Questo il compromesso individuato dalla Commissione europea, che ha presentato oggi una proposta per riformare il sistema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fondato sul principio del chi inquina paga. I particolari è da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
17: Sì, ufficialmente la Commissione mantiene gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, meno 90% nel 2040, neutralità carbone netta nel 2050, intanto però propone di facilitare il compito alle imprese che sarebbero autorizzate a emettere gas serra più a lungo e a costi più bassi di quelli praticati oggi.
18: We are adopting a more business friendly and may I say so, savvy approach.
17: Stiamo adottando un approccio più favorevole alle imprese e più intelligente, oso dire, ha sostenuto il commissario europeo al clima Wupke Hoekstra. Attualmente l'industria a più intenso consumo di energia, come la siderurgia e quella del cemento o la chimica, e i produttori di elettricità devono acquistare delle quote da 80 euro la tonnellata di CO2. Queste sono veri e propri permessi di inquinare, col cui ricavato si finanziano però misure di compensazione o gli investimenti nella decarbonizzazione.
15: Andrea, puoi darci un'idea dei cambiamenti proposti?
17: Sì, la tendenza è quella di dare più agio alle imprese nel ridurre le emissioni e di dare loro più tempo, perché bisogna ricordare, previsto che le quote disponibili sul mercato si riducano progressivamente per incitare le industrie a emettere sempre meno. Con la proposta si dilaziona nel tempo la diminuzione di queste quote e non è chiaro quando saranno superate del tutto. Ci sono poi quote gratuite, oggi sono previste fino al 2034 e con la riforma ci saranno fino al 2030. A condizione però che le imprese si impegnino a decarbonizzare, e poi si introduce dal 2036 la possibilità di acquistare crediti o quote anche all'estero, col rischio che siano però meno affidabili, meno rigorose ed efficaci. Ecco, tutti questi sono segnali di un favor, per così dire, della Commissione europea nei confronti dell'economia, come pure lo è il fatto che per ora si sta rinunciando a inserire tutti i voli internazionali nel sistema del mercato delle quote carbone, mentre vi rientrerebbero dal 2029 soltanto i voli fino a 5.000 km. La riforma del sistema di scambio delle quote carbone dell'UE era già prevista nei testi, ma la questione ormai è diventata oggetto di uno scontro politico e ideologico sia fra gli Stati membri, sia fra i settori industriali, le organizzazioni a tutela del clima e i partiti politici. Con la proposta di oggi, la Commissione europea dà il via alle trattative con i 27 Stati e con il Parlamento europeo, discussioni che di sicuro occuperanno intensamente l'agenda politica qui a Bruxelles.
15: Andrea Ostinelli, appunto, in collegamento da Bruxelles. E adesso ci occupiamo di due temi legati alla cronaca giudiziaria. Oggi vi abbiamo riferito della richiesta di grazia in Italia per Mario Roggero, il gioielliere che reagì a una rapina nel suo negozio sparando ai tre rapinatori in fuga. Lui ha sempre invocato la legittima difesa, ma in tre gradi di giudizio è stato sconfessato ed è stato poi condannato in questi giorni a 14 anni di reclusione per l'uccisione di due dei rapinatori e il ferimento del terzo. Nel pomeriggio peraltro si è anche presentato al carcere di Bollate per appunto essere incarcerato. Ci siamo quindi chiesti come funziona in Svizzera, come viene definita la legittima difesa e se è stata oggetto di discussione negli ultimi anni. Aaron Guidotti, partiamo da qui. Quando possiamo parlare di legittima difesa in Svizzera?
19: Partiamo da quello che dice la legge. Secondo l'articolo 15 del codice penale, ogni persona ha il diritto di difendersi in modo adeguato alle circostanze da un'aggressione o dalla minaccia di un'aggressione imminente. La parola chiave è proporzionalità. Non si può reagire in qualsiasi modo, ma bisogna limitarsi al necessario per fare in modo di interrompere la situazione di pericolo. Ad esempio, se l'aggressore ti tira un pugno, puoi difenderti sferrando tu stessa dei pugni o prendendolo a sberle, ma non puoi sparargli un colpo di pistola in testa e soprattutto devi fermarti una volta che l'aggressione e il pericolo cessa. Nel momento in cui l'aggressore è innocuo, non puoi più continuare a colpirlo, ad esempio prendendolo a calci in testa. Se la risposta invece è sproporzionata, siamo nell'eccesso di legittima difesa e quindi si commette un reato, che può essere in questo caso quello di lesioni, ma l'eccesso di legittima difesa è un attenuante, ad esempio quando una persona viene aggredita in casa propria e si difende in maniera eccessiva.
15: Ok, ci hai fatto degli esempi molto chiari, ma ci sono altri casi in cui si può invocare la legittima difesa?
19: Non si viene puniti se si dimostra che si sono superati i limiti della legittima difesa a causa di uno stato di scusabile eccitazione o sbigottimento causato dall'attacco. In parole povere, se l'attacco, totalmente inatteso, ha generato una reazione impulsiva sproporzionata dovuta ad esempio allo spavento o alla paura.
15: In Italia, appunto, in questi giorni la legittima difesa sta facendo molto discutere, è diventato un tema politico. Qui in Svizzera se ne parla.
19: Se andiamo a guardare gli oggetti depositati in Parlamento sul tema, direi di no. L'ultima volta se ne è parlato di striscio in un'interpellanza del 2024 sull'uso di spray al peperoncino e taser, mentre bisogna tornare al 2014 quando una mozione di Lorenzo Quadri chiedeva di potenziare il diritto alla legittima difesa delle vittime di aggressioni in casa. Il Consiglio federale era contrario e la mozione non ha avuto seguito in Parlamento.
15: Aaron Guidotti, è il concetto di
3: legittima difesa nell'ordinamento svizzero. Una settimana fa in Ticino si veniva a sapere dell'uccisione di una donna all'interno del parco del centro di riabilitazione di Faido. Poche ore dopo si capiva che era l'ennesimo femminicidio. L'autore era l'ex marito, poi suicidatosi facendosi saltare in aria. La dinamica in questi casi spesso si ripete: l'uomo uccide la moglie, la compagna o la ex e poi si toglie la vita, e quello che succede dopo spesso non fa più notizia, perché quando un femminicidio si chiude con la morte anche dell'autore, la giustizia svizzera si ferma, il procedimento penale si estingue e non c'è una ricostruzione processuale completa dei fatti né una sentenza. Per chi resta, per le famiglie delle vittime, questo vuoto può diventare un ulteriore peso. La mancanza di una verità giudiziaria amplifica il dolore, e quali strumenti esistono per accompagnare un lutto e un trauma così complessi? Sono gli interrogativi al centro del contributo di Anna Valenti.
20: A volte l'omicida si toglie la vita subito dopo aver ucciso la sua vittima, spesso la partner o l'ex partner, lì nello stesso luogo. Altre volte fugge e solo in un secondo tempo si suicida. C'è chi invece muore durante un intervento della polizia. Sono le tre modalità più diffuse nei femminicidi, che si concludono con la morte dell'uomo autore dell'omicidio. In comune hanno il fatto che a quel punto l'inchiesta si limita a stabilire la dinamica dell'accaduto, se vi sia stato l'intervento o complicità di terze persone, ma il procedimento si estingue con la morte del reo, vale a dire che non ci sarà nessun processo, nessun dibattimento pubblico, nessuna sentenza. E spesso del femminicidio resta solo il racconto giornalistico.
21: Spesso, quando succedono questi drammi, oltre alla persona amata viene a mancare anche la possibilità di conoscere fino in fondo la verità.
20: Roberta Schaller, criminologa, giurista ed esperta in Svizzera di violenza di genere e femminicidi.
21: Il processo penale serve ad accertare le responsabilità giuridiche, ma le vittime hanno anche un altro bisogno: devono comprendere, devono ricostruire, devono dare un significato a ciò che è accaduto. Quindi, quando il processo non può svolgersi, questo bisogno non scompare, che spesso diventa ancora più forte.
20: Nella sua carriera ha dovuto accompagnare molto spesso familiari di vittime. La domanda è cosa significhi per loro affrontare la perdita della loro cara senza poter mai avere una verità processuale che ristabilisca i fatti nella loro interezza.
21: Hanno proprio bisogno loro di ricostruire una verità, che non sia la verità processuale, se proprio di quello che è successo a loro, dell'impatto che questo atto violento ha avuto nelle loro vite e sulla loro psiche, che rimangono domande aperte: non so da quando c'erano questi problemi, avremmo potuto accorgercene, abbiamo sbagliato qualcosa, e soprattutto quello che si chiedono è cosa succede ora. E queste domande, se non c'è un percorso che accompagna la famiglia o i superstiti, può veramente rimanere con loro per anni e non risolversi mai, ed è questo che è la parte più tragica.
20: C'è una via alternativa per superare un lutto così profondo e appagare allo stesso tempo la sete di giustizia e verità?
21: Non è una giustizia giudiziaria, ma è un bisogno umano di giustizia al quale si risponde da qualche parte. Devo dire che la giustizia riparativa può evitare che il dolore rimanga senza voce, ed è questo che hanno bisogno le vittime, di dare una voce, di far sentire la propria voce, perché il procedimento penale spesso non dà voce alle vittime, è un fatto tra l'autore e lo Stato. Quello che fa la giustizia riparativa ridà voce a queste persone che hanno subito degli atti violenti e che rimangono lì con una storia che a chi la dico? Nel senso, cosa succede? Come faccio a riprendermi?
20: La giustizia riparativa nel sentire comune si fonda sul confronto con l'autore del reato, ma se l'autore non è più in vita, si può intraprendere comunque davvero un percorso di questo tipo, e come?
21: Viene fatto un percorso con i familiari superstiti, dove si ripara ciò che la violenza ha fratturato, interrotto o nascosto, quindi il senso di sicurezza, la fiducia negli altri, la capacità di immaginare un futuro. Anche chi rimane, i fratelli o le sorelle o la mamma e il papà delle vittime, possono non immaginarsi più un futuro. E quando alla fine di un percorso parlo con le vittime o parlo con i familiari delle vittime e mi dicono: mi ha riaperto una porta sul futuro, mi posso immaginare di nuovo un futuro, per me quello che facciamo ha veramente un senso di giustizia. E per me la vera giustizia non sono solo le regole e le leggi, ma sono anche quando vedo una vita che, malgrado tutto, ricomincia a scorrere. Quella per me è la vera giustizia.
3: Tra poco scopriremo come la Spagna ricorda i 90 anni del golpe militare che portò il paese alla guerra civile, come si rilegge oggi quel momento storico, poi approfondiremo anche il ruolo dei combattenti ticinesi e soprattutto il loro profilo. Prima però con Nicola Lyon alcune notizie in breve.
0: Un agente della Polizia Comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità a una pena pecuniaria sospesa al pagamento di una multa. I fatti di cui la RSI ha avuto notizia venerdì risalgono all'autunno scorso, quando il poliziotto ha preso parte a un controllo effettuato nell'ambito della prostituzione. All'origine dell'apertura del procedimento e del decreto d'accusa emesso dal procuratore generale Andrea Pagani c'è l'atteggiamento manesco avuto contro un paio di persone. L'agente non lo ha impugnato, la decisione è dunque diventata definitiva. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono pura invenzione. Con queste parole la Cina ha respinto le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali americane del 2020, accuse che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. La posizione cinese è stata manifestata in conferenza stampa da un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Il fumo provocato dai vasti incendi in corso nella provincia canadese dell'Ontario continua ad assediare i cieli del nord-est degli Stati Uniti. Detroit, Chicago, ma anche New York, Baltimore e Washington sono toccate direttamente dalle conseguenze degli incendi. Un'atmosfera dalle tinte giallastre contraddistingue ormai da qualche giorno molte regioni statunitense. Per le autorità della capitale, Washington, l'aria è molto insalubre, tanto da emanare un'allerta in questo senso.
3: Il 17 luglio 1936 in Spagna un gruppo di militari e di politici conservatori, monarchici e di estrema destra orchestrarono un colpo di Stato per abbattere il governo repubblicano eletto solo pochi mesi prima. È l'inizio della guerra civile spagnola che durerà quasi 3 anni, causerà 500.000 di morti e porterà poi al regime franchista. Sono passati quindi giusto 90 anni da quell'evento che si inserisce in anni complicati per l'Europa e che può essere considerato una specie di prova generale della Seconda Guerra Mondiale. In terra spagnola si confrontarono infatti le grandi ideologie di quegli anni e vennero utilizzati armi e strategie militari che anticiparono la guerra totale, appunto, della Seconda Guerra Mondiale. Basti pensare al bombardamento di Guernica riprodotto in un quadro di Picasso. È anche per questo motivo che molti giovani europei si schierarono dalla parte repubblicana e tra di loro un'ottantina di ticinesi. Ne parleremo fra un attimo. Allora, prima noi però andiamo in Spagna da Giulia Danieli, nostra collaboratrice. Buonasera Giulia. Allora, come si sta ricordando questa ricorrenza in Spagna in queste ore, se si sta ricordando?
4: Ma effettivamente questo 90° anniversario si sta ricordando in modo un po' frammentato, polarizzato, il che dimostra che la memoria della guerra civile e del franchismo è ancora una ferita aperta per gli spagnoli. E ci sono però numerose associazioni dei familiari delle vittime, come l'Association per la recuperazione della memoria storica, alle quali questo anniversario invece è molto importante. Per loro è fondamentale, per esempio, la questione dell'apertura delle più di 6.000 fosse comuni che ancora contengono i resti delle oltre 100.000 vittime. Ad oggi, per dire, ne sono state aperte solo 1.500. E vogliono maggiori finanziamenti per i test del DNA e non solo, hanno chiesto anche a Pedro Sanchez di condannare il colpo di Stato del 36 e anche riconoscimento pubblico di coloro che si sono opposti al franchismo. Ma c'è però anche una grande parte di spagnoli più vicina alle posizioni di destra che vive questo anniversario con una insofferenza e anche critica verso l'attuale governo, perché molti ritengono che lo spirito della transizione democratica del 78, che era basato sul perdono reciproco e sul guardare avanti, sia stato però tradito dall'ultima legge sulla memoria che è entrata in vigore nel 2022 e che dichiara illegali sia il colpo di Stato del 1936 e anche la dittatura poi che ha seguito. Questo vieta, la legge, qualsiasi celebrazione, impone eliminazione di scritte, monumenti che ricordano quel periodo storico. Questo è il motivo per cui oggi sui media e non solo questa data non è molto ricordata.
15: E nella società spagnola più in generale la guerra civile è ancora un tema, si dibatte, si discute?
4: Se ne discute.

0: raccontando la loro versione. Quindi il dibattito è più acceso e divisivo, però più direi a livello politico. Anche perché, per esempio, ecco sì, questo aveva suscitato un dibattito più, diciamo, popolare, l'eliminazione della, l'esumazione della salma di Franco nel 2019, voluta dal governo Sanchez dal famoso, più famigerato memoriale della Valle dei Caduti, aveva suscitato appunto delle grandi polemiche.
1: Grazie Giulia Danieli in collegamento dalla Spagna. E la guerra civile spagnola non fu una questione soltanto spagnola, portò infatti a un movimento di solidarietà e di lotta globale che toccò anche la Svizzera. L'intento era quello di difendere la Repubblica dal colpo di Stato franchista. Molti combattenti furono condannati in patria e a testimoniarlo ci sono anche le voci dei combattenti ticinesi che abbiamo trovato nei nostri archivi.
2: Sono stati feriti due volte in mezz'ora. La prima volta c'è una bala che era stata nel polmone con i radiografie. Intanto io ho appena finito, mettevamo il buch, tendo che andai dentro la bala, e arrivava una spoletta di artiglieria, la avevi sbattuta un paio di volte per terra, però non c'è pane la schiena, ma si mezzò la schiena.
3: A Venezione, diretti in prison, critichi, ma questo è stato ormai da schizzo, da poi 4 mesi, perché mi condannò in contumacia 4 mesi.
4: La lotta antifascista fino allora è una lotta passiva e questa qui era un'occasione buona invece per finalmente si poteva fare qualche cosa, volevo vedere questi fascisti in faccia.
1: E questi sono testimoni di quell'epoca che chiaramente non ci sono più, visto che parliamo di persone che sono andate a combattere 90 anni fa, ma c'è qualcuno che ha parlato con loro, con alcuni di questi testimoni, e che nel frattempo sono poi stati riabilitati dalla Confederazione. Questa persona è Renato Simoni, è autore di ricerche sul tema, delle quali ha parlato con Michele Trefogli.
5: Dalla Svizzera partirono circa 815 volontari e dal Ticino furono circa un'80. Non tutti hanno passaporto svizzero, in questa quantità di uomini vi sono molti italiani che erano ospiti qui da noi, che erano magari partiti dall'Italia fascista, che avevano trovato temporanea ospitalità e che quindi non esitarono a partire per la Spagna. Sono generalmente celibi, risiedono nelle grosse città svizzere, anche città più piccole ma industriali, dove i ticinesi trovavano spesso lavoro. Sono nella misura del 60% vicini al Partito Comunista, hanno una marcata coscienza di classe e sono incorporati nell'esercito, quindi questa esperienza nell'esercito sarà utilizzata. Di formazione direi sono operai, spesso disoccupati, hanno una straordinaria mobilità geografica. Questa migrazione ha spesso permesso di acquisire anche una coscienza politica e sindacale che rimanendo in Ticino forse non avrebbero avuto. Io ho incontrato solo un campione ovviamente di quelli che erano partiti per ragioni anagrafiche, tutti direi fieri di quello che avevano compiuto, anche se molti di loro hanno pagato un prezzo elevatissimo per questa loro scelta, insomma. Un terzo dei partiti è tornato incolume, il che vuol dire molte vittime, non tutte mortali, ma comunque con segni tangibili e cicatrici, e stiamo parlando delle cicatrici visibili, fisiche, poi ci sono le cicatrici morali, affettive, le umiliazioni subite. Appena giunti in Svizzera trovano un'implacabile giustizia. Ci sono stati 550 processi, l'80% dei combattenti è praticamente stato toccato da una condanna che in genere è andata da 1 a 6 mesi. I ticinesi hanno pagato con processi in contumacia o processi alla fine del conflitto in modo altrettanto severo di altri

0: miliziani che sono partiti dalla Svizzera.
1: La ricostruzione dello storico Renato Simoni a chiudere questa edizione di 6 di sera, costruita assieme a Nicola Lyon. Da parte mia, Veronica Lippi, buona serata e buon fine settimana.
2: Lo sport.
3: Vittoria svizzera alla Tour de France. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo subito allora dalla Grande Boucle con Mauro Schmidt, lo zurichese impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente in Alsazia e ricca di fughe, quella vincente piazzata nella discesa del Grand Ballon dalla coppia formata da Schmidt ed il colombiano Tejada. I due ad una ventina di chilometri dall'arrivo si sono staccati dal gruppo di testa per non farsi raggiungere. Volata 2 a Belfort, vinta appunto dalla nostro Mauro Schmidt. Da segnalare, era da 6 anni che la Svizzera non vinceva alla Tour de France, l'ultimo era stato il bernese Marc Hirschi. A livello di generale nulla è mutato, il gruppo della maglia gialla si è attardato di oltre 8 minuti, Tadej Pogacar vestirà la maglia gialla anche domani, 3 minuti e 36 da difendere sempre su a Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Veniamo al tennis, poco ricco qui di soddisfazioni il torneo di Gstaad per gli svizzeri, con anche Daniel Stricker che in soli 2 set è stato eliminato nei 16esimi dal kazako Shevchenko, impostosi a 7-6 6-2. Eliminato anche Casper Ruud, vincitore nel 2021 e 22, il norvegese è stato estromesso da Juan Manuel Cerundolo nei quarti.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, sabato 18 luglio. Al nord avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, mentre al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 32 gradi, al nord invece saranno comprese tra 25 e 27 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Un caloroso benvenuto a tutto il pubblico di Rete 2, a prima fila, Mattia Caputo al microfono in vostra compagnia per spalancarvi le porte degli archivi musicali della RSI e per riascoltare il meglio della scena musicale della Svizzera italiana. Questo è il concerto RSI ogni venerdì sera a quest'ora. Per la prima volta in esclusiva radiofonica per Rete 2, in questa puntata abbiamo il piacere di tornare indietro nel tempo per riascoltare un concerto del 17 settembre 2025 tenutosi presso la chiesa del Collegio Papio di Ascona. Sono sicuro che qualcuno di voi avrà capito che settembre e Ascona sono sinonimo di una delle rassegne di musica classica più importanti di tutta la Svizzera da esattamente 80 anni, le settimane musicali di Ascona, o se preferite dal 2026 per l'81esima edizione Classica Ascona. Un nome nuovo, un nuovo direttore artistico, una programmazione sempre più fitta, persino un'accademia per giovani talenti comprendente numerosi corsi specialistici. Beh, anche nel 2026, proprio nell'ambito dell'Academy di Classica Ascona, torna da grande protagonista la compagine orchestrale che ha stregato il pubblico qualche mese fa. Di chi stiamo parlando? Un'orchestra relativamente giovane, nata solo nel 2012, ma ben presto sul monte Rushmore delle migliori orchestre specializzate nel repertorio del 6 e 700, il Pomodoro. Il nome è sicuramente curioso, non c'entra con nessun ortaggio, ma piuttosto con l'oro, il metallo prezioso, ma di questo ne parliamo in corso d'opera. Quella sera, sia sul podio sia al forte piano in qualità di solista, si esibiva uno dei più straordinari talenti musicali del giorno d'oggi, il suo direttore principale Maxim Emelianichov, 37enne russo. Ascona quel giorno e noi questa sera a prima fila possiamo ascoltare il risultato non solo di questa collaborazione ma anche dei primi frutti di un enorme progetto che li vede impegnati dal 2023, ossia l'incisione integrale di tutte le sinfonie di Mozart. Due dischi sono già stati pubblicati da parte, ma ora godiamoci questo programma tutto all'insegna di Wolfgang Amadeus Mozart, andando a ritroso: la sinfonia numero 38, la Praga, il concerto per pianoforte orchestra numero 20 K466 in re minore e un capolavoro giovanile, la sua sinfonia numero 11 in re maggiore che ascoltiamo ora. Mozart è appena tredicenne, probabilmente in viaggio in Italia tra Milano e Bologna. Si sente già tutta la sua energia e quella cantabilità geniale. Maxim Emelianichov alla testa del Pomodoro.

Un giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart, tredicenne appena, componeva già la sua undicesima sinfonia in re maggiore, il piccolo capolavoro che apriva il concerto del 17 settembre scorso dell'orchestra Il Pomodoro alle 80esime settimane musicali di Ascona presso il Collegio Papio. Sul podio c'era uno dei suoi membri storici, presenti dal primo giorno, il suo direttore principale e clavicembalista russo classe 88, Maxim Emelianichov. Siamo davanti ad un musicista strabiliante che negli ultimi anni sta ottenendo sempre più successo in entrambi i ruoli in cui si cimenta la direzione. Pensate che tra le sue prime apparizioni sostituisce Robin Ticciati all'ultimo momento con la Scottish Chamber Orchestra. Risultato per nulla male, viene eletto immediatamente direttore ospite principale e da oggi fino ad almeno il 2028 è il direttore principale di questa compagine. E poi senza alcun dubbio il solismo su tutte le tastiere, dal clavicembalo al fortepiano, fino ovviamente al pianoforte. 4 nomination ai Grammy Awards da solista o direttore e altri numerosi premi, sempre con il Pomodoro. Torniamo però tra le panche del Collegio Papio di Ascona, grazie al prezioso lavoro dei tecnici e ingegneri del suono della RSI, perché proprio Maxim Emelianichov nel secondo brano in programma diventa davvero il protagonista principale per una mezz'oretta, ancora assieme a Wolfgang Amadeus Mozart. Tra gli strumenti citati prima, ecco che sul palco costruito appositamente intravediamo lo strumento su cui Mozart probabilmente concepisce una delle sue pagine pianistiche più riuscite e profonde, il suo celebre concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore, Köchel 466. Sto parlando del fortepiano, l'antenato del pianoforte. È un Mozart ben più maturo. Siamo nel 1785, a 6 anni dalla sua morte. È un Mozart che qui, 20 anni prima, nel pieno classicismo, ci trasmette emozioni più profonde, drammatiche, romantiche. Beethoven, Brahms e Schumann guarderanno questo concerto come un esempio di preromanticismo. È rarissimo che usi la tonalità di re minore, tonalità della morte per eccellenza. Lo fa nel suo Don Giovanni e nel suo Requiem, tanto per intenderci. I movimenti sono 3, si inizia con l'allegro, cupo, teso, il fortepiano combatte qui con l'orchestra, segue l'andante dove si intravede un lume di positività che, attenzione, sfocerà poi nel finale. Mozart ci porta in un viaggio romantico, illuminista, dalle tenebre alla luce, quella della tonalità giubilante del re maggiore finale. Maxim Emelianichov e il Pomodoro nel concerto numero 20 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il pubblico della chiesa del Collegio Papio di Ascona si unisce all'unisono in un ruggito di applausi per lo strepitoso Maxim Emelianichov nella duplice veste di solista al fortepiano e direttore dell'orchestra Il Pomodoro nell'esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra in re minore numero 20 di Wolfgang Amadeus Mozart, il numero 466 del catalogo delle sue opere. Un musicista completo, amato dai musicisti delle due orchestre di cui è direttore principale, ossia la Scottish Chamber Orchestra, e poi questa che stiamo riascoltando in esclusiva questa sera prima fila da un concerto delle settimane musicali di Ascona qualche mese fa, registrato dai nostri microfoni, Il Pomodoro. Emelianichov però si risiede alla tastiera, è tempo di un breve fuori programma tutto pianistico per il pubblico asconese.

Maxim Emelianichov ancora una volta ad Ascona da solista al fortepiano il 17 settembre scorso, e con questo bis si concedeva una piccola deviazione dal programma tutto mozartiano che ci sta proponendo. Questo era il sogno, la Träumerei delle Kinderszenen di Robert Schumann. Prima di ritornare sui binari con Mozart e la sua sinfonia numero 38, La Praga, dopo l'intervallo, spendiamo ancora due parole sulla formazione che stiamo ascoltando. Un'orchestra con soli 14 anni di vita, ma già tantissimi successi discografici, tra cui dei Grammy Awards, il Pomodoro. In italiano suona strano questo nome, un falso frutto dorato. Beh, in realtà è il titolo di una delle opere più folli e dispendiose mai messe in scena, il Pomodoro di Antonio Cesti. 73.000 fuochi d'artificio, 300 cavalli, 24 palchi, torri che crollano, dei volanti, navi che affondano, una quantità di denaro infinita per mettere in scena tutto ciò nella Vienna imperiale del 1666. Che sia di buon auspicio per l'ensemble Il Pomodoro, che dal primo giorno si affida a valenti professori d'orchestra esperti nell'esecuzione storicamente informata della musica del 6-700, proprio come il fenomenale trombettista capriaschese Antonio Faillaci, presente tra le fila di Il Pomodoro quella sera ad Ascona con uno strumento antico, la tromba naturale, senza pistoni per intenderci. Un anno dopo il K466, Mozart, nel pieno della sua maturità, da Salisburgo si trasferisce a Vienna e nell'86 va in scena la première delle Nozze di Figaro. Un successo non troppo, una ricezione abbastanza fredda. C'è però un pubblico che davanti a questa musica dirà: la nostra città non ha mai visto nulla del genere. Quella città è Praga, la città dove Mozart, nelle sue molteplici apparizioni, viene accolto come un eroe musicale. Praga mi capisce davvero. I boemi amano Mozart e viceversa. Mozart in Boemia si sente a casa. Nell'87 si concede una vacanza a Praga, senza tanti impegni musicali, se non per un concerto con un'orchestra, al quale da buon ospite non si presenta a mani vuote. Una bottiglia di vino? No, un'inedita sinfonia, scritta apposta per l'occasione, e lo conferma anche l'uso importante della sezione fiati attraverso tutta la composizione. Fiati boemi storicamente molto capaci. Questa partitura l'ascoltiamo ora, è della sua 38esima sinfonia, la K504 in re maggiore. Un Mozart nella sua piena maturità sinfonica, tre movimenti invece dei soliti quattro, ma ciascuno molto esteso, e c'è davvero di tutto, e anticipa o cita altre celebri composizioni. Nel primo movimento ci mette una lunga introduzione, cosa che fa raramente nelle sue ultime sinfonie, che suona come l'ouverture proprio del Don Giovanni, con quel tono serio, drammatico e glorioso nel modo minore. Ouverture del Don Giovanni che scriverà appunto sempre a Praga, di getto, in una notte poco dopo. Segue un fugato che ricorda invece il flauto magico, il secondo movimento è una delicata romanza, il finale è travolgente e ricorda quelle Nozze di Figaro citate poco fa. Un regalo in tutto e per tutto a questa città che dà il sottotitolo Praga alla sinfonia numero 3 di Wolfgang Amadeus Mozart, che conclude questo concerto dalle settimane musicali di Ascona 2025, registrato e custodito dalla RSI, con Maxim Emelianichov alla testa del Pomodoro.

Wolfgang Amadeus Mozart trionfa ogni volta che si reca a Praga, e questa era la sua sinfonia che regalava alla capitale ceca, la numero 38 in re maggiore, detta la Praga. E così anche Maxim Emelianichov e l'orchestra Il Pomodoro trionfano al Collegio Papio di Ascona alle 80esime settimane musicali di Ascona il 17 settembre scorso. Una serata tutta all'insegna di Mozart che ha visto il 37enne talento generazionale russo nei panni di solista al fortepiano e di direttore di questa compagine di fama internazionale. Il Pomodoro tornerà ad Ascona anche quest'anno con un ruolo da protagonista, in quanto scelto come l'ensemble messo a disposizione delle studentesse e degli studenti della neofondata Academy di Classica Ascona, il nome nuovo dato alla kermesse. Come sempre la RSI sarà presente per captare e incidere coi propri microfoni le voci e specialmente il suono dei migliori artisti del pianeta, per poi, come fatto stasera, rigustarceli comodamente in poltrona, in auto, ovunque voi siate in differita. Si chiude così questo concerto, ma non ancora il viaggio di questa sera su Rete 2 con Prima Fila, e approfittiamo del fatto che Mozart ci abbia portato in una delle capitali più belle d'Europa, Praga, in Cechia, la patria di colui che è probabilmente il volto musicale di questa nazione, Antonin Dvořák. Il 3 giugno 1896 Dvořák pubblica il poema sinfonico Zlatý kolovrat, in italiano L'arcolaio d'oro, un poema presente nella raccolta di poesie, di ballate folk della collezione Kytice del poeta e folclorista ceco Karel Jaromír Erben. La storia che Dvořák mette in musica è decisamente cruda. Un re, girovagando col suo cavallo, incrocia una giovane ragazza, Dornitska. Si innamora di lei e chiede alla matrigna e alla sorellastra il permesso di portarla via con sé nel suo castello. Le due accettano, ma quello che faranno a Dornitska ha del peggiore dei film splatter, horror o gialli. Nel tragitto verso il castello cosa succede? Tappatevi le orecchie. La uccidono, le tagliano mani, piedi e occhi. Non è finita qui. Sarà la sorellastra a sposare il re. La domanda è scontata e grottesca, ma lui non si accorge che ha davanti un'altra donna, chi lo sa. Un mago troverà i resti di Dornitska e la riporta in vita e offre, in cambio dei resti del corpo ormai nascosti, un arcolaio d'oro, ossia uno strumento per creare gomitoli, una conocchia d'oro, un altro antico strumento usato nella filatura e un fuso d'oro. Lieto fine, l'operazione va in porto, Dornitska torna in vita e dall'arcolaio il re sente una voce che gli racconta tutta la verità e che lo spingerà a ricongiungersi con la vera Dornitska. L'arcolaio d'oro di Antonin Dvořák lo ascoltiamo in una registrazione di riferimento con il suono ceco per eccellenza dell'Orchestra Filarmonica Ceca, diretta da Sir Charles Mackerras nel 2010 per la Supraphon.

Un frizzante, lieto fine, quello del poema sinfonico L'Arcolaio d'Oro di Antonin Dvorak, eseguito da Sir Charles Mackerras e dalla Czech Philharmonic Orchestra, l'orchestra filarmonica ceca, gelosi custodi del suono orchestrale boemo, ceco. L'Arcolaio d'Oro racconta di una storia macabra ed era uno dei quattro poemi sinfonici di Antonin Dvorak, incisi in questo disco del 2010 per la Supraphon. Siamo davvero giunti alla conclusione di questa puntata di Prima Fila, che torna domani sera, sempre alle 8 in punto, ma con un altro focus, quello sulla lirica, con Davide Fersini e Prima Fila all'Opera. Il concerto RSI e gli archivi musicali della Radio Televisione Svizzera tornano a risuonare venerdì prossimo, e da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale. Si è trattato di una rivoluzione che ha prodotto una visione interamente nuova del cosmo, della natura, di noi stessi, di Dio. Ora, scienza e spiritualità rappresentano approcci molto diversi alla realtà. La scienza si occupa del come, la spiritualità del perché. Entrambe sono necessarie a un approccio completo, pieno e integrale alla realtà, ma devono limitarsi ciascuna al proprio campo. D'altro canto, come scriveva Max Planck, l'iniziatore della meccanica quantistica, anche la scienza migliora i valori morali della vita perché promuove l'amore per la verità e il senso di riverenza. L'amore della verità che si manifesta nello sforzo costante di raggiungere una conoscenza più esatta del mondo della mente e della materia. E la riverenza perché ogni progresso della conoscenza ci porta faccia a faccia con il mistero del nostro stesso essere. Un mistero irriducibile, perché, diceva Planck, la scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte della natura e quindi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere. In questo quadro, la meccanica quantistica, che oggi viene tanto spesso chiamata in causa per ogni cosa, non offre alcun supporto e tantomeno prove a una visione mistica del mondo. Non dimostra né confuta, non supporta né respinge una visione mistico-spirituale della realtà. Come ha detto il fisico delle particelle Jeremy Bernstein, se io fossi un mistico orientale, l'ultima cosa che vorrei al mondo sarebbe una riconciliazione con la scienza moderna, perché legare una filosofia religiosa a una scienza contemporanea è una strada sicura verso la sua obsolescenza. Ed Eddington, altro grande fisico, diceva: «Il lettore religioso potrà essere ben contento che non gli abbia offerto un Dio rivelato dalla teoria quantistica e in quanto tale suscettibile di essere spazzato via dalla prossima rivoluzione scientifica». E se sosteneva che probabilmente è vero che la nuova fisica rimuove alcuni ostacoli alla riconciliazione della religione con la scienza, aggiungeva pure che ciò non ha a che fare con una qualsiasi proposta di basare la religione sulla scoperta scientifica. Quello che sì è necessario e fecondo è un dialogo tra questi due approcci, una riflessione sul modo in cui le scoperte della fisica possono contribuire a una visione del mondo più vasta e complessiva. È interessante che Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg, Pauli, De Broglie, Schrödinger, Ginz, tutti i fisici tra i più importanti della storia, si ponevano tutti, chi più e chi meno, l'obiettivo di trovare una fisica compatibile con una visione del mondo spirituale. Non confermare né dimostrare, ma semplicemente non contraddire. Una fisica che, secondo Einstein, potesse purificare l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo. Pauli riteneva addirittura che trovare una sintesi che abbracciasse sia la comprensione razionale che l'esperienza mistica dell'unità fosse la meta più importante della nostra epoca. Oggi, giustamente, l'astrofisico Maurizio Busso ha scritto che se è possibile indagare l'assoluto, bisogna però farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. E ciò significa mantenere un'ancora nella realtà attraverso la conoscenza scientifica, anche nell'interrogarsi sul mistero che sta al di là. E questo può farlo solo una spiritualità che sia compatibile con le acquisizioni, sempre necessariamente rimesse in discussione, della biologia, delle neuroscienze, della cosmologia, eccetera. Non certo attraverso un cieco rigetto della ragione come guida verso la verità. Con quest'ultimo tema io ho terminato la mia serie di riflessioni rimandando, per chi volesse approfondire, al mio libro A casa nel cosmo per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza, edito da Gabrielli. Buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Finalmente una giornata tranquilla che mi dà il tempo di raccontarti tutte le buone notizie. Mi sono trasferita nella mia nuova stanza, nella nostra splendida casa in campagna. Dio, non riesco a parlare di altro. Questa band adesso è tutta la mia vita. Sono coinvolta al 100% e sono entusiasta. Ti mando questi ritagli. Ecco dove ci ha portato Monterey. Il Port Arthur News ha pubblicato qualcosa? Se sì, mandamelo per favore. Un giorno potrei diventare una star. È buffo, più mi avvicino a questo obiettivo, più l'idea di diventare una star perde significato. Ma qualsiasi cosa voglia dire, io sono pronta. Le cose stanno andando benissimo nella mia vita. Ho un ragazzo. È il leader dei Country Joe and the Fish, una band di Berkeley. È capricorno come me. Ha 25 anni e per il momento stiamo benissimo. Quelli del nostro ambiente dicono che siamo molto carini insieme. In effetti è una cosa molto carina.

Ben ritrovati da Romano Giuffrida. Quello che abbiamo ascoltato dalla voce di Gianna Nannini è un frammento del film documentario che la regista Hemi Berg ha dedicato nel 2015 alla vita e all'arte di Janis Joplin. Nel film Gianna Nannini presta la sua voce a Janis nel doppiaggio. Dalla lettera che scrive alla mamma emerge chiaramente l'entusiasmo di Janis per come la sua vita dopo il Festival di Monterey del 67 sembra finalmente prendere la giusta direzione. C'è il successo, ma ciò che più conta per lei in quel momento c'è l'amore con Country Joe McDonald, il cantante californiano conosciuto durante lo stesso festival, che poi sarebbe diventato uno degli artisti più politicizzati del movement di quegli anni. Qualcuno forse lo ricorderà in una memorabile esibizione al Festival di Woodstock del 1969 contro la guerra nel Vietnam. Joe McDonald dedicò una canzone, Janis, quella che stiamo ascoltando, però l'amore tra i due non durò molto e forse anche a causa di questa ennesima delusione, Janis cominciò ad incontrare con sempre maggiore frequenza l'eroina. Janis inizia a bucarsi per sostenere le tensioni legate alla sua fragilità emotiva, ma anche quelle conseguenti alla nuova dimensione artistica che il successo ottenuto a Monterey comportava. Trust in me, baby. Give me time, give me time. La droga però acuisce in Janis una sorta di schizofrenia tra la sua identità dolce e romantica e quella aggressiva che sin dall'adolescenza era stata la sua arma di difesa contro la sua fragilità e contro i soprusi che subiva dai ragazzi e dalle ragazze di Port Arthur dove era nata. Lo stesso Joe McDonald aveva confermato che un istante Janis era in lacrime, piangeva moltissimo, raccontano, e un istante dopo insultava tutti nel peggiore dei modi o addirittura si metteva a fare a pugni. Janis era già così quando ancora non si faceva di eroina. Dopo, come facile immaginare, tutto sarà peggio. È la solitudine interiore che affligge Janis. Si crede brutta e crede che tutte le sue relazioni siano fallite a causa di ciò. Solo che, così facendo, era entrata in un ciclo senza soluzione di continuità. Chet Helms, primo manager dei Big Brother, ha ricordato che quel suo complesso di inferiorità faceva sì che appena un uomo le rivolgeva un complimento o le mostrava attenzioni, lei cedesse convinta di aver finalmente trovato l'uomo giusto. E naturalmente di lì a poco sarebbe stata invece un'altra delusione. Paradossalmente, però, la sofferenza interiore mascherata nella quotidianità sul palcoscenico diventa la chiave espressiva di tutte le interpretazioni di Janis. Cantando, con la voce riesce a trasmettere al pubblico le vibrazioni dei suoi tormenti. Non c'è dolore che non trovi note alle quali aggrapparsi per scivolare in un sussurro piuttosto che nell'urlo della donna ferita. Come affermava spesso, lei era una che sul palcoscenico poteva fare l'amore con 25.000 persone, ma poi tornava a casa da sola. E questa constatazione la lacerava. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy

0: arrive, que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani, appuntamento con le notizie che apriamo con un vasto incendio scoppiato in Norvegia nella cittadina di Drammen, a una quarantina di chilometri da Oslo. Secondo la TV pubblica norvegese sono già più di 100 le case andate a fuoco. Le fiamme sono partite a metà pomeriggio da una singola abitazione e si sono velocemente propagate col vento. Per il momento si lamenta solo il ferimento lieve di un pompiere. In Canada sono invece 207 gli incendi boschivi fuori controllo su quasi 900 censiti in tutto il paese. La situazione è particolarmente critica nell'Ontario, mentre il fumo prodotto si sta già spingendo sul nord-est degli Stati Uniti. La situazione preoccupa anche in vista della finale dei mondiali di calcio. L'incontro di domenica tra Argentina e Spagna è attualmente previsto nel New Jersey. Nuove sanzioni contro la Russia sono state adottate dal Consiglio dell'Unione Europea alla luce dei recenti e devastanti attacchi contro la capitale ucraina Kiev. Le misure restrittive di Bruxelles prendono di mira il comparto industriale e militare di Mosca, coinvolto nella produzione di droni. Intanto, nuovi attacchi russi su diverse città ucraine hanno causato almeno 5 morti e una ventina di feriti. Dalla Svizzera forti temporali accompagnati da grandine, raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti la scorsa notte a nord delle Alpi. Uno dei fulmini, si apprende questa sera, ha ucciso 97 pecore in un alpeggio altovallesano. L'allevatore ha così perso in un colpo solo oltre la metà del proprio gregge di pecore dal naso nero, una razza considerata patrimonio culturale vivente. Il Consiglio di Stato ticinese ha informato la regione Piemonte che non potrà dar seguito alla richiesta di liberare più acqua dai laghi artificiali del cantone per soccorrere l'agricoltura della pianura padana. Bellinzona è disposta a collaborare con le autorità italiane in caso di emergenza per l'acqua potabile, mentre per il momento la situazione rimane critica in vista della produzione idroelettrica invernale. Il governo ticinese aggiunge di aver un ridotto margine di manovra, anche perché una parte delle dighe fa capo a operatori privati con sede oltre Gottardo. Sarà generalmente soleggiato il tempo previsto per domani a sud, ma con tendenza al vento da nord. Nel resto della Svizzera più coperto, con rovesci o temporali soprattutto dal pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: quando ero più piccola, avevo 15-14 anni, io volevo l'Instagram perché vedevo le mie amiche che iniziavano ad avere Instagram, a inoltrarsi dentro questa piattaforma, e quindi io ci provavo, facevo il mio account, condiviso con mia cugina, con mia zia, un po' con tutti, però poi alla fine ogni volta che succedeva o qualcosa di negativo, oppure ero triste, lo eliminavo, cancellavo tutto, tutte le foto, e poi cancellavo proprio l'account, dicevo elimina per sempre, non lo volevo più, e quindi poi lo rifacevo tutte le volte, però poi dicevo no, non lo voglio più, perché continuavo a cambiare idea, dicevo no, ho paura, ma se tipo vengono dei quelli del web, i navigatori del web che ti rapinano, dicevo
1: no, quelli del web,
2: no ragazzi,
0: i pirati del web,
1: ma non esiste,
0: come no,
2: sì,
0: quelli che ti rubano le foto, le password, e magari ti mettono con l'intelligenza artificiale le foto di te nuda, guarda che succede,
3: Social. Privacy, controllo.
0: Ieri ero in metropolitana e stavo parlando con la mia amica, normalmente stavamo chiacchierando, veniamo interrotte da questo ragazzo. Che parlando dice come siete belle così, e dico grazie, e mi dà questo bigliettino che all'inizio non l'avevo visto bene, controllo e c'era un QR code di Instagram con una pagina abbinata, mi fa seguimi, e me l'ha lasciato proprio così, e io ho detto ok va bene, me l'ha lasciato come se fosse un biglietto da visita.
3: Seguimi, commenti, condividi.
0: Non l'ho mai fatto. Allora, innanzitutto non penso di avere il coraggio di andare lì e dire scusi, mi puoi dare l'Instagram? Non ce la farei. Però, no, io preferirei parlarci. Tipo, ti vedo, mi interessi, mi sembri una persona interessante, dico parliamo, conosciamoci, non lo so.
4: Io lo uso Instagram, però cioè non è tipo il mezzo per conoscere qualcuno che non conosco, cioè è quella roba tipo la fotografia di qualcuno, cioè vado a sbirciare.

0: ogni tanto postavo delle storie così, ma ho sempre diminuito poi pian piano, e le uniche cose che posto sono foto di posti, luoghi, ogni tanto davvero raramente mie e dei miei animali e basta.
1: Sì, su Instagram anch'io veramente poco, solo quando esco magari principalmente con i miei amici, riposto storie che mettono loro, di mio quasi mai.
2: Ma tu prima però dicevi che condividi il tuo account con tuo fidanzato.
0: Sì, ma principalmente l'ha voluto lui, ma non a livello di controllo. Era una cosa sua abitudine, l'ha voluta fare con me, però principalmente non ci riguardiamo. Lo abbiamo e basta.
2: Secondo te non è un po' una violazione della privacy?
0: Dipende con quale intenzione lo fai. Perché se tu hai la mia autorizzazione, non lo è. Poi dipende anche quanto lui lo controlla, l'account. Se lo controlla...
2: Lo puoi vedere?
0: No, non si può vedere quando magari io entro nel suo account o robe simili. E se mai giusto da Spotify, quando entro io nel suo account, perché lui c'ha il premium, non ci voglio di sentire le pubblicità e quindi ogni tanto mi parte la musica che ascolta lui, quindi non ci voglio di ritorno al mio account.
3: Io so cosa tu stai facendo
4: su di te a un'altra persona.
3: No, perché lui non può fare niente con le mie cose, non può fare niente.
4: Ma la privacy, ragazzi, che
3: ma su certi social non è che c'è privacy, perché quello che vedono gli altri, anche se non è il loro account, se non hanno le credenziali, lo vedono.
4: Parlando di controllo, noi stiamo parlando di... non so come dirlo. Controllo può essere anche, come dire, io posso essere autocondiscendente, controllami. Ma il controllo...
3: No, perché non sto dicendo di
4: controllare. Se tu lo vuoi o non lo vuoi, non è negativo comunque.
3: Io non sto dicendo di controllarmi.
5: Se io sono la prima,
6: a parte... Se io sono la prima a dire che tu puoi fare quella cosa perché io voglio che vedi quella cosa, non perché tu me l'hai detto, tu mi hai ipotizzato che vuoi vedere quella cosa.
4: Apri una strada per altre ipotesi, apri una strada sul controllo.
7: Leggi anche il titolo, Cielo.
0: Cielo.
7: Anche se non lo voglio guardare.
0: Ah, guardare.
7: E decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è e io cielo.
0: Ce l'ho.
7: No, è cielo.
0: Cielo.
7: A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.
0: Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. Ed io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Incentiva a usarli, diciamo. Quindi c'è la possibilità di mettere la posizione, lo uso. Il registro elettronico lo guardo. È più questo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Perché credo che c'è sempre stata l'idea del controllo cosa fanno i miei figli, controllo cosa fanno il mio partner, i miei amici, queste cose. Semplicemente adesso ci sono più strumenti per farlo. Sì. Ad esempio, i miei, cioè mia madre ogni tanto mi controllava le cose, tipo i voti, le assenze, anche banalmente la posizione, ok? Cioè poi io ho smesso di condividere la posizione se non in casi estremi, tipo torno a casa da sola la sera, possibilmente preferirei che qualcuno avesse la mia posizione. Però ovviamente mia madre, stiamo parlando di una che balzava a scuola ogni tanto, prendeva voti pessimi ogni tanto, e quindi ovviamente i suoi genitori lo scoprivano dopo che arrivava la pagella cartacea o comunque richiami da scuola, queste cose. Quindi penso che proprio anche sia quasi un senso... cioè, una consapevolezza di quello che hai fatto in passato, e quindi pensi che anche i tuoi figli lo facciano. Cioè io ho balzato a scuola, adesso controllo te, se non balzi a scuola così non fai quello che ho sbagliato io. E anche banalmente i voti.
3: No, magari è una cosa che viene a te spontanea a dare, no? Per, non lo so, sprecare, evitare di sprecare tempo, perché magari ti ha scritto una persona e voglia di mandare screen di qua e di là e dici apri il profilo e vedi te. Cioè così gli dai il consenso tu. Poi se mi dai tu il consenso di fare

0: Certe cose non ci sta.
1: Cioè, se non lo sai usare nel modo giusto, sì, è un modo esagerato di controllo. Basta non far così.
0: Dipende con che livelli fai questa cosa.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: E con
0: è
1: che
0: anche lo
1: obiettivi.
0: scopo.
2: Ma perché adesso c'hai la necessità di chattare su Instagram in questo momento preciso? Devi rispondere subito?
1: Non sempre, però sì.
3: Ecco, ha visto che io ho visualizzato. Per cui bisognerebbe toglierlo quello, vedere l'ultimo accesso dell'altro, perché è una cosa di
2: Ma voi
3: controllo.
2: non vi sentite controllati con i social?
0: Sì, molto.
2: E non ti dà fastidio sta cosa qua?
0: Dipende che persona controlla.
2: E a te ti dà fastidio?
4: Sì.
2: Ti senti controllato?
4: Sì.
2: In che senso ti senti controllato da cosa?
4: Perché sanno tutto di te.

0: test per me è tutto privacy. Cioè anche tipo dove vivo, dove vado a scuola, con chi esco. Cioè sono cose tranquille, però comunque è la mia privacy. Cioè non so. Cioè lo condivido quasi con tutti in realtà, però non è che metto tipo magari proprio nei miei social tipo io vivo in questa via o tipo io vado a scuola lì, cioè non so come dire. Cioè i miei confini sono che non dico, cioè che non metto le mie cose sui social e basta, cioè, ma perché è proprio boh, cioè non mi viene da mettere niente. Voglio avere le password, cioè comunque più che altro perché io non vorrei dare le mie password, cioè, ma non perché devo scrivermi con altre gente o cose strane, ma più che altro perché, boh, cioè, comunque nel tuo account magari rimangono anche cose vecchie che io, anche magari tipo gente con cui mi sono scritta tanti anni fa, cioè io non voglio che tu le vedi queste cose, perché no, cioè.
1: Ok, sì, è vero, è una cosa che esponi, però nel momento in cui per esempio tu dai la tua password a qualcuno, col social tu puoi esporre quello che vuoi esporre, quindi fai vedere quello che vuoi vedere. Lì una persona può vedere tutto, cioè quello a cui tu metti mi piace, quello a cui, che tu salvi per te stessa, oppure semplicemente con le persone con cui tu parli, è come se io dessi il mio WhatsApp a qualcuno.
2: Per esempio, se ti fidi di una persona, comunque puoi anche non controllare il telefono e fidarti lo stesso, secondo me. Penso che se guardo una persona, guardo quella persona, appunto. E se un giorno magari vuole controllare le mie cose, a me va bene, basta che non sia una cosa che faccia sempre, anche se non ho niente da nascondere. Mi è capitato diverse volte di conoscere delle amicizie online che ho ancora adesso, infatti ho proprio un'amica che è molto stretta, che conosco da più di un anno, che ho conosciuto tramite TikTok. E vabbè, non è che ne ho tantissime di amicizie online, però comunque è molto bello farle. Ovviamente bisogna stare attenti, però è sempre una bella esperienza. Allora, più che altro magari faccio qualche chiamata o videochiamata, magari se una persona mi chiede di uscire, così vedo che appunto non è un fake o robe del genere, perché ovviamente non c'è sempre da fidarsi, bisogna prima almeno fare dei controlli, magari fare delle chiamate così per vedere, perché non si sa mai chi c'è dall'altra parte dello schermo.
1: A metà sono le scelte che prendo, le perdo. Come la fetta di torta che è solo quel pezzo, poi la mangio tutta. A metà come le cose che dico di fare, come l'amore che provo per me stessa. Alto così tanto da fermarmi. Basso così basso da accecarne le sfumature. A metà l'adolescenza la vivo in bilico. La bambina che mi volto a guardare, la libertà che mi giro per cercare. 18 anni che resto a guardare. A metà questa primavera, che non si sa se farà freddo o se finalmente potrò togliere questo giubbotto. Il mio giubbotto mi protegge dall'esterno. L'ho sempre indossato e non so se voglio toglierlo proprio adesso che può farmi comodo. Questo giubbotto accoglie la mia sofferenza, ma la provoca. Perché ho caldo tanto, ma senza congelo. Allora lo tengo aperto, così l'aria può entrare, quella giusta, senza distruggermi la pelle. L'aria che sento sul mio petto non è fredda. Sembra conoscere come sono fatta e mi tocca piano. Presta attenzione, ma io, cacciandola, chiudo la cerniera, temendo che forse, a furia di permetterle l'entrata, avrò sempre un po' più freddo. E tutti si accorgeranno che in realtà tremo.

0: Cioè, le prime relazioni che ho avuto, ho detto: ah, le coppie fanno così, faccio anch'io.
1: Sì.
0: Che poi avevo una stupidaggine. L'unica volta in cui la controllavo era tipo per vedere quanto mancava il mio ragazzo ad arrivare, tipo con la bici la mattina, che io l'aspettavo là, almeno vedevo quanto gli mancava. Sì, ma per capire anche tra quanto avrebbe riutilizzato il telefono, perché sulla bici è un po' difficile, è pericoloso. E basta.
1: Secondo voi, tra, diciamo, i ragazzi della vostra età, è una cosa comune di avere questo approccio, diciamo, condiviso?
0: Secondo me dipende dal gruppo sociale di ragazzi e ragazzi, perché ci sono alcuni che sono cresciuti magari con l'ideologia del tradimento, banalmente, tipo una mia amica, cioè lei ha avuto delle relazioni, una soprattutto in cui l'ha tradita, e quindi adesso gli viene un po' anche l'ansia quando il suo ragazzo vede che si muove senza dirgli nulla e si preoccupa, cioè proprio ha paura e non si fida così tanto. O tempo fa ha scoperto alcuni tradimenti grazie all'account condiviso di Instagram, perché lei è entrata nel suo e ha visto che stava scrivendo di nascosto da delle tipe, banalmente. E però, cioè, nonostante io adesso gli dica: amo, stai tranquilla, non stagli addosso a Life 360, vedi la sua posizione, è anche un po' inutile. Cioè, magari lui si è spostato per urgenza e si è dimenticato di scrivertelo, ok? E lei parte già dall'idea: ma non me l'ha detto, non mi fido, cose così. E io dico: ma stai tranquilla, fino ad ora non ha fatto nulla, perché non ti dovresti fidare al principio. La cosa dei social, adesso neanche lei lo guarda l'account del suo tipo di adesso, ma perché adesso si fida. Secondo me è proprio una cosa che... c'è un concetto che ti entra in testa di non fidarti, e quindi vuoi un po' controllare la persona. Però se sei abituato a fidarti, a non controllare così, te ne sbatti un po'. Cioè, nel senso, io non trovo necessario controllare il suo account e lui non trova necessario controllare il mio. Quindi dipende.
1: Ma pensate che la società nella quale siamo incentiva un po' questo aspetto del controllo?
0: Non credo, c'è sempre stata l'ideologia del controllo.
2: Sì, e poi in realtà dipende anche tanto da persona a persona, da coppia a coppia. Quindi, poi forse sì, per via dei social può anche essere. Però della nostra età io ne ho visti pochi in realtà con la posizione. Più, ad esempio, un esempio, i miei genitori controllano la mia posizione. Su Life 360 appunto hanno la mia posizione e dei miei fratelli. L'ho visto più da genitori che da ragazzi della nostra età.
0: E proprio la mentalità e l'educazione, sì, con cui sei cresciuti che cambia queste cose, la prospettiva di social, controllo, registro elettronico, posizione e tutto il resto.
3: Ma io posto infatti per i miei amici, cioè per la gente che già mi segue, ma non per tipo attirare persone che non mi seguono e che magari vogliono conoscermi.
4: Ma in realtà nella società di oggi, cioè, le persone tendono molto ad avere comunque farsi vedere, farsi notare, e tendiamo, le persone vogliono principalmente che quando magari conosci una persona, cioè magari quando si va a conoscere delle nuove persone e quelle poche persone, appena vai sul profilo Instagram e vedi che quella persona c'ha tipo tanti seguiti o comunque tante persone che lo seguono, diciamo tende ad avere un
1: fascino.
4: Sì, diciamo, cioè le persone tendono a volere una faccia, fare una bella figura con gli altri, magari anche solo con tanti follower, che è una cacata.
1: E tu condivideresti le password del tuo account?
4: No, ma cioè dipende da persona, cioè sei tipo... No, non è vero, scherzo, non lo farei.
3: Cioè, io non la condivido, però mi sembra che siano a volte, cioè, di più le persone che lo fanno che quelle che non lo fanno, soprattutto le coppie molto giovani. E, cioè, io ho sentito storie in cui era un po' la prerogativa quasi per fidanzarsi, cioè condividere le password, cioè così veramente ti fidi di me e allora possiamo stare insieme.
5: Che cagata.
3: Però cioè, per me è la faccia un po' oscura delle relazioni, cioè non ha a che fare con la fiducia.
1: Ma quindi conosci persone che fanno questo?
3: Sì, problema? Sì, ma anche persone adulte, cioè della mia età o anche più grandi, che hanno le rispettive password di tutto, boh, che tu, che poi se glielo chiedi ti dicono quasi tutte, ma no, io non vado a vedere niente, cioè solo così, perché, non sì, è, sì. Perché se no hai qualcosa da nascondere. Quindi non lo so, anche tipo se tu lo chiedi a qualcuno che lo fa, non ti dice mai la vera risposta, cioè non ti dice mai voglio controllarla, perché cioè, sarebbe sbagliato. Però vabbè, la mascherano con delle finte, boh, delle finte motivazioni.
5: Dicevo, mi piacciono molto le persone che hanno o che non hanno Instagram, oppure soprattutto che hanno pochi follower, tipo 10, 100, che in realtà non sono pochi, perché se nella vita reale io avessi 100 persone dietro che mi dicono che bella cosa che hai fatto, che cosa stupenda, cioè io mi sentirei, come si dice,
6: oppressa?
5: No, mi sentirei
6: ben voluta.
5: Sì, esatto. Sì. Sembrano pochi, ma alla fine non sono pochi. Però mi dico, cioè, è una persona, cioè, per me è una persona coraggiosa, perché tante persone si vergognano di averne così pochi. Cioè, alla fine, vedi, e questo è bello. Cioè, invece, e poi alla fine sono le persone più interessanti. Cioè, così. Basta.
6: Io sono mi sento onorata in tutto ciò. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi. Eppure sono convinta che la vera firma di un volto risieda nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico, però, può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo ma nasconde un carattere tremendo e chi, dietro un'area burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città grande come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone, infatti, cammina senza incrociare lo sguardo di chi accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa, forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo, proprio su quel marciapiede, e noi stavamo solo guardando altrove o sul telefono.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. D'estate, si sa, è opportuno rinfrescarsi spesso, idratarsi e stare leggeri. Per chi dunque proprio non volesse rinunciare all'opera, meglio optare per soluzioni open air e titoli di breve durata, come per esempio il dittico che è in scena al Festival della Valle d'Itria, dove al balletto Pulcinella di Igor Stravinsky viene abbinata la brevissima favola d'Orfeo di Alfredo Casella. Nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, Niccolò Umberto Foron dirige i complessi del Teatro Petruzzelli di Bari, in un programma dedicato al Novecento di cui ci racconterà tutto Fiorella Sassanelli del quotidiano La Repubblica. Dopodiché torniamo in Svizzera, ma restiamo in abiti leggeri, non temete, perché ci trasferiamo sul set delle prove de La Bohème, con cui Ticino Musica celebra i 30 anni dalla propria fondazione. Sotto la guida del maestro Umberto Finazzi e del regista Daniele Episcopo, il cast dell'Opera Studio Silvio Varviso farà rivivere l'opera di Puccini in 7 diverse piazze del Ticino, attraverso una tournée che si apre il 18 luglio a Lugano e si chiude il 29 luglio a Locarno.

0: Si è conclusa così la serata inaugurale della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria presso il cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, con il cupo finale della favola di Orfeo di Alfredo Casella nell'esecuzione dell'orchestra e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Niccolò Umberto Foron. Prima di entrare nel merito della serata, a cui per noi ha assistito la critica del quotidiano La Repubblica Fiorella Sassanelli, vorrei iniziare raccontando al nostro pubblico che cos'è esattamente il Festival della Valle d'Itria. Fiorella Sassanelli.
1: Beh, il Festival della Valle d'Itria è un festival che è nato 52 anni fa ed è un festival che nasce con l'obiettivo di focalizzarsi sul bel canto. Nel corso degli anni e nel corso delle tante direzioni artistiche, il festival non ha mai rinnegato questa sua identità, questa vocazione, direi, anche con tanta attenzione ai compositori che dalla Puglia si sono spostati a Napoli, cercando di trovare sempre delle finestre su prime esecuzioni, prime riproposizioni, prime esecuzioni in epoche moderne, di autori, come dicevo, spesso legati a questa provenienza, sempre con l'occhio nello stesso tempo anche al bel canto. Dall'anno scorso, direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria, Silvia Colasanti, compositrice, la quale ha voluto dare una sterzata, anche perché il compimento dei 50 anni imponeva una riflessione sul futuro di questo festival operistico, che non è soltanto operistico ma è anche comunque un festival musicale con digressioni concertistiche. La nuova prospettiva era legata appunto alla contemporaneità, riflessione sul presente, come dice Silvia Colasanti, tra memoria e sperimentazione, e questo significa una presenza sempre più significativa nella musica del nostro tempo, sia del Novecento che del XXI secolo, all'interno dei cartelloni. E lo dimostra sia l'esecuzione l'anno scorso di Owen Wingrave di Britten, che è stata rappresentata al Festival della Valle d'Itria per la prima italiana, e poi con la sorpresa molto attesa di questa inaugurazione con due titoli novecenteschi, appunto Pulcinella di Stravinsky e poi La favola di Orfeo di Casella.
0: Il titolo dell'edizione di quest'anno, appunto curato dalla compositrice Silvia Colasanti, è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, e presenta di fatto quattro titoli operistici, oltre ai due di cui appunto è appena stato detto: Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale, una vera rarità, possiamo dirlo, e Carmen di Bizet. Qui si direbbe siamo su un grande classico dell'estate, ma in realtà non è proprio così, corretto Fiorella Sassanelli?
1: Sì, è corretto, perché come dicevo il Festival della Valle d'Itria non è un cartellone lirico di un teatro o di una fondazione. Tutto quello che avviene è sempre inserito in un percorso di ricerca e di riscoperta di prime e comunque di rarità. E di una prima si tratta appunto per questa operazione legata alla Carmen di Bizet, perché il musicologo Prevosta ha cercato nei documenti di Bizet per cercare di ricostruire la prima edizione di Carmen, che non è mai andata in scena nel 1875, perché nel 1874, quando Bizet ha composto la sua prima versione, su questa partitura sono intervenute poi tante influenze. Innanzitutto gli impresari del teatro e dell'opera comique, ma poi anche i cantanti, e quindi quella che si vedrà a Martina Franca è la prima versione scenica di questa Carmen, che non è mai nata e che era probabilmente quella che Bizet aveva pensato inizialmente.
0: Si terranno le recite dal 25 luglio al 2 agosto. Direttore, proprio per sottolineare l'importanza di questa operazione, Fabio Luisi, con la regia di Denis Krief.
1: Sì, Fabio Luisi, che tra l'altro non ha mai diretto Carmen, quindi questo sarà proprio il suo esordio con questo titolo.
0: Esattamente, quindi diciamo un doppio debutto, se vogliamo metterla giù così. Conclude questo quartetto di opere Il schiavo di sua moglie, qui direttore sarà Antonio Florio e le recite si terranno dal 24 al 30 luglio con la regia di Rita Cosentino. Ma il Festival della Valle d'Itria non è solo opera, come diceva giustamente Fiorella Sassanelli. Dalla serata del 14 luglio, di cui tra poco parleremo, fino alla chiusura del 2 agosto, moltissime sono le proposte per chi voglia trattenersi un po' più a lungo in quei luoghi, diciamolo, veramente meravigliosi. E allora, che cos'altro offre il Palazzo Ducale e il Festival in generale a chi arriva in quei luoghi?
1: Sì, diciamo che chi programma una residenza in Puglia, Martina Franca, nella Valle d'Itria, nei giorni del Festival, usa tra virgolette il Festival come un espediente poi per visitare alcune gemme di questo territorio, perché i concerti che sono programmati seguendo il filone del festival, quindi quest'anno c'è molto Novecento legato a Stravinsky, a Casella, al tema del mare, del Mediterraneo, sono accolti in luoghi veramente di grande fascino. La cura dei palazzi con tanti balconi fioriti sono uno spettacolo che aggiunge bellezza alla bellezza.
0: E apparecchiata in mezzo a tanta bellezza c'è tutta un'altra offerta, sempre musicale o musicologica, tra cui anche alcune conferenze di grandissimo interesse. Fiorella Sassanelli, ci puoi raccontare qualcosa di più?
1: Beh, per esempio ci sono anche momenti di incontro e di studio. Il 18 e il 19 si è organizzato a Martina Franca un convegno sul Mediterraneo in musica, a cui parteciperanno anche molti insegnanti docenti delle discipline musicologiche di conservatori e accademie, ed è un momento per fare proprio il punto sul tema del Mediterraneo nella letteratura musicale, un tema che abbraccia veramente la musica, la produzione musicale dal Settecento, direi anche prima, ad oggi, considerando appunto quel riferimento a Provenzale di cui si diceva prima.

0: Ancora un estratto dalla favola di Orfeo di Alfredo Casella, registrato in occasione della serata inaugurale del Festival di Martina Franca il 14 luglio, proprio pochi giorni fa, dunque, con orchestra e coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Nicolò Umberto Foron. Ecco, Fiorella Sassanelli, è arrivato davvero il momento di sfoderare gli strumenti della critica dopo aver tanto parlato del festival e intorno al festival. Si trattava di un dittico, diciamolo onestamente, molto particolare, che si apriva con il Pulcinella di Stravinsky e preliminarmente quindi direi di raccontare al nostro pubblico che lavoro è stato fatto sulla drammaturgia e che cosa si vedeva in scena, dunque in sostanza di parlare della regia di Jean Renshaw.
1: Sì, Jean Renshaw ha deciso di inscatolare in una stessa cornice spettacolare questi due titoli. Mettere insieme Casella e Stravinsky dal punto di vista delle premesse non è un'operazione avventata. Stravinsky e Casella furono praticamente coevi, certo Casella è morto molto prima di Stravinsky, però i due nascono a un anno di distanza l'uno dall'altro e tra l'altro condividono un'importante esperienza parigina entrambi durante appunto la giovinezza, i primi anni della loro attività artistica. Non è un caso che Casella si trovi a Parigi la sera della prima del Sacre du Printemps e che recensisce proprio quello spettacolo nel 1926, tra l'altro, oltre ad essere l'autore della prima breve biografia su Stravinsky, dirige proprio una versione ridotta di questo Pulcinella. Quindi diciamo che dal punto di vista delle premesse non era un'operazione così ardita o perlomeno inconcepibile, era un'operazione possibile. Ad unire poi dal punto di vista della legittimità l'abbinamento in dittico di questi due titoli era anche l'idea del mito o della maschera, che quindi creava un elemento spettacolare comune, ma nello stesso tempo c'è poi il riferimento al neoclassicismo, perché questi due titoli sono esattamente una riflessione sul presente tra memoria e sperimentazione. Sia Casella che Stravinsky si interrogano sul senso della modernità musicale e Stravinsky lo fa in riferimento al Settecento del finto, direi, pergolesi, mentre Casella lo fa in riferimento al mito di Orfeo e quindi delle origini fondanti del teatro italiano del Rinascimento. Dunque, da questo punto di vista, la regista aveva diversi elementi che potevano creare appunto ispirazione per il suo lavoro. Lei è andata oltre, nel senso che non ha considerato questi due elementi come un dittico di uno spettacolo diviso tradizionalmente in due parti, ma ha cercato di trovare una cornice narrativa che potesse consentire ai due titoli di essere rappresentati uno di seguito all'altro senza neanche un'interruzione. Quindi non c'è intervallo, lo spettacolo dura 80 minuti e fluisce senza soluzione di continuità dalla musica neoclassica, direi, di Stravinsky alla musica molto asciutta di Casella. Lei imposta lo spettacolo in una maniera molto astratta. Per la prima parte rinuncia anche all'uso delle maschere, quindi Pulcinella non lo vediamo mai in palcoscenico, lo vediamo aggirarsi in platea prima dell'inizio dello spettacolo, nel pubblico che sta prendendo posto, e questo è da una parte molto interessante perché lo spettatore si sente sempre più avvinto in questa sfida, una sfida che si fa astratta ma che comunque consente anche una fruizione molto coinvolgente, e tutto questo rende talmente densa l'esperienza dello spettacolo che poi non ci si interroga più su che cosa era chiaro, che cosa no. E comunque quello che volevo dire è che al di là appunto della riuscita o meno, quello che è bello di Martina Franca, quello che è avvincente, quello che è il simbolo di questa esperienza è proprio ancora la capacità, che un po' diciamo lo stile dei festival in generale, quello che tutti i festival dovrebbero fare, quello di lanciare delle proposte, di lanciare delle sfide e comunque di tentare dei percorsi anche arditi. Quello che rende il valore di queste operazioni è proprio il coraggio delle proposte. Se posso aggiungere una cosa in merito alla valutazione dello spettacolo,
0: sì.
1: Quello che poi costituisce anche la cifra, direi, preziosa di queste proposte è il fatto che dietro il Festival della Valedictria c'è un'accademia, che tutto l'anno i cantanti e le varie maestranze del teatro lavorano con degli insegnanti per dei giovani che vengono ammessi a frequentare questa accademia. Quindi gli spettacoli non sono soltanto dei momenti di produzione con dei cast scelti, ma sono anche il punto d'arrivo per alcuni cantanti. Infatti nel cast ci sono voci che hanno più esperienza, con dei giovani che provengono proprio dall'Accademia di Canto Celletti, che si preparano e che vedono poi nella realizzazione del festival la messa, diciamo, in pratica come se fosse di un laboratorio di scuola lavoro al quale loro partecipano. E questo è importante, perché il festival non è soltanto produzione artistica, ma è anche formazione al servizio delle nuove professionalità del teatro.
0: Mi sembra di capire che Fiorella Sassanelli non voglia proprio entrare nel merito della recensione canonica con le valutazioni degli artisti. Lo rispettiamo. Ricordiamo però che il dittico composto dal Pulcinella di Stravinsky e dalla favola di Orfeo di Casella sarà ancora visibile a Martina Franca il 26 e il 29 luglio, nonché il 1 di agosto. Questa sarà l'ultima recita, con un cast che è quello che stiamo tra l'altro ascoltando nei nostri estratti, composto da Chiara Mogini, Matteo Falcier, Roberto Lorenzi, Cecilia Taliano Grasso, Willinger da Jimenez e Flavia Fioretti, il tutto accompagnato dall'orchestra e dal coro del Teatro Petruzzelli di Bari sotto la direzione di Niccolò Umberto Foron. Completa questa locandina, tra l'altro, ed è importante dirlo per chi vorrà andare a Martina Franca per vedere questo e gli altri spettacoli di cui abbiamo parlato, la compagnia di danza Eco Dance Project.

0: La seconda parte del Ridotto dell'Opera si apre in una sala del Teatro Oratorio Santa Maria di Mendrisio, dove si è installata l'intera troupe della nuova produzione operistica di Ticino Musica di quest'anno. Un titolo davvero importante, qui siamo alle prese con il grande repertorio e stiamo parlando de La Bohème di Giacomo Puccini. Spettacolo che debutterà ufficialmente sabato 18 luglio presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano alle ore 20. Responsabili di questa produzione sono il maestro Umberto Finazzi, direttore di ensemble strumentale e coro di Ticino Musica, nonché Daniele Piscopo che firma la regia. Entrambi sono qui con noi e partirei proprio dal maestro Finazzi per raccontarci come mai si è scelto per l'opera studio di quest'anno questo titolo così grande e importante del repertorio.
1: Abbiamo fatto 18 anni di opere buffe, misuriamoci anche stavolta con un'opera seria. Di solito le opere serie le scartavamo per il discorso coro, per le riduzioni orchestrali che sono un pochino più complicate rispetto a quelle delle opere buffe, no? Abbiamo fatto le ultime, il Campanello, la Rita, che sono molto più agili, e anche per la durata, visto che poi gli spettacoli vengono fatti spesso all'aperto, col pubblico molto vicino, con circostanze insomma che sono un pochino più adatte all'opera buffa, anche per i ragazzi che fanno molto movimento e imparano a recitare mentre cantano. Però siccome Bohème è per metà un'opera buffa, anzi La Vie de Bohème di Murger è totalmente un romanzo buffo, ci sono pochissimi momenti romantici, quasi niente, ci sono tutte battute, giochi di parole, parlano sempre di franchi, di soldi, di cose, cioè non c'è niente di romantico, quindi sembrava tra le opere serie, tra le opere diciamo un po' più impegnative, sembrava quella una di quelle più accessibili per tanti motivi, anche per il coro che, tolto il secondo atto, poi dopo per il resto non c'è, quindi era anche quello uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'opera. Dopo volevamo anche dare una versione nostra di questa Bohème, perché fare un'opera che è stata già registrata 400 volte da tutti i più grandi interpreti della storia dell'opera, non ha senso se la fai per scimmiottare quelle registrazioni. Noi vogliamo fare una cosa nostra, nuova, partendo ovviamente dal testo, che secondo me è la cosa più importante, perché ormai oggi le opere sono diventate dei giganteschi vocalizzi, in quanto i cantanti sono quasi tutti non italiani, con una certa difficoltà a entrare nelle sfumature del testo, quindi a leggere quello che c'è dietro le parole, le intenzioni che ci sono tra una parola e l'altra, nel modo di dire le parole. E noi è proprio lì che andiamo a lavorare, invece vogliamo fare una Bohème che sarà secondo me nuova, senza inventarci niente, ma perché cercheremo di riscoprire il testo.
0: E quindi in questo senso è importantissimo il lavoro con degli studenti, con dei giovani, e su questo vorrei coinvolgere Daniele Piscopo, perché Bohème non è un'opera nata come opera giovanile, e lo è diventata però nel corso della sua vita, nel corso degli ultimi 100 anni, se si pensa quanti cantanti hanno debuttato in Bohème. Per fare solo un nome basterebbe quello di Luciano Pavarotti. E poi appunto le 1000 produzioni, ecco, ma è un'opera che si presta al lavoro con i giovani?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Prima di tutto perché parla di giovani, noi sempre ci dimentichiamo che i nostri Rodolfo, Schonard, Marcello sono dei giovani, Mimì, sono tutti dei ragazzi, quindi noi siamo abituati a vedere queste grandi produzioni, no? Magari anche con appunto Pavarotti eccetera, che sono già abbastanza avanti con l'età, però sono dei giovani, e quello che sto puntando dal punto di vista della regia è quello di fare tutto in modo molto naturale, molto fresco, togliendo tutto quello che sono i movimenti stereotipati dell'opera, tutto questo grande movimento di mani e di esasperazione dell'espressività corporea, anche perché noi abbiamo il pubblico che è a 1 metro di distanza, 50 centimetri di distanza, quindi possiamo veramente lavorare su quello che è l'espressività corporale, facciale, quasi come se fosse una regia cinematografica, e stiamo lavorando su questo, sono dei ragazzi molto molto bravi, stiamo lavorando molto bene, come diceva il maestro Finazzi, dobbiamo fare una Bohème nuova, che non vuol dire cancellare tutto quello che è stato fatto e stravolgere il libretto, stravolgere le intenzioni di Puccini, non è questo, è dare una nuova freschezza a quest'opera. E credo che con l'opera studio si riesca a fare questo, perché abbiamo tempo, cosa che in teatro oggi non c'è. Non esiste. Quindi in un mese di tempo abbiamo tutto quello che serve per approfondire, sia dal punto di vista musicale che teatrale, quello che serve per dare una nuova vita all'opera.
0: Maestro Finanzi, allora, dare nuova vita all'opera, questo è il tema di questa Bohème, e la domanda successiva inevitabilmente è a lei, che è stato, è un grande spartitista, notissimo, eccetera. Quali sono i problemi più grandi del imparare e insegnare Bohème ai giovani?
1: Uno dei problemi grandissimi sono le indicazioni di Puccini, che sono continue. Ci saranno 400 ritenuti, 250 allargandi, che poi sono molto ritenuto, poco allargando, molto allargando, c'è di tutto. Diciamo che questa è una cosa un po' che crea una certa complicazione, perché bisogna saperli fare. Altrimenti la Bohème rischia di diventare una cosa infinitamente sdolcinata. Invece di romanticismo abbiamo un romanticume. Mi ha colpito molto quando ho fatto la rondine con il maestro Gavazzeni, no? C'erano tutte queste indicazioni agogiche, ricordo, lui non le rispettava quasi mai. Allora io da ragazzino gli dicevo: ma maestro, ma qui c'è scritto ritenuto, qui c'è scritto, ma se facciamo tutto quello che c'è scritto finiamo domani mattina. Ma in realtà va fatto tutto, perché Puccini quello che scrive è giusto, è tutto giusto, però bisogna saperlo mettere all'interno del contesto, perché se noi ci dilunghiamo continuamente, ci fermiamo continuamente, facciamo frasi brevi ogni volta, ogni cadenza, allora siamo fermi. Quando arrivano i momenti topici dove veramente c'è da pensare e da fermarsi, perdono di effetto, perché ci siamo già fermati mille volte. Quindi una cosa difficile da insegnare ai ragazzi è questa. Poi ci sono tante cose che Puccini, per esempio, non voleva, tipo le elisioni delle vocali. Ma il mio nome è Lucia. Lui voleva che si separassero le due vocali, ma il mio nome è Lucia, quindi diventano due note invece di una, e nessuno lo fa.
0: Invece di ma il mio nome è Lucia.
1: Ma il mio nome è, lui odiava questo, a te l'ho seta, queste elisioni di vocali, non le voleva, però non le ha scritte, cioè avrebbe potuto scrivere due note separate, così avrebbe tolto ogni dubbio. Invece lui durante le prove, e abbiamo la testimonianza del maestro Ricci, che era al pianoforte, che ha scritto questo bellissimo libro Puccini interprete di se stesso, dove proprio indica come deve essere eseguita, e anche son tranquilla e lieta, e non son tranquilla e lieta, capito? Quindi cose che nessuno fa, e invece Puccini su questo era assolutamente categorico.
0: È un'indicazione che va nella direzione di quello che è Puccini come lo intendiamo oggi, non Puccini più contemporaneo, che guardava ai suoi contemporanei, e i suoi contemporanei erano appunto i compositori dell'inizio del Novecento, certo. Non certo quelli dell'Ottocento.
1: Certo.
0: E la stessa cosa in qualche modo si può dire nella regia, cioè che quello che abbiamo visto fin qui è stato, come si diceva prima, una interpretazione volta con uno sguardo al passato, e adesso invece c'è bisogno di reinterpretare la drammaturgia, perché questo poi è il tema delle regie di oggi, no?
2: Certo, come dicevo prima, quando studio un'opera, quando vedo un'opera, io parto da Zeffirelli e poi mi sposto per capire quello che è stato fatto, e poi trovare una propria chiave di interpretazione. Ripeto, non vuol dire snaturare quello che c'è scritto nello spartito, è fondamentale quello che c'è scritto, anche lì Puccini scrive tutto, è quello che scrive più cose dal punto di vista registico, è molto dettagliato, dice quando bisogna accendere, quando bisogna spegnere la candela, ma perché è tutto correlato alla musica. Puccini ogni cosa che scrive musicalmente la pensa dal punto di vista scenico, scrive esattamente quello che deve succedere nella scena, e quindi in Puccini non si può cambiare molto. Poi il modo di farlo può essere più moderno, può essere meno moderno, su questo non c'è dubbio, ma l'azione scenica deve andare con la musica, e l'opera è proprio quello, è mischiare, rendere unito la musica con l'aspetto visivo, con l'aspetto teatrale. Se non c'è questo, l'opera non può funzionare. È quello che cerchiamo anche di far capire ai nostri ragazzi quando arrivano, di cercare sempre questa unione tra le due cose, il movimento che deve andare insieme alla musica, mai separato. E quindi questo è un po' anche l'obiettivo di tutti questi anni di lavoro fatto qui a Ticino Musica.

0: Ritorniamo sulla questione della lettura di Bohème come opera contemporanea di Puccini. Le chiedo, i direttori d'orchestra con cui ho avuto modo di parlare sempre mi hanno detto che una delle cose più difficili è l'inizio, proprio l'attacco di Bohème, dirigere quelle prime quattro battute. Nello Santi diceva, ho trovato la chiave in uno spartito archiviato al Metropolitan, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la parte che le fa più paura?
1: Beh sì, l'attacco è abbastanza inusuale, è un pochino scomodo, diciamo, perché bisogna dare un impulso che faccia partire questa cosa con un ritmo esatto, perché tante volte viene travisato questo ritmo, viene un pochino falsato, ci vuole una grandissima energia. Questo è proprio il tema della Bohème, no? Della gioventù, è una cosa che lui, della giovinezza, è un tema che lui ha scritto a Milano nel Conservatorio per il Capriccio Sinfonico e che poi è andato in biblioteca per farselo ridare. Quando stava scrivendo Bohème ha detto fammi andare un attimo alla biblioteca del Conservatorio a vedere se hanno ancora il mio Capriccio Sinfonico, se l'è fatto dare e l'ha messo dentro. Per esempio, questo attacco è anche, diciamo, un pezzo d'obbligo che noi facciamo nella selezione dell'Accademia della Scala per i maestri collaboratori. Quello che devono dirigere è proprio l'attacco di Bohème per questo, perché va preparato e devi dare l'impulso giusto per far partire i contrabbassi e il fagotto tutti insieme.
0: E poi
1: Capito?
0: fatto questo è tutto in discesa?
1: Dopo ho fatto questo, basta.
0: Ah, ok.
1: No, no, poi è tutta difficile. Come tutte le cose, se le vuoi far bene, sono difficilissime tutte. Poi altre cose che possono venire in mente, ma sì, dopo le dinamiche, non so, per esempio, durante la morte di Mimì, il fatto di riuscire a svanire. Proprio ieri provavamo questo, il finale, quando lei pronuncia le ultime sillabe e
0: Sì.
1: l'orchestra fa il tema del duetto, sì, infatti. E lì anche bisogna partire da un piano e finire a un 6P con la voce che sfuma e gli archi che vanno via. Cioè, queste sono cose molto, molto difficili per creare questa atmosfera.
0: Daniele Piscopo, siamo arrivati quasi in conclusione di questo nostro dialogo e vorrei che lei stendesse un invito per il pubblico a venire a vedere questa produzione sulla quale avete lavorato tanto, anche perché è una produzione adattabile a tanti spazi diversi, quindi in qualche modo si deve estendere, comprimere a seconda del luogo dove si va a recitare. Come possiamo convincere il pubblico a venire a vedervi?
2: Ma sicuramente se volete vedere una Bohème nuova, fresca, fatta di giovani, tutti debuttanti, sentire proprio la freschezza che ci vuole in una Bohème, venite a vederci, perché saremo a Lugano, a Bellinzona il 20 luglio, il 22 luglio a Maiaso, il 25 a Novaggio, il 26 a Sorengo, il 28 alla Hall del Lac di Lugano e il 29 l'ultima a Locarno. Veramente con questi giovani che abbiamo selezionato, sono arrivati più di 200 iscritti quest'anno nelle nostre selezioni, quindi speriamo di aver selezionato i migliori. Velocemente ti dico i nomi: le Mimì saranno Anna Cimarusti e Claudia Ceraulo, le Musette Joanna Nemeth e Valérie Fleur-Riser, Rodolfo Chanuk Kim e Xiao Seng Su, Marcello sarà Damien Sung Wan Park, Min Sung Kim, Benoit e Alcin d'Oro e si alterna facendo Chouinard, e Sung Jung Park, sempre Benoit Alcin d'Oro, e si alterneranno facendo Chouinard. Nel ruolo di colline, Roberto Rabasco. Mentre le scenografie saranno di Matilde Folli e i costumi di Giulia Bonuccelli.
0: Dunque, un grande lavoro di assieme, maestro Finazzi, è questo il senso poi alla fine, no?
1: È questo, io e lui procediamo insieme ogni giorno, mentre nel teatro normalmente ci sono le prove musicali all'inizio, poi si fanno 3 settimane di regia e poi ci sono gli assiemi. Durante le 3 settimane di regia si dimentica tutto quello che si è fatto il primo giorno alle musicali. Noi invece proviamo ogni cosa prima musicalmente. Non so, dobbiamo fare il quartetto, lo facciamo prima musicalmente e poi in scena. E quindi in questa maniera le due cose vanno avanti e io e lui siamo sempre in contatto, cioè c'è sempre uno scambio, a differenza di tante volte nei teatri che il direttore non conosce il regista non conosce il direttore, nessuno sa qual è l'idea dell'opera che ha l'altro e si ritrovano lì, magari con idee diametralmente opposte, la musica toglie qualcosa alla regia, la regia toglie qualcosa alla musica, insomma alla fine è tutto un rubarsi le cose a vicenda invece che arricchire.
0: Con le sagge parole di Umberto Finazzi noi ci congediamo ascoltando il finale del terzo atto di Bohème, registrato purtroppo con mezzi di fortuna durante le prove dell'opera. E vi ricordiamo però che la produzione di Bohème, che celebra i 30 anni di Ticino Musica, debutta il 18 luglio alle 20 presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, ma resta in tournée sul nostro territorio fino al 31 di luglio. Tutte le informazioni sul sito di Ticino Musica.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani

0: est belle aujourd'hui. Laissez-moi un message. À bientôt.
1: C'è ancora una nave che salpa domani per i mari del sud. Ho deciso, mi imbarco, ci sarà ancora un posto sulla croce del sud. Che nessuno mi veda, che nessuno mi senta, me ne andrò via così. Come Nora che un giorno decise di andarsene sin cammino. La cabina è angusta, ma che mare si vede attraverso l'oblò. Questa nave mi sembra sicura e scivola via e va. Sento odore di pesce, di gasolio, di ruggine e paprika. Di limoni, di arance, di carote, di cavoli e ananas.
0: Bonjour, la mer è bella aujourd'hui. Laissez-moi un message.

folleoni e folate di zaffiro. Già nell'aria si sente profumo di fiori, asfodeli e garofani. C'è Antoine che mi aspetta nella rada protetta, guarda verso di me. C'è una pinta di rum che troneggia sul ponte del suo catamarano.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Difficile per il Ticino accogliere la richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura che soffre. La situazione è tesa anche nel cantone, con bacini artificiali ai minimi degli ultimi 10 anni. Timori nei grigioni per il livello del Lago Bianco. Andy Burnham sarà da lunedì il nuovo premier britannico. L'esponente laburista, appena nominato alla testa del partito, succede al dimissionario Keir Starmer. Sempre più frequente anche in Svizzera l'arrivo di polveri desertiche del Sahara, solo parzialmente schermate dalle Alpi, polveri che possono avere ripercussioni sulla salute. E nel ciclismo, vittoria elvetica al Tour de France come non accadeva da 6 anni. Mauro Schmidt si è imposto nella 13ª tappa con arrivo a Belfort. In apertura di Radiogiornale, la risposta del governo ticinese alla richiesta della regione Piemonte sull'emergenza per l'agricoltura, aumentando il rilascio di acqua dai laghi artificiali, una domanda che non potrà essere soddisfatta visto che la siccità sta colpendo anche la Svizzera. Sentiamo Romina Lara.
3: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
4: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle.
3: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
4: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
3: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni, che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
4: I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la pianura padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
3: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre 2 regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente.
2: E anche nei grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il Lago Bianco, sul passo del Bernina, si trova ai minimi degli ultimi 20 anni. Secondo Repower, l'attuale livello avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità. Il caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I nuovi fatti riguardano un controllo nell'ambiente della prostituzione risalente a ottobre. L'atteggiamento dell'agente è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'uomo ed è pertanto definitiva. Per la pagina estera, Andy Burnham succederà lunedì al premier britannico Keir Starmer. Già sindaco di Manchester, Burnham è stato nominato nuovo leader del partito laburista, il che gli apre la strada verso il numero 10 di Downing Street. Sulle sfide che lo attendono sentiamo il contributo da Londra di Loretta Dal Pozzo.
5: This is a proud moment you have given me.
6: Mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione. Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
5: But it is one for which I am ready.
6: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, pronto a guidare il partito, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Un momento che ha atteso per anni, aveva già tentato 2 volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati, ben 379, essendo l'unico vero candidato alla leadership. Ex ministro della Salute e sindaco di lunga data della Grande Manchester, assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage. Sebbene molti interpretano la sua ascesa come un vero e proprio colpo di mano ai danni di Keir Starmer, Burnham ha promesso di unire il partito, rilanciare l'industria, decentralizzare i poteri sottraendoli a Westminster ed affrontare le profonde disuguaglianze tra Londra e il resto del paese. Per il momento i deputati laburisti mostrano un fronte unito, ma la luna di miele potrebbe avere vita breve. Nei prossimi giorni dovrà nominare i membri del gabinetto, rassicurare i mercati e convincere gli elettori che cambiando leader cambieranno le sorti del paese.
2: Nuovi attacchi statunitensi vengono segnalati in queste ore su diverse zone dell'Iran, colpite città nel sud e nel centro del paese, secondo i media di Stato. Con un comunicato del proprio esercito, Teheran annuncia di aver colpito una nave americana nell'Oceano Indiano, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie afferma di aver distrutto nel Bahrain un deposito di droni statunitensi. Un vasto incendio è in corso da ore nella cittadina norvegese di Drammen, a una quarantina di chilometri a sud-ovest di Oslo. Secondo la TV pubblica norvegese, sono già più di 100 le case andate a fuoco. Le fiamme sono partite a metà pomeriggio da una singola abitazione e si sono velocemente propagate col vento. Per il momento si lamenta solo il ferimento lieve di un pompiere. In Canada sono invece 207 gli incendi boschivi fuori controllo sui quasi 900 censiti in tutto il paese. La situazione particolarmente

0: D'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa, Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%, e non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza più frequenti, ma più intense, più cariche. Le cause sono la crescente aridità del Sahara e cambiamenti nella circolazione atmosferica che portano venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Un problema per l'efficienza degli impianti solari, ma soprattutto per la salute. Nei giorni con livelli elevati di polvere desertica si registrano più decessi per infarto e per problemi respiratori. Come detto, al momento la Svizzera è ancora abbastanza risparmiata, ma il timore dei ricercatori è che la polvere sahariana continui ad aumentare anche da noi, vanificando parte degli sforzi per combattere l'inquinamento da polveri fini provocato dall'uomo.
1: Tra poco la situazione meteo, ma prima le notizie sportive.
2: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Grand Boucle, ottenuto da Mark Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 Gran Premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 il suo margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come ha annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio, e allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche. Nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
1: Sabato 18 luglio le previsioni meteo che indicano tempo generalmente bello a sud ma con una temperatura massima di 32 gradi. A nord aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio con rovescio temporali. Lungo le Alpi precipitazioni frequenti. 27 gradi la massima. RSI.ch è l'indirizzo del nostro portale, mentre l'informazione alla radio torna fra poco meno di un'ora su Rete 1. Grazie per l'ascolto e un ottimo fine settimana.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Il nome di Ravi Shankar non è solo da associare al sitar, strumento di cui era grande maestro e virtuoso, poiché questo musicista è stato anche un pioniere per nuovi generi musicali come la fusion e il minimalismo, collaborando con artisti come i Beatles, il compositore Philip Glass, i direttori d'orchestra Zubin Mehta e André Previn, il flautista Jean-Pierre Rampal e il violinista Yehudi Menuhin. Nella veste di esecutore, compositore, insegnante e scrittore, Ravi Shankar è riconosciuto a livello globale per il suo contributo pionieristico nella diffusione della cultura musicale indiana in Occidente. Il miglior tributo è nelle parole di Yehudi Menuhin: Ravi Shankar mi ha fatto un dono prezioso nel permettermi di aggiungere una dimensione ulteriore alla mia esperienza musicale. A mio parere, la sua genialità e umanità sono comparabili solo a quelle di Mozart. Come abbiamo visto nelle scorse puntate, i primi a recepire l'influenza dei raga di Shankar nelle proprie composizioni furono i jazzisti. Nel 1957 il clarinettista italo-americano Tony Scott, affiancato dal pianista Bill Evans, incise un tributo al virtuoso indiano. Registrò infatti un brano intitolato Portrait of Ravi già nel novembre del 1957. Ci sono in questo brano Tony Scott al clarinetto, Sahib Siab a sax baritono, Bill Evans al piano, Milt Hinton al contrabbasso e Paul Motion alla batteria.

Talento jazz sempre in movimento, capofila del suo strumento, un clarinetto con un suono e un volume mai ascoltati prima, personalità degna del miglior oratore. Tony Scott era tutto questo. Tra le sue più grandi passioni c'erano la scoperta, il movimento, il viaggio. Nei suoi lunghi nomadismi da globetrotter incallito scoprì culture profondamente diverse dalla sua, ricche di materiale da portare a casa o eventualmente da riportare nella sua musica. Tony Scott ha registrato l'album Prism in duo con Jan Ackerman nel 1977.

Ecco un estratto dalle note di copertina di Cees Schrama, il produttore olandese dell'album, inserite in una ristampa qualche anno più tardi. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo il 17 giugno al Soundpush Studio in Olanda. Jan Akkerman, ex Focus, nominato miglior chitarrista del mondo, e Tony Scott, clarinettista ai vertici del jazz mondiale e giramondo, si sono incontrati per la prima volta solo la sera prima. Dato che ero l'ideatore di questa session totalmente improvvisata, devo ammettere che mi sentivo un po' a disagio. Non avrei dovuto invece preoccuparmi, dal momento in cui quei due testardi maghi musicali sono entrati nello studio scarsamente illuminato, un'atmosfera di alta tensione ha pervaso l'aria e mentre il nastro ha iniziato a girare e l'incenso a bruciare, grandi suoni hanno iniziato a provenire da Jan, dietro la sua chitarra a doppio manico, e Tony nella sua posizione preferita del loto, vestito di nero, canticchiando e suonando. Il bassista Wim S. del batterista Bruno Castellucci hanno fornito un tappeto perfetto da parete a parete per far galleggiare i due geni. Certo, aggiungiamo noi, una descrizione un po' enfatica, ma alla fine non esagerata, perché il disco è davvero magnifico. Il nostro giro del mondo insieme a Tony Scott ci porta dunque in questo caso ai piedi del Bow Tree in India. L'albero della Bodhi o albero Bo, secondo la tradizione buddista, è infatti il fico sacro sotto il quale il Buddha si sedette quando raggiunse l'illuminazione, Bodhi appunto, a Bodh Gaya nel Bihar, in India. Dunque, ascoltiamo Under the Bow Tree da questo disco in duo di Tony Scott con Jan Akkerman.

0: In altre parole,
1: questa settimana abbiamo parlato di montagne, città, infrastrutture, agricoltura. Oggi invece partiamo da una parola che usiamo tutti i giorni, cloud, una parola che ci fa pensare a qualcosa di leggero, quasi di immateriale. Ma il dibattito di questi giorni sui grandi data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti ci sta facendo venire qualche dubbio. L'avrete sentito, l'attivista Erin Brockovich ha aperto una nuova battaglia contro il consumo di acqua dei grandi data center, e quasi nello stesso momento Elon Musk ha ipotizzato che un giorno potrebbe essere necessario costruirne alcuni addirittura nello spazio. Buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno, buondì.
1: Allora, che cosa ci raccontano davvero queste notizie?
2: Ci mostrano che abbiamo sbagliato immagine. Quando immaginiamo un cloud, immaginiamo una nuvola e quindi qualcosa di quasi senza peso. Però se ci fermiamo un momento a pensare a quello che succede quando apriamo ChatGPT, quando facciamo una ricerca online, quando carichiamo una fotografia su Instagram, tutto ci sembra immediato. In realtà in quella frazione di secondo quella richiesta attraversa migliaia di chilometri di cavi, reti elettriche e raggiunge enormi edifici pieni di server che devono essere alimentati e raffreddati 24 ore su 24. Quindi cloud non galleggia nel cielo come una vera nuvola, è effettivamente appoggiato su un territorio ed è proprio qui che le due notizie si incontrano. Da una parte Erin Brockovich torna a parlare di acqua, non più per denunciare un'industria chimica come 30 anni fa, ma il consumo idrico dei grandi data center, e dall'altra Elon Musk immagina di costruirne alcuni un giorno nello spazio. Sono due notizie che possono sembrare lontane, ma in realtà raccontano la stessa cosa, cioè che il futuro digitale per funzionare ha bisogno di risorse profondamente materiali: acqua, energia, suolo. L'abbiamo chiamata nuvola, però forse è anche questa una delle infrastrutture più materiali del nostro tempo.
1: Anche l'intelligenza artificiale è una questione di paesaggio, quindi?

0: risorse di cui abbiamo parlato tutta la settimana, dall'acqua che raffredda i server, dall'energia che li alimenta, dal suolo su cui vengono costruiti, dal paesaggio che rende possibile tutto questo. Alcuni di questi impianti arrivano a consumare milioni di litri di acqua ogni giorno per raffreddare i server, richiedono quantità enormi di energia elettrica e vengono costruiti quindi su superfici sempre più estese, molto spesso vicino alle grandi reti idriche energetiche. Quindi è una notizia che forse ci restituisce un po' di umiltà, nel senso che ci ricorda che perfino la tecnologia più avanzata continua a poggiare sulle risorse più antiche del pianeta Terra.
1: Eh sì, qualcuno già sta pensando di costruire questi data center addirittura nello spazio, lo abbiamo sentito. Elon Musk prevede di usare lo spazio.
0: Esatto, e la sua azienda, pur non avendo ancora iniziato a costruire nello spazio, ha già venduto milioni di azioni. E secondo me è una notizia molto più significativa di quanto sembri, perché ci dice che stiamo incontrando un limite, non un limite tecnologico, un limite territoriale. Se qualcuno immagina di costruire un data center nello spazio, perché quelli sulla Terra stanno chiedendo sempre più acqua, sempre più energia, sempre più suolo e non ce n'è a disposizione. E c'è un altro paradosso. Per decenni abbiamo pensato che il processo tecnologico ci avrebbe appunto reso indipendenti dal pianeta, scopriamo il contrario e quindi non stiamo forse superando i limiti della Terra, ma li stiamo rendendo visibili.
1: Lei parla di un limite territoriale, ma questo concretamente che cosa significa per chi vive in una città o in un territorio dove viene costruito un data center?
0: Significa che il paesaggio non è un elemento esterno alla tecnologia, è una delle condizioni che la rendono possibile. E i casi concreti iniziano ad aumentare. Nel Wyoming, per esempio, durante la costruzione di un data center di Meta, le acque utilizzate per il collaudo dell'impianto di raffreddamento hanno contaminato il sistema cittadino di acqua riciclata con un batterio raro. E quindi la città ha sospeso gli scarichi, ha dovuto bonificare l'intero sistema idrico e ha cambiato le proprie regole per tutti i futuri data center. Sempre negli Stati Uniti, in Georgia, invece, le comunità locali hanno chiesto all'Agenzia federale americana per la protezione dell'ambiente di verificare gli effetti della rapida concentrazione di nuovi data center sulla disponibilità della qualità dell'acqua, dopo diverse segnalazioni di residenti ai quali usciva dell'acqua completamente sporca dai lavandini, dalle docce. E già il mese scorso un'analisi del Guardian mostrava che circa 2/3 dei nuovi data center previsti negli Stati Uniti sorgeranno in aree colpite dalla siccità, proprio dove l'acqua è la risorsa più preziosa. Quindi non sono problemi tecnologici, sono problemi di localizzazione ed è qui che la storia ci riguarda molto più da vicino. Questa settimana abbiamo parlato di città costruite lungo i fiumi, di infrastrutture, di agricoltura. La Svizzera è un paese che deve moltissimo all'acqua. Le sue città sono nate lungo i laghi e i grandi corsi d'acqua. Gran parte della sua energia nasce dall'acqua e può contare su una risorsa preziosissima, l'acqua potabile di altissima qualità. Per questo le notizie degli Stati Uniti non sono così lontane come potrebbero sembrare, anzi, ci riportano fondamentalmente alla stessa domanda. In Ticino oggi si parla di alpeggi senza acqua, di fieno dimezzato, di pascoli che si stanno seccando e di agricoltori costretti a chiedersi se riusciranno a concludere la stagione. Sono cronache che ci raccontano la stessa storia, cioè la storia dell'acqua che è una risorsa sempre più preziosa. E ieri abbiamo detto che è proprio l'acqua insieme al lavoro degli agricoltori a mantenere vivo il paesaggio che sostiene le nostre città. Oggi scopriamo che la stessa risorsa rende possibile anche il futuro tecnologico. Allora, forse il punto non è scegliere se l'acqua debba servire all'agricoltura o all'intelligenza artificiale, ma il punto è capire come progettare territori capaci di sostenere entrambe in un clima che cambia. Perché ogni volta che decidiamo dove localizzare una grande infrastruttura, stiamo decidendo anche come utilizzare una delle risorse più preziose del nostro pianeta. Quindi è chiaro che la localizzazione è un progetto territoriale, perché un algoritmo si può scrivere ovunque, un data center no, perché appunto ha bisogno di queste risorse e quindi riguarda la qualità della vita delle comunità che lo ospitano. Per cui ancora prima di progettare un edificio, come dicevamo anche sulle infrastrutture, forse bisogna saper leggere il sistema di relazione dentro in cui quell'infrastruttura va a inserirsi ed è proprio questo che oggi chiamiamo progetto di paesaggio.
1: E alla luce di tutto quello che ci siamo detti, che cosa manca oggi nel modo in cui progettiamo i nostri territori?
0: Spero e credo che questa settimana ci abbia lasciato

0: Una domanda anche forse piuttosto semplice. Se il paesaggio tiene insieme l'acqua, le città, le infrastrutture, l'agricoltura, l'energia e perfino il futuro tecnologico, perché continuiamo a considerarlo l'ultima cosa di cui occuparci? Cioè, troppo spesso il paesaggio entra nei progetti quando le decisioni sono già state prese, quando una strada è già stata tracciata, quando un quartiere è già stato disegnato, quando un'infrastruttura è già stata localizzata. A quel punto, chiediamo al paesaggio di mitigare, di compensare, di piantare più alberi, però è chiaro che oggi questo non basta più, perché il paesaggio non è ciò che arriva dopo il progetto, è ciò che permette al progetto di funzionare in fondo. È lì che si comprendono le relazioni tra acqua, tra suolo, tra biodiversità, mobilità, produzione, energia, comunità. È lì che si decide se un territorio continuerà a funzionare anche tra 50 anni. Quindi la vera domanda con cui mi piacerebbe lasciarvi è: possiamo permetterci di continuare a progettare il futuro come se il paesaggio fosse soltanto uno sfondo? E io penso che il futuro non si costruisca sopra il paesaggio, ma si costruisca proprio a partire dal paesaggio.
1: Marta Buoro, bel finale per la nostra ultima puntata insieme. E io non mi resta che ringraziarla, per essere stata con noi questa settimana e salutarla anche da parte del nostro, pubblico di ascoltatrici e ascoltatori che ha scritto, ed apprezzato i suoi interventi di questa settimana. Marta Buoro, grazie. A presto.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata e buon'estate.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale. Si è trattato di una rivoluzione che ha prodotto una visione interamente nuova del cosmo, della natura, di noi stessi, di Dio. Ora, scienza e spiritualità rappresentano approcci molto diversi alla realtà. La scienza si occupa del come, la spiritualità del perché. Entrambe sono necessarie a un approccio completo, pieno e integrale alla realtà, ma devono limitarsi ciascuna al proprio campo. D'altro canto, come scriveva Max Planck, l'iniziatore della meccanica quantistica, anche la scienza migliora i valori morali della vita perché promuove l'amore per la verità e il senso di riverenza. L'amore della verità che si manifesta nello sforzo costante di raggiungere una conoscenza più esatta del mondo della mente e della materia. E la riverenza perché ogni progresso della conoscenza ci porta faccia a faccia con il mistero del nostro stesso essere. Un mistero irriducibile, perché, diceva Planck, la scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte della natura e quindi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere. In questo quadro, la meccanica quantistica, che oggi viene tanto spesso chiamata in causa per ogni cosa, non offre alcun supporto e tantomeno prove a una visione mistica del mondo. Non dimostra né confuta, non supporta né respinge una visione mistico-spirituale della realtà. Come ha detto il fisico delle particelle Jeremy Bernstein, se io fossi un mistico orientale, l'ultima cosa che vorrei al